che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali. Il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione di Oride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi, Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.

0: Divisa splendida, stirata,
1: questa avete visto, è delle grandi occasioni,
0: un sacco di medaglie,
1: appunto, in occasione della ricomincio, certo, del nuovo inizio della nostra partecipazione, uh-huh, alla vostra trasmissione.
0: Avete lasciato sotto la volante sarebbe da spegnere quella lucina intermittente,
1: ma con tutti gli aerei che passano,
0: passa inosservato,
1: quella è niente, dottore. Comunque ben ritrovato. Davide di Spina, sede del vostro soggiorno obbligato questa estate, è giunta fino a noi l'eco del grande successo che avete avuto nel concorso Castelli di Sabbia.
0: Cioè, io non sono molto bravo a fare Castelli di Sabbia, sono
1: organizzato dall'altro dal Lido del Carabiniere, che voi ben conoscete,
0: certo,
1: insomma. La vostra realizzazione dello Spielberg non ha avuto rivali, abbiamo saputo.
0: Sì, lo Spielberg l'ho fatto bene solo io, però non è stato capito che era lo Spielberg. Andiamo avanti con i Rizzalli, abbiamo fatto questo ricordo, parlato di vacanze, ma adesso andiamo su quello che interessa al nostro pubblico, i grandi casi che avete risolto.
1: E vogliamo parlare dell'omicidio Piccioni?
0: Assolutamente.
1: E parliamo dell'omicidio Piccioni.
0: Il signor Piccioni,
1: per
0: non
1: Pacco.
0: I Piccioni, vero?
1: Il corpo senza vita di Isis Piccioni.
0: Isis.
1: È un volo forse terrorista.
0: Isis.
1: Al-Qaeda Piccioni.
0: Vabbè, no, Isis, ok.
1: Viene trovato sulle rive del Po di Gnocca. Mm. Dottore, visto che voi stavate in zona, abbiamo subito pensato a voi.
0: È chiaro, sono io che ammazzo le persone. Va bene.
1: Non eravamo troppo distante.
0: Il killer del Po di Gnocca.
1: Il nostro pronto intervento con l'azoto liquido congela la scena del crimine.
0: Accidenti, avete già una tecnologia nuova, l'azoto liquido.
1: E ci permette di realizzare analisi complesse e tecnologicamente molto avanzate. Però, sfortunatamente, non ci danno nessuna indicazione.
0: Se mettete tecnologia, l'azoto...
1: Anche perché nessuno è in grado di comprendere i risultati.
0: Ah, ok. Vabbè, bisognerebbe studiare un po'.
1: Vengono così fermati alcuni siluri, da intendersi come pesci, non come armi lanciati dai sottomarini. Che però negano qualsiasi responsabilità. E muti come pesci.
0: Essendo pesci ci sta.
1: Pure tra i granchi blu l'omertà la fa da padrona. Nessuno parla qui, nessuno parla.
0: Però potreste fare delle analisi, cioè, l'arma del delitto, il MOVE, si potrebbe investigare.
1: E vi dico la verità, si respira un clima pesante di intimidazione. Aleggia.
0: Fra i siluri, fra i granchi, fra chi?
1: Si indaga sul passato della Piccioni, che quella era.
0: Ah, Madonna.
1: Isis.
0: Che cazzo? Isis può essere chiunque.
1: E scopriamo che il marito
0: Giorgio
1: è titolare di uno stabilimento di trasformazione e inscatolamento di
0: granchi blu.
1: Bravo, lo sapevo che voi in qualche modo ci entravate.
0: Ma che c'entravo, no? Ho intuito.
1: Che sì, lo stabilimento è Kele Gnam Gnam.
0: Non l'ho mai visto nei negozi.
1: Ecco, è leader del mercato.
0: Si vede che non è...
1: Voi non state attento forse in questo...
0: Nei supermercati dove vado io non c'è.
1: Frequentate i hard discount.
0: Andiamo avanti, che se ne frega dove vado a fare la spesa io.
1: Alla fine, comunque, un granchio blu, miracolosamente scampato ad una zuppa di pesce, parla e racconta che Giorgio, gran consumatore di patè di granchio, aveva litigato pesantemente con la moglie.
0: Una soffiata anonima. Anonimo.
1: Che era paladina ecologista e attivista del collettivo animalista Liberiamo le Chele.
0: Accidenti. Cioè, incompatibile però, voglio dire... Come fanno ad essere sposati due così?
1: E così lo rintracciamo mentre stava pescando e arrostendo alla piastra decine di granchi. Bel bello, se ne stava là. Non tiene un alibi. Solo 25 euro, un abbonamento del tram e una tessera sanitaria, peraltro prossima alla scadenza.
0: Vabbè, ma questo cosa c'è?
1: Abbiamo requisito, no?
0: Sì, ho capito.
1: E a questo punto escono allo scoperto molti testimoni.
0: Oh.
1: Ibis sacri, da non confondere con Isis.
0: No, certo.
1: Perché Ibis sacri. Questo è il nome dell'uccello, non
0: sì,
1: è un
0: sì,
1: nome...
0: Sì,
1: conoscete voi, no?
0: Bacco.
1: gamberi della Louisiana e quattro anguille e lo inchiodano alla sua responsabilità.
0: Ah, stavano nascosti prima i testimoni, poi finalmente escono, un clima vertoso, avevate ragione.
1: Ma noi vediamo oltre, dottore. Alla sera, per festeggiare la risoluzione del caso, fritto misto per tutti, con all'interno alcuni dei testimoni citati precedentemente.
0: Vabbè.
2: Tu, che tieni alla tua salute ed a quella di chi ami.
3: Tu, che quindi puoi terminare il pane, ma non i profilattici.
4: Tu, che però quel freddo lattice proprio lì, che fastidio.
2: Tu hai trovato quello...

0: sicurezza e benessere in un prodotto che ti assicura anche grande sensibilità.
1: Usa con fiducia Golden Fioc. Anche l'ambiente te ne sarà grato. Golden Fioc è infatti anche il primo profilattico lavabile e riutilizzabile, garantito fino a 30 rapporti.
2: Golden Fioc, vieni anche tu con noi.
3: Buongiorno, ben arrivato Garante Bene in Casa, il nostro avvocato che in questo caso segue l'avvocato della radio perché ci aiuta un po' a difenderci in questo mare di major, di grossi agglomerati che non vedono bene di buon occhio questa una piccola emittente, ma in questo caso l'ho anche assoldato io e non so se ho fatto bene per tutelare la mia immagine. Buongiorno avvocato, a che punto siamo?
4: Ah, buongiorno, caro Bariselli, parliamo di lei, Parliamo di lei. Se ho capito bene, lei, Bariselli,
3: sono stato abbastanza chiaro,
4: non è per niente contento dei risultati ottenuti e desidera intervenire, diciamo in modo deciso,
3: sì,
4: sulla pubblicazione Io e Pipetto.
3: Esatto, va bloccata perché è un cumulo di falsità.
4: Se ho capito bene, lei è molto irritato.
3: Molto irritato. Esatto, la parola giusta.
4: Per come è stata gestita questa pubblicazione.
3: Esatto, falsa, devo dire mendace, piena di eventi inventati.
4: Per come l'hanno gestita, nonostante sia stato un best seller dell'estate. E
3: purtroppo.
4: Sulle spiagge se ne vedevano più copie.
3: Ecco,
4: più copie
3: è una cosa che mi dispiace molto.
4: Di chi? Diva e Donna, Novella 2000 e Cronaca Vera messi insieme.
3: Ah, c'era più il Pepetto di... purtroppo
4: e anche considerando che le edizioni pubblicate all'estero in Francia Moi et Pipetto, nei paesi anglofoni Me and Pipet, in Spagna e nei paesi del Sud America
3: anche Sud America
4: Io e Pepito, in Portogallo Eu e Pipetino.
3: Vabbè, non facciamo tutto.
4: In russo, Я и Пипетов, tanto per citarne alcune.
3: Alcune, speravo che fossero tutti. Mi sono disperato, bisogna fermarli questi.
4: Comunque, dicevo, queste pubblicazioni, insomma, non le hanno portato i diritti d'autore che...
3: Non mi interessa i diritti d'autore.
4: Che le spetta?
3: È che sono fa, vanno fermate.
4: Che le spetta? Allora io ho grandi idee.
3: Per fermarli cosa facciamo? Diamo fuoco a tutto?
4: Io inizierei, come dire, perché bisogna provvedere,
3: infatti
4: qui stanno lavorando male e non stanno facendo un marketing efficace.
3: No, non è questione di marketing efficace, lo faranno anche troppo efficace, non devono fare marketing.
4: Allora io inizierei, dicevo, per consolidare le vendite e promuovere l'opera negli scenari dell'Estremo Oriente. Dell'Estremo Oriente?
3: No, non vogliamo promuovere.
4: Dell'Estremo Oriente, una foto nuda. Una foto nuda insieme a Pipetto.
3: Ma stiamo scherzando? No, vogliamo bloccarlo.
4: Per
3: non
4: prendere
3: fare...
4: la prima pagina di tutti i rotocalchi.
3: No, vogliamo bloccarlo.
4: Nazionali ed esteri,
3: Sì, ma noi vogliamo bloccarlo.
4: Ed esteri.

0: Spadori e Claudio Succi ascoltano sempre Giù delle Brande.
1: Ma va là, ma figurati, ma non esiste, proprio non esiste.
2: Da quant'è che trasmettete qui su Radio Città Fujiko?
0: Buon

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

E si comincia, cominciamo la settimana assieme con il Breakfast Club, una buona colazione in diretta. Darvi il buongiorno, la voce di William Piana, al microfono in regia alle 7:15 di questo lunedì 5 ottobre. È la prima settimana d'ottobre completa, abbiamo passato un bel weekend, finché dura prendiamo questi weekend e quindi si parte belli carichi per una nuova settimana ricchissima tra esposizioni, presentazioni letterarie, a teatro, i magazine che daranno il via alla nostra settimana con rassegna culturale, anticipazioni a teatro e perché no anche al cinema. Quest'oggi lettura delle prime pagine, seppur senza il manifesto, come ogni lunedì avremo la formazione quasi completa ma almeno puntuale. Si parte allora, come ho già detto, anche con l'ascolto dallo streaming e dal DAB www.radiocittafusico.it. consultate il nostro sito per approfondimenti su politica, cultura, attualità e tutto quello che concerne la nostra città e non solo. Allora si parte con la musica e con il brano del buongiorno, ricordando che al 333-180-9494 per motivo di co-conduzione e comunicazione in diretta avremo modo di accoglierci, perché uso il plurale, perché il Breakfast Club siete voi, care mattiniere, cari mattinieri, che saluto. Saluto soprattutto Rosa e famiglia che mi sono ritrovato piacevolmente durante il weekend nella mia amata Polinesia. Grazie per la visita e una buona giornata a tutte e a tutti. Vi porto fiori, mettete fiori nei vostri cannoni, flowers e cibo matto, la canzone che apre la nostra playlist. Con un buon lunedì, una buona settimana e un buon ascolto. A tra poco per aprire la nostra edicola.

0: Formazione giapponese formata negli anni 90 negli Stati Uniti d'America, dove ha trovato molto successo con questo nome italiano, Cibo Matto, il loro disco Stereotype e il brano Flowers, che ha aperto la nostra playlist. Ha aperto la stagione al Torrione con il concerto che ha visto i fratelli Arbenz con il featuring di Greg Osby e François Matunier, un contrabbassista veramente a sorpresa, molto talentuoso. A sorpresa per me, perché conoscevo di nome ma non avevo mai avuto la fortuna di vederlo sul palcoscenico, e quindi è stato un concerto molto molto bello, un inizio un sabato al Torrione che, come tutti i concerti, seguiremo a maggior ragione con l'intersezione del Bologna Jazz Festival, l'edizione che verrà presentata in conferenza stampa mercoledì o giovedì. La seguiremo, la porteremo in frequenza con il Jazz Live per seguire gli appuntamenti live in jazz tra Bologna, Ferrara e non solo. Intanto lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, oggi lunedì 5 ottobre, che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Bel weekend, ma troviamo sempre queste notizie dal Corriere della Sera, non solo da Repubblica ovviamente. Merz a Kiev, Putin bombarda, Zelensky, gli USA vogliono un trilaterale a ottobre, l'appello alla pace di Mattarella, raid russo durante la visita del cancelliere tedesco, poi l'avviso, ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Politica, Meloni si va fino in fondo, legge elettorale, la maggioranza alla sfida decisiva. I numeri, l'allarme, quei ragazzi soli innamorati di una voce d'intelligenza artificiale. Beh, intanto il Brasile va verso il ballottaggio, Bolsonaro, Junior, Lula, elezioni presidenziali. Chiudiamo con un'altra morte bianca, è morto in ospedale, la moglie chiede giustizia. L'operaio in agonia, lasciato per strada, era senza contratto e l'hanno abbandonato per strada. Voglio giustizia, lo sfogo di Carmela, la moglie di Salvatore, l'operaio lasciato solo e agonizzante. Stava lavorando su un tetto a Caivano. Chiudiamo il Corriere della Sera e allora prendiamo Repubblica. Titolo principale, battaglia per la casa. Lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia 3 milioni in difficoltà. L'Europa è in piazza e noi guardiamo, con Cita De Gregorio, occhiello di approfondimento a centro pagina. Raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte. I sordi e la guerra totale, Gentiloni che porta l'editoriale su Repubblica. Mattarella Assisi, San Francesco illumini la via della pace. MPS, strada spianata per Intesa dopo il sì di Delfin. Elezioni in Brasile, chiudiamo. Bolsonaro in testa, Lula insegue. Questa è la conclusione di Repubblica. Alle 7 quasi e 10 minuti è il momento di Vinicius Cantuaria. Al pianoforte Ryuki Sakamoto, Moshe Feia, tratto dal disco Indio de Appartamento, un piccolo stacco musicale ma di grande qualità. E tra poco, con il Fatto Quotidiano e il Domani, procediamo con la lettura delle prime pagine.

0: basta pra te desmentir. Eu queria te emprestar meus olhos pra você se olhar e rir.
1: Gli operai continuano a morire nei cantieri, in fabbrica, per la strada. Un altro purtroppo a Napoli di 56 anni. Continuiamo a portare questa lista che cresce in continuazione, e l'ignavia sia del governo che dell'opposizione ha una realtà veramente oltre che disastrosa. Prendiamo il Fatto Quotidiano allora. Intanto per operarmi si spende. Il cardinal Zuppi ricorda San Francesco: chi fa credere che si trovi la pace con le armi imbroglia. La cultura della potenza è frutto degli interessi economici, e sono parole sante. I progressisti 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19%, sondaggio esclusivo. L'istituto Cluster 17, Movimento 5 Stelle ABS oltre i Dem. Vannacci al 9%. Depistatore a chi? L'ex PG replica al fuor d'opera di un jeep scarpinato, accusato con bullismo politico, chiesi di dire fatti veri. Guerre, volo Fly Dubai, mamma mia anche questa, che costruzione. Pilota noto, radicalizzato in Australia, e certo portarlo a un volo di quell'entità, no? Kiev, Merz porta i soldi, mentre i ponti saltano, trilaterale a ottobre. Andiamo a centro pagina, più titoli che persone, la Leopolda, flop, poca gente e gag di De Luca Fedez. Inchiesta Mediapart, Francia, gli insulti razzisti e le botte ai minori fermati. Padroni del petrolio, Amaturo, il big che tallona Leni, tra affari e soprattutto debiti. Esperimenti falliti, la pallacanestro scimmiotta l'NBA ma umilia Roma, magari ne parleremo nel Moved Groove. La conclusione: plastica, il mega inganno del riciclo, viene bruciata. Lo rileggo: plastica, il mega inganno del riciclo, viene bruciata. La sacrosanta differenziata fa questa fine qui, però le tasse per quanto riguarda immondizia la paghiamo, e come, e l'attenzione per un certo tipo di raccolta la teniamo ed è sacrosanto, ma quello che succede in realtà poi lo riporta al Fatto Quotidiano, meno male. Il Domani: midterm, la strategia della paura, Trump vuole condizionare il voto, Putin attacca Kiev durante la visita di Merz, lo zar fermi le armi, poi negoziamo. I Dem si preparano ad affrontare interferenze e intimidazioni, farà di tutto per ostacolare le elezioni. L'ombra dell'ICE ai seggi, il possibile sequestro di schede, il timore di frodi, un'America irriconoscibile. I successi di Spagna e Brasile controordine, l'economia di sinistra funziona. Bartolozzi a Capri nell'hotel di lusso a spese dello Stato, l'ex capo di gabinetto di Nordio. Le opzioni del centrodestra verso le elezioni, il vento europeo favorisce Meloni. Vediamo a fondo pagina anche del Domani: manovra, l'Italia vuole flessibilità ma ignora le richieste dell'Unione Europea. Chiusa anche la seconda parte, non abbiamo il manifesto a lunedì in edicola, la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30. Procediamo con uno stacco portato dai Dead Beat e poi ci ritroviamo già per concludere con le ultime due testate. Al che daremo linea al GR di Popolare Network, si rientra con le nostre anticipazioni a teatro, con il Teatro Deon. La rassegna culturale per gli inserti principali allegati ai quotidiani usciti durante il weekend, e si chiude con Hello Dolly e il cinema Arlecchino, Pop-up Cinema I Wonder Picture. A tra poco.

Mi è dispiaciuto non esserci alla presentazione del libro Bologna non è un'isola felice di Salvatore Papa, che sarà in, è stato, non sarà, è stato in presentazione ieri a Porta Pratello in dialogo col nostro direttore Alessandro Canella. È una pubblicazione che, anche se è andata sold out, magari avrò modo di recuperare, perché Bologna, purtroppo ci tocca di dire che per certi aspetti non è un'isola felice.

certi aspetti che vanno al di là degli stereotipi della Bologna che conosciamo, peraltro città meravigliosa, tanti sono anche gli aspetti da criticare, immagino che su questo lavoro ce ne siano come ed evidenziati. Mi vengono in mente i libri, anche perché nei magazine ne parleremo, scoperte e riscoperte pubblicazioni, una verrà portata al Voltiamo Pagina del mercoledì. Concludiamo allora con il resto del Carlino e il giornale. Dal quotidiano felsineo, Kiev Mers sotto le bombe, Putin non ferma la guerra. Lo zar ignora la richiesta di dialogo del cancelliere. L'ONU denuncia livelli agghiaccianti di stupri dei militari russi. Zelensky spinge sul trilaterale. Intervista all'esperta europea di conflitti ibridi. Il bersaglio è la democrazia. Manovre al centro, gli appelli di Meloni e Renzi, coalizioni verso il voto, elezioni midterm, Stati Uniti d'America, Trump e la paura dell'effetto Carter, Iran, carburanti e lavoro. Il sì degli eredi di Del Vecchio in minoranza alla linea Milleri. Delfin aderisce all'offerta d'intesa per MPS. Cortei per la casa, Sanchez tentato dal voto, liceali mobilitati. Domani in Francia altro maxi raduno, almeno c'è un'Europa che si muove. Alta tensione da Madrid a Parigi, Orsina paura di perdere certezze. Napoli caduto dal tetto, morto l'operaio lasciato in strada, il mistero dell'assunzione il giorno prima. Concludiamo con il resto del Carlino. Da Bologna, lo stop del Cassero a Lepore, aggressioni omofobe, non serve più polizia. L'appello del cardinale Zuppi, la cerimonia 4 ottobre per San Petronio, la città sia accogliente. Chiudiamo il resto del Carlino, concludiamo con il giornale, titolo principale. Conte apre a Gualtieri e smaschera Ellin, è lei a bloccare tutto, colloquio con l'ex premier. Il leader 5 Stelle inchioda l'alleata che vuole essere l'unica candidata. Renzi chiama Forza Italia, ma Tajani chiude dicendo noi siamo il centro. A cena con Rannucci per il Cefalù, l'imprenditore inchioda Sigfrido. Ancora la trattativa per il ristorante di La Vitola. Verso il 7 ottobre, maranza, moschee e piazze, l'Islam si prende l'Italia. Se infatti venendo qua proprio c'è un'invasione totale, guarda. Spagna pressing su Sanchez per le elezioni, mentre il premier trama per restare. Sì, l'invasione della Russia, la presenza dei Maranza, l'Islam ovunque. Ecco, questa è la visione del giornale. Guardate un po' voi se corrisponde a realtà e direi quindi di concludere con la lettura delle prime pagine di oggi alle 7:23 minuti di questo lunedì 5 ottobre. Un po' di musica tratta da Quiet Light, il vinile che ho acquistato con grande piacere al concerto dei fratelli Arbenz con il featuring di Greg Osby. Qui ce l'ascoltiamo invece insieme a un grande chitarrista che è Bill Frisell dal disco Quiet Light. Poi torniamo tra poco dopo il GR di Popolare Network. Buon ascolto.

0: scelto il cambiamento, mentre Lula, ammettendo di essere sorpreso del risultato, ha affermato di voler vincere convincendo gli astenuti. La debacle politica per la sinistra è tuttavia ben più ampia dei 2 punti percentuali che separano il leader progressista dal giovane conservatore. In caso di vittoria al ballottaggio, Flavio Bolsonaro conterebbe infatti su un'ampia maggioranza parlamentare. Grazie ai risultati emersi dalle urne, le forze politiche di estrema destra alla Camera sono le più numerose dall'epoca della dittatura militare. Ancora più netta la maggioranza al Senato, dove il Partito Liberale è diventato primo gruppo. La destra conquista complessivamente 49 degli 81 seggi, 16 vanno ai partiti conservatori di centro e soltanto 16 alla sinistra. Per la prima volta nella storia, inoltre, 20 dei 27 governatori sono stati eletti al primo turno, 8 sono di destra, 9 di centrodestra e appena 3 di sinistra. Il nuovo equilibrio parlamentare sarà determinante per i rapporti di forza tra governo e opposizione nella prossima legislatura, rafforzando la posizione del campo conservatore e neoliberale nelle future battaglie culturali, politiche e istituzionali.
1: La democrazia ci ha dato una lezione, ha commentato Lula, che in vista del ballottaggio del 25 ottobre ha annunciato una campagna per convincere gli astenuti. Questo però potrebbe non bastare a rovesciare il risultato del primo turno. Sentiamo Alfredo Somoza.
2: Come largamente previsto, i brasiliani sceglieranno il prossimo presidente solo nel secondo turno del 25 ottobre. Il risultato della prima chiamata alle urne conferma quanto si era già visto precedentemente. Il Brasile è spaccato politicamente tra nord e sud, tra poveri e poverissimi da una parte e ceti medi e ricchi dall'altra. Lula senz'altro è stato la bandiera degli ultimi nei suoi 3 mandati, ma senza mai aggredire i meccanismi profondi dell'esclusione. Bolsonaro invece rappresenta la parte peggiore della società brasiliana, quella che considera la democrazia soltanto come una delle possibili forme di governo. Il vero punto è che la destra storica è stata rimpiazzata da un clan familiare coinvolto in 1000 processi per i più svariati reati, compreso il tentativo di colpo di Stato. E dall'altra parte, la forza trainante della sinistra di governo è andata man mano scemando insieme all'invecchiamento delle sue proposte. Si parla di voto castigo perché Lula non ha saputo interpretare quanto l'inflazione erodesse il reddito dei più poveri e la partita potrebbe non essere chiusa soltanto se una parte di chi non ha votato il primo turno, 30 milioni di persone, ci ripensassi. Più un miracolo che una probabilità.
1: In Spagna adesso, dove c'è attesa per la decisione del primo ministro Pedro Sanchez, che oggi scioglierà la riserva sulle elezioni anticipate dopo la pausa di riflessione seguita alla bocciatura al congresso dei 2 decreti del governo sulla casa. Intanto a Madrid continua la protesta degli acampados a Puerta del Sol. I manifestanti presidiano la piazza da oltre una settimana e organizzano uno sciopero generale. Il servizio da Madrid.
3: Stamattina Sanchez ha confermato la sua partecipazione al Foro della Famiglia. Sarà la sua prima apparizione in pubblico e forse l'occasione per annunciare elezioni anticipate dopo la bocciatura del decreto Mari Carmen sulla casa. Il premier spagnolo ha passato un fine settimana di riflessione in contatto costante con i suoi ministri e con i vertici del Partito Socialista per valutare la situazione. La bocciatura del decreto ha mobilizzato l'elettorato progressista che sabato ha riempito le piazze spagnole con manifestazioni per il diritto alla casa in oltre 50 città. Per lo Stato Maggiore del Partito Socialista un'occasione da non perdere, che ha aperto un'opportunità di rimontare nonostante tutti i sondaggi diano una chiara vittoria delle destre. Ma i calcoli di Sanchez potrebbero essere differenti. Esiste un settore che consiglia al Premier di aspettare la fine naturale della legislatura e riproporre il decreto casa per mantenere il protagonismo dei temi sociali durante i prossimi mesi. E intanto nella Plaza del Sol continuano i preparativi per uno sciopero generale sulla casa, ma bisognerà prima superare gli ostacoli legali che in Spagna impediscono uno sciopero generale per rivendicazioni economico-sociali generali. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: In Ucraina la Russia ha lanciato un doppio attacco sul distretto industriale di Kharkiv, causando 1 vittima e 6 feriti e danneggiando 10 di edifici residenziali. Nella regione di Poltava un drone russo ha invece colpito una infrastruttura energetica, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. 2 giorni fa era stato colpito un altro impianto energetico. Ieri a Kiev è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Merz per rilanciare il suo sostegno a Zelensky. Durante la sua visita Mosca ha nuovamente colpito la capitale andando a distruggere un ponte sul fiume Dnipro. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a sorpresa a Kiev ieri mattina per ribadire la vicinanza del suo governo all'Ucraina e siglare una serie di accordi bilaterali che, sostiene Zelensky, valgono più di 8,5 miliardi di euro. Intanto, le sirene antiaeree segnalavano che i droni russi erano di nuovo sulla capitale. Intorno alle 10 si sono diffuse le prime immagini del nuovo schianto sul Ponte Nord. Stavolta l'esplosione ha lasciato profondi solchi sull'asfalto del viadotto e ha causato di nuovo la chiusura del traffico. È il quinto attacco consecutivo sui ponti che collegano una sponda all'altra del Dnipro. Sabato il Ministero degli Esteri russo era tornato a invitare i cittadini stranieri e il personale diplomatico a lasciare la capitale ucraina. Quasi in contemporanea Zelensky aveva annunciato al New York Times che la sua intelligence avrebbe intercettato alcune comunicazioni segrete russe, secondo le quali i generali di Mosca avrebbero ricevuto l'ordine da Putin di lanciare l'attacco più duro in vista dell'inverno. 1000 missili sarebbero pronti già per questo scopo. Ma che la notizia corrisponda o meno a verità è un fatto che l'escalation su Kiev è già in atto. I bombardamenti degli ultimi 3 giorni hanno gettato la viabilità cittadina nel caos. Il sindaco Vitali Klitschko descrive la situazione come drammatica e si diffondono anche voci sull'eventualità che i paesi occidentali spostino le ambasciate a Leopoli, anche se per ora i rappresentanti dell'UE smentiscono. Intanto Zelensky ha fatto sapere che gli USA starebbero insistendo per l'organizzazione di un nuovo trilaterale con la Russia entro fine ottobre.
1: La politica, la legge elettorale alla tappa finale.

0: amore per quello che sta facendo. No, è un uomo molto colto e è molto appassionato di quello che fa.
1: È carico di entusiasmo, infatti sì. Questo mi piace. Iniziamo allora a sentire, grazie all'intervista di Sergio Fanti in occasione della conferenza stampa, i contenuti di Teatro Odeon per la stagione 2026-2027.
2: Dal 1986 al 2026 sono 40 anni di Teatro Odeon, sono 40 anni di storia condivisa con gli spettatori. Quindi è una ricorrenza importante. E anche se il direttore Piero Ferrarini, che è qui con me, non ama le celebrazioni, deve ammettere che sono 40 anni di un cammino condiviso con generazioni di spettatori. E quindi è un compleanno meritevole di un accento particolare.
3: Sì, questo teatro è stato rilevato nel 1986 dalla compagnia Teatro Aperto, che all'epoca era diretta da mio padre insieme a Tiziano Tommesani. Ha attraversato 40 anni di storia bolognese. Effettivamente è vero, io non amo le ricorrenze, ma mi rendo anche conto che, insomma, essendo quella teatrale un'attività pubblicistica e comunque sempre a contatto con il pubblico, ci sono delle cose dovute, ci sono degli elementi che non si possono ignorare. 40 anni di storia teatrale a Bologna hanno visto un cambiamento sostanziale, insomma, veramente una rivoluzione copernicana. Oggi non si fa più teatro come lo si faceva 40 anni fa, sono cambiati i repertori, sono cambiati i cartelloni, sono cambiate le modalità, sono cambiati i gusti del pubblico e sono cambiate le reti di vendita. Tutto è cambiato, insomma, in realtà 40 anni è un periodo che, se ci rifacessimo al XVIII secolo o all'Ottocento, sarebbe insignificante. Invece, posto, calato nel contesto che va da fine del Novecento a oggi, rappresenta veramente qualche cosa di gigantesco, una vera e propria rivoluzione copernicana. Quindi sì, il Teatro Odeon continua da 40 anni, ma si è trasformato radicalmente in questo periodo. Secondo me dovrebbe essere oggetto anche della celebrazione, celebrare la trasformazione. Il teatro prevede sempre trasformazione, trasformazione dell'uomo, la trasformazione dell'attore, la trasformazione anche dei repertori e delle modalità con cui viene messo in scena.
2: Nel bellissimo prologo che lei ha scritto e che si legge prima del programma, ha raccontato che il teatro in questi 40 anni ha creato socialità, ha favorito il libero pensiero e ha diffuso la cultura della cultura. Questo mi è molto piaciuto.
3: È così, questo è stato forse l'apporto maggiore che l'attività del Teatro Odeon in questi 40 anni ha dato alla città e alla cittadinanza. Non è l'unico, naturalmente, tutti i teatri lavorano in questo senso, ma forse la programmazione del Odeon, così come è stata portata avanti in questi 4 decenni, ha cercato di incontrare, di intersecare fasce di pubblico diverse proprio al fine di creare appunto una cultura della cultura, cioè il bisogno di cultura, per come la vedo io sono convinto di questo, sono profondamente illuminista, il bisogno di cultura è un bisogno innato dell'essere umano, però va stimolato. Oggi purtroppo la società intera cospira a inibire il bisogno di cultura, ovvero a dirottarlo verso prodotti che hanno la parvenza di prodotti culturali, ma che prodotti culturali non sono. Pensiamo solamente al mondo di Internet. Internet sarebbe uno strumento eccezionale per stimolare il bisogno di cultura, ma spesso invece va a solleticare, a vellicare le parti peggiori dell'individualità umana. Creare cultura della cultura, che dovrebbe essere, che è l'obiettivo, la missione di qualunque istituzione, organismo, associazione o struttura che si occupa appunto di spettacolo, proprio in questa direzione va. Bisogna saper proporre al pubblico forme di spettacolo che siano comprensibili e che al tempo stesso mantengano una dignità culturale e possano far sorgere domande, far interrogare, sviluppare ragionamenti. Ecco, il tutto divertendo, non è facile.

0: Nella seconda parte di intervista si parlerà anche del programma, immagino, perché è un programma veramente esteso che inizia proprio a ridosso di queste giornate, dal 16 al 18 ottobre. Inaugura la stagione di prosa la compagnia Florian Metateatro, che porterà sul palcoscenico di Via Libia Settembre Andiamo, uno spettacolo incentrato sulle radici territoriali, i personaggi e la lirica di Gabriele D'Annunzio, un omaggio al Vate di Pescara con la regia di Giulia Basel, che vedrà in scena, come ho detto, dal 16 al 18 ottobre alcuni tra i migliori artisti abruzzesi, musicisti e cantanti della compagnia San Sisto, ma tanti altri ovviamente. Adesso annunciare tutto il programma è veramente qualcosa di impossibile, però vedo dei classici come Shakespeare, vedo dei lavori che riportano al contemporaneo alcune realtà con radici veramente molto molto importanti. Tu tra l'altro sei un, come me del resto, hai un'attenzione particolare per il Deon, uno dei palcoscenici ai quali dai attenzione. Spesso dici: vado al Deon perché se ho possibilità questa settimana, questo weekend, anche perché mette assieme diversi contenuti relativi alla musica. È molto importante anche,
1: sì,
0: questo aspetto.
1: Vabbè, poi per miei passati sono anche abbastanza legato al Deon, ma al di là di questo, il Deon nell'immaginario anche giustificato della gente è un cinema, è un teatro, adesso vorrei dire parrocchiale, ma non in senso dilettantesco, cioè comunque retto da
0: una realtà,
1: da una realtà religiosa,
0: chiesa, ecco. Certo.
1: In realtà il Deon, che quindi dovrebbe essere e per tanto tempo lo è stato un teatro tradizionale, di prosa tradizionale, negli ultimi anni ha dato moltissimo spazio, forse è stato anche un antesignano in questo, ad esempio ai fenomeni degli influencer dal web,
0: sì,
1: che hanno preparato dei contenuti teatrali, dei programmi teatrali. Poi ha sempre dato molto spazio a contenuti di divulgazione, cioè è un teatro molto attento, non tanto, come ha spiegato anche Ferrarini, non tanto alle realtà già consolidate di nome, ma anche di quello che potrebbe arrivare. È una sorta di rapporto Censis del teatro.
0: E infatti condivido queste osservazioni.
2: E infatti veniamo al cartellone della prossima stagione, un cartellone eterogeneo come il Deon ci ha abituato da anni e come lei ci ha appena detto, che comprende prosa, comicità, divulgazione scientifica, musica, danza, stand up, teatro per ragazzi, quindi un teatro ovviamente di prosa, ma non solo prosa, c'è spazio anche per l'attualità. Ad esempio in programma ci sono Andrea Scanzi e Di Battista, c'è spazio per la divulgazione scientifica con Roberto Mercadini e Gabriella Grayson, quindi varie cose che non sono appunto il teatro di prosa classico.
3: La differenziazione della proposta è oggi necessaria per intersecare pubblici diversi, fasce diverse di pubblico, ma è anche un modo per mettere in collegamento sollecitazioni diverse che provengono dallo stesso bacino. Mi spiego meglio. Non sempre uno spettatore ha nel corso della stagione teatrale voglia di vedere lo stesso tipo di spettacolo, e parlo anche per me. Una sera mi fa piacere assistere a uno spettacolo di prosa, la prossima settimana perché non la divulgazione scientifica, poi magari mi piace sentire un giornalista. Insomma, la differenziazione nel cartellone del Teatro Deon nasce dalla volontà, come ho già detto, di abbracciare un pubblico più ampio, ma anche da quella di fornire a un medesimo pubblico forme e motivi di interesse diversi. Questa è una delle ragioni che ci hanno portato a elaborare un cartellone estremamente differenziato. Effettivamente c'è di tutto. Al di là del nucleo centrale, che è quello del teatro di prosa, e diciamo prosa in senso molto ampio, perché ormai prosa comprende dalla prosa classica, quella tradizionale, se vogliamo perfino al teatro per l'infanzia, anche alle forme del nuovo. Ecco, per esempio, uno, Roberto Mercadini, nasce per il grande pubblico come youtuber. In realtà ha una formazione teatrale, Mercadini è stato allievo anche di un bravissimo regista e teatrante bolognese, Gabriele Marchesini, che è un amico. Pensiamo a Gabriella Grayson anche. Gabriella Grayson ha una formazione da attrice, ma è laureata in fisica ed è in grado di coniugare le due cose. C'è l'infotainment, ovviamente, Scanzi, Di Battista, anzi ricordo Di Battista, questa è una cosa che mi preme moltissimo, poverino ha avuto vicissitudini terribili, oggi per fortuna ho letto è tornato in Italia, gli auguro veramente di ristabilirsi al più presto, speriamo di poterlo avere qui, di poterlo rivedere presto in teatro. E tante altre cose, abbiamo quest'anno per esempio uno spettacolo di Floria Metateatro, che è uno dei centri di eccellenza assoluta in Italia per il teatro di sperimentazione, una compagnia di Pescara che è nata congiuntamente quasi con Teatro Aperto, quasi una compagnia gemella, che propone uno spettacolo sulle radici abruzzesi di D'Annunzio, uno spettacolo sicuramente molto interessante, già stato presentato al Festival D'Annunziano a Pescara e portato in giro per l'Italia. Più tante altre cose, tanti altri bei nomi, Beppe Pambieri, avremo Iva Zanicchi probabilmente nella sua ultima esibizione teatrale, perché dopo credo abbia intenzione di ritirarsi, più tantissime altre cose, sono veramente, tanto per dare qualche numero, non per dare i numeri, per dare qualche numero, abbiamo circa 80-90 titoli per un totale di 180-200 giornate di spettacolo nell'arco dell'annualità, quindi veramente credo ce ne sia per tutti i gusti e per tutti gli interessi.
2: Ecco, tra queste forme e interessi diversi a cui lei accennava c'è anche un forte radicamento bolognese, la rassegna in dialetto e la collaborazione rinnovata con la Casa dei Risvegli.
3: Tengo a precisare una cosa, noi ospitiamo teatro dialettale, ma non produciamo, non abbiamo mai prodotto teatro dialettale. Questa è una cosa in più che noi offriamo alla cittadinanza, è un segmento che viene praticato, che viene fruito. La rassegna dialettale, giusto ricordarlo, è coordinata da Giampaolo Franceschini. È un segmento di attività che rientra negli spazi del Teatro Deum, ma che non è organizzato direttamente dal Teatro Deum. Diversa cosa è invece l'attività con Casa dei Risvegli, dove esiste una partnership da molti anni, questo con Fulvio De Nigris, questo addirittura da prima che io assumessi la direzione artistica del teatro, una cosa che risale a più di 20 anni fa. Questo è il 21esimo anno in cui ha luogo presso il Teatro Deum la stagione Diverse Abilità in Scena. Nasce da un progetto molto ambizioso e largamente rispettato nei suoi obiettivi da parte di Fulvio De Nigris, Casa dei Risvegli, straordinario organismo che è un orgoglio della città di Bologna, dove il teatro viene utilizzato e, diciamo così, interpretato in una chiave terapeutica sia per la riabilitazione a fini riabilitativi dei pazienti con esito di coma, quindi usciti dal coma, sia per sensibilizzare il pubblico attorno al problema del coma come fattore sociale. Credo moltissimo nell'attività con Casa dei Risvegli, continueremo a sostenerla sempre, fino a che noi saremo qui loro avranno sempre, Fulvio De Nigris dice sorridendo, Deon è la casa del teatro sociale. Io spero che sia così, ecco sì, spero che sia così. Spero che le parole di Fulvio corrispondano al vero, anche solo contribuire in minima parte alla loro attività per noi è motivo di orgoglio, ci fa sentire partecipi di qualche cosa di più grande.

0: direttore artistico Ferrarini, che ringraziamo per questa ampia disponibilità, viene tra l'altro da una famiglia di teatranti, hanno fondato la realtà che ora gestisce
1: Teatro Aperto. Fu fondata dal padre, da Guido, assieme a Tiziano Tomisani, che è una figura cardine da sempre del Teatro Deum,
0: di un palcoscenico importante. Certo, sono già le 8:03 minuti, però sono ben contento di dare spazio a tutte le realtà che portano questi aspetti culturali di crescita per la nostra città, come il Breakfast Club, un po' come linea di produzione radiofonica e amplificazione di contenuto. Per quanto riguarda i magazine, invece, inizieremo con gli insulti da tutto libri e poi passeremo in maniera più francescana a qualcosa di umano.
1: Anche perché vedendo me sei ispirato.
0: Ma adesso non esageriamo, però abbiamo questo bel passaggio, no? Dagli insulti a qualcosa di più francescano, più umano. Gli animali, l'inizio dei nostri magazine tra poco dopo la pubblicità. Intanto grazie, altro che insulti, grazie per il prezioso lavoro in conferenza stampa con queste conversazioni veramente molto belle.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
6: Action!
7: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
8: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
9: Info e biglietti su popupcinema.it.
7: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

0: Iniziando tutto libri, allora, a ricoprirci di insulti con l'ingiuria e libertà. Un libro ripercorre la storia degli improperi in politica dall'Ottocento a oggi, e durante il regime fascista la censura si abbatte anche sugli insulti. Adesso si parla tanto di politically correct, ma dall'Ottocento si trova un gran momento dell'affermazione della parolaccia. Io che pensavo fosse sdoganata di recente, invece sin dall'Ottocento andava questo motivo di conversazione non proprio elegante. Antonello Capurso per Leghe Editore riporta questo saggio: è peggio ingiuriare o essere ingiuriati. Leopardi, senti Sergio, non aveva dubbi il nostro Leopardi. Gli uomini si vergognano non delle ingiurie che fanno, ma di quelle che ricevono. E infatti, se ci pensi, è qualcosa sul quale riflettere anche di questi tempi. Insomma, l'ingiuria è un meccanismo che si autoalimenta, perché poi te la do indietro e quindi automaticamente diventa,
1: certo,
0: un aspetto,
1: viene moltiplicato
0: di, sì, che dà una continuità veramente incredibile e anche brutto. La Repubblica degli insulti, offese, oltraggi, schiaffoni, turpiloqui nella storia italiana da Garibaldi a Meloni riunisce la gran massa delle offese verbali in politica anche come specchio dei tempi. Nel secolo di Garibaldi comincia a scomparire ogni rispetto. Angelo Brofferio, capo dell'opposizione di sinistra, constata: l'Italia è da compiangere perché ha due capi, Garibaldi e Ricasoli. L'uno è senza testa, l'altro è senza testicoli. Ecco, così per dirti già dal tempo le affermazioni che si ritrovavano di critica, no? E tanti, che possiamo vedere elencati qui, non so, con il fascismo, i suoi albori, la contumelia diventa più forte e diretta. Benito Mussolini, essendo passato da neutralista a interventista, per il socialista Claudio Treves è un pidocchio livido, sterile, vanesio come una prostituta. Il mascellone ovviamente non sta zitto, figuriamoci, e si vendica: scrofa socialista, scabbia clerica. Cioè, ti rendi conto che...
1: Però scrofa socialista è bellissimo.
0: Una certa fantasia, perché se ci fai caso il linguaggio è desueto anche nelle offese, quando le trovi nell'Ottocento, no? E ti porta così tristemente a sorridere.
1: Giovenca!
0: Giovenca! Dagli anni 60 gli insulti diventano un'arma di distrazione di massa, con il mezzo per farsi largo e per occupare uno spazio nel contesto della comunicazione. Poi dice Vittorio Sgarbi docet in questo, come dare torto, no? E arriviamo ai giorni nostri. Se nella prima Repubblica l'insulto era ideologico, il linguaggio era ancora controllato, ora la parola è violenta, personalizzata, concentrata sempre più sul carattere, sul corpo, sul denaro, sulla vita privata del leader. Facci caso, una volta è prostituta, servo del potere, faccio un esempio. Adesso invece gli attacchi sono se uno è alto e basso, è sovrappeso, è, capito, è più sulla, su degli aspetti infantili. Infantili, mi viene da dire.
1: Ma guarda, è così, infatti.
0: È un aspetto che c'è trasformazione, con anche nelle parole in sé, che ad esempio c'era coi radical chic oppure pidioti, e si parla di Matteo Salvini o Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia si esercitano sulla sinistra al caviale, amici degli scafisti. E direi che siamo arrivati al traguardo delle offese con tutto ciò, e si augura che non intervenga l'intelligenza artificiale anche su questo per portare nuovi termini,
1: nuova vitalità.
0: Esatto, nuova fantasia in tutto ciò.

0: No, c'è da sbizzarrirsi.
1: Ma
0: davvero,
1: quindi questo è un libro sugli insulti?
0: E su l'episodio in cui sono stati portati. Qualcosa in quella circostanza il tale deputato ha affermato.
1: Ed è un'antologia di insulti.
0: Di
1: chi è questo libro?
0: È di Antonello Capurso.
1: Ecco, l'hai detto prima.
0: Sì, degli insulti per Leg Editore. È un giornalista, scrittore, sceneggiatore. Non avevo dubbi che fosse anche sceneggiatore. Ha scritto diversi saggi sulla politica costituzionale e libri. Ad esempio, Dialogo sulla giustizia con Anna Finocchiaro, i discorsi che hanno cambiato l'Italia, Storia dell'insolenza, addirittura offese, insulti e turpiloquio nella politica italiana da Cavour a Grillo. Questo paragone mi sembra un po' distante, non solo nel tempo ma anche nel contenuto. Però detto questo, insomma, questo è il saggio che ho voluto provare come inizio, come incipit al nostro magazine del Breakfast Club, per arrivare a qualcosa di più umano e di francescano, se vogliamo, perché la domenica del Sole 24 Ore, che è uscito il 4 ottobre, quindi San Francesco ne è protagonista in tutte le pagine, e non può mancare la parte dedicata agli animali. Parla coi lupi, ma non lo fanno tutti, e ha ragione Roberto Casati. Che il santo umbro fosse in grado di interloquire con le bestie sorprende, ma fino a un certo punto, perché Annelise Giraud, neuroscienziata, ce lo dimostra, ovviamente partendo dai gatti e dai cani, animali semantici. Ed è vero, ne va dietro nel tempo questo lavoro e questo saggio, che riporta un'attenzione per il mondo felino con un'attività veramente importante e di una utilità fondamentale, tanto da essere considerato divino, perché proteggeva i depositi del grano dagli animali nocivi, come ad esempio i topi. Scacciava o cacciava i topi e quindi aveva un'importanza fondamentale per salvare i raccolti e proteggerli. E perché tuttora? Pensa come si trasmettono certe. Adesso io che ho avuto gatti, a volte ti portano una lucertola, ti portano un topolino, un insetto, te lo portano ai piedi. Così perché? Perché all'epoca, se facevano così, ricevevano un premio. Avevano modo da parte del, chiamiamolo, padrone, di avere un piccolo riconoscimento, come se avessero fatto bene il loro lavoro. Il contrario è il cane, invece, perché il cane al massimo ti invita al gioco riportandoti un bastoncino o una pallina ai tuoi piedi, perché vuole avere dialogo in questo modo, ma è un complice, non a servizio, in maniera proprio di insieme, di branco, viene a caccia con te, per dirti, divide il cibo, per quello anche che il cane molte volte è considerato più vicino, più come simbolo di lealtà, mentre invece il gatto, hai capito, che sono un po' degli stereotipi che si perdono nel tempo, tanto più che il gatto addirittura per motivi di superstizione è stato massacrato quasi fino all'estinzione. Fortunatamente ne arrivarono dalle Americhe, l'Europa si è ripopolata, il gatto si è vendicato, perché senza di lui la peste e i topi e i ratti hanno purtroppo proliferato con le grandi pesti del Medioevo, proprio perché non c'era più l'animale per natura antagonista. Quindi questo dialogo costante, e che se viene a mancare porta dei disastri, viene sottolineato in questo articolo, in questo saggio riportato dal Sole 24 Ore. E ancor prima, e diciamo anche se ne ha evidenziata una spiritualità, certo, San Francesco ha avuto modo di portare un aspetto mansueto al lupo, di parlare con gli uccelli, di avere una spiritualità e dare più un'importanza a tutte le specie degli animali. Ma quelli più vicino a noi, se ci pensiamo un attimo, è da sempre che ci parliamo, come facciamo noi con Irma, più o meno.
1: Certo.
0: È un esempio che è costante. Quando vivi vicino a un animale, il dialogo c'è.

0: Il parere di un'intelligenza animale dotata semplicemente di buon senso potrebbe avere tutto il suo interesse, assolutamente. Questo bell'articolo parla coi lupi, ma lo fanno poi tutti, oltre la parabola che viene riportato dall'inserto della Domenica del Sole 24 Ore. E vedo che stai leggendo, immagino, la lettura in questo caso, perché è il tuo magazine, diciamo, di appartenenza, ecco, stai...
1: Dopo l'Inter o la lettura?
0: Certo. Quando poi mettiamo insieme Inter e lettura è perfetto.
1: E infatti.
0: E invece adesso su cosa la tua attenzione è rivolta?
1: Maurizio Trifone ha scritto un libro, appunto, come tu hai anticipato, sui proverbi. Motto antico mai smentito. Storia e fortuna dei proverbi italiani, per Carocci Editore. 328 pagine, quindi anche abbastanza nutrito. In effetti, chi tace acconsente. Ma in Madonna che silenzio c'è stasera, il primo film
0: dei Giancattivi, mi
1: dei Giancattivi, dice: no, chi tace sta zitto, dice Francesco Nuti.
0: È vero,
1: in effetti è vero, tante volte anche a me è capitato, ma sei stato zitto quindi eri d'accordo, ma no. Semplicemente
0: ma è un'affermazione di comodo, secondo me, chi tace acconsente, per chi vuol fare una cosa, no?
1: E infatti, perché in maniera un po' manipolativa, esatto, dice silenzio assenso, perché i proverbi sono fatti così: ostentano verità assolute e in molti casi dicono cose talmente ovvie che è difficile contraddirli. Ad esempio, non è bello ciò che è bello, ma è bello quel che piace. Altre volte sembrano fatti apposta per essere contraddetti. E infatti Ligabue in certe notti dice: chi si accontenta gode, così così.
0: Così così.
1: E quindi c'è tutta questa disamina anche storica dei vari proverbi, che vengono prima del Vangelo e che hanno avuto una valenza culturale importantissima, perché quando non c'erano i libri c'era questa trasmissione orale dei proverbi.
0: Ne pensa quanti latini.
1: Perché in fondo tutta la nostra cultura è trasmissione del pensiero. I proverbi in effetti trasmettono un pensiero che è stato desunto da
0: determinate
1: molteplici esperienze personali che mi sono messo in un discorso difficile, che stanno convergendo verso un'unica conclusione, no?
0: Pensa al riso abbonda in ore stultorum, il riso abbonda sulla bocca degli stolti, che è un aspetto latino che poi è diventato proverbio per noi. Vedo che ne stai ricercando degli altri.
1: No, ma perché ce ne sono alcuni. Allora, è un libro abbastanza scientifico su questo. Per esempio, declina le varie appunto declinazioni che un singolo proverbio ha avuto nel tempo. Ad esempio, qui c'è un sull'articolo si parla di aiutati che Dio t'aiuta, ha un'origine antica, una circolazione colta, una diffusione popolare, una motivazione reinventata, sempre in altre forme. È interessante che i proverbi più diffusi cioè restano tracce di una vita contadina fatta di pollai: meglio un uovo oggi che una gallina domani. E di riserve alimentari protette in dispensa da trappole: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Di vecchie conseguenze consuetudini giuridiche: chi rompe paga.
0: E i cozzi sono i suoi.
1: Appunto, come vedi, ne sappiamo tantissimi. A cavallo nato.
0: Non si guarda in bocca, ma io farei conversazione con il nostro pubblico, anche qual è il vostro preferito o che inconsapevolmente usate più spesso. Io devo pensarci, ma non nascondo che adopero nel mio eloquio spesso dei proverbi, ecco, non li disprezzo, mettiamola così. Mi piace anche prenderli in giro, come can che abbaia rompe le scatole.
1: Certo, ma io ho imparato anche da questo articolo di Giuseppe Antonelli, che parla del libro di Maurizio Trifone, che la branca di studi che si occupa di proverbi si chiama paremiologia.
0: Esiste una scienza che si occupa di proverbi, sì, di studio.
1: Noi stiamo facendo paremiologia. Cioè,
0: certo, dall'etimologia alla paremiologia il passo è breve, certo.
1: Cioè, meritiamo rispetto, siamo dei paremiologi.
0: Sì.
1: Allora, la vitalità dei proverbi è confermata anche da quell'uso deformato che negli ultimi tempi sembra essere diventato prevalente, un po' quello che stavi facendo tu. Un uso che discende dai classici della comicità. Ricordiamo ad esempio il Totò di "Signora, tra il dire e il fare c'è di mezzo suo marito".
0: Questo è molto bello, certo.
1: Dalle centinaia di paraproverbi riportati da Trifone in appendice, perché su questo libro ci saranno anche, cioè, chi lo legge può vedere tantissimi paraproverbi.
0: C'è Michela che ne ha scritto uno bellissimo.
1: Dai.
0: Che non conoscevo: chi si vanta da solo non vale un fagiolo.
1: Ecco, lo vedi? È un po' chi si loda si imbroda.
0: Ma sì,
1: un po', perché certo, il concetto,
0: però non
1: infatti
0: l'avevo mai sentito.
1: No,
0: grazie
1: neanch'io.
0: Michela.
1: Sì, perché la rima infatti è importante nei proverbi.
0: La metrica
1: perché appunto ti rendono il tormentone, diciamo.
0: Sì,
1: ecco.
0: Te lo ripeti più spesso.
1: E niente, concluderei con ad esempio: a caval donato gli si cambia il nome.
0: Bella anche questa.
1: E anche: chi fa da sé è single.
0: Esatto, non dubbio quello.
1: Quindi Maurizio Trifone, motto antico mai smentito, per Carocci
0: è
1: editore.
0: È un saggio che sottolineiamo come quello dell'insulto.
1: Sì.
0: Molto importante la saggistica nei nostri magazine che andiamo a presentare grazie proprio a questi inserti.

Cent'anni fa nasceva il grande John Coltrane, questo è il suo 16° album ed è storia della musica, l'avrete riconosciuto, esce nel 1965, scritto nel 1964, è A Love Supreme.

Uno dei capolavori del jazz in assoluto, uno dei lavori che ha portato una voce importante per mostrare alla gente il divino usando un linguaggio musicale che trascende da parole. Voglio parlare all'anima delle persone. Questa è la presentazione del disco. L'album è strutturato come una suite in quattro parti. Quella che stiamo ascoltando è The Acknowledgement, è l'accettazione, l'ammissione, ma anche la consapevolezza. La seconda parte, la Resolution, risoluzione e riconoscimento, si conclude con Pursuance, un conseguire, e il salmo di preghiera chiude il disco. È un'intensità profonda, è un amore supremo, è una poesia in musica, è uno dei lavori più importanti della storia della musica, come sottolinea a pagina 9 Robinson di Repubblica, lasciando un'eredità sterminata a Love Supreme di John Coltrane, uno dei primi dischi jazz anche da me ascoltati e acquistati.

0: sezione cultura che si occupa specificamente di nuove uscite librarie. Ad esempio, ci sono due saggi sulla questione annosa dei rapporti tra uomo e natura. Un saggio si intitola Adamo ed Eva erano vegetariani? La dieta del paradiso, ed esce per Il Mulino.
1: Altra casa editrice per la saggistica fondamentale.
0: Fondamentale, infatti. In questo libro i due autori raccontano la metamorfosi di una domanda religiosa in una controversia scientifica e politica, perché il vegetarianesimo può essere un rifiuto del corpo attraverso l'astinenza dalla carne, ma anche una sfida, nel passato davvero eroica, come nel caso di Philippe Hecquet, medico francese che tra il 6 e il 700, contro gli ambienti privilegiati promotori dell'arte di inventare nuovi sapori, sosteneva, questo medico, che fossero i contadini che non mangiavano carne a seguire abitudini più vicine alle leggi di Dio e anche più naturali. Questo è il primo saggio, appunto, Adamo ed Eva erano vegetariani per Il Mulino. Poi ce n'è un secondo, Il senso degli antichi per la natura. Il saggio è di Mario Lentano per Einaudi e si narra delle ninfe che non assomigliano né ai mortali né agli immortali. Quando nascono, abeti o querce dall'alta chioma germogliano con loro sulla terra. Quando si avvicina la morte, invece, gli alberi si seccano, la corteccia inaridisce, cadono i rami. Le ninfe, quindi, hanno un privilegio precluso agli esseri umani, quello di vivere in simbiosi con la natura. Per questo, continua Lentano, che è l'autore del saggio, se gli uomini, e qui andiamo anche alle cose dell'attualità, se gli uomini osano tagliare alberi a loro sacri, le ninfe possono punirli senza pietà, perché gli alberi possono essere divini, come l'ulivo dell'Eretteo, sacro ad Atena, sopravvissuto persino agli incendi persiani.
1: In questo ambito di divinità aggiungiamo, grazie Dino, non c'è cosa più divina che ascoltarvi la mattina. Grazie Dino. Grazie,
0: no, ma è bellissima questa. Grazie Dino.
1: Per me non è mattino se all'ascolto non c'è Dino. Io rispondo in questo modo.
0: Ah, ma è una tensione poetica.
1: Certo. Intanto grazie per aver dato spunto e aver creato anche dei proverbi, perché si può. Assolutamente.
0: Certo.
1: Da Love Supreme alla pubblicità per poi rientrare con Hello Dolly, appuntamento al cinema. Ti ricordi che al lunedì c'era sempre un palinsesto di TV di Stato che al lunedì aveva il film, al martedì il documentario, mercoledì lo sceneggiato, giovedì il gioco.
0: Una volta, sì, tanti anni fa.
1: Ma noi siamo
0: di una volta.
1: Uomini di una volta,
0: sì.
1: Nel senso che non siamo juniores.
0: No.
1: Poi c'era appuntamento con la l'appuntamento a cura della Nicasis con i provini, non li chiamavo i trailer, i proven, ci sono i provini dei film. Potremmo andare avanti a oltranza con questi ricordi, ma ascoltiamo un po' di John Coltrane, andiamo in pubblicità e poi rientriamo con un bel servizio portato da Elena Venturoli, che ringraziamo, con Pop Up Cinema, Cinema Arlecchino, I Wonder Picture. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di

0: accesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi. Tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: Sai che una volta nel jazz, ovviamente, quando non si poteva portare termini o nomi d'oltre confine, però passione per il jazz c'era, Louis Armstrong a volte veniva chiamato Luigi Fortebraccio. Tu pensa come... E quindi da Guglielmo Piana, un ben ritrovati all'ascolto per questo lunedì 5 ottobre, capito, tanto per rimanere a tema, con quello che invece è un appuntamento al cinema molto particolare, di grande impegno culturale, di grande entusiasmo e perché no anche di una accoglienza e di una risposta di pubblico importante. Pop-up Cinema Arlecchino resta a Bologna. Il gruppo legato dai Wonder Picture acquisisce il mitico immobile di Via delle Lame, garantendo la gestione a Pop-up Cinema, che in questi anni lo aveva rilanciato. Pop-up Cinema Arlecchino si prospetta l'anno migliore di sempre, con un 30% di spettatori in più rispetto al 2025. Buon lavoro, complimenti, avanti così. Seguiamo Pop-up Cinema e Wonder Picture, e per questa presentazione, per l'acquisizione del Cinema Arlecchino, senti che bel modo di iniziare le interviste che ha Elena Venturoli, che ringraziamo per la collaborazione, per la redazione culturale di Radio Città Fujiko. Lei inizia sempre salutando, e quindi ciao Elena.
1: Ciao, siamo qui con Andrea Romeo, fondatore e direttore editoriale della casa di produzione cinematografica I Wonder Pictures e fondatore e general manager di Pop-up Cinema, circuito privato che gestisce 4 sale cinematografiche posizionate tra il centro e la periferia di Bologna. In particolare, il grande merito di I Wonder Pictures è sicuramente stato quello di avere salvato il cinema Arlecchino in Via delle Lame 59A, che ha riaperto le sue porte al pubblico dopo un lungo periodo di chiusura il 1 gennaio 2023. Dopo averlo preso in affitto, il circuito di Pop-up Cinema ha definitivamente acquistato questo cinema con un'asta nel settembre 2026. Assieme ad Andrea Romeo parliamo con Francesco Fantoni, che è vicepresidente di Pop-up Cinema Bologna. Intanto grazie mille per la disponibilità. Allora, come presentereste il vostro modo di vedere il cinema a fronte del fatto che l'Arlecchino in Via delle Lame 59A è un monosala, non un multisala? E quale sarà la linea editoriale che avete già consolidato e che continuerete a seguire?
2: Rispetto al fatto che sia una monosala, questa è un'intenzione chiara mia, è un'intenzione che viene anche dall'analisi delle necessità delle manifestazioni cittadine, quindi del cinema ritrovato, del biografilm, dei tanti festival ed eventi e momenti in cui la città ha bisogno di ritrovarsi in una sala da 460 posti, che non diventi 3 sale da 100 o da 80. Soprattutto poi, lascio dire anche a Francesco, ma quello schermo per me ha un rapporto con la sala digradante, fatta ad anfiteatro, cioè è veramente un posto dove si vede e si sente benissimo, e dove, grazie anche alle innovazioni che metteremo in campo nel 2027 con Cinemeccanica, porteremo il meglio della tecnologia più d'avanguardia.
3: Assolutamente, l'idea è proprio quella di mantenere un monoschermo, perché oggi la visione in sala deve passare da un grande schermo, deve essere, il pubblico cerca questa esperienza tecnologica, cerca il migliore livello tecnologico possibile, e crediamo che sia la chiave vincente per raggiungere più pubblico possibile, soprattutto un pubblico giovane. La nostra programmazione va in quella direzione, cerchiamo di accontentare i gusti e portare i film più adatti a un pubblico che crediamo frequenti quella zona, un pubblico giovane molto attento alla qualità cinematografica.

0: dei Wonder Pictures, gestione di pop-up cinema per il cinema arlecchino e per salvaguardia anche oltre che culturale di queste sale che sono storia, sono importante, ma anche per uno sguardo d'aggregazione rivolto ai giovani. E per quanto riguarda cinema, a me subito viene in mente un passato, ad esempio io ero affezionatissimo e frequentatore molto molto, anche per i costi ridotti, del cinema Astoria di via Dagnini alla domenica mattina, dove ho visto anche dei film molto belli. Non esiste più questo cinema e quindi è importante fare attenzione per queste sedi di diffusione culturali perché restino sempre e comunque di qualità e presenti. Procediamo, grazie.
1: Comunque l'Arlecchino è vero, si vede, si sente benissimo.
0: Meravigliosamente, sì, sì. E infatti è giusto che abbia una gestione di qualità e di impegno.
2: Quindi dall'Arlecchino passeranno grandi titoli come abbiamo fatto fino ad ora, ma anche quelle chicche un po' più particolari che però riescono a raggiungere un pubblico giovane. Abbiamo fatto tanti eventi musicali, per esempio all'Arlecchino, grazie anche a un impianto molto, molto buono dal punto di vista d'audio che andremo ad implementare ancora di più se possibile. Faremo una bellissima rassegna dedicata all'horror all'Arlecchino tutti i martedì. Partirà questa nuova iniziativa e avvicinerà i grandi successi horror, quindi questo per spiegare che è proprio un cinema adatto ai giovani, è un cinema che è in una zona popolata da giovani e quindi su questa traccia vogliamo continuare il nostro percorso anche di programmazione.
3: Certo, grazie a quali sostegni e a quali aiuti è stata possibile l'acquisizione dell'Arlecchino?
4: Guarda, grazie a un istituto di credito di Bologna che è Banca di Bologna, che ha creduto nel nostro progetto e ha voluto finanziare da sola l'intera acquisizione, e quindi una bella sinergia col territorio per una società che opera da Bologna e ha a Bologna il suo pubblico d'elezione, anche se distribuiamo poi film in tutta Italia. È una bella opportunità finanziare questa acquisizione da parte di Pop Up Cinema grazie alla collaborazione

Bella che è strutturata, piena, e ne sono anche molto contento di tutto ciò. Insieme e assieme a voi costruiamo colazione in diretta con il Breakfast Club di Radio Città Fujiko. A breve l'edipeo enciclopedico.

0: il caso che ho detto prima di quello che è accaduto in Kenya, no? In questo caso le autorità hanno impiegato mesi per arrivare all'identificazione dell'origine di quel detrito spaziale, poi ricondotto a un razzo francese lanciato in orbita 16 anni prima per un satellite televisivo statunitense. E, al netto del riconoscimento, avvenuto comunque in ritardo, dei danni, il governo locale non ha mai richiesto un risarcimento formale alla Francia. I cittadini coinvolti nella distruzione delle abitazioni vicine sono stati abbandonati a se stessi, privi di alcun corrispettivo economico. Capito?
1: Sì, perché la Francia, capito, li lancia e poi se ne frega, se ne interessa, capito? Dovevamo finire.
0: Tanto cazzo di Kenya.

0: detenute lavoravano anche all'esterno, alle dipendenze dello Stato, e la recidiva era bassissima.
1: Sì, Ilaria, hai ragione perché stanno un po' smantellando tutto negli ultimi periodi. Pensa che tu parlavi di una buona parte di detenuti che in qualche modo venivano assunti dallo Stato in esterno, ma in realtà c'era anche il 10% dei detenuti ingaggiato in aziende private, perché sulla Gorgona, no, sull'isola, c'erano i vigneti della Frescobaldi, che ha 2 ettari, e la Piacenti, che ha in appalto i lavori per la messa in sicurezza dell'antica rocca. Insomma, era veramente un meccanismo virtuoso. Purtroppo si è interrotto perché c'è stata il sovraffollamento anche lì. Per una capienza di 89 persone ce ne sono 120. I numeri sono un po' cambiano ovviamente perché ci sono persone che entrano e che escono come in tutte le carceri. Solo che lì c'era stata una selezione, una soluzione voluta per mantenere un ambiente più o meno sotto controllo, perché ovviamente utilizzando gli strumenti o comunque la vanga piuttosto che il martello, se le persone che sono detenute sono piuttosto esagitate, è chiaro che risulta un pericolo, perché comunque ricordiamoci che siamo su un'isola dove non c'è neanche una motovedetta, cioè quindi sei isolato, se succede qualcosa deve venire qualcuno da Livorno, quindi insomma è stato un gran peccato. E giustamente nell'articolo di Gabanelli e Preante la domanda è proprio questa: perché smantelliamo le cose che funzionano? Dopotutto sarebbe stato anche un risparmio economico notevole, però insomma Ilaria non si capisce. Oltretutto un altro compartimento importantissimo nelle carceri, come sappiamo, la scuola e l'istruzione, la cultura. E quindi di scuola, ma questa volta in esterno, si parla tantissimo perché ultimamente c'è stata la proposta da parte della Presidente del Consiglio di tutta una serie di cambiamenti. Uno dei tanti è che ci sia una percentuale di studenti stranieri massima nelle classi, cosa che tra l'altro era già stata sancita da un'altra ministra, la Gelmini, che era il 30%, e poi tutta un'altra serie di cose, tipo che i genitori degli studenti stranieri con gravi difficoltà di inserimento scolastico devono imparare per forza l'italiano e il divieto di burka e niqab, come se ce ne fossero 50.000 di ragazze con burka e niqab in Italia.
0: E soprattutto Antonella, come se fosse effettivamente un problema, nonché la priorità della scuola. Se infatti si vanno un po' ad analizzare alcuni dati, magari anche locali, si vede che le reali difficoltà scolastiche, le priorità sono altre, che i comuni sicuramente mettono in campo molto spesso anche dei sostegni proprio in ottica legata all'integrazione, ma mancano le risorse. E mancano da un punto di vista strutturale. E se si parla di hijab o di velo e il divieto di indossarlo, insomma, si va anche a minare e a limitare la libertà di espressione della propria cultura o della propria religione. E a questo proposito abbiamo scovato un articolo, o meglio, l'hai scovato tu, Antonella, su Internazionale. Nelle aule vietate alle afghane, le materie insegnate sono cambiate e la religione è più presente, tanto che molti ragazzi lasciano la scuola di Fatima Faizi. Che cosa ci racconta?
1: Ci racconta Ilaria di una situazione paradossale, forse un'ottica che non abbiamo mai considerato veramente. C'è la testimonianza di un giovane ragazzo che aveva smesso di frequentare la scuola con regolarità, anche se ancora iscritto, proprio perché la scuola comincia a essere meno interessante, meno formativa e non c'è, diciamo, un'attenzione profonda allo studio. Questo perché? Perché i talebani hanno sostituito alcune materie e hanno introdotto lo studio della religione, quindi del Corano, un po' anche trasversalmente nelle materie classiche studiate a scuola, che sono, che ne so, biologia, matematica e inglese, riducendo tra l'altro le ore di queste materie. Si capisce che è una scuola svilita della sua missione principale, che è quella non soltanto di educare, ma anche anche proprio di trasferire competenze e conoscenze, soprattutto perché gli insegnanti all'inizio quando arrivarono i talibani per la seconda volta nel 2021, si trovarono neanche a ricevere lo stipendio e nel tempo, insomma, questa situazione è andata sempre più svilendosi. Molte persone si sono trasferite, per esempio, sono andate in Iran o in altre nazioni. L'ultima cosa che volevo sottolineare è che le donne possono frequentare fino alla prima media, poi chi è fortunata, può studiare da casa collegandosi via internet a qualche corso, sempre che la famiglia abbia la possibilità di pagarsi una connessione e che sia in una zona con una connessione più o meno stabile. E poi l'ultima cosa è che i ragazzi di oggi saranno i nuovi governanti del futuro, e questi ragazzi giovani crescono senza la presenza delle donne all'interno delle decisioni politiche, del governo, ma anche dei servizi, e quindi hanno una visione, un'interpretazione molto limitata, e ovviamente questo è preoccupante.
0: Restiamo in tema giovani e ascolto delle loro urgenze, problematiche, questioni, dando la parola a Michela Marzano, scrittrice di Qualcosa che brilla, un testo sul bisogno degli adolescenti di essere ascoltati, in particolare da parte degli adulti.
2: Ma io parto sempre dal presupposto che nelle fragilità che c'è la nostra forza, e che far finta necessariamente di essere forti non è il modo migliore per riuscire ad avere accesso alla parte più bella e più profonda di se stessi.
3: Ci può dire qualcosa del suo ultimo libro, dell'opera appunto Qualcosa che brilla?
2: Allora, in Qualcosa che brilla io ho provato a dare voce ai ragazzi e alle ragazze di oggi, che tante volte sono definiti dall'esterno, da chi non fa lo sforzo di ascoltarli, riconoscerli e vederli per quello che sono, rendendoli tante volte trasparenti, e a forza di sentirsi trasparenti i ragazzi e le ragazze si ammalano e hanno dei sintomi talvolta estremamente violenti diretti contro di loro. E volevo che fosse proprio un modo attraverso il quale, raccontandosi, dessero anche dei consigli a chi adulto immagina di sapere già tutto, mentre invece tante volte non sa assolutamente nulla dei ragazzi e delle ragazze che li circondano.
3: E a proposito dei consigli, lei impara anche lei dai suoi alunni qualcosa?
2: Io imparo sempre tantissimo da loro, sono sempre più numerosi i ragazzi e le ragazze che mi insegnano il mio lavoro, perché io cambio didattica ogni anno.
3: Una parola appunto di incoraggiamento per le persone ristrette che ci seguono e che sperano invece che l'indifferenza crolli, ecco, come i muri che sono stati alzati.
2: Allora, l'indifferenza è il male contemporaneo più diffuso, nessuno si preoccupa di mettersi al posto di chi vive una vita complicata, di chi talvolta agisce e poi si pente per quello che fa. È una questione fondamentale, è una questione educativa. Noi dobbiamo insegnare, da adulti che sono capaci di entrare in empatia, ai più giovani che cosa vuol dire l'empatia e cosa vuol dire la compassione. Se noi non ricreiamo questo legame sociale, noi non faremo altro che escludere sempre di più le persone, limitando e creando dei muri invece di creare degli abbracci e delle mani che si incontrano.
1: Ringraziamo Michela Marzano e passiamo la parola a Ignazio De Francesco con il suo Sponda Sud.
4: Inizio questa rubrica ormai consueta per noi di Eduradio, di Belli Dentro, rubrica dedicata alla Sponda Sud, l'Africa, da cui noi tutti veniamo. Mi verrebbe da dire che quando parliamo di remigrazione dovremmo ripartire tutti verso l'Africa, perché da lì veniamo tutti, ma dico, inizio con una notiziola di politica. Di solito non uso questa rubrica per questi temi direttamente politici, ma insomma, pensando a tanti amici che ci seguono dal carcere, che vengono dal Maghreb, dal Marocco, mi sembra giusto dare una notizia politica che riguarda le elezioni. In Marocco il Authenticité et Modernité, partito dell'autenticità e della modernità, la sigla è PAM, è arrivato in testa alle elezioni legislative che si sono tenute il 23 settembre e quindi sarà incaricato di formare la prossima coalizione di governo. Secondo i risultati provvisori annunciati dal Ministero dell'Interno, il PAM ha conquistato 97 dei 395 seggi della Camera dei Rappresentanti. Nessuna formazione ha raggiunto la maggioranza assoluta, fissato a 198 seggi. Il futuro capo del governo sarà scelto dal re Mohammed VI all'interno del partito arrivato per primo, che dovrà quindi negoziare un'alleanza con altre forze parlamentari. E quindi si apre forse una nuova stagione politica per il Marocco, da seguire. Questo bisogna però dire che sono state elezioni segnate da un forte astensionismo, che non fa mai bene. Bisogna andare, anche per noi in Italia, andare a votare qualunque cosa si voti, fosse anche scheda bianca, però votare è un diritto e anche un dovere, partecipazione alla vita comune, e quindi un segnale negativo il fatto che l'affluenza alle urne è stata solo del 38%, in netto calo rispetto al 2021, quando oltre il 50% degli aventi diritti avevano votato alle urne. Quindi vedremo, seguiremo gli sviluppi della situazione marocchina, vedremo cosa farà questo partito dell'autenticità e della modernità. Speriamo faccia bene. Magari se volete, voi soprattutto che ci seguite, che siete di origine del Marocco, marocchini, marocchine, scriveteci qualcosa su queste elezioni, cosa ne pensate, cosa pensate sia necessario soprattutto per il Marocco, per il suo futuro. Veniamo a un'altra notizia. Invece che riguarda una presentazione che c'è stata a Torino, quindi il mondo delle donne, l'imprenditoria femminile, nell'ambito della manifestazione Terra Madre dedicata al tema del cibo del gusto a Torino, si è registrato un incontro promosso dall'organizzazione Manitese per far conoscere le iniziative avviate nella filiera del cacao in Costa d'Avorio, primo paese produttore al mondo. Quando mangiamo il cacao, quel cioccolato, lo sciogliamo nel latte o nell'acqua, gran parte sappiamo che viene dalla Costa d'Avorio. È stato molto interessante perché le donne sono in prima fila, ecco, nella filiera della produzione del cacao. E quindi sono intervenuti Estelle Conan, fondatrice della cooperativa biologica Yostran nella città di Tiassalé, e prima donna alla guida di una cooperativa certificata bio in Costa d'Avorio. E poi ancora Abiba Sangare, di un altro laboratorio, e Zam Mulindua, imprenditrice ugandese a capo di un'azienda familiare di cacao biologico. Le tre relatrici hanno analizzato le dinamiche della filiera globale, divisa tra la standardizzazione del mercato internazionale e la salvaguardia delle tipicità locali. La cosa interessante è che appunto il coinvolgimento femminile nella produzione di questo prodotto alimentare, che insomma è amato in tutto il mondo, nel quale appunto moltissime donne appunto sono coinvolte come in modo in primo piano, come attrici o come imprenditrici o come operaie, produttrici, l'amministrazione. Quindi auguri al cacao africano e alle donne che lo producono. Un'ultima notizia che vi propongo, di tipo musicale diverso, riguarda l'articolo di Marco Haim. Ho dimenticato di dire che le notizie sono prese come sempre, o quasi sempre, dalla rivista Africa, ottima, per comprendere l'Africa al di là dei soliti discorsi, ovviamente, che bisogna fare, politici o economici, ma anche per scendere sul piano culturale. E di cultura si parla in questo articolo di Marco Haime, dal titolo Il lungo viaggio del blues che parte dall'Africa. In uno straordinario documentario prodotto e diretto da Martin Scorsese, quindi siamo a alti livelli, che il titolo italiano è Dal Mali al Mississippi, il chitarrista blues Corey Harris percorre a ritroso la storia della musica che ama. Parte dal delta del Mississippi, culla del blues, incontra gli ultimi grandi interpreti di quella tradizione e continua a risalire la memoria fino al Mali. Lì, sulle rive del Niger, si siede all'ombra di un albero accanto ad Ali Farka Touré, uno dei più grandi musicisti africani del Novecento. I due suonano insieme senza bisogno di spiegazioni, sembrano parlare la stessa lingua. Anche se il viaggio di Harris procede all'indietro nel tempo, il titolo italiano del film in inglese sarebbe Feel Like Going Home, se ti senti come se tornassi a casa, racconta il percorso opposto, quello compiuto secoli prima da melodie, ritmi e modi di cantare che attraversarono l'Atlantico insieme agli schiavi deportati nelle Americhe. Un grande crimine, ricordiamocelo, la schiavitù. Si andava in America, prima andiamo a sterminare gli indigeni americani, è stato un vero e proprio genocidio, poi andiamo in Africa a mettere in schiavitù, mettere in ceppi le persone, quindi cose di cui ci dovremmo vergognare ancora e non dimenticare mai. Ma questi schiavi portano con sé, con il loro dolore, anche le loro tradizioni e la loro musica. E nel Sahel, scrive ancora Marco Haime, lungo la grande ansa del Niger, che lambisce il Sahara, che da secoli convivono tradizioni musicali africane e influenze arabe. Da quell'incontro nacquero sonorità basate sulla scala pentatonica, sul dialogo tra voce e strumenti, su un canto sospeso tra invocazione e racconto. Non erano ancora blues, lo sarebbero diventate dopo aver attraversato l'oceano e preso forma nelle piantagioni nel sud degli Stati Uniti. Qualcuno ha definito, scrive ancora il nostro giornalista, Ali Farka Touré, il John Lee del Mali, paragone che lui non ha mai amato. Mi chiedono quale sia la differenza tra il blues americano e quello africano. In Africa la parola blues non esiste, non significa nulla, dice in questa intervista. Per lui era il blues americano ad avere profonde radici africane, non il contrario. Nel documentario dice anche una frase folgorante: non ci sono americani neri, ci sono neri in America. Gli africani sono partiti con la loro cultura, ma hanno perso la loro biografia, la loro etnia, le loro leggende. In effetti, cosa potevano portare con sé uomini e donne incatenati nelle stive delle navi negriere, privati di tutto, se non la memoria custodita nella voce? Nelle piantagioni quei canti cambiarono forma, adattandosi al ritmo del lavoro, alla nostalgia della terra perduta e alla violenza della schiavitù. Nacquero così gli spiritual e più tardi il blues. Allora, mi sembra un documentario straordinario, non l'ho visto, ma è da vedere, di Martin Scorsese, Dal Mali nel titolo italiano, non è sentiti come se uno si sente come se tornasse a casa, ma Dal Mali al Mississippi, e ci viene dall'Africa, dalla sponda sud del Mediterraneo.
1: E rieccoci, questa volta solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un ringraziamento a Ignazio De Francesco e a Michela Marzano e a tutti voi che ci seguite dalle case circondariali dell'Emilia Romagna e anche a tutti coloro che stanno con noi ascoltando la radio, guardando la TV. Un caro saluto da me, che sono Antonella Cortese, e da Ilaria Cecchinato. Ci vediamo domani.

0: ater.emr.it.
1: Questo programma è offerto da
2: 16 Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: 9 e 31 minuti per questo lunedì 5 ottobre e noi partiamo dal Medio Oriente, dalla Palestina, anche perché nessuno ne parla più, perché naturalmente appena se possono spengono i riflettori su questo massacro di massa. In compenso il Corriere, per esempio, ma non solo lui, si concentrano sul fallito tentato sul famoso Fly Dubai, questo aeroplano che è partito dal Dubai doveva atterrare a Tel Aviv. E allora Leonardo Berberi dà un pagione intero con tanto di fotografie, immagini, piccoli panorami, eccetera, eccetera. E il titolo è "Lascia i motori spenti, voglia colpire con l'aereo lo scalo di Tel Aviv". Il dramma di Dubai, minuto per minuto, ci fosse tanta attenzione per minuto per il massacro dei palestinesi, magari. Il diversivo per aggiungere l'arma, devo pregare, i due tentativi del pilota per aprire la cabina. E la cosa curiosa di tutto ciò, a parte appunto lo strabismo della nostra stampa che nel classico suprematismo ebraico e occidentale vede solo le ferite da una parte e non vede gli squarci dall'altra, ma devo dire che è curioso come è strano che i servizi segreti israeliani sono eccezionali micidiali quando si tratta di bombardare, entrano nei cellulari, ne cerca persone, sanno tutto di tutti, sanno dove abita un ex dirigente di Hamas.
1: Amico di Hamas.
0: Gli sfuggono cose secondarie come il 7 ottobre ampiamente annunciato e poi questo, proprio su questo volo della Dubai Fly, volo Fly Dubai, anzi il pilota radicalizzato in Australia, il suo profilo era noto.
1: E infatti bisogna metterlo co pilota in un volo così, no?
0: Sì, quelli, solitamente immagino, ma poi magari sono ingenuo, che controlleranno chi pilota gli aerei che scendono a Tel Aviv. Invece in questo caso c'è una stranissima distrazione. E guarda caso, prima delle elezioni, prima del 7 ottobre, ma comunque no, a pensar male, dicevo, Andreotti a volte ci si prende. Dirottamento, boomerang per Netanyahu, è emersa una falla di sicurezza a Tel Aviv. Ogni volta che c'è da fare campagna elettorale per Netanyahu c'è sempre una falla.
1: E sarà infatti anche perché Repubblica porta pagina 16 e pagina 17 al gran completo per i fantasmi di Niroz, il futuro di Israele si decide sul 7 ottobre. Viaggio nel kibbutz martoriato da Hamas a 3 anni dal pogrom, il ricordo delle ore più nere apre la campagna elettorale. Si vota a fine mese, sarà di nuovo un referendum su Netanyahu. E esattamente l'omissione anche per quanto riguarda l'avviso di vari servizi segreti non viene evidenziato neanche da Repubblica. Alle elezioni con il paese spaccato potrebbero essere decisivi partiti arabi che li hanno messi fuori, tra l'altro, e poi anche qui l'occhiello di approfondimento, seppur corposo, sul co-pilota che voleva schiantare sull'aeroporto di Ben Gurion per l'attentato sul Fly Dubai, che ha diverse falle, appunto, come abbiamo già notato dalla narrazione che portano i mezzi di informazione. E poi l'intervista a Pizzaballa, il cardinale: tutti ancora sono fermi a quel giorno, è necessario cambiare. Entrambe le popolazioni sono dentro questo trauma profondo, ma non vogliamo che sia la nuova normalità. Non vedo emergere un pensiero che dica fermiamoci. Dove stiamo andando? Cosa sta accadendo? E questa è una cosa molto dura da osservare. Riaprire la scuola nella parrocchia di Gaza era il segno che, nonostante le difficoltà, è possibile ricominciare. C'è stata molta gioia. Tutti piangevano, posso immaginare, anche perché l'IDF e Israele non si ferma. Ma a questo pagina 16 e pagina 17 non si aggiunge altro per quanto riguarda Repubblica, se non che un'oltre

0: La notizia, sempre in relazione al Medio Oriente, però viene dal resto del Carlino con questa inchiesta di Quotidiano Nazionale: se il velo integrale fa paura. E con questo io chiudo, osservando quello che sta succedendo nel mondo.
1: Sempre in queste distrazioni ci si dimentica che Donald Trump sta andando in quinta marcia verso l'ennesimo scontro bellico in Medio Oriente. Nel frattempo ha ritirato le truppe dalla base americana nel Medio Oriente di Rafah, perché ci sono presupposti attacchi terroristici, tipo missili che cadono dall'Iran, per esempio. Però il giornale, negli interni, verso il 7 ottobre, e qui tornano i demoniaci pro-PAL. Pronte le piazze per i filamas che vengono così liquidati, chiunque contro Israele è un filamas antisemita, diciamolo pure, anche testa di cazzo, scusatemi.
0: Ci sta.
1: Data importante per i palestinesi. Beh, effettivamente i palestinesi ricorderanno questa data, del 7 ottobre, l'hanno pagata come? Esaltano il pogrom, adesso vorrei sapere chi, ma avranno trovato forse un collettivo, in un forse
0: con l'umicino.
1: Ma poi magari non fingendo di non capire una frase, sai come si fa, no? Strumentalità. Comunque, gli epigoni di Amnun guidano la rivolta, non c'è fine al genocidio senza fine del sionismo, e questa cosa mi sembra che sia pacifica. E comunque, allora, negli Atenei di Milano e Bologna, Torino, proiezione del docufilm Colpevoli di Palestina con Aya Esh in carcere per terrorismo. Ma attorno a questa data sta muovendo, denuncia Galeci Sorrentino dal giornale, anche diverse realtà studentesche non che stanno provando a restare in scia, sfruttando la visibilità per ottenere qualche beneficio da una tragica ricorrenza. Ma guarda che avvoltoio, incredibile. E, a proposito, sabato 10 verrà proiettato su Rai Storia al film Nazza, quindi chi non l'avesse visto nelle sale cinematografiche è un'occasione per non perdere questo importante documento sul genocidio tecnologico, tecnocratico e dal sapore nazista. Ma detto questo, sabato si è anche inaugurato alla Mediateca di San Lazzaro, col Comune di San Lazzaro tra gli organizzatori, a Sopace Palestina, Teatro di Vita e il contributo reale dell'Emilia Romagna, questa mostra Be My Voice, sì la mia voce, un diario per Gaza. È il diario di Alassane Selmi, giornalista palestinese gazawi, che viene poi tradotto in immagine e corrono insieme da Marcella Brancaforte. Lui, il giornalista, lavora come fotografo e videomaker dal 2009. Nel 2012 si specializza in montaggio e video editing, e ai nostri microfoni ci spiega perché, oltre i video, oltre che fare giornalista, ha guardato anche le illustrazioni.
2: Alassane Selmi, tu sei un videomaker, sei un giornalista. Come nasce questo diario?
3: Ok, first of all, I'm Hassan Selmi, I'm a survivor journalist from Gaza Strip. In Gaza Strip, to be a journalist, it's not easy. Because we are targeted.
4: Di tutto, io sono un giornalista, survivor journalist, un giornalista sopravvissuto che viene da Gaza. E venire da Gaza, essere giornalisti a Gaza, non è semplice, perché siamo il primo target e raccontiamo della gente di Gaza, della gente che continua a soffrire sulla linea, sul campo.
3: And this thing is not easy, to be journalist and human in the same time in Gaza. When any war or genocide or short attack start from the first moment.
4: Come giornalista, io devo prendere sopravvissuto a tutte queste guerre e genocidi, perché non è la prima. Ho dovuto iniziare a prendere ogni giorno il rischio di raccontare quello che vedevo, per informare le persone, e andando contro questa macchina della guerra. Noi giornalisti siamo il primo target, ed è per questo che si cerca comunque di rendere il mondo cieco a quello che invece sta accadendo. E con la mia camera, con la mia fotocamera, io ogni giorno devo raccontare. Posso raccontare con le parole, posso raccontare con le immagini, i montaggi che faccio, ma abbiamo anche iniziato a utilizzare anche un altro linguaggio, che è quello dell'arte, dell'immagine. Be My Voice, il progetto, è nato proprio così, per cercare di raccontare e quindi di convogliare il messaggio di quello che sta accadendo adesso a Gaza, e attraverso un altro mezzo, che è quello appunto dell'immagine, dell'illustrazione.
3: Until now we draw every day different story from Gaza.
2: Nel tuo diario ci sono momenti terribili che tu racconti, come hai perso la famiglia, perso gli amici. Ecco, molto spesso si racconta le guerre solo in termini statistici, di numeri, tu parli di persone.
3: Yes, because in Gaza Strip there is 2 million people. 2 million people is not a number. 2 million people, which means that 2 million human, 2 million story, 2 million names, 2 million soul.
4: Perché raccontiamo così? Raccontiamo così perché a Gaza ci stanno 2 milioni di persone e non sono dei numeri, ognuno di loro porta una storia. Non siamo numeri, siamo esseri umani, siamo anime, siamo storie di speranza, di lotta, e ognuna di queste persone è degna di essere raccontata.
3: This humanity language to number language.
2: Nella storia terribile del genocidio di Gaza, quanto può esserci della speranza quando si bombardano anche gli aquiloni?
3: Yes, this is a very important thing. This is also the first time that I leave Gaza Strip. I am 33 years old. All my life is in Gaza Strip.
4: Questa è la prima volta che io vado fuori da Gaza. La prima volta. Io ho 33 anni e sono sopravvissuto a 5 guerre e a 200 short attacks, il che vuol dire che tutta la mia vita sono vissuto nella guerra.
3: They can destroy everything. They can destroy everything. They can kill everyone, but they cannot kill the hope.
4: Vogliono distruggere tutto, ma non riusciranno mai a distruggere quella che per noi è la speranza. La speranza per noi è una parola seria. Loro vorrebbero provare a ucciderla, quindi anche sul discorso degli aquiloni, no? È anche un simbolo forte. Ma questa speranza cresce giorno dopo giorno, anche perché? Perché sappiamo che dall'altra parte ci siete voi, c'è il popolo che continua a dimostrare, quindi noi non siamo invisibili al mondo. Nella misura in cui voi continuate a supportarci, noi continuiamo a nutrire la speranza. Questa Terra Santa non accetterà questi killer, questi assassini. Il sogno palestinese è che sia musulmani, che cristiani, che ebrei possano vivere insieme, vicino, e condividendo la terra, l'amore. E quello che è sicuro è che domani o dopodomani o ancora un po' più in là, ma quel che è sicuro è che noi non perderemo la speranza.
3: Because that we still have hope and we will not lose our I lost all my life many times and I rebuild my life many times, but I will not lose the hope. The future will be full of love and peace.
5: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
1: E dunque l'umanità. Vedere le persone, questo è il messaggio che arriva alla mostra B My Voice. Ieri naturalmente era 4 ottobre, giornata di San Francesco, patrono nazionale, tutti ne hanno parlato, lo stesso Mattarella era ad Assisi dicendo appello per la pace, Francesco illumini il mondo. Più chiare le parole di Don Zuppi, che ha detto: chi dice che si fa la pace con le armi è un bugiardo. E questa cosa però naturalmente passa un po' in cavalleria, sì, perché imbarazza tanti, magari anche chi ha parlato di pace nel mondo, e poi controfirma e leggi sul riarmo dell'Ucraina. Comunque, poi ovviamente a ruote interventi di vari leader di partiti politici, tutti sono per San Francesco, anche la Meloni che ha scoperto che San Francesco è nazionalista, cioè ha timbrato, ha coniugato l'identità italiana.
6: L'ha questo. Subito preso.
1: Magari, magari fosse stato vero, vero. Comunque questo ci porta al fatto che San Francesco predicava ai lupi e invece i lupi bombardano la terra. Questo è il guaio, ma homo homini lupus dice, non sono quei poveri bestie a quattro zampe. E quindi veniamo all'altra guerra. Merz, il tragicomico presidente della Germania, questo dico io, il Corriere dice: Merz a sorpresa visita Kiev, Putin fermi questa guerra. Nel frattempo, per fermare la guerra, Merz porta 1 miliardo di aiuti
0: dei
1: bellici,
0: soldi.
1: Perché la guerra continua all'infinito. Raider russi, diplomatici italiani, restiamo, perché con termini molto minaziosi aveva detto Putin, e diplomatici internazionali, abbandonate Kiev perché tira brutta aria anche nel centro. Zelensky e gli USA vogliono un trilaterale a ottobre. Questo mentre i giornali che prendono spunto da Kiev parlano sempre di questa operazione Vivaldi che avrebbe recuperato grandi territori occupati dai russi, ma è una cosa
0: pare
1: che
0: sia lo 0,01%.
1: Sì, ma comunque è un classico: quando gli americani perdevano in Vietnam stavano vincendo perché per avere i finanziamenti, altrimenti come fai i finanziamenti stai perdendo. Ma detto questo, abbiamo in realtà Kharkiv, la città più a est del Donbass, è assediata, è tagliata fuori, è sotto tiro. Tant'è che anche questa mattina leggiamo ancora missili russi su Kharkiv. Questo è quello che succede. Il messaggio, dice il flash agenzia, arrivato alle 8 di questa mattina in redazione: doppio attacco missilistico russo nel distretto industriale di Kharkiv, una persona è morta e 6 sono rimaste ferite, conferma il sindaco della città. E l'inviato ONU per la vicenda ucraina parla di decine di migliaia, c'erano centinaia di migliaia già di morti in questa guerra terrificante. Almeno 10 edifici residenziali e più piani vengono danneggiati nell'attacco, e continua a leggere dalla flash agenzia, e le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. La Russia ha utilizzato missili Banderol, difficili da intercettare per la difesa aerea ucraina. Un drone russo ha colpito la notte un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando 22.000 persone senza elettricità. E allora, poi c'è il Corriere con Marchi Marisio, che ci racconta che c'è un messaggio dello zar ai leader europei: il sostegno all'Ucraina per voi avrà un prezzo. Vuol dire che la stanno già pagando abbondantemente.
0: Sì.
1: Forse Putin è in ritardo sui conti
0: su
1: in tasca nostra.
0: Su quello che sta succedendo.
1: Per il Cremlino, il 27 potrebbe essere l'anno dell'ora o mai più. Con il cancelliere della ministra dell'energia, il CEO di Siemens e altre start-up di droni. Questo è al seguito di Merz, no? Perché c'è da fare del business sui morti. Le parole per Peskov, che è il portavoce invece di Putin: la guerra resta l'unico modo per raggiungere gli obiettivi del Donbass. Questo è quello che leggo dal Corriere della Sera.
0: Putin attacca Kiev mentre c'è Merz. Basta, va fermato. Il leader di Berlino dice: lo zar faccia tacere le bombe, e intanto lui porta soldi per le armi. Poi negoziamo. Zelensky, gli Stati Uniti esperti a colloqui a tre, colpito intanto il ponte sul Dnipro. C'è un rapporto dell'ONU, come abbiamo sottolineato: nel 2026 vittime civili aumentate del 55%. Al che abbiamo questo piccolo approfondimento riportato dal Domani, mentre da Repubblica più esteso: la strategia dei viadotti per spezzare la capitale in vista di nuovi attacchi, raid senza sosta, l'obiettivo è deprimere gli abitanti e paralizzare i movimenti dei militari, così lo zar prepara un inverno da incubo. Direi che già da mo, e per non perdere ulteriormente è il momento in concreto di poter avere le famose trattative e negoziati, altro che andare in là per portare altre armi. Merz a Kiev, accolto dai droni russi, colpiti ancora i ponti sul Dnipro. Poi si rivolge a Putin: pronto al negoziato? Ma Mosca bombarda. Sì, bisogna essere pronti al negoziato con dei contenuti come si deve, e veri e sinceri. Al che, ma si sa che in tempo di guerra la prima verità è quella a lasciarci le penne, come vediamo con tanti civili che purtroppo si sempre aumentano. Mattarella e Zuppi ad Assisi: nel segno di San Francesco il suo sole illumini la pace. Sfacciate ed enormi interessi economici, nazionalismi che rovinano le nazioni. Questa è la dichiarazione del cardinale Matteo Zuppi, il presidente alla messa per gli 800 anni dalla morte del santo, il capo della CEI. La guerra non è un destino. Questo a pagina 13 di Repubblica.
1: Guardando poi le altre notizie, anche importanti, stavolta arrivano dall'Europa, si attendeva per questa mattina la decisione di Pedro Sanchez se andare alle urne in modo anticipato o se appunto finirla il mandato come da legislatura. Beh, il premier spagnolo Sanchez ha annunciato una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri per oggi per convocare le elezioni anticipate. quindi si andrà a votare. Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre, ha detto Sanzis in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa e dopo le proteste rivendicate di aver approvato misure coraggiose per tutelare il diritto alla caccia combattendo gli speculatori. Sì, effettivamente il governo di Pedro Sanchez, che era davvero in difficoltà estrema tra scandali e una destra sempre più arrogante, beh, questa vicenda che la destra arrogante ha votato contro la legge che bloccava gli sfratti, beh, ha dimostrato il suo vero volto. Allora il centro-sinistra pensa di avere delle chance. Allora fino a ieri, questa notizia stamattina, fino a ieri riceve il Corriere, spinge Sanchez il partito alle urne, adesso abbiamo una occasione. E naturalmente questo anche una volta ci ricorda che ciò che può muovere la sinistra sono i movimenti popolari, perché altrimenti la sinistra, se sta nei salotti o magari in qualche Leopold, fa la figura del bischero. Comunque Andrea Nicastro, nel reportage che arriva dal Corriere, tra gli accampados di Madrid la protesta degli under 30: non abbiamo una casa, tutti hanno le chiavi in mano, viviamo ancora con mamma, ma anche la mamma ogni tanto guarda gli sfratti, ha dei problemi.
6: Sì.
1: La polizia è difesa da un corteo di estrema destra, ma il sindaco dice sono pericolosi senza casa, sapete come sempre succede in questi casi. Ma allora c'è diverse riflessioni che arrivano su questa questione dalla Spagna. Una per esempio è quella che arriva dal Faro di Roma con Christian Meyer: la Spagna è travolta dalle proteste per l'emergenza sfratti, la penuria di alloggi e canoni accessibili e la difficoltà dei giovani ad accedere alla disponibilità di una casa, e in Italia non va meglio, ai, perché appunto si comincia a dire, lo dice anche Lucio Baccaro interpellato dal Fatto Quotidiano, lui è Baccaro, direttore del Max Planck Institute di Colonia, cioè arriva dalla Germania: la casa è una nuova questione sociale, dopo Madrid può deflagrare a Milano. Sì, anche perché lì gli alloggi costano una cifra
6: di Dio,
1: che non si brucia,
6: sì,
1: un intero stipendio. La gauche caviare è finita, nelle città c'è radicalismo economico, c'è questo mangiare d'oltranza. E il giornale: ma il premier trama per tenersi la poltrona, naturalmente il giornale sta con a centrodestra, ripensamenti catalani col nodo Puigdemont, che prima era il delinquente, cioè
6: adesso è diventato un paladino.
1: Però è preoccupato Vittorio Bacioce, dice la casa resti la bandiera della destra. Cioè, questo sì, perché dice: dove la destra non risponde, rispondono le piazze, i sindacati degli inquilini e domani qualcun altro. Non serve inseguire la sinistra sul controllo dei prezzi, serve una politica della casa, licenze, suolo, burocrazia, affitto, fisco, affitti brevi, tempi degli sfratti. Quindi,
6: questi tutti argomenti.
1: Deregulation, avanti sull'ambiente.
6: Molto cari alla sinistra.
1: Serve dire chi ha 30 anni che quella porta non è chiusa per sempre, che si può sperare perché la rendita da Burke in poi non è mai stato un valore conservatore. O chiedere a Forza Italia. Io non so, non voglio dire, però le leggiamo in tutti i colori.
7: Sanchez pronto alle elezioni, anche questo appunto, poi abbiamo trovato notizie più recenti, ma quello che mi attengo a pagina 2 di Repubblica: cavalcando la piazza, la sfida alla destra spagnola, i partiti si preparano al voto, l'annuncio del capo della Moncloa atteso per oggi, la mossa del premier, far passare i decreti sugli alloggi dopo aver sciolto le Cortes. Il leader della protesta delle chiavi, giovani esclusi dal mercato abitativo, la ricetta la dà al giornale con quello che ha letto in precedenza. Anche chi era ragazzo 20 anni fa si è vista negata la possibilità di acquistare un immobile, serve un intervento pubblico come in Austria, parla Javier Gil, sociologo. Cercas, lo scrittore: siamo al paradosso di un paese che cresce ma non dà la casa ai deboli. Cresce poi, se continua così, lo scrittore, il primo ministro in politica estera, ha fatto bene, ma non doveva stare con i catalani, sono reazionari, abbiamo un'economia dinamica ma la gente non percepisce prosperità, la legislatura non è stata progressista, il dramma degli alloggi lo dimostra. L'Europa fragile, dal Carlino: Sanchez tentato dal voto, cortei per la casa, il partito pressa, il premier potrebbe decidere oggi. oggi. Intanto ipotesi elezioni anticipate in Spagna dopo le proteste per il no ai decreti, alta tensione anche in Francia, domani nuova maxi mobilitazione dei liceali. Orsina ha intervistato il politologo, crisi anche in Italia, sovranismo e populismo, l'Unione Europea incompiuta al bivio. Questa pagina 5, l'analisi del Resto del Carlino.
1: Sì, anche i giornali conferma sulla Francia, non si fermano le proteste degli studenti, oggi chiuse 500 scuole, domani nuove mobilitazioni. E il giornale ci ha fatto vedere le violenze terribili dei ragazzi e un cassonetto che bruciava, sempre quello, però leggiamo il reportage che arriva dalla pagina del Fatto Quotidiano con Inès Benassé e Pierre-Jeanne Zarc. Botti e insulti razzisti, gli studenti raccontano le prime ore di fermo, questa è la Polizia Democratica. Ecco. Manifestazione in Francia, mi dicevano sta zitto piccolo arabo, ora ho paura di uscire di casa, non parteciperò ad una manifestazione. Il ministro della giustizia Darmanin chiede punizioni esemplari, sì, perché fa paura la piazza, fa meno paura i droni, perché lì ci si guadagna, con la piazza meno. I poliziotti mi hanno tirato per i capelli, poi il braccio così forte che stava per spezzarsi. Questa è una delle tante testimonianze raccolte dalla pagina del Fatto Quotidiano. Brutte notizie invece arrivano, prima rimaniamo in Francia, perché Contropiano dice, lì c'è l'opposizione studentesca d'alternativa, l'OSA, chiede di fare come in Francia, rompiamo la scuola caserma. E tra le altre cose, questo appello vede un caro Vito che erode il salario delle famiglie e attacca le condizioni economiche di tutti noi. Le scuole sono fatiscenti, prive di diritti sicuri, dignitose. Il razzismo di Stato prende piedi a colpi di decreti governativi fatti per distogliere l'attenzione dei problemi reali e attaccare gli studenti, quelli di serie B, quelli poveri, per aggravare le disuguaglianze. La guerra produce il rincaro dei prezzi, leva fondi al sociale, militarizza la società e ci porta al massacro. E quindi chiedono qui dell'OSA mobilitazione permanente. Ma dicevo, brutta notizia che arrivano dal Brasile, perché è il primo turno delle consultazioni per, tra il solito Bolsonaro, perché lì è una monarchia, no? Di padre in figlio,
7: è il figlio.
1: Ma anche la sorella, anche il fratello, la sposa del fratello, sono tutti piazzati, abbiamo visto gli altri giorni.
7: Beh,
1: scorsi
7: vediamo anche Trump come fa.
1: Sì, esattamente, lo stesso tipo, infatti sono grandi amici. Il Brasile sceglie il nuovo presidente, versi ballottaggi sulla Bolsonaro, scrive ieri il Corriere. Ma il dato è che Flavio Bolsonaro, la destra fetente, ha battuto Lula al primo turno lanciandosi come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Naturalmente, se Flavio Bolsonaro vincerà, ha già promesso che manda fuori dal carcere suo padre.
7: Ah beh, colpevole, certo.
1: È ovvio, beh, una mano lava l'altra. Bolsonaro ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, l'affluenza altissima al 79%. La parola d'ordine è il cambiamento. Il Brasile non ce la fa più, sono molto soddisfatto, ha affermato Bolsonaro. Lula, siamo impegnati al ballottaggio, vinceremo, è stato un risultato inaspettato. I presidenti cavalli di Argentina e Colombia si congratulano con Bolsonaro. La grande internazionale nera si stringe. Ed è non è un caso che quando il presidente Trump vince contro le destre più fasciste in America Latina, grazie al finanziamento, brogli, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, bando, abbiamo imparato dalla Palestina che la speranza rimane sempre accesa, e quindi noi cantiamo la Saudade con Lornella Vanoni.

0: Ornella Vanoni, Tristezza, che naturalmente è ripresa dalla grande tradizione brasiliana
1: Di
0: di
1: Saudade.
0: Saudade, che trasuda in questo brano anche nelle sequenze degli accordi. Comunque, allora passiamo a quest'ottobre. È il 5 ottobre e ancora giriamo di giorno con le t-shirt. E francamente, qua ci fa una gran felicità perché ci siamo messi ancora in estate, ma c'è una vocina nella nostra coscienza che dice: non è che vada così bene, che sia ottobre così, eh? E allora la vocina diventa una frana quando leggiamo l'Indipendente. Le Alpi stanno finendo l'acqua e le conseguenze sono già arrivate a valle. Ad agosto la Sifas ha spento gli ultimi impianti di risalita rimasti attivi sull'incuoto sul versante Alto Tosino dello Stelvio, un ghiacciaio. La società che gestisce i comprensori ha parlato di una decisione sofferta ma doverosa, imposta da ondate di calore persistenti anche alle quote più alte, dall'assenza di rigelo notturno, del manto nevoso, da temporali che ne hanno compromesso la stabilità. Non è un episodio isolato. Il 31 luglio era toccato al versante svizzero del Cervino, chiuso a Zermatt Bergamen, sul ghiacciaio del Tredulo, mentre dal Breglia e Cervinia si saliva ancora, ma solo per gli escursionisti. Quindi ghiaccio, neve, non se ne parla lontanamente. E ovviamente se manca l'acqua, ghiacciata o meno, in quota, anche a valle non si goda. Ma veniamo in questa grande crisi ambientale, ma anche energetica. Ricordiamo che domani, 5 ottobre, scadrà lo scudo sulla CISE del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle CISE mobili e che potrebbe portare rialzi. Lo
1: Strano.
0: ricorda Kodak, che evidenzia però come sconti di price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano riportato nell'ultima settimana a ribassi dei prezzi, ma poi rialza. Sulla rete ordinaria il prezzo medio a benzina è diminuito di 11 centesimi, mentre quello del gasolio è sceso dagli 13,3 centesimi. Ribasso ancora più marcato sulle autostrade, perché il rialzo era ancora più marcato. Ma allora, cosa dice Urso, che domani finiscono questi tagli delle accise? Stiamo lavorando affinché la scontinuità è significativa sui carburanti, la scontistica, perché Burso parla in italiano, sui carburanti che hanno realizzato le compagnie petrolifere in Italia si è prorogata a tempo, stanno lavorando. Siamo tranquilli. Sappiamo che l'emergenza continuerà e per questo ho convocato per giovedì tutte le raffinerie d'Italia perché si possa contribuire ad aumentare la produzione, che è il nodo più debole della filiera del carburante in Europa. Cioè, quindi, se c'è un problema, la si fa pagare chi ha l'ambiente. Questo normalmente è lì che si sfonda, come quando si prende sulle colpazioni e sui profitti, si fa pagare agli operai. È
1: Agli operai.
0: uguale, è la cosa più comprimibile, almeno apparentemente. Solo che l'ambiente è piuttosto degli operai. Mi sto accettenti. L'ambiente non un sindacato, ma sa governarsi da solo. Nel frattempo parliamo di raffinerie. E allora, dal Fatto Quotidiano, il governo esulta, ISAB torna in mani italiane, questa raffineria, la grande raffineria di Siracusa, dice: ah, abbiamo preso il 51% del capitale, siamo a posto. Ma guardandoci bene, leggo dall'articolo, il passaggio in mani italiane rischia però di cambiare assai poco, perché il controllo di fatto resta in mani di Trafigura, gigante svizzero-singaporiano delle materie prime, uno dei più grandi del mondo. Solo il 10% del prodotto può andare a terzi, così i veri profitti vanno a questo gigante. Dunque la strategia di Urso & Company, o Camerati in questo caso, non abbasserà i prezzi. D'altra parte, il profitto vince su tutto, anche quello più scandaloso e finanziario, perché sempre rimanendo l'ambiente. Ora la plastica riciclata la bruciano,
1: Sì,
0: perché
1: ho letto.
0: quella vergine costa meno. E quindi chi se ne frega degli oceani, del plancton, della filiera alimentare? No.
1: Dell'impegno poi che lanciano con la differenziata,
0: No, no,
1: che
0: no.
1: quello.
0: Montagne di rifiuti restano nei piazzali e in molti casi finiscono negli inceneritori. C'entra la Cina, ma pure anche Donald Trump. Quello non manca mai.
1: E anche qui c'è, a pagina 3, manca un mese per il tycoon e un referendum sulla sua presenza. Pagina 3 del Domani, mid-term, la strategia della paura, così Trump condiziona il voto, lo stratega Dan Hardaway al Domani, nell'intervista, ci aspettiamo che faccia tutto il possibile per ostacolare un'elezione libera. Il temore dell'ICE ai seggi, cioè le squadracce, la Gestapo di Trump presente ai seggi, il possibile sequestro di schede, le intimidazioni, un'America irresponsabile. irriconoscibile se vi è alle urne. No, è riconoscibile come? Alta tensione, funzionari politici si stanno preparando a reagire a interferenze. Un lemiterme che sono ormai un referendum sul presidente deciso a far campagna quasi ogni giorno, fino al voto, ma per i repubblicani più vulnerabili il marchio Trump rischia di diventare tossico, restargli troppo vicino può essere esiziale. I primi smarcamenti sono già cominciati in Michigan. Mike Rogers, per esempio, chiede ora la fine della guerra con l'Iran. Proprio in questo stato del Midwest si gioca una delle corse più elettriche in campo. L'epidemiologo Abdullah Sayed, pezzo da 90 dell'ala progressista, pur non aderendo ai Democratic Socialist, musulmano che ha vinto le primarie, nonostante oltre 30 milioni di dollari spesi dalla lobby filo-israeliana AIPAC per fermarlo, e ora precede di poco Rogers. Insomma, anche per il midterm di Trump non è che le cose siano così immediate e chiare. Per quanto riguarda l'ambiente e le situazioni anche di risorse energetiche, sempre sul Domani a pagina 2, il Mar Rosso può riaprire. Le chiavi ce l'ha l'Italia. L'Italia deve imparare a pensare al proprio interesse nazionale, per esempio nello Yemen degli Houthi, e a proposito del pericolo del blocco dello stretto di Bab el Mandeb, aggravato dalla ripresa del conflitto in Etiopia. Servirebbe un po' di profondità storica, di abilità diplomatica, perché seguire pedissequamente ciò che chiedono alleati vari non basta. Roma ha carte sorprendenti da giocare, dice Mario Giro, meglio se confidenzialmente ma con indubbia efficacia. Questo è il commento a proposito della situazione relazione Italia, risorse energetiche e Medio Oriente, a pagina 2 dal Domani.
0: E veniamo alla politica. Legge elettorale, dice il Corriere, con la firma di Adriana Logroscino. Alla legge elettorale è la settimana decisiva, dovrebbe votarsi in ultima istanza giovedì. Meloni, fino all'ultimo onoreremo il mandato. Il mandante, direi, forse diverso. Domani la fiducia sui primi articoli, giovedì appunto il verdetto finale. L'opposizione chiede il voto segreto, ma agisce in sciopero della fame, anche perché ci sono quelli piccoli partiti che con la raccolta di firme abnorme rischiano di non potersi neanche presentare. Missioni sospese, deputati vedette, la maggioranza promette massima concentrazione. Le voci di un blitz alla Camera della Premier. Questo poi naturalmente c'è con il Fratelli d'Italia e il relatore Rossi della sinistra, non prendiamo lezioni su questo testo, in confronto c'è stato. Avete mai notato che non dico mai facciamo questo perché è giusto, perché invece la sinistra invece, è sempre così. Ma detto questo, c'è un dato che però deve essere confortato dal Fatto Quotidiano, che apre con questo sondaggio esclusivo. L'Istituto Cluster 17, i progressisti 5,5 punti sopra, le destre, ma il PD frana al 19%, perché 5 Stelle VS oltre i Dem, Vannacci sarebbe all'estrema destra al 9%. Se si votasse oggi, che appunto è tutto da vedere, anche perché diciamo che il Fatto Quotidiano in qualche modo si coccola di questo sondaggio,
1: certo.
0: Andrebbe confermato anche da altri sondaggisti. Comunque per adesso lo leggiamo per quello che, come viene dato. Sotto il 39% i partiti di governo, gli oppositori intercettano più elettori, giovani salgono a 44,2%, i voti di 5 Stelle e AVS superano la slime, che spiegherebbe anche perché questa alzata di capo della slime, uno non vale uno, siamo noi che comandiamo. Detto questo, ma appunto aspettiamo delle conferme. E poi abbiamo una paradossale, incredibilmente paradossale attenzione TV mediatica e giornalistica a quella pulce che è Italia Viva.
1: Sì.
0: Sembra che sia determinante, ecco, per la politica italiana. I giornali, il TV, compreso la 7, fanno dei gran servizi. Venite con noi, è da Renzi. Renzi apre i forzisti, lo stop agli italiani. Perché quando la slide ha detto no, Italia Viva c'è, Italia Viva ne approfitta, c'è
1: allora
0: che allora Italia,
1: porta
0: e mette
1: Italia
0: in difficoltà la slide, certo. Perché funziona. Beh, che è caso del Somalia, spianga se stessa. L'Italia di Italia Viva chiude la Leopolda, pace coi 5 Stelle. Non fa pace coi 5 Stelle invece il Corriere della Sera, perché allora va a questo... lo ritroviamo su questo 5 Stelle, compleanno al veleno. Anche qui c'è un'attenzione mediatica Grillo che non ha mai avuto, neanche quando aveva 36%. Grillo attacca, Conte ci screditano. Il fondatore parla di arricchimento personale al posto dei valori. Lo scontro sulla Sardegna. Questo è su Grillo, che ha detto una volta eravamo San Francesco noi, adesso pensano ai guadagni personali, interviene San Beppe d'Assisi. Questo, ma mi faccia il piacere, le frasi riportate da Marco Travaglio. Grillo Conte 5 Stelle, si ispirava a San Francesco, non all'arricchimento personale, questa è la Repubblica del 4 ottobre. Però, come noto, San Francesco si faceva dare dai francescani oltre 300.000 euro l'anno per non fare nulla e sparlare di loro. Questo, cioè, ma comunque va tutto bene, va tutto bene. Andiamo avanti, ma torniamo a Renzi, dopo passato da Grillo. Renzi lancia l'OPA sui riformisti di Forza Italia. Cioè, vorrebbe filtrare con occhiuto in realtà. Ma Tajani chiude, il centro siamo noi. Beh, insomma... Il centro, già che è una figura mitica, è quasi ascetica, che ci sia qualcuno visto che nessuno lo sa, per il fatto che in questo momento se Forza Italia è il centro, chissà, tutta la cosa viene spostata, è quasi quasi la Meloni una democratica. La Leopolda, strategia per l'ex premier per accogliere i voi delusi in caso dell'accordo con Vannacci. Il leader Italia Viva, con i 5 Stelle ci uniscono tante cose, sì, gli insulti.
1: Sì. Ne parlavo stamattina, questi dialoghi che ci sono in politica nei magazine, tra l'altro anche il resto del Carlino a pagina 8 dà uno specchietto veramente esteso di questa idra che era quel mostro con 100 teste, mi pare, più che uno schema politico questo, che è la galassia dei centristi, che va appunto dal PD fino a arrivare al Popolo della Famiglia.
0: Ma sai chi era da Renzi anche? De Luca!
1: Ah certo, certo, assolutamente. Beh, questo è,
0: Dio li fa non, mi, accompagna,
1: merav- non sì. Mi meraviglio, guarda, la chiamata ai riformisti, niente veti neanche per Forza Italia, ah ci credo che non fai veti, il leader d'Italia Viva chiude la 14ª Leopolda, l'invito agli azzurri, venite con noi, Tajani fa muro, Campolargo lancia un monito, se ci dividiamo Meloni vincerà e si prenderà tutto e anche il Colle. E poi Occhiuto attacca, che mai dovrebbero fare i liberali e i riformisti insieme a lui? Punto di domanda, e lo sa bene. E questa galassia, l'occasione è il convegno democristiano di Rotondi, dove a Saint Vincent le accuse di opportunismo all'opposizione non c'è uno spazio da occupare. Chiudo con due affermazioni. Uno da Stefania Craxi, il riformismo non è una collocazione geografica, è una cultura. E poi da Lupi, a proposito di certamente non figure giganti, è riconosciuto il lavoro svolto da noi moderati nella coalizione di maggioranza. E questo nella politica, diciamo, che prende ampio spazio, se passiamo anche dalla Repubblica, quindi salto questo passaggio, ma mi fermo sulle ipotesi primarie online. Aiuto nel PD via al confronto sulla proposta 5 Stelle, esponenti della segreteria Dem favorevoli alla consultazione anche digitale, come fu nel 2023, i timori della minoranza. E qui troviamo Conte, ci attaccano, avanti a testa alta, Grillo che dichiara i 5 Stelle ora puntano ad arricchirsi, commento l'ha portato Travaglio che ha letto Alfredo poc'anzi. Questo per quanto riguarda la politica, a pagina 7, come vi ho detto, dal quotidiano La Repubblica.
0: Devo confessare che mi ha molto divertito l'affermazione della Schlein: uno non vale uno, noi ce lo siamo guadagnato. Se penso che lei diventa la segretaria del PD grazie a un primarie con anche l'online, e lei non era neanche del
1: dove
0: PD,
1: lei non
0: lei
1: era,
0: è stata eletta come sinistra coraggiosa in Emilia Romagna, e quindi ho proprio i papa neri, però adesso dice noi, la nostra tradizione, io con Togliatti, ah ci mancherebbe. Comunque,
1: quelle primarie che il PD ha perso, tra
0: sì,
1: virgolette,
0: sì, bellissimo, ma il mondo è fatto così, no? E comunque andremo alle elezioni col governo che dice il nostro parola d'ordine sono abbassare le tasse e l'ordine pubblico, quindi l'ordine pubblico è sempre più insicuro e le tasse aumentano. Allora andiamo con i Beatles, Taxman.

0: Taxman, l'uomo delle tasse, i Beatles, dedicato al ministro Giorgetti. Detto questo, passiamo invece tristemente a quelli che pagano per tutti. Succede a Napoli, operaio in fin di vita abbandonato per strada. Il 61enne al primo giorno di lavoro è morto in ospedale. Aveva questo strano contratto firmato qualche giorno prima, perché gli fanno firmare in bianco e vi mettono i giorni. L'ultima chiamata dal tetto che stava riparando. Poi sono andati i soccorritori, gli stava ancora parlando e poi è spirato. Non c'è un tetto. Prima c'è un tetto, quello che di un capannone della zona industriale di Caivano. Poi una strada isolata, via Fossa del Lupo. In mezzo ci sono almeno 2 ore, molte domande. Salvatore Calignano, 61 anni, operaio di Ora Tadatella, in provincia di Caserta, è morto all'ospedale del Mare di Napoli. Può essere trovato a terra, primo di sensi, con numerose fratture, perché una telefonata anonima ha chiamato i soccorsi, forse qualche altro compagno di lavoro, sempre in nero e sempre clandestino, quindi che non può neanche mostrarsi. Questa è la realtà del lavoro in quella Caivano, ricordiamo, che faceva gli spot televisivi la signora, primo ministro. Adesso nei carabinieri e compagnia di Caivano, coordinate dalla procura del Napoli Nord, a dover ricomporre la storia di queste ultime ore. La telefonata del 118 arriva nel pomeriggio di venerdì, quando i soccorritori raggiungono via Fossa del Lupo e lui è già a terra. In uno spazio di lucidità dice ai soccorritori di essere caduto da una scala. Ha ferite gravi diffuse, codice rosso, prima il trasporto a San Giuliano, poi il trasferimento all'ospedale del Mare, dove le sue condizioni non lasciano sperare, non danno spazio alla speranza. Muore il giorno dopo. Questa è una delle tante vite bruciate. Naturalmente, prima che qualcuno dica no, mai più, no, il nostro governo sta facendo, noi faremo, eccetera eccetera, si tolgono quella metà legge per cui si tolga la filiera del caporalato. Diciamo che l'azienda capo bastone deve pagare anche per quelli sottoposti, e così forse stanno attenti a regalare il caporalato a destra e a sinistra per risparmiare dei soldi. Ma detto questo, andiamo anche a guardare invece la vicenda delle pensioni, perché c'è da segnalare questo tema che arriva dal data room della Gabanelli, questa volta in compagnia di Simone Ravizza, che parla sempre dei lavoratori bastonati, ovvero sia pensionati impoveriti, stangata al ceto medio, taxman, no? Quanto ha perso in 13 anni chi prende 1.900 euro netti? Come funziona il recupero del caro vita sull'assegno del governo Meloni del 23-24? Risparmiati 10 miliardi, su quale pelle? Dei lavoratori pensionati, tra l'altro mandati in lavoro sempre più tardi per poter dire che gli occupati aumentano.
1: Sì, certo, e quindi noi quello che troviamo alla fine è un altro decesso sul lavoro, per una strage infinita. Giustissimo quello che è stato affermato per quanto riguarda controlli, massacrare già gli operai ulteriormente con delle regole capestro, portarli sotto ricatto e via discorrendo fino a andare a lavorare per non tornare a casa, abbandonati in strada. La moglie dell'operaio morto dice: adesso voglio giustizia. I sindacati, siamo di fronte a una mattanza che non si riesce a fermare, e no, bisogna assolutamente. Allora, se non ci riuscite, il mio appello, come di consueto anche quando da operaio, da facchino della logistica, da lavoratore sui ponti, da lavoratore nei cantieri sospesi, invito operai e operai a prendersi cura della sicurezza propria e dei propri compagni di lavoro. Prima di tutto abbiate cura di voi, assolutamente. Questo è l'appello, essendo stato io operaio, al quale ogni volta che leggo queste notizie e le varie dichiarazioni, no, che fanno ancora più arrabbiare sia da parte di opposizioni e di governo, invito che siamo arrivati a essere soli, oltre che con tutte le problematiche reali del lavoro, anche per quanto riguarda la nostra sicurezza. La procura ha disposto l'autopsia e ha sequestrato il cellulare della vittima. Volevo solo aggiungere questi due aspetti a quell'aspetto di cronaca che va ad aggiungersi e che abbiamo portato poc'anzi. Però a pagina 7, l'hotel di lusso a spese dello Stato, Bartolozzi, una zarina a Capri. Esattamente un anno fa l'allora capo gabinetto del Ministero della Giustizia era sull'isola per un convegno, arrivò con una motovedetta della Guardia di Finanza e alloggiò al Quisisano settimana. A pagare era l'amministrazione. Due giorni fa l'inchiesta per corruzione sul marito Gaetano Armao. La Bartolozzi, ricordiamo, per le dichiarazioni la magistratura è un plotone d'esecuzione, no? Ecco, la risposta, i costi risultano pari a euro 805 e per l'albergo a 23,50 per taxi e traghetto. Si vanno così a giustificare, insomma, per quanto riguarda questi aspetti. Dal domani a pagina 7.
0: Ultimo capitolo sui diritti negati, la prendiamo dalla Verità, che apre in questo titolo a caratteri cubitali. Cambieremo le regole, stop ai furbetti, no CPR. Il ministro Piantedosi ci scrive sui fatti di Ravenna. Questi medici che hanno stilato dei certificati di disabilità per dei migranti, che così non possono finire il CPR, allora sono passati medici per criminali, perché non danno alla politica anche il compito della medicina. Il titolare del Viminale interviene dopo la richiesta della Verità sui medici proclandestini, così no, battezzati, sono i propal, proclandestini, eccetera, eccetera. Presto nuove norme per impedire che le visite siano usate come pretesti per eludere la decisione degli rimpatri, perché sappiamo che Piantedosi è un gran esperto di medicina, di psicologia, lui è un uomo che la sa lunga, quindi può dal ministro dell'interno decidere chi è malato e chi no. Quindi, e poi c'è Maranza scatenati, crea il caos a Vicenza, prete minacciato a Roma. Temi ripresi anche dal Giornale. Un migliaio di Maranza porta il caos a Vicenza e li comanda Vucumbra. Qui c'è Maranza, sì, Vucumbra, c'è l'apoteosi delle parole razziste. Comunque, minacciato a tre tunisini il prete che si batte contro la droga, perché sta minacciato tra italiani, non faceva notizia. Don Coluccia, salvato dai carabinieri, chiede al governo un presidio fisso a Quarticciolo. Quindi solidità dal mondo della politica, da Salvini a Crosetto, dal sindaco Gualtieri al presidente della Camera Lorenzo Fontana. Questo è quello che arriva.
1: Volevo aggiungere solo una cosa importante, però, per la cronaca. Dal domani il penitenziario Mamma Gialla torna sotto i riflettori, detenuti presi a botte, un nuovo caso scuote il carcere di Viterbo. Testimonianza: mio figlio mi ha detto che è stato menato dagli agenti, mi ha videochiamato, avevo un occhio nero e lividi su tutto il corpo, dice Francesca nell'intervista a Domani. Nell'istituto viterbese ci sono 623 reclusi per 440 posti e 272 agenti rispetto ai 350 necessari. Questo dal Domani.
0: Abbiamo aperto con la Speranza l'intervista al giornalista palestinese Selim, ma chiudiamo parlando di Speranza con We World Festival, perché dal 7 all'11 ottobre a Bologna si tornerà a questo We World Festival con proiezioni cinematografiche, mostre, talk e laboratori. Il margine non è lontano, è solo fuori dal nostro sguardo, quindi siamo miopi. È il titolo dell'edizione. Ne abbiamo parlato con Dina Taddia, proprio di We World, e con lei chiudiamo la nostra rassegna stampa. Ciao a tutti.
1: Buon ascolto, a domani.
2: Il margine non è lontano, ma è soltanto fuori dallo sguardo di tutti noi, quindi cerchiamo, attraverso uno strumento così importante come un festival culturale dove abbiamo cinema sociale, mostre fotografiche, talk, di nuovo ripuntare i riflettori su quelle tematiche, quei territori, quelle persone che tendenzialmente la cultura mainstream volontariamente cerca di ignorare. Ed è importante farlo, perché non è soltanto un esercizio di stile, è guardare i margini, è anche importante per il futuro di tutti noi, perché il margine è sempre vicino ma si allarga sempre di più, e noi lo vediamo attraverso il lavoro che facciamo in Italia e nel mondo a difesa dei diritti delle donne, dei bambini, delle comunità più vulnerabili, guardando l'esclusione delle nostre periferie. Quindi non bisogna andare veramente

0: ad Ageop Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
2: Da Fujiko.

0: Buongiorno a tutti, oggi lunedì 5 ottobre 2026, sono le 10:36, va in onda una nuova puntata di Caffè Paglia. Parto subito veloce con le presentazioni. Davanti a me il mitico Mingo. Ciao Mingo, buongiorno.
1: Ciao Dado, buon giorno a tutti, buon ascolto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko.
0: Alla mia destra Simone Maloni. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno, che bella giornata. Che bella
1: finalmente
2: tranquillo.
1: Finalmente.
2: Oh,
1: il nostro Simone, la scorsa settimana, ci scusiamo con gli ascoltatori, ha raggiunto il record di parolacce dette in due ore.
2: Ho vinto qualche cosa?
1: No, non hai vinto niente.
0: Io lo apprezzo quando è polemico.
1: Però insomma, già parte col sorriso, è successo qualcosa. C'è qualcuno.
2: La samba che fa con la curva esulta.
0: Però se la squadra va bene, diminuiscono gli ascolti. Quindi dobbiamo tenere un tono drammatico.
2: Incazzare sulla gestione di Vergara, non ti preoccupare. Non
0: poi c'è la stella della trasmissione. Buongiorno Fiona.
3: Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Oh, ragazzi, questa cosa della pausa lunga per le nazionali l'abbiamo provata, abbiamo visto com'è, com'è fatta, come funziona, poi basta,
1: non la rifacciamo più, dici? No, secondo me invece gli è piaciuta, da un punto di vista anche solo dei commissari tecnici, avere un blocco così grande, così lungo, non l'hanno mai avuto un blocco così lungo, se non quando fanno i mondiali.
2: Beh, ha ragione Minco, incredibile. Ha ragione Minco, però è una buona occasione per gli allenatori per provare a lavorare un po' di più, per provare ad incidere un po' di più, hanno più tempo per fare scelte, per analizzare i dati, per fare quello per cui vengono molto ben pagati.
1: Esatto.
3: Ricordiamolo sempre, settimana contro la Turchia.
2: Ricordiamolo sempre, c'è un girone,
1: quello, la scelta del giro poi è discutere, se no c'erano delle amichevoli in quel periodo, insomma ha sostituito quel tipo di amichevoli, però visto che appunto stiamo già parlando di calcio giocato, io oggi aprirei con la San Benedettese, perché mi sembra giusto ripartire da lì. Caro Dado, tu so che tu non bellezza. Hai seguito la settimana della San Benedettese, ha detto che ti porta se vuoi a Reggio Emilia.
2: Ne stavamo parlando prima, devo controllare i turni, adesso ci organizziamo.
1: Reggiana San Benedettese. Perché?
0: Noi... Io l'anno scorso sono andato a Carpi, Simone, ti ricordo.
2: Lo so.
0: Inguardabile.
2: Come tutte le partite della stagione passata. Quindi.
1: Ma questa è una nuova stagione e soprattutto rinasce, riparte la stagione della San Benedettese che settimana scorsa ha esonerato la
2: Reggiana. Grazie a Dio c'era, era ora.
1: Evidentemente qualche problema c'era e poi ha affrontato il Grosseto.
2: L'imbattuto Grosseto.
1: Terzo in classifica.
2: Ora più giovane del girone, terzo in classifica, assoluta rivelazione dell'anno, girone B. E però noi avevamo veramente tanto bisogno di questi punti. Torna l'Alesio in panchina, caro allenatore, che fu esonerato per far arrivare poi Boscaglia.
1: È stato un giro.
2: Giovanissimo, un allenatore molto giovane, molto preparato, che qualche idea l'aveva già mostrata in quel periodo. Attenzione, da adesso con noi in trasferta è imbattuto.
1: Ah, addirittura. L'anno
2: scorso anche lui è stato vittima del... A Riviera veniva chiunque a vincere, anche quest'anno è andata così. Però, a differenza dell'anno scorso, era palese che la squadra fosse molto migliore. Cioè, era palese che la squadra non stava andando per quello che poteva, se ne erano accorti tutti, tranne l'allenatore Boscaglia. Possiamo ricordare i nomi di questo genio?
1: No.
2: Certo, Boscaglia.
3: Boscaglia è un nome storico ricorrente nelle minor degli ultimi 15 anni.
2: E fa cagare.
1: Uno parla
2: per quello che ha visto. Va bene, allora che il professionista esemplare Boscaglia viene esonerato dal suo ruolo di allenatore della San Benedettese, torna da Alesio che era ancora appunto sotto contratto. Oh, raga, la squadra ieri, l'altro ieri, gioca davvero da Dio. Presso un 4-4-2 basico, ok? Ognuno nei suoi ruoli, doppia punta davanti con Sgarbi, Magliaghi, poi Stabia, abbiamo fatto un bel giro. E la squadra funziona bene, sono andati sempre uomo a uomo, pressione uomo a uomo, belli avanzati, un Kevin Candellori capitano, Dio lo benedica oggi e per sempre. Una vera legge.
1: Quest'anno ha fatto gol anche piccoli.
2: Migliori in campo.
0: No.
2: Oddio, sai che non lo so.
1: Dovremmo controllare.
2: Non me l'ho nemmeno chiesto, però non lo so.
1: Speriamo porti bene per il nostro Piccoli che ritornerà a giocare col Bologna, che torna a Lecce con la trasferta di Lecce il campionato la prossima settimana. Finalmente.
2: Ci siamo.
1: Avremo un caffè paglia importante. Bene, grande vittoria della San della Benettese, credo che sia la cosa più importante
2: sugli della settimana, assolutamente sì.
1: Non ci sono altre cose. Allora, ci eravamo lasciati con grosse polemiche sulle scelte di Mancini, di una nazionale senza nerbo e senza struttura. Ci rivediamo dopo due partite che invece ci danno un'altra visione.
2: No, ma come San Gennaro, li devi trattare male questi che fanno rendere, li devi trattare male.
0: Prossima partita, torniamo sulla San Benedettese, quindi sul girone B della Serie C, scontro salvezza con il Latina, giusto?
2: Esattamente, stavo pure pensando di andare, non so se ce la faccio con orari, cosa adesso
1: casa,
2: vediamo.
1: Casa,
2: adesso
0: però Spezia, ho visto adesso. Che Spezia domina.
2: No, vabbè, raga.
3: Io ho
0: già
3: visto...
0: partita, mi sembra.
2: Ma loro sono quelli che hanno poi scippato Turati a Catanzaro, non so se vi ricordate l'operazione di mercato di quest'estate, Catanzaro aveva praticamente preso Turati in panchina per il post Aquilani e poi all'improvviso, ad accordi già presi, quasi foto già fatte, ha preferito andare alla Spezia in Serie C.
0: Che era lo Spezia l'anno scorso era in B, quindi
2: esattamente, nobile decaduto.
0: Ha tenuto un po' lo sottomuro.
2: E questo comunque le fa giocare squadre, ve lo dico, cioè il Catanzaro già l'aveva visto giusto pure stavolta. Sì.
3: Io dal giocare. Girone B della Serie C ho visto del parapiglia nei pressi del settore ospiti subito prima della partita della sfida tra Campobasso e Torres. Essendo la Torres una squadra che viene dalla Sardegna, Campobasso che è sull'altra costa, proprio di là, lontano.
1: Costa.
3: Sì, capito.
1: Capobasso non è proprio,
3: non è neanche sul mare, però è proprio dall'altro lato, è proprio molto scomoda da raggiungere dalla Sardegna. E chissà che anche queste cose non possano essere un suggerimento ai gestori dell'ordine pubblico sul non senso di vietare le trasferte. Perché tanto, cioè, questa era la trasferta più difficile che c'era, sono andati a mandarsi a cagare sul posto lo stesso. Quindi cioè, è inutile che ci mettiamo là e piangiamo.
1: Bene, chiudiamo, quindi possiamo chiudere con la Sabatese o vogliamo ancora
2: niente, voglio soltanto dire una cosa, adesso certo. Che la prua è stata messa dritta,
0: fallo sfogare,
2: bisogna andare. No, ho fatto. Bisogna andare.
1: A questo punto,
3: in realtà volevo rimanere ancora un attimo sulla cifra, perché ormai siamo al Bar Sport. Volevo dedicare non è lo stesso. Non è come parlare della Samba, ma nel girone A della Serie C c'è l'Arzignano. Dice sì. Ci interessa l'Arzignano, sì, perché c'ha Nanni e Moretti.
2: Sì, sì, che vanno avanti, segnano sempre
3: insieme. Sì, quindi sì, ci sono questi tabellini esotici.
2: È vero. Nanni e Moretti, guarda che
3: Nanni Moretti, Nanni Moretti.
0: I due attaccanti.
3: Sì.
2: Lo so che sembra uno scherzo, ma sono due o tre domeniche che segnano praticamente insieme una cosa del genere. E quindi sul tabellino proprio Nanni 35esimo. Moretti, no, 42.
1: Si sono accordati per far segnare prima Nanni
3: e poi Moretti. L'amoroso.
1: Perché se segnasse Moretti Nanni non suonerebbe così.
3: Il social media manager dell'Arzignano Valchiampo sta costruendo un impero su questa cosa. Ha comprato la sua quarta Porsche ed è ottobre.
0: Ultima cosa, non è una polemica questa, Simone, comunque guardo la classifica del girone B e penultimo la San Benedettese,
2: certo.
0: Ultima la Vispesaro. Male le Marche,
2: no, attenzione,
0: ma non è una polemica.
2: Vispesaro alla partita che gli è stata sospesa con l'Atalanta, quindi potremmo
0: essere l'Atalanta Under 23,
2: potremmo essere ancora ultimi, però era importante dare
1: quel segnale,
2: devi ripartire,
3: comunque clamoroso, perché Boscaglia ha delle piazze in cui c'è tipo Trapani in cui è amato follemente.
2: Io spero sia adesso sulla tazza del cesso.
3: Boscaglia ha fatto in sei anni la promozione dalla D alla B con Trapani e a momenti
2: quello che vuoi. Trapani ci ha lasciato il cuore, città che amo alla follia, però ecco.
0: Sono le 10:45, io direi che dopo questo quarto d'ora sulla San Benedettese, sul girone B della Serie
2: C, raga, le minors sono queste,
0: possiamo passare anche a parlare delle partite dell'Italia e della partita dell'Italia di stasera
1: a
0: qua allo stadio Renato Dallara.
1: Tra l'altro c'è anche questo.
2: Oh raga, c'ho lo staff tecnico della Turchia sotto casa, ve lo dico, da stamattina.
1: Perché ti controllano?
2: Non lo so, devo intervenire, volete che faccio qualcosa? Sono lì.
3: Allora, durante la riunione di redazione abbiamo deciso che almeno un mese membro dello staff tecnico della Turchia è Hasan Saş, perché tanto sono quei calciatori turchi anche buoni che però non riconosci, perfetto, non è che non dici, riconosci sicuramente. Però uno di loro è sicuramente una vecchia gloria, un grande giocatore, anche un grande giocatore.
2: Ma se incontro Dagunar che faccio?
1: Non so, poi
0: saranno la squadra al Baglioni.
2: Appunto, sono vicino a casa, siamo lì.
0: C'è
2: la prova sotto casa.
0: Claudio Baglioni, al Claudio Baglioni.
3: Esatto. Live experience. Io me ne andrei, come disse appunto. E Turchia, avversario che abbiamo affrontato proprio durante la pausa tra una puntata di Caffè Paglia con l'altra.
1: Esatto.
3: Quindi nello stadio a forma di coccodrillo del Bursaspor abbiamo visto tutti i limiti di questa squadra che riesce a essere così lenta e macchinosa di pensiero da appannare anche i suoi grandi talenti individuali che ci sono, cioè che almeno uno l'abbiamo già citato.
2: Ma che partita che ha fatto, cioè, a un certo punto sembrava lui contro tutti.
3: Sì, sì. Con anche boicottaggio dei suoi compagni di squadra che non c'avevano.
0: Hanno assenze pesanti, c'è la Noglu, Yildiz, che è il loro super talento. Okay. Quindi non è proprio. In più c'è una spaccatura, secondo me, tra il gruppo squadra.
2: Guarda, il capo della federazione è dovuto uscire perché
0: lo linciavano.
2: Non l'avrebbero pensato lì. Quindi
0: arriva una squadra moralmente distrutta. Vediamo stasera, perché comunque la Turchia è sempre la Turchia, non bisogna sottovalutarla. Vediamo l'Italia, esce da due ottime partite, Turchia e soprattutto il pareggio con la Francia, dove la gente dice sì, ma ha fatto catenaccio, ma cosa vuoi andare là a prenderne 5? Doveva difendersi un attimo. Non ci speravo.
1: La giornata eccezionale di Donnarumma, che ha aiutato ovviamente, però è un giocatore della squadra, quindi
0: è la superstar.
2: No, posso dire su Donnarumma, ha fatto parate che io mi aspetto che Donnarumma faccia.
0: Donnarumma che tu volevi fuori l'altra puntata, abbiamo registrato tutto.
2: Ho capito, però.
0: Per non parlare dei pronostici su Turchia-Italia, dove tu avevi detto 2-0 per i turchi, mi sembra.
2: Ma certo.
3: Io ero un team pareggio stitico.
0: Forse sei quello che ci ha dato più vicino, tu non me lo ricordo.
2: Io ho detto 2-2.
0: 2-2.
2: Io dissi 2-2, se non ricordo male. Su Donnarumma, perché come
0: ti ricordi male.
2: Mi piace fare una cacciara grossa. Io ho detto che serve mettere Pepe serve mettere un po' di brio a tutta la rosa, anche a quello che ci ha posto assicurato, perché deve essere il primo che dà l'esempio. E infatti perché guarda che tu sottovaluti una cosa: quando c'hai un carne secco in rampa di lancio dietro, devi giocare per forza bene, perché se no il posto lo perdi.
1: Tu sottovaluti il fatto che Mancini ha ascoltato la trasmissione.
2: Bravo.
1: Ha sentito le critiche di Simone e ha applicato quasi tutto quello che aveva detto.
2: Mi ricordo che Caiodè è il migliore in campo di sto periodo,
1: Caiodè
2: che i nostri ascoltatori sentono nominare da tipo quando c'aveva tipo 16 anni, quindi di che stiamo a parlare? Ora attenzione che Bologna può assistere, secondo me succederà, ma speriamo di sì, alla prima titolare di Antonio Vergara.
1: Potrebbe anche
2: essere. È un premio che questa città è, posso dirlo, è veramente incredibile. Posso dire che è una cosa incredibile.
1: Lo fa apposta perché ascolta la trasmissione.
2: Questa cosa che noi di Antonio Vergara qua parliamo da quando fa Pio nelle giovanili del Napoli. E quindi noi sto premio ce lo meritiamo. Cioè, vedete, Vergara.
0: In effetti ci ha fatto una capoccia così con Vergara. Bisogna dargliene.
2: E il destino ci premia portandoci la prima titolarità in nazionale di Antonio Vergara.
1: Speriamo.
2: Qui a Bologna.
1: Speriamo, perché insomma può.
2: Sì, non dici niente, ma è molto romantica sta cosa. È molto, molto bella.
3: È assolutamente molto bella. E io coltivo delle aspettative sulla linea verde, visto che i senatori di questa nazionale non mi fanno impazzire, possiamo dirlo tranquillamente. Vedevo che piove sempre sul bagnato. La Turchia conferma gli infortuni dei medio-lungo degenti Çala e Yildiz, ma c'ha anche Arda Güler squalificato. Quindi vediamo una Turchia veramente con i carboni molto
0: non
3: bagnati.
0: Ti piacciono i senatori della nazionale? Intanto Alessandro Bastoni, se non va a recuperare quella palla lì ad Acuña, finisce 1-0 e forse ne fanno anche.
3: Se dobbiamo aspettare che
2: giocatori ha scelto quello
3: però dice una cosa giusta, un'azione che purtroppo Lele Adani ci ha costruito uno storytelling tossico.
2: Vabbè, ma quello è un idiota,
3: ma in un momento in cui la linea alta della Francia premia il recupero di Upamecano che fa ripartire tutti, c'è bisogno che si alzi la linea dell'Italia per mandare Bastoni a pressare in
2: forte,
3: ad Acuña, che prenderà 9 lo stesso nelle pagelle, perché comunque è un grande giocatore del Como dei Miracoli.
2: No, ma non lo prende in giro,
3: allenato
2: perché,
3: dal grande
2: qua non ci
3: Fabregas,
2: siamo, perché è un giocatore fantastico.
3: È un mio giocatore al fantacalcio, lo posso prendere in giro.
0: Mi ha fatto vincere un fantacalcio, quindi rispetto per D'Acuña.
3: Pensiamo, comunque il gol nasce da quel bastone là che applica un tema tattico, tra virgolette, nuovo ma perfettamente coerente con l'interpretazione prevalentemente difensiva della partita contro la Francia, anche perché se aspettavamo che bollava Kane eravamo ancora lì a sedere col pannellino sulle gambe. e sì, Ken non ci sarà. Bruttolaio era andato via e eravamo lì.
1: Ken non ci sarà perché è tornato a casa, potrebbe giocare Scamacca.
0: Io ho il giornale rosa in mano e dalla formazione dell'Italia di stasera. A te dovrebbe piacere, Simone, sentiamo, questa formazione.
2: Sentiamo, io ancora non ho visto niente. Sentiamo.
0: Donnarumma ovviamente in porta, Caiode, la fascia destra, i due centrali, Mancini e Bastoni.
2: I due centrali chi sono?
0: Mancini e Bastoni. Chi volevi, Coppola? Francis Ford?
3: Grande Francis.
0: No, sulla sinistra Ruggeri. Ruggeri. Poi a centrocampo...
2: Ma Calafiori non c'è?
0: No, Dumbia, Romano e Barella.
2: Gran centrocampo, posso dirlo, gran centrocampo. Allora, Dumbia, mezzala, io
0: avrei risparmiato Barella perché sabato c'è il Parma.
2: Vado pure io, il Parma è pericolosissimo, quindi l'avrei fatto
0: con l'allenatore nuovo, con Gila.
2: Però la coppia Romano-Dumbia è qui deve partire Mancini, è qua che deve lavorare Mancini. A parte l'assenza gravissima di Lorenzo Matucci, ma va bene. Visto che non c'è la coppia Romano-Dumbia, sono quelle cose che io aspetto.
1: Sentiamo davanti perché mancano tre giocatori.
0: Vabbè, Scamacca, punto centrale, poi Maldini e sulle facce è Vergara.
2: Bravi, a destra Vergara, sì.
0: A destra, certo.
2: A piede invertito, cioè sul suo piede forte.
3: Molto, molto diversa da altre formazioni.
0: Ti piace?
3: Che si trovano.
0: Ti piace questa
2: formazione? Toglierei Maldini per mettere un altro qualsiasi, magari anche Raspadori di là, ma Maldini proprio no, titolare.
0: Però Maldini.
3: Sarebbe Esposito.
0: Però Maldini.
2: Ma bravo, che a me piace poi, tra l'altro. Che a me piace
0: molto, bravo, assolutamente. Però Maldini in questo momento è abbastanza in forma, dai.
2: Vero, come Frattesi, quindi stanno in buona forma, quindi li premiamo, giusto, il principio è giusto,
1: vedremo, ovviamente questa è la formazione che ha scritto,
2: che la Gazzetta
1: che ha stampato ieri sera,
2: esatto.
1: Quindi comunque
2: vediamo,
1: c'è
0: può
1: tempo,
0: cambiare tutto,
1: c'è tempo per cambiare ampiamente, anche perché lui ha detto che cambierà qualcosa, Mancini insomma ha detto che ci sarà un po' di turnover ovviamente.
0: Beh, Pio non può giocare anche questa, ha giocato tutte le partite, si deve riposare un attimo.
1: Ha citato solo tre giocatori della nazionale, Esposito, Barella e Bastoni.
2: Ma chissà come mai, dopo dice che non è vero.
1: Ha citato solo tre giocatori.
2: Comunque, questa è una formazione che comincia ad andare vicino a quello che io spero, perché tu vai in campo con 11 titolari, tra cui Caiodè, Romano, Vergara e quell'altro esterno di sinistra, e Dumbia è già... 4
1: futuro,
2: su 11
1: in futuro.
2: Esatto, però
1: può essere, esatto. Diciamo che in questo momento la giovane Italia è più forte davanti che dietro.
2: Non è vero, noi dietro abbiamo un gran bel serbatoio, ma bisogna saperci lavorare. Per esempio,
1: diciamo, Mancini in questo momento non ha ancora, cioè la parte di avere Mancini, che si chiama come lui, quindi insomma diventa semplice chiamarlo, però ha un'età che diciamo non è da apertura di ciclo,
2: no, poi non è, ma a parte non è tutto sto talento su cui dici,
1: appunto, ancora di più, esatto. Cioè, se fosse un fenomeno dici vabbè,
2: anche a 40 anni lo faccio stare,
1: è talmente forte che esatto. Lo faccio giocare,
2: Thiago Silva c'ha 40 anni ed è ancora un giocatore della Madonna.
0: Stasera Mingo ha un'asta del fantacalcio, prenderà Mancini sicuro. Ci gioco quello che vuoi.
2: Noi dietro
3: per aprire un ciclo, tra l'altro.
1: Per aprire un ciclo di
2: noi dietro
1: anni.
2: Siamo fortissimi. Cioè abbiamo un gran serbatoio che arriva dalle giovanili, cioè Leoni, Reggiani, Chiarodia e compagnia cantante, anche Scalvini. Anor per me è già il più forte di tutti. Non dovrebbe mai stare in under 21, Anor, mai. Dovrebbe già far parte della titolarità dietro. Per me la nostra linea
1: anche
2: dovrebbe.
1: Anche Cissé, che in under 21 sta andando molto bene.
2: Non capisco cosa ci fa.
0: Cissé che gioca bene solo lontano da San Siro, però. Avete notato? Fa un po' fatica, non sto scherzando.
1: Ha fatto
0: solo in trasferta.
2: Può anche darsi che insomma San Siro
1: è uno stadio
0: pesante, è pesante.
3: Lo demoliscono apposta.
0: Guarda, non me lo dire.
1: Lo tirano giù proprio per questo.
3: Se è pesante e si non riesce a performare.
0: A questo punto demoliamo tutto. Sarà impossibile, tra l'altro, replicare l'atmosfera di quello stadio.
3: Io credo che sia una cosa vergognosa la demolizione di San Siro, perché è probabilmente l'unico stadio funzionale che c'è in Italia in questo momento.
0: Però, ti devo dire? È che costava di più rimetterlo a posto che farlo nuovo.
2: Il problema di San Siro è come l'Italia un po'. Cioè, l'Italia è bellissimo, poi però è proprio pieno di italiani. San Siro è uguale. È bellissimo, poi però è sempre pieno di interisti o di milanisti o di tutti e due addirittura. Insomma, non,
0: no, è bellissimo, ma
2: è pesante.
0: Ha fatto 100 anni pochi giorni fa, quindi.
2: Abbiamo finito a fare carezza a San Siro? Possiamo parlare di calcio?
1: Possiamo tornare
3: luci a San Siro.
0: Essendoci campionati, passiamo da un argomento all'altro.
1: Ancora qualche minuto, torniamo un po' indietro. Abbiamo parlato della vittoria con la Turchia, che insomma ha ridato un po' di fiducia. Dopo c'era la Francia ed era l'avversario più tosto.
2: Serio, insomma,
1: secondo me lì si è visto che questa pausa lunga può essere sia stata utile, ad esempio, a Mancini per rientrare un po' nelle corde dei giocatori. Mi sembra una squadra che era squadra, ecco, con la Francia se non sei squadra e giochi
2: ne buschi tante,
1: rischi tanto di giocare. È vero che anche la Francia ha iniziato un nuovo ciclo, sì, un nuovo allenatore e riparte anche lì, e immagino che non abbia come obiettivo di vincere la National League.
2: Non credo gli interessi molto, cioè, voi tra le varie cose che può vincere la Francia,
1: insomma. Però rimane il fatto che l'Italia, insomma, ha giocato anche un po' pungolata dalla critica di Montella, no? E in un certo senso, lo diceva anche Simone prima, l'Italia ha bisogno di essere un po' da ricordo l'82
3: pungolata da Montella
1: da Montella in questo caso, e o in generale anche l'Italia dell'82 venne accusata
2: del 2006,
1: giro del 2006 arrivava da una crisi clamorosa.
2: Ma te l'ho detto, cerchiamo di dimenticarci mai una cosa. Questa gente dall'età media di 25-26 anni, plurimiliardaria, plurimilionaria, li devi trattare per quello che sono, delle mega star ricchissime, viziatissime, e che devono farsi un mazza così per rientrare nella nostra simpatia, ok? Lo devono fare.
3: Tranne
2: anche perché vengono
3: Nicolò Fagioli, che lo deve fare due volte.
2: E anche Tonali.
3: Bravo,
2: e anche Tonali. E ricordiamoci che veniamo da 12 anni senza mondiali. Quindi a me, finché non mi riportate su un cazzo di aereo che mi porta a vedere i mondiali, per me non c'è per... dobbiamo andare ai mondiali.
1: Bene, bene, insomma, questo è l'obiettivo adesso. In questo momento sono gli europei, quindi...
2: Non mi interessa degli europei, no, i mondiali, i mondiali
3: del 2021,
2: esatto,
3: si
0: devo
2: mondiali,
0: dare ragione a Simone,
2: i mondiali,
0: no, ho capito, sono un passaggio,
1: eh no, appunto,
2: bravo,
1: adesso ci sono quelli che possono qualificarsi al mondiale sta settimana,
2: devi giocare talmente bene, devi essere talmente forte che ti fanno passare i mondiali
1: direttamente
2: prima ancora,
0: prossimi,
2: esatto,
0: mondiali, dire. Marocco, Spagna, Portogallo, giusto,
2: esatto,
0: Marocco, Spagna, dobbiamo Portogallo. Esserci, dai, esatto. È possibile, dai.
1: Credo che
0: allargate le squadre, 60 squadre,
1: 64,
0: voleva fare infantino, poi adesso non so
3: sì, poi facciamo tipo uno spareggio con le Faroe, pareggiamo, dobbiamo aspettare i risultati degli altri campi.
0: Capisco le parole di Simone, le parole amare di Simone, 12 anni.
2: Dai, è troppo. Lungo. Non mi faccio incantare una vittoria con la Turchia o da un bel pareggio con la Francia. Ai,
0: tuo figlio non ha ancora visto l'Italia ai mondiali.
2: Assolutamente no. Infatti gira con le magliette di Spagna, Argentina, Portogallo, cioè c'era tutta a casa. C'era due del Bologna, due della Samba e più tutto nella nazionale del mondo.
1: Dai. Tranne l'Italia. Anche perché quell'azzurro.
2: Ma quella ce l'avevo io a casa, ce l'avevo dal 2006.
3: Visto che abbiamo poco tempo e ritengo molto verosimile che nel prossimo blocco si parlerà un po' di Cristiano Ronaldo,
1: sì,
3: volevo segnalare ai brillantoni che adesso manderanno dei messaggi al 333-180-94-94. Volevo segnalare che se Atene piange, Sparta non ride e Messi farà la sua ultima partita da nazionale, sono finiti i biglietti in questo momento.
0: Al Monumental
3: contro il Benin.
1: Benin
0: contro il Belin. Il Belin, squadra di Genova.
3: No, il Benin è quello sotto al Togo, è in quel pezzo dove
0: quello dei biscotti, il Togo.
3: Bravo, dove fa il curvone il Golfo di Guinea.
0: Perché il Benin? C'è un motivo, costavano poco. Motivo il Benin.
2: Ma fai pezzanti con me.
0: Tipo un'Argentina Barcellona. Quelle partite lì.
2: Bravo. Era molto molto più emozionante una cosa del genere.
1: E lui giocava a metà
2: tempo. Ma l'ha detta giusta.
1: Metà tempo di qua, metà tempo di là.
3: No, sono proprio amichevoli con sparring partner.
0: Una volta le amichevoli tra squadre di club e nazionale, tipo allo di anni 80, potevano succedere. Ci fu un Inter, Unione Sovietica e altre, ce ne sono state. Adesso sono più.
2: Ma l'hanno fatto così, voglio sapere. Quando è finita.
0: Non ero nato.
3: In realtà il Benin si è prestato a questa cosa per avere la foto.
0: Chiaro,
3: con senza soldi, cioè fanno gratis,
0: fanno la grande pubblicità per il Benin, assolutamente
1: spese loro, e soprattutto possono farsi la foto con Messi l'ultima giornata, l'ultima partita di nazionale, quindi capisco anche per loro. Ne parleremo dopo, ovviamente, perché tra poco c'è la pubblicità e il prossimo spazio ancora sarà di calcio.
4: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
5: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual, by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
6: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
8: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
9: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
10: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
11: Action!
12: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
13: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
12: Pop-up Cinema Bologna, ed è subito grande cinema.

0: Entriamo in diretta, seconda parte di Caffè Paglia. Parliamo di quello che in Portogallo è diventato un caso nazionale, direi anche quasi statale, cioè la vicenda Jorge Jesus Cristiano Ronaldo.
1: Ma sapere la differenza tra nazionale e statale?
0: Più o meno uguale. Prima che è coinvolto membri proprio siete parte del, insomma, del governo in carica.
2: Prima di parlare e buttarci nel caso dell'affaire Ronaldo, volevo dire che questo la canzone che abbiamo
1: pezzone
2: che abbiamo ascoltato è di Maxwell, ex Inter.
1: Non ce la fa. Da quella cerchia là.
2: Solo giocatori dell'Inter.
0: Maledetto, segnò in quel famoso Barcellona Inter pri la semifinale di che l'avevamo venduto al Barcellona.
2: Ah, è vero.
0: Fece gol, poi mi dispiace, è andata a finire male.
1: Il giocatore che adoravo.
0: Era forte Maxwell,
1: perché secondo me era veramente fortissimo.
0: Giocò anche nell'Empoli,
1: era proprio forte.
0: Lo prendiamo dall'Empoli,
1: non
0: dall'Ajax. Poi
1: fece la carriera identica a quella di Ibrahimovic, cioè, dove andava Ibra andava pure lui.
3: Quindi non a Empoli, forse
1: non a Empoli, però,
0: no, però passò dall'Empoli, sono sicuro passò dall'Empoli
3: o da Udine, da una piazza.
1: Empoli. So solo che mi piaceva tantissimo. Vabbè,
0: sei mesi come Rò nel Bologna, così dai, quel trenino lì. Mi dispiace dirlo, però ho giocato sei mesi.
3: A un certo punto, non so se alla prossima pausa delle nazionali o quando scontorneremo un po' di tempo, dovremo fare una rubrica su calciatori brasiliani che non appoggiano Bolsonaro.
2: Esatto, potrebbe esserci.
3: E comunque è un bel tema.
0: Tanto c'è il ballottaggio, mi sa, in Brasile.
3: Sì.
2: Vabbè. Con Bolsonaro in vantaggio al
0: il figlio.
2: Primo. Bolsonaro figlio.
3: Perché l'altro è domiciliari, però viene riprodotto con l'intelligenza artificiale o truccando il figlio. Cioè, una roba veramente imbarazzante.
2: Va bene, ma
0: parliamo di Cristiano Ronaldo,
2: esatto.
0: Che è meglio.
2: Cristiano Ronaldo, lo sapete tutti, ormai avete chiara. Scopre di non essere in formazione.
1: No.
2: La prima. È vero, raccontala tu perché
0: hai sbagliato già tutto, Mingo. La prima partita ha giocato 72 minuti.
1: Allora, no, da quello che ho capito io, la questione nasce da qui. Praticamente Jorge Jesus ordina la panchina di andarsi a scaldare, tra cui appunto Cristiano Ronaldo. E poi innanzitutto la premessa è
0: e poi
1: ovvio.
0: Non entra, è una cosa che succede,
1: ed è qui che secondo me c'è l'errore. Allora, del carattere orrendo di Cristiano Ronaldo lo sappiamo tutti. Che sia un ego riferito, egocentrico, completamente pazzo, scritto esiste solo lui al mondo, lo sappiamo tutti, da sempre, da anni, io sono sicuro che lo sanno pure quelli del Portogallo. Allora, tu come lo gestisci Cristiano? Se fossi stato Jorge Jesus appena insediato nel ruolo di CT, tu vai da Cristiano Ronaldo e dici guarda, noi dobbiamo ripartire. Tutto bellissimo, però non riparto con te.
2: Facciamo la partita da zero alla Messi.
1: Se sei uno con le palle, fai questo. Se decidi di convocarlo e portartelo, poi lo mandi in panchina, gli dici di scaldarsi e poi fa esattamente come fa Mancini con Antonio Vergara, che è un debuttante. Quindi lo fa scaldare un paio di volte e poi non entra, lo fai con Vergara, va bene. Secondo me non lo puoi fare con CR7. Perché parli dell'uomo più importante dell'intera storia calcistica portoghese. Uno
0: ma
1: che
0: se
1: parato...
0: sarà convocato ma da no, solo, no. CR7, dai, ascolta.
1: Allora, se sei uno coi maroni, vai là e dici tu, purtroppo, non ti porto più. Non che dopo fai la sceneggiata in conferenza.
0: Gli sponsor...
1: Io sono l'allenatore e decido io.
0: Gli sponsor
1: è un giocatore
0: della
1: come
0: nazionale...
1: Quando dici che sì. Cristiano Ronaldo è un giocatore come gli altri, si fa una minchiata, no, perché lo sappiamo tutti che non è così. Che
0: piccolo
1: non è
0: particolare.
1: Così, non lo puoi trattare. Poi che lui prende e se ne va, è un coglione, lo sappiamo.
0: Piccolo particolare, gli sponsor della nazionale portoghese pagano tanto la nazionale portoghese perché c'è Cristiano Ronaldo.
1: E dove vanno questi soldi ai giocatori portoghesi, all'allenatore portoghese? Allora raga, allora
0: hai capito?
1: Se il Portogallo teneva, vuole uscire da sta cosa lo fa uscire la nazionale.
0: Lui teneva un po' in ostaggio la nazionale.
1: Ma non lo puoi trattare come Vergara al debutto.
0: Magari poi
1: ripeto, Cristiano Ronaldo è un ego riferito, lo sappiamo. Secondo me sbagliano entrambi, posso dire.
3: Secondo me
0: ha
3: come...
0: fatto degli errori anche la federazione portoghese, ad esempio ad assegnare subito la maglia numero 7 la partita dopo a Leao. Quello potevano pensarci, però di fatto la scenata
3: grande
0: l'ha
3: mossa,
0: fatta Ronaldo.
3: Grande mossa situazionista quella. Comunque, secondo me, come nelle partite a scacchi, sport, ricordiamo, violentissimo, fare scaldare Cristiano Ronaldo a bordo campo mentre stai giocando fa parte della partita di calcio.
1: No, ma non discuto, ma figurati. Però cercate di capire pure voi siete sicuri? È come se adesso l'ultimo che arriva qua... dice ha dato a un certo punto esce dalla regia adesso qua ci penso io no aspetta
0: ah magari vengo dall'altra
1: ma no ma no ma ci siamo capiti quelli che c'hanno raga però se non partiamo dal principio che non è possibile pensare di trattare Ronaldo come un Inacio qualsiasi un Vergara qualsiasi allora è ovvio che il discorso è fare due pieghe separate secondo me hanno sbagliato entrambi poi dell'esplosione di orrenda di Ronaldo lo sapevamo tutti cioè non mi cogli impreparato lo sappiamo che quello è fatto qui ha fatto male ma è fatto così da sempre. Lui sta, però ha dato pure 200 gol quasi in nazionale.
0: Lui sta inseguendo il record dei 1000 gol in carriera,
1: ma
0: in partita ufficiale,
1: arriva,
0: è a 979.
3: Ma sta giocando con i suoi amici in Arabia.
0: Tiene tantissimo la nazionale portoghese. Se io ero lui, stavo bonino e dicevo: ok, rimango qua.
1: Ma
0: nel
1: che
0: gruppo,
1: stai a dire se io ero lui? Ma tu non sei lui.
0: La mia esperienza, appunto, quello, no, è tutto quello che hai detto tu. Un ego,
1: no,
0: riferito.
1: È un ego, Massimo, lo sapevamo però. Io non dico che non ci devi arrivare in quella situazione, ti ripeto, secondo me ha sbagliato tantissimo pure Jesus, e non mi piace come ha fatto il fenomeno dopo, se stai il fenomeno lo fai prima.
0: Ridicolo, ridicolo la scena dove sono andati a provare a convincerlo all'aeroporto di Copenaghen, vabbè, a tornare indietro, intanto lui con l'aereo privato è tornato.
1: Ma quello fa parte della coreografia.
0: Si può dire fine ingloriosa? Parlavamo di Messi
1: prima.
0: Secondo
1: me non finisce qui, è impossibile che finisca così da all'aeroporto.
0: Lì bisogna vedere gli sponsor.
1: Vai tranquillo. No,
2: potrebbe
1: tranquillo
2: essere,
3: secondo me può segnare 12 gol in una partita con i suoi amici.
0: Parliamo di calcio.
1: Secondo me non lo rispettiamo abbastanza.
3: Simone, io non lo rispetto abbastanza.
0: Simone,
1: secondo me non lo rispettiamo,
0: Simone,
1: abbastanza.
0: Parliamo di calcio. Sono 3 anni che cammina Ronaldo.
1: Ma sì, ma quello lo sappiamo tutti, ragazzi.
0: Ha fatto delle prestazioni.
1: Perché Portogallo sia migliore,
0: anche abbastanza.
1: Evidente, guardate la partita che ha fatto ieri.
0: Non fa più paura a nessuno. Ma una sì volta avevi Cristiano Ronaldo, ma e diceva però.
1: Ma sì, ma qua siamo tutti d'accordo.
0: Non fa più paura.
1: Ma sarebbe
0: un grande campione deve anche capire quando è il momento di mettersi da parte.
1: E non lo
0: Messi
1: fa nessuno.
0: Messi l'ha capito. Dopo il mondiale ha detto saluto. Allora, dopo un grande mondiale, dove ha trascinato la sua nazionale in finale. Quindi insomma dai,
3: trovate più inglorioso Messi contro il Benin che va a spese proprie a giocare un amichevole al Monumental, Cristiano Ronaldo sulla scaletta del suo proprio jet a fare Mimmo Ma con l'allenatore della sua nazionale, o Eugenio Finardi a Ballando con le Stelle?
1: Posso dire,
0: forse Finardi.
2: A fine.
0: Posso dire, io non guardo ballo sopra.
3: La crisi della sinistra è più crisi delle altre.
1: Il mio papà diceva sempre: Simone, lo troppo è stroppia. In tutti i casi, ogni cosa quando è troppo. Le carriere di Messi e Ronaldo, posso dire che hanno almeno 5-6 anni di troppo tutte e due?
0: Certo, assolutamente.
1: È troppo
0: anche qualche pallone, anche qualche pallone d'oro in più,
1: esatto,
0: tutte e due.
1: Troppo.
0: Soprattutto per Messi.
1: Troppo, se dura troppo.
2: Comunque Messi ha fatto un mondiale di un certo livello, mentre Ronaldo era,
1: cioè, sì, però Messi
2: non è stato,
1: Messi ha pure giocato contro
0: Messi, Mingo si mette a disposizione,
1: Cosenza, il Crotone, la Samb. Le avversarie dell'Argentina sono state quelle. fino alla finale.
0: Messi si è messo a disposizione della squadra. Ronaldo non si mette a disposizione.
1: No, ma infatti
0: non lo faceva neanche quando aveva 25 anni.
1: No,
0: poi
1: è stato,
0: faceva tanti
1: ma è stata
0: gol.
1: La forza della sua carriera. Non è che adesso possiamo pretendere che a 40 anni quest'uomo cambia.
0: Il più grande bomber della storia. Però a livello caratteriale.
1: Per me è una bagliacciata in quella colpe tutti e due. 60% CR7, ma un bel 40 abbondante da un uomo, tra l'altro, espertissimo. Come Jesus,
0: 72 anni,
1: migliata,
0: uno
1: sì,
0: che ha vinto la Coppa Libertadores col Flamengo l'anno scorso, ha vinto vari tornei in giro per l'Europa.
1: Non uno scemo,
0: un allenatore di esperienza, l'aveva anche come allenatore in Arabia Saudita. Io non capisco questo sbrocco di Ronaldo per una volta che ti tengono in panchina durante.
1: Ma da quello che ho capito, stata la panchina, che tra l'altro è sicuramente concordata con tutto lo staff. Secondo me ha sbroccato proprio per quella situazione lì.
2: Perché non scaldare.
1: Secondo me sì.
0: Ma cosa stai fermo in panchina? Tu Ronaldo, fermo.
1: Continui a paragonarla ad un Vitigna qualsiasi.
0: Come
1: non
0: quando
1: sono la
0: c'è con le bra.
3: Pensavo come Totti contro il Sassuolo, quando invece di scaldarsi decidi di fare i palleggi col ragazzino raccattapalle.
0: Ha molte affinità con la storia,
1: vero.
0: Un po' più acida questa con Spalletti, Totti,
1: vero. Ma anche come se n'è andato Totti a 41 anni, che ormai hai capito lunga, quando è troppo, appunto, non va bene.
3: Purtroppo va bene. A Totti nessuno ha regalato un pallone d'oro nel 2013 con Ribéry, che ha fatto il suo miglior anno in carriera e arriva secondo perché lo deve vincere CR7,
2: e quindi rimane quello. Comunque
1: anche Messi ce n'ha 2-3 di troppo,
3: però quello più clamoroso per
0: uno
3: me
0: uno scippato a CR7, tra l'altro.
1: Vabbè, usciamo da Sidu,
2: usciamo, basta,
1: ci hanno rotto i maroni.
2: È il passato, no? Comunque rimane il passato.
0: Secondo me invece non finirà qua,
2: Vedremo, comunque, insomma, non dureranno fino al prossimo mondiale, ecco, questo è che è l'obiettivo ovviamente di Simone e non solo di Simone. Passerei a dare un'occhiata ai risultati.
1: Sì.
2: Intanto l'avevamo già parlato dell'ottima situazione del calcio greco.
1: Mamma mia, che generazione che c'hanno questi.
2: C'è una generazione
1: mamma
2: veramente
1: mia,
2: interessante, che si conferma ancora una ottima, tra l'altro nel girone è davanti alla Germania.
1: No, sono forti.
2: Germania è messa come l'Italia, è terza
1: in fase di ricostruzione anche loro, vediamo come sanno degli ottimi elementi da cui partire. Come ce l'abbiamo noi?
3: Jürgen Klopp, hanno Jürgen Klopp.
1: E poi hanno Jürgen Klopp in panchina, insomma, quindi...
2: Questo non male, però rimane il fatto che sono in questo momento terzi nel loro girone e la Grecia invece prima.
1: Che bella squadra, sono fortissimi, dal portiere che sembra che ci abbia più clean sheet che presenze quest'anno, Solakis, credo che sia finito in Premier, non so se mi sbaglio, dovrebbe essere in Premier, adesso non ne sono convinto, ma questi hanno una generazione davvero forte forte, ragazzi.
0: Pavlidis è il nuovo Karisteas.
1: Sono forti.
0: Leggo un po' i risultati, 0-0, 0-1, 1-1. Hanno un po' di, insomma, ricordo un po' la Grecia del 2004, uno dei più brutti campionati d'Europa.
1: Non ricorda neanche a parte il fatto che si chiama Grecia, ma questa è piena di talento.
0: Non giocano in contropiede come loro.
1: Questa è piena di talento.
2: Adesso quella là era, comunque a me piaceva perché era una squadra ovviamente limitata.
1: Deliziosa.
0: Era una squadra che faceva, stava tutto il 90 minuti arroccato in difesa, altro che Allegri, e poi al primo contropiede segnava.
1: Karisteas di testa.
0: Aggiungici quella botta di culo in un periodo particolare dove ti gira tutto bene, hanno portato a casa il campionato d'Europa.
2: Però lo facevano...
0: a livello calcistico Mingo erano una vergogna,
2: lo facevano bene, no, lo facevano bene perché non avevano giocatori di talento, non era una scelta per difensivista a
1: quello che fa Allegri invece.
2: Esatto,
1: i giocatori ce l'ho ma decido di difendermi.
2: Loro guardano, l'allenatore ha guardato, ha detto: io c'ho una squadra di Fabri Ferrai e con uno solo che sa far gol.
0: Uno dopo l'avete preso voi, Zagorakis,
1: il capitano grazie al trofeo,
2: il miglior giocatore
3: svincolato
2: di
3: preso svincolato con un ingaggio mostruoso.
0: Ha smesso di giocare appena hanno fischiato la fine di Germania, di Portogallo Grecia
3: all'aeroporto Marconi. Ha smesso di giocare all'aeroporto Marconi, appena,
2: sì,
3: arrivato.
2: Appena arrivato. Comunque rimane il fatto che questo è un altro tipo di Grecia, che ha tanto talento e gioca anche bene. Nel girone, stiamo parlando il secondo girone, la Grecia è prima insieme all'Olanda, forse l'Olanda è meglio come differenza reti.
3: Attenzione perché ieri ha segnato Joshua.
2: Ha segnato Zirze da un centimetro. Ha segnato anche Cop Miners.
0: Una roba vergognosa, una merda punizione. Punizione grossa.
2: Risciata.
1: Sì, perché invece il God of Ziggs fa un bel figurone, Milinkovic Savic. E c'è gente che hanno speso 20 milioni per successo qua.
0: Non avete visto ieri sera Norvegia-Portogallo?
1: Un pezzetto.
0: Gol di Joao Cancelo, anche il primo della Norvegia, non mi ricordo chi l'ha fatto.
1: Difensore.
0: Ayer.
1: Due sassate, due scaldabagni incredibili.
2: Belli scaldabagni, esatto. Quindi guardiamo i gironi, dicevamo Olanda-Grecia al primo posto, Germania terza, la Serbia a 0 punti, quasi retrocessa, mi viene da dire. Passiamo a quello della Spagna, dove la Spagna ha per ora percorso netto 3 vittorie.
1: Mamma, questi
2: su 3.
1: Questi ragazzi
2: sono forti, sono mamma ancora mia, forti, anche perché sono poi giovani.
1: Ma ve l'ho detto, secondo me c'hanno un vantaggio incolmabile.
2: 6 anni buoni.
3: Una generazione più freschi.
1: Forse una generazione e mezza, sì, abbondante.
3: Più che altro colpisce di questo girone come lo score della differenza reti sia viziato dal 7-0 che l'Inghilterra appioppa alla Croazia.
2: È un risultato, insomma,
0: a domicilio
2: della grandezza abbastanza sorprendente. È vero che la Croazia, diciamo, invece ha finito quel ciclo già da un po' e non ha ricostruito tanto quanto la Spagna, anche perché insomma la Croazia sono poi 5 milioni di abitanti, la roba abbastanza difficile.
0: E anche Sucic l'ho visto male, questo un po' l'hanno citato, un giocatore a caso, gente che gioca comunque in Serie A, l'ho visto un po' attanagliato lì in mezzo, 0-7, triste anche
1: ora guardando. Però posso dire una cosa, un volo pindarico un attimo e torniamo subito alla cronaca. Guardando i gironi questa, che ricordiamo è soltanto la Nations League, quindi il terzo trofeo per importanza, quando faccio i paralleli con le qualificazioni che devono ogni volta affrontare, o anche la stessa Coppa America, Brasile e Argentina, cioè guardare questi gironi qua, Spagna, Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca, quell'altro è Grecia, Olanda, Germania e Serbia, quest'altro che ci abbiamo qua, Portogallo, Danimarca, Galles, cioè vuoi dire, il livello nel calcio europeo è veramente alto.
2: Sì, il livello medio è più alto.
1: È veramente tanto alto.
2: Quella Norvegia che tu hai citato è all'ultimo posto e rischia di retrocedere in Serie B perché la National League è fatta a fasce.
0: No, ma non è Holland dipendente, non è vero.
3: Io segnalerei da questo girone anche che si trova meglio lontano da San Siro anche Gonzalo Ramos.
2: Sì, anche lui.
3: Ha fatto tre gol in quattro partite, Portogallo a punteggio pieno, nonostante.
2: Allora, più che San Siro mi sembra i colori rossoneri. Si trova meglio.
1: No, è vero, però, è vero.
2: Sull'arancio verde.
0: Anche Joao Félix sta tornando ai livelli di qualche anno fa,
3: Però ogni anno il Milan una maglia improbabile la caccia fuori. La maglia del Portogallo la fecero già.
2: È vero.
3: Potrebbe due allenatori portoghesi fa, se non sbaglio.
2: Esatto, potrebbero far giocare una volta con quella, magari Ramos riesce a segnare. E comunque è tre gol in fila? Tre partite in fila che segna.
3: Sì, tre gol in quattro partite, 4-4 per il Portogallo.
2: Portogallo 4-4, quindi in testa 12 punti, Danimarca a 6, Galles e Norvegia a 3, quindi in questo momento lotta fra Galles e Norvegia per non retrocedere. Passiamo all'altro girone che dovrebbe essere sparito in questo momento dallo schermo, proprio mentre lo stavamo leggendo. Diciamo l'ultimo girone che è Svizzera, quello della Svizzera, no, è già la Svizzera è già la B. L'ultimo girone è quello che avevamo citato.
3: Beh, la Svizzera, cosa, cioè una di quelle cose che ti chiedi cosa ci sta a fare nella Serie B della National League.
2: E infatti sta risalendo, è prima nel girone con Slovenia, Scozia, Macedonia del Nord. Qual è stata la partita che vi ha colpito fuori da quelle giocate di cui abbiamo già parlato? C'è ancora qualcosa che hai visto, Simone, che volevi aggiungere? Tipo, è un po' che non ci parli dell'Under 19 uzbek. non vorrei che fosse crollato il sistema uzbeko.
1: No, se ti devo dire qualcosa sui ragazzi, devo volare sopra l'oceano, però dall'altra parte, devo andare verso ovest, perché la nazionale statunitense, vecchio amore, vecchio pallino, che è un po' delusa quest'anno, pensavo facesse un filo meglio, però la generazione, quando parlavamo qua, abbiamo sempre parlato degli Stati Uniti come protagonisti dei mondiali 2026 o 30.
0: Sono 30 anni che sento dire che prima o poi gli Stati Uniti vinceranno un mondiale.
2: Allora, a caso non esistono giocatori finché l'Inter non compra un giocatore.
1: Adesso vi anticipo.
3: Il canadese l'hanno avuto.
2: Canadese c'è
1: quello
2: stato.
1: Forte di cui parlavamo anche qui.
0: Ciccio McKenney, secondo me, è un buon giocatore. Assolutamente.
1: Senti qua,
0: che non mi convince.
1: Voi vi rifaccio un paio di nomi di cui abbiamo già parlato, ma che molto presto diventeranno famosissimi. Soprattutto parliamo della considerazione che Manchester City è nei guai. Tu dici, no, che ce ne frega. Ce ne frega perché il City aveva il contratto già fatto con la famiglia di Kevin Sullivan, che adesso è 16enne, ne parliamo da quando ne ha 14, sarebbe diventato del City una volta scattato il 18esimo anno. Ma siccome il City è nei guai, io sono sicuro che quest'estate si scatenerà un casino per il debuttante in nazionale con gol e assist contro il Messico, Kevin Sullivan, neo 16enne, fratello di Quinn Sullivan, giocano tutte e due a Philadelphia. Questo è un... Quanta testa vi ho fatto con Vergara? Fate la stessa cosa per lui.
2: Talento, il nuovo Vergara,
1: talento clamoroso, talento clamoroso.
0: Il City rischia tantissimo, dovrà vendere i pezzi.
1: Secondo me Kevin Sullivan entro presto finirà o tipo Paris Saint Germain o Real, qualche peso, perché è un giocatore generazionale per gli Stati Uniti. Debutta con gol e insieme a lui debutta Julian Hall, che è un altro di cui vi abbiamo parlato. Cominciava da ragazzino, era un esterno d'attacco del Red Bull, adesso è diventato un centravanti, l'ho rivisto recentemente, ha messo su una bella massa muscolare soprattutto negli arti inferiori e c'ha un record eguagliato con Pelé, e c'è il primo ragazzino che al debutto in nazionale nelle prime tre partite timbra per tutte le prime tre partite. Tu dici, un record un po' così piccolino, però indizio te lo dà. Quindi se vi devo fare dei nomi sul futuro, torniamo negli Stati Uniti, perché Kevin Sullivan e Julian Hall molto presto saranno nelle nostre cronache giornaliere. Sono molto contento.
2: Vedremo, ce li segniamo questi nomi.
1: Sono molto contento.
2: Vedo dato perplesso.
1: Guarda che Sullivan era famoso quando era un bambino, ve lo dico.
2: Faceva.
0: Era un bimbo prodigio.
1: È un bimbo. Ridi.
0: Oggi ci sono altre partite. Vedrai. C'è Francia-Belgio.
2: Esatto, nel nostro girone, il girone dell'Italia, ovviamente si completa anche con Francia-Belgio.
3: Le biscuit.
2: Potrebbe essere un biscotto.
3: Le biscuit. Con l'articolo determinativo.
1: Beh, è gente tra tutte e due che tra creme di formaggio e cioccolato ci sanno fare.
2: Potrebbe anche essere. Volevi citare qualcosa invece dalla Serie B?
3: Volevo citare dal girone B, dal terzo girone della Serie B, una partita di cui abbiamo sentito parlare senza mai parlare di calcio giocato, praticamente la doppia sfida tra Irlanda e Israele. che si è giocata ieri sera la seconda rata a Bačka Topola, che è quella buca in provincia di Vojvodina in cui ha giocato il Bologna contro il Maccabi Tel Aviv, un piccolo stadio vuoto di provincia al confine tra Serbia e Ungheria, costruito con i soldi dell'Unione Europea dati da Orban a un'associazione di rappresentanti della minoranza ungherese in Serbia, per farvi capire quanto è vigliacca e disgraziata la geopolitica. Quello è lo stadio di casa di Israele per giocare la National League. 1-1 tra Iran e Israele. Alla vigilia, in conferenza stampa, i giornalisti israeliani hanno chiesto all'allenatore dell'Irlanda come si sente ad appoggiare un'ideologia di omicidio che vuole ammazzare dei bambini. Cioè, questo è il tenore con cui, cioè, noi facciamo delle partite di pallone con queste persone che sono accreditate come giornalisti iscritti a un ordine professionale che ha un allenatore di calcio irlandese, tra l'altro, sì. Neanche fanno questo.
1: Ma la risposta di Troy Parrott qual è stata? Ti faccio un gol della Madonna. Così
3: già sarà venuto il gol di Troy Parrott. Purtroppo la partita di ieri non si è svolta nel clima migliore possibile per giocare a calcio neanche un po', e hanno persino pareggiato. Quindi c'è un punto per Israele. La partita finisce 1-1, si somma un altro punto che avevano fatto in un'altra di queste di questa passacaglia di partite inutili con questa gente qua, e quindi è un fanalino di coda, ma con due punti. L'Irlanda in questo momento è terza, quindi non ambisce a nulla. Io ho molto apprezzato l'atteggiamento sia a livello di squadra soprattutto che di federazione dell'Irlanda in questo,
2: sì,
3: in questo
2: è vero.
3: E anche il pubblico irlandese in Irlanda.
2: Gironi comunque particolare dal punto di vista anche storico: Austria, Kosovo, Irlanda e Israele, sono quattro nazioni che hanno avuto tutte...
3: Ci sarebbe anche molto da dire sul Kosovo, ma noi diciamo poi un'altra volta, perché
2: tutte e quattro dico sono
3: affascinante l'allineamento, sono
2: tutti e quattro
1: anche un po' inquietante,
2: girone Limes, si potrebbe chiamare il girone
3: Limes, bello
2: questo è il girone Limes della serie B, credo, della National League, perché insomma alla fine, se non altro, questa divisione ti porta poi a giocare tutte le partite con squadre più o meno della
1: tua portata.
2: È vero che quando c'erano le amichevoli spesso c'erano le partite scontate.
3: Invece vi ricordate quando il geyser sound degli islandesi faceva impazzire il mondo? Adesso fa impazzire il girone C, il quarto girone della serie C della National League, dove l'Islanda è capolista in un abbastanza esoterico girone anche questo, con Estonia, Lussemburgo e Bulgaria. Quella Bulgaria che nel 94, quando ero bimbo, me la ricordo,
0: faceva
3: i giocatori della Madonna,
1: faceva la semifinale dei mondiali, giocava le semifinali dei mondiali.
0: Risto Stoichkov, grande giocatore, ha fatto una molto giù la Bulgaria. Com'è che è il calcio bulgaro così giù, Simone?
1: Non lo sai, credo una delle poche leghe con cui non ho veramente mai dato un'occhiata, cioè c'è poca roba. Eppure quella è una zona in cui il calcio è sempre fermo.
0: Anche il campionato bulgaro. C'è Levski Sofia, c'è Skapa Sofia.
1: Non ci sono arrivati.
0: Il Botev Plovdiv.
2: Compito per le vacanze, studio un po' di calcio
1: Non si può stare.
2: Perché se no non ce la facciamo. Aggiungiamo qualcosa, manca poco.
3: Il fanalissimo di codissima è San Marino, 0 gol fatti, 14 subiti. Si segnala che quello che ha le password degli account social ha avuto quella che potremmo definire un'intemperanza nella versione in inglese dell'account Twitter. Durante la sconfitta contro la Finlandia si è lamentato dei 5 minuti di recupero e ha scritto in inglese, noi lo diciamo in italiano: ha dato 5 minuti di recupero, virgola, a capo quel figlio di fate qualcosa, ragazzi, che se lo fate troppo tempo poi è peggio.
1: Beh, animato da passione, sì, da voglia di venire fuori,
3: tipico folklore sammarinese.
1: Ci sta, dai, un pochettino, sai, quello è il mondo dei titani,
4: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
5: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
4: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
5: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
4: Dovremmo allungare forse il percorso?
5: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
4: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
5: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste.

0: 271-604. info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
1: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Entriamo in diretta, sono le 11:34 minuti. Terza parte di Caffè Paglia. Parliamo, Mingo, un po' di basket.
1: Parliamo un po' di basket oggi, approfittiamo.
0: Di Serie A,
1: di A1, A2.
0: A2, certo.
1: Ma anche di B, se vuoi. Insomma, possiamo
0: quello che vuoi tu. Mingo.
1: In generale di basket, di Eurolega. È iniziata anche l'Eurolega.
0: Io leggo qua il programma. Parlate di basket.
1: Ok. Parlare di basket. Allora parliamo di basket. Approfittiamo dell'assenza della Serie A per dare spazio a questo
2: campionato. È stato tutto calcio internazionale.
1: Esatto, questa sarebbe lo spazio del calcio internazionale, ma ovviamente anche gli altri campionati sono fermi. Partita già la Serie A e inizia a un po' a delinearsi il quadro delle squadre favorite. Ovviamente tra le favorite ci dobbiamo mettere anche la Virtus Bologna, che vince contro la Maxima Roma la sua sfida, ma soprattutto porta a casa uno scalpo importante in Eurolega, batte la campionessa in carica dell'Olympiakos con un canestro da tre punti all'ultimo secondo.
2: Un ultimo possesso folgorante.
1: Sì, dopo aver preso il canestro che poteva dare la vittoria all'Olympiakos, e in quella situazione si poteva pensare, appunto, essendo i campioni e con una squadra confermata ad altissimo livello, la Virtus si riesce a portare invece a casa con un canestro di Carr la vittoria. È vero che le grandi squadre, in particolare quelle di Eurolega, iniziano sempre un po' a ritmo più basso per poi crescere nel corso della stagione. Il basket è importante, essere in forma a fine anno non è

0: come a calcio che dura tutto l'anno, la stagione.
1: Io ero incappato più o meno contro la mia volontà nella seconda metà di gara della Virtus al debutto in Eurolega contro il Fener. Mi era piaciuto l'atteggiamento. Sì. Poi
0: squadra giovane sbarazzina, sì, è cambiato molto,
1: con anche, nuovo. Con anche quella cazzimma per cui nel momento giusto mandi dentro Daniel Hackett che nemmeno a quattro poi si rimette a sedere.
0: Sì, sì, sì. Poi ho visto anche contro, credo contro Milano, che ha perso all'ultimo secondo invece nella sfida di Eurolega, credo, è il primo derby di Eurolega, c'è stato un fallo fischiato da Hackett, dubbio, e un fallo antisportivo fischiato ad Hackett, dubbio, quello di Milano va a tirare due liberi, li sbaglia tutti e due, si vede l'inquadratura di Hackett, bold on lie, proprio
1: onesto,
0: la frase classica da campetto sul tiro. Quindi squadra interessante che ha due vittorie consecutive in campionato, due sconfitte però in maniera, diciamo, anche col Fenerbahce ha giocato molto bene. Fenerbahce, Olympiacos e Milano, queste sono le tre partite che ha giocato in Eurolega. L'altra cosa però di cui, insomma, sto cercando di seguire un po' l'andamento sono le due squadre di Roma, perché la vera novità del campionato italiano è che sono raddoppiate le squadre di Roma e nessuna era la
1: vera. Nessuna
0: Roma.
1: È quella vera.
0: Nessuno era la Roma.
2: Hanno preso il posto di
0: Cremona
1: e Trento,
0: no, e Brescia.
1: E Brescia, scusate.
2: Che erano due realtà,
1: scusate, amici
2: a
1: di Trento.
2: Di tifoseria.
0: Sì, Brescia anche.
3: Brescia nel giro di due anni ha perso la squadra di calcio, la squadra di basket.
0: Poi portate via Brescia, comunque squadra da prime quattro nel campionato italiano.
3: È tornata, però è giù.
0: Sì, anche il basket uguale, la stessa roba, riparte dalla Serie B, così prese portate a Roma. Tra l'altro due squadre. Allora, io posso capire che ci sia questo obiettivo NBA Europe a medio lungo termine per portare una squadra di Roma in un ipotetico campionato europeo. Ok, una squadra di Roma.
2: Ma io mica lo posso soltanto capire, perché comunque l'Italia ce l'ha le sue realtà cestistiche. La Virtus,
0: poi perché fare
2: Milano.
0: Però dici, voglio dire, allora è business, è cosa. Vabbè, una squadra. La posso anche capire che la vai a prendi quelle che ci
2: sì,
0: sono,
2: no,
0: già più aggiungi Roma che ha un nome importante, se lo vuoi metti, ma una, non due. Quindi questo è già un progetto destinato a vederne chiudere una delle due,
2: per forza,
0: perché non è che l'NBA Europe ne prende due da Roma, se proprio ne deve prendere due ne prende due da Atene, dove ci sono Palatinaikos e Olympiakos e tante altre
1: se
0: squadre.
1: Se permetti un po' più.
0: Che se permetti sono un po' più grosse. E forse addirittura sono in forse, appunto, l'idea inizialmente era di non avere squadre, due squadre della stessa città, per allargare di più. Quindi rischia Olympiakos e Palatinaikos di non esserci. Figurati se mettono le due nuove squadre di Roma dentro questa cosa. Quindi questa già nasce per una delle due fallisce.
1: Allora, però facciamo un mente locale perché io mi confondo. Qual è quella di Totti?
0: Allora, Totti,
2: come
0: credo.
2: Totti?
1: Ce n'è una con Totti e una con Mannion. Non credo che siano la stessa.
0: No, sono le due diverse. Allora, la massima Roma ha come uomo immagine Totti.
2: Ma Totti, Francesco Totti.
1: Che vuole ricordarci che dopo l'addio al calcio non ha più beccata neanche una.
0: Sì, infatti io delle due
1: neanche una.
0: In questo momento, se devo scegliere tra le due, metto tutto su quell'altra, perché se Totti nasce BC Roma.
2: BC
0: Basket Club.
2: BC Roma.
0: Ok, ok. Se vuoi, è quella con Mannion. Portano la vittoria. Arriva la vittoria per la BC Roma in casa, 108 a 70 contro Tortona, nettamente. Quindi, insomma, vittoria netta davanti a 2800 spettatori.
1: Aspetta, ma questa è quella che gioca nell'impianto da 20.000 posti o nell'impianto normale?
0: Gioca in quello piccolo, cioè il Flaminio, che è da 3500. Quindi, 2800.
2: Invece la massima gioca nel...
0: La massima gioca al Paleur.
2: Al Paleur
0: che fa 15.000 di capienza.
1: Che mi sembra un po' sopra le righe come me.
0: E ha portato nella prima partita di campionato, che era la scorsa, perché questa giornata ha giocato a Bologna in trasferta, aveva giocato al Palaeuro la prima giornata, aveva portato 4.000 persone,
1: di cui paganti, secondo me, lo posso permettermi un po' meno.
0: Allora ce n'erano tanti da
3: probabilmente Napoli. L'avevano messo in conto questa cosa qua delle presenze, eh? È il primo anno, ragazzi.
1: Secondo me questo potrebbe essere un volano per costruire un altro palazzo per il basket un po' più piccolo del Palaeuro.
0: Via di mezzo.
3: Chiaro che la squadra di Roma per tutti rimarrà sempre la Virtus, sono franchigie sperimentali.
0: La Virtus Roma, che è in Serie B in questo momento.
2: Ah, quindi esiste ancora?
0: Esiste ancora. Il presidente in questi giorni, insomma, è stato contattato. Ho visto qualche intervista, ovviamente per capire.
1: Io come non so, però, contattato da gente che sbagliava numero.
0: Sì,
1: che
0: no, parlare con quegli altri. Io vorrei parlare. Ah no, ma io sono presidente della Virtus, faccio la Serie B. Dice che nessuno l'ha mai contattato per poter collegare.
2: Come appunto io ti stava dicendo.
0: Cioè proprio zero. E che lui c'ha la sua squadra, fanno 1500, giocano anche loro al Palatiziano, quello più piccolino. La scelta della BC Roma per ora è appunto legata anche al colpo d'occhio, no? Ovviamente 2008 su 3500 sei quasi all'80% di capienza occupata, 4000 che erano quelli
2: della massima.
0: Della massima su 15000.
2: Ma poi un'altra domanda, sia Virtus Maxima e BC Roma hanno tutte e tre, fatemi ridere qui, gli stessi colori sociali?
0: No, i colori sono tutti diversi, diversi. Okay. Se non altro questo l'hanno fatto. BC Roma gioca un po' sul giallo-rosso, mi sembra giusto, perché Totti è andato a quell'altra. Quindi...
2: Ma perché Totti mo che colori difende?
0: I colori della Maxima sono tipo nero e argento, una roba del genere, adesso non ho.
1: Un po' televisivo,
0: marrone.
3: Sì. Ha ragione Fio, dopo che si è ritirato non ne ha peccata più.
2: Ha pestato una merda di
3: ha ragione.
1: Pubblicità all'alcol, pubblicità alle scommesse, investimenti sbagliati nel campo dei Rolex e delle borse, ma questa è un'altra storia. Fatto del casino,
0: sì, sicuramente la prossima settimana ci sarà il primo derby al Palaeuro, quindi
1: diciamo la prossima settimana ufficializza una candidatura con Carlo Calenda.
0: Ah, può essere,
1: perché Totti comunque uomo di centrosinistra.
0: Esatto. Calenda non c'entra,
1: no, allora con Matteo Renzi, con Matteo Renzi,
0: esatto,
1: con
0: è l'unico Matteo. Escluso dal campo largo.
2: Secondo me invece va con la Salis, che lo dico io. Fa questo Totti
0: Genova.
2: Uomo immagine, sì, fa una specie di triangolazione lunga.
1: Uomo di centrosinistra.
0: Comunque questo è Totti.
3: Io avrei chiamato la Ferragni. Una risalita.
0: No. Uomo immagine di questa Maxima Roma, due progetti assolutamente attualmente incomprensibili. Vedremo se riusciranno intanto ad arrivare a fine campionato, perché nel campionato italiano ogni tanto ne salta uno a metà.
1: È importante che a un certo punto diventino dispari le squadre, esatto, per incasinare i calendari a tutti.
3: Mingo, qual è quella dove ha investito anche Doncic? La Maxima?
0: Quell'altra,
1: la BC. Quella di Totti. No, quella di
0: la Maxima è quella che ha preso Brescia e ha tenuto anche un po' il gruppo giocatori, alcuni, tranne quelli che proprio tipo Della Valle, che se n'è andato sbattendo la porta, perché gliel'hanno comunicato dopo l'ultima partita. Finisce la partita e dico: guarda, la squadra si sposta a Roma.
1: Perché voleva andare in quella di Totti.
0: Esatto, per quello, e quindi è andata a Varese, perché è più vicino, ha detto rimango, mi sposto di poco.
2: So che porcheria, e vado che questa. Oh,
0: quindi insomma questa è la situazione, vedremo, ovvio che rimane Milano la favorita insieme alla Virtus, diciamo così, per il campionato. Milano che credo abbia già perso una partita, in realtà ha due punti perché ne ha giocato una sola, gioca stasera Milano contro Verona neopromossa, ci sarà Verona, Milano e Cantù, sono le due partite che si disputeranno questa sera. Passiamo alla 2, perché c'è stata ed è iniziata anche la 2.
2: Come ve la cavate, voglio?
0: Due
2: come
0: vittorie su due.
2: La capolista se ne va.
0: Non se ne va perché siamo in compagnia di tante squadre a 4 punti, però una di quelle che era data per favorita in realtà già perde una partita. Partita, cioè Sassari, che era data come la favorita, retrocessa dalla 1, perde a Montecatini, se non vado errato, a 2, che ha un grande equilibrio tra le squadre, e quindi sarà comunque un campionato lunghissimo, come è sempre stato, e con playoff ancora più lunghi. ovviamente anche quest'anno la prima va su direttamente, quindi se arrivi primo hai finito di sbatterti e puoi andare direttamente in A1, se no c'è un lungo playoff da fare per scegliere la seconda squadra. Fortitudo che vince a Caserta,
1: nei nostri gemellatissimi
0: che Caserta sono tornati in Serie A vincendo lo spareggio contro la Virtus Roma. Perché la Virtus Roma l'anno scorso ha perso lo spareggio per salire.
2: Ah, quindi se no abbiamo costo davvero rischio di averci tre squadre romane in
0: A. No, a quel punto in, non due in A e una in A2.
2: Oh, ah, c'è la 2.
0: Cioè, noi siamo in A2.
2: Me l'ho dimenticato.
0: Purtroppo.
2: Sta roba dell'Ottocento, A1, A2. A C1, la C2, vi ricordate quando era bello?
0: Quando era bello. E diciamo appunto con la Fortitudo che vince in trasferta in un bel palazzetto, tra l'altro con un ottimo Mur che sembra essere stata un'ottima scelta. Il ovvio che a livello a livello di A2 scegliere i giocatori stranieri è importantissimo, perché ce ne hai due e se li fai quelli arrivi avanti, se no fai fatica. Devo dire che non c'è neanche non aggiornano neanche i tabellini dentro.
1: Sì, è molto complesso.
0: Alle app dedicate alla Fortitudo, cioè al basket di A2, e appunto con la vittoria 2 su 2, dicevamo, come del resto anche Livorno e altre squadre che hanno due vittorie, sarà lunga il campionato fino all'ultima giornata da lottare, probabilmente come è stata la scorsa stagione la Fortitudo all'ultima giornata, con una serie di risultati a favore, poteva anche salire direttamente da uno.
1: E invece
0: ci fu scafati, no? Lo scoglio. Bene, vedremo, NBA non è ancora iniziata, quindi dal punto di vista del basket abbiamo terminato.
3: Cioè, partite di pre-season, già qualcosa si sta vedendo, training camp.
0: Sì, soprattutto la scelta di Philadelphia, no? Di puntare su LeBron James, fare un instant team per provare a vincere, una delle squadre adesso che non vince da più tempo, visto che i Knicks erano una di quelle, ma l'hanno vinto il titolo. Anche Philadelphia, direi che sono dagli anni 80 forse l'ultimo.
3: 83?
0: 83.
3: Dr. J, Andrew Tony, Iavaroni, Moses.
0: Quel periodo lì. Maurice Cheeks.
2: Malone, per dire.
0: Un cugino di Simone Malone. Cugino.
3: Uno dei più grandi rimbalzisti della storia dell'NBA, pur avendo le mani piccole. Grandissimo Moses.
2: Noi in famiglia il basket. Sempre stato, insomma,
0: Moses Malone, e qui abbiamo Simone Malone.
2: Non lo volevo dire, non lo, poi ci somigliamo pure.
1: C'è anche il cugino Carl.
0: Carl Malone. Facciamo il postino.
2: Quello è il cugino del cugino di mamma, di papà, una roba un po' lontana.
3: Carlo Malone.
2: Non si nota la somiglianza.
0: Si vede fisicamente, ricordi tantissimo Carl Malone. Anche Moses.
3: Stavo leggendo un po' di notizie varie.
2: C'è la NFL, ragazzi.
3: Sport arrivati adesso. C'è ancora la questione Cristiano Ronaldo che va avanti. Si è messo in mezzo la sorella. Due giorni fa ha detto una cosa che non ha mai detto nessuno: la vendetta è un piatto che va gustato. Non l'ha mai detta nessuno. E poi niente, i tifosi di CR7, quindi gente un po' come te, Simone.
2: Ma che c'entro io?
3: Hanno insultato la moglie di Sergio Ramos.
1: Di Gonzalo Ramos. Cioè, anche quella di Sergio Ramos, perché sì.
0: Hanno poi insultato tutti i vari Ramos.
3: Insomma, comunque sta andando avanti sta storia. Gheorghe Gysi ci ha detto: io a novembre lo convoco, poi veda lui.
1: Comunque gente che sta in Arabia Saudita, che apre Twitter per insultare la moglie di Sergio Ramos, mi emoziona moltissimo.
0: È vero, molto bello. È tutto molto bello. Dicevamo NFL, iniziata il campionato.
2: Da qualche partita ormai.
0: Sono quattro le partite giocate.
2: Ci sono tre imbattute. Due di queste tre imbattute hanno giocato un paio di Super Bowl negli ultimi anni e le abbiamo perse entrambi. Quindi avete capito che stiamo parlando
3: di Kansas City Chiefs,
2: che sono tornati, sono belli su con un Mahomes bello caldo. I Minnesota Vikings, che però essendo i Minnesota Vikings rimangono i Minnesota Vikings, e naturalmente i 49ers,
3: perché sono una squadra notoriamente eccesso in
2: Minnesota. No, sono io che ho fatto uno scherzo, no,
3: sono piuttosto come i Clippers.
2: No, sto scherzando io, piuttosto le battute bisogna fare sui miei amatissimi 49ers, che ormai abbiamo superato ogni tipo di racconto fantastico, perché anche quest'anno, come gli ultimi tipo 5-6, c'è stata la moria delle vacche, per dirla, cioè abbiamo già metà del roster infortunato fuori
1: alla quarta partita.
2: Continuiamo a perdere tutti i titolari possibili, immaginami. L'allenatore Kai Shanahan quest'estate ha seriamente rischiato di passare away, come dicono da quelle parti, perché si è schiantato, ha sbattuto male, è stato molti giorni sincero. Noi rischiamo ogni anno di perderli proprio fisicamente, eppure, nonostante tutto questo, continuiamo ogni domenica ad insegnare football a chiunque. Squadre in battuta, Brock Purdy sta giocando a livelli stellari nel ruolo di quarterback. Non so che dire, siamo come l'Olanda di Mick. Non vinceremo mai, però abbiamo scritto la storia del football americano.
3: Ricordiamo che Simone ha tatuato sulla schiena Joe Montana.
2: Ma non è vero.
3: potevi dire di sì, dai, cosa ti cambiava?
2: No, anche perché il mio preferito era Deion Sanders, quindi non è stato mai il quarterback, era un difensore che è stato con noi un anno solo.
3: Deion Sanders, lo conosco pure io che non seguo l'NFL.
0: Però Joe Montana legato a San Francisco,
2: ma era troppo
0: uomini
2: piccolo.
0: Franchigia, sì, tu sei
3: mi ricordo le partite piccolo. Commentate da Bagatta, Joe Montana, Dan Marino, Miami Dolphins.
0: Il primo Super Bowl che venne trasmesso da Italia 1, credo, comunque nella notte, nelle notti dei fu proprio San Francisco Cincinnati Bengals, yeah. In cui Joe Montana fece touchdown al primo minuto. E quindi io divenni tifoso.
2: Tutti.
0: Ma per quello, perché poi mi sono addormentato, ero giovane.
3: Ti favi per i 49ers?
0: Sì, perché è la prima partita che ho visto è stata quella.
3: Beh, era la stella dell'NFL in quegli anni.
2: Assolutamente sì.
0: Sì, e poi nella prima partita, il primo Super Bowl, che inizia a mezzanotte e mezza, l'una, ero giovane e piccolo.
1: Anche
0: giovane e piccolo in quei casi.
2: Parliamo dell'83, signore e signore.
0: È 83. 83, sì, 11 anni tipo. Io ho visto questo quarterback che salta sopra la linea, perché fa touchdown da una yard, sì. Saltando sopra la linea, e da lì che è un'azione che avrà fatto due volte, non è conosciuto per le corse, da braccio, sì, diciamo, esatto. Così è perfetto, però io da quello divento tifoso di Joe Montana e dei San Francisco 49ers, che in questo
2: negli
0: momento...
2: anni 80, che erano chiamati la squadra degli anni 80, perché vinsero tutti i loro anelli all'interno del decennio degli anni 80, quindi era tipo il Real Madrid che infila tre Champions, ok, era quel tipo di livello, sì. Lì
1: io mi ricordo invece la prima fiammata NFL fu dovuta allo spaccio di gadget di squadre NFL con i punti delle merendine Mr. Day del gruppo Parmalat.
2: C'è tutto un lavoro dietro di carboidrati con
1: 1992, vinsero i Dallas Cowboys, ma il gadget più ricercato era l'orologio dei Miami Dolphins.
2: Dallas Cowboys con Deion Sanders in campo, perché lo presero da noi l'anno prima. Hai capito l'olio che si dà la scopo, si arriva, certo. Da lì, ma lo ricordo quel Super Bowl, l'ho visto anch'io, i Bills che persero 4
1: bravissimo,
2: Super Bowl consecutivi,
1: bravissimo. Dominando il loro girone, l'American Football, dominando il loro girone, poi
2: per 4 anni di fila questi hanno perso il Super Bowl all'ultima gara, anche in modi tipo colpendo il palo nell'ultimo calcio contro i New York Giants o qualcosa di sfiga. Quando si parla di sfiga, i Bills dovrebbero sempre rimanere come benchmark assoluto, che però si ritrovano in questo decennio forse il quarterback più eccitante che io abbia mai visto, perché Josh Allen è veramente un guerriero.
1: Allen diventato è giocatore con più yard della storia della franchigia,
2: è veramente un guerriero.
3: Qual è il più bel casco, te che piacciono queste cose, dell'NFL? Più bel logo dell'NFL? Green Bay?
2: Questa è molto bella come domanda, perché sulla grafica e l'estetica dell'NFL c'è sempre tanto. Allora, diciamo così, non amo le squadre che hanno gli animali come simboli, sia volatili che insomma giaguari. È stata la domenica dei derby tipo giaguari contro pantere, leoni contro non mi ricordo che altri tipi di mammiferi.
3: Quindi odi anche l'internazionale?
2: No, io nessuno, semplicemente non mi piacciono. Amo di più i Saints con quel giglio
3: bello oro stupendo,
2: è brutto pure quello dei Texans che c'ha ste corna da non so che tipo di animale,
0: bufalo
2: qualche parte lì, non lo so, pensa pure se li giochino i Saints, i miei Niners, anche se troppo un po' vecchio,
3: però per lì
0: è rimasta sempre uguale,
3: Philadelphia Eagles con le ali dell'aquila, dai,
2: abbiamo detto
3: i tifosi di Philadelphia Eagles sono abbastanza molesti. Sì,
2: allora se tu mi dici
1: brutti uccelli.
2: Chi sono i più belli da vedersi con le loro divise, sono i Chargers. I San Diego Chargers sono 2-3 anni che hanno delle divise veramente fuori di testa. Fuori di, giocano sempre su variazioni di tonalità del blu, del giallo, o un po' più elettrico, un po' più blu nevi, però hanno sempre degli incastri, delle divise veramente fantastiche.
0: E loro il casco c'hanno quello,
2: c'hanno quel fulmine alla torre, esatto. Molto americano, molto americaneggiato.
3: Ci chiedono, vi chiedono un pronostico su Italia-Turchia di stasera, vediamo ragazzi se lo prendete.
2: Raga, doppietta di Vergara, non voglio sapere nulla. Quindi, me lo merito, sta città se lo merita, noi sapere. Amiamo quel ragazzo.
3: 2-0 doppietta di Vergara.
2: 2-0.
3: Mingo?
0: 3-1.
3: 3-1 Italia.
1: No, secondo me clean sheet 2-0, posso sbilanciarmi su un 3-0 perché la Turchia gli mancano tutti.
2: È messa male tanto.
3: No, soprattutto con l'allenatore, mi sembra che ha perso però le redini, anche l'ultima male contro di noi. 4 minuti circa la pubblicità, Mingo, abbiamo concluso Spazio Sport.
2: Aspetta che vi volevo sorprendere con una nuova attività, non so se si può considerare uno sport. Però vi voglio parlare di questa nuova attività che vi arriva direttamente dal Giappone, che sono sempre avanti per queste cose qua, e si chiama, aspetta che ve lo dico subito un attimino, c'è una parola difficile, in Giappone viene il fenomeno del, non so se si pronuncia così, Joatsu.
1: Erjoatsu.
2: Sapete di cosa si tratta?
0: No.
2: Quando una persona decide di evaporare, letteralmente significa evaporare. Cioè, se tu stai inguagliato, stai depresso, c'hai debiti, la pressione sociale, non te ne va più, non c'hai cazzi, non c'è più bisogno che fuggi di no. Tu ti vai da un'agenzia riconosciuta dal governo, paghi la tua cifra e questi ti fanno
0: sparire.
2: Evaporare.
1: Come fare come Claudio Baglioni.
2: Evaporare.
1: Io me ne andrei. Per tutta la famiglia, così, io me ne andrei.
2: Svanisci nel nudo, ti fanno proprio. Mi piace proprio come si dice, mi piace questa cosa di evaporare. Quindi ragazzi, a voi che non vi piace lo sport, non ve ne va in un periodo un po' così, se volete intraprendere una nuova attività, anche ludica.
1: Sul jet di Cristiano Ronaldo.
3: Un altro sport giapponese meraviglioso è il Bota Oshi, cioè praticamente sono due squadre da 150 elementi e devono difendere un palo, i difensori, e farlo inclinare quegli altri. Cercatevi il Bota Oshi magari su YouTube, sport molto bello, ti piacerebbe Simone?
2: Ma sicuro, guarda, noi andremo
0: a contatto così.
3: Bota Oshi, SHI finale.
1: Quanto schiaffoni, quanto strategia.
3: Beh, insomma è abbastanza duro, non è facile, bisogna avere... Come si dice in giapponese, telaio? Cioè, comunque non è lo sport.
1: Questa cosa potremmo proporla, visto che ormai vorrei aprire la piccola rubrica Il bar dei garantisti. Vi ricordate Mario Adinolfi? Lui, sì. Il simpaticissimo Mario Adinolfi, che dopo aver coinvolto una serie di gente in uno schema di Ponzi che lui chiamava scommessa collettiva, adesso deve dare dei soldi a tutti, è in galera, ma adesso è già ai domiciliari perché è molto sovrappeso e la galera non fa per lui. Ha detto che vuole ripagare il debito, contratto con più o meno chiunque, giocando a poker.
0: Ah, perché lui è un giocatore.
1: Certo, lui dice, voi adesso mi date di nuovo le password e io faccio... E poi così piano piano restituisce. Il Bota Oshi per lui io lo consiglierei.
0: Potrebbe essere un'idea. Invece io ieri sono stato a un ritrovo di appassionati di Metal Detector.
2: Gesù, ma come cazzo sei capitato? Spiegami perché...
1: Aspetta,
2: tu mi devi spiegare.
1: Tagliata. No, dove hanno fatto la maratona quella che... Che ne rimane in piedi solo uno, cioè fanno queste cose.
0: Questo giro si sono ritrovati.
2: Ci stiamo perdendo.
0: E la cosa più bella è che si è smarrita la chiave della cassa. E non l'hanno più trovata.
2: Visti chiave tu.
0: No,
2: visti chiave tu.
0: L'hanno perso.
1: Un piccolo contributo per abbattere i valori dello sport lo abbiamo dato anche oggi.
0: Ma c'era delle gare,
1: Tu ci mancherebbe. A chi trovava le chiavi?
0: Il giorno prima la gara buttavano dei gettoni dentro un'area e chi ne prendeva di più vinceva.
1: Il giorno dopo chi trovava la chiave della cassa?
0: Dopo l'ho perso la chiave della cassa. C'è la pubblicità, per fortuna.
4: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
5: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione.
5: Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Ciao, sono Patrizio.
7: E io sono Domizia.
6: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
7: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
6: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
7: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
6: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
9: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: Entriamo in diretta 12.05, ultima parte di Caffè Paglia. Io passo la linea ai miei compagni di viaggio perché hanno il nostro esperto di Formula 1, Andrea Gozza, e dovrà parlare e ci parlerà di Formula 1, appunto.
1: Esatto, col nuovo rumore. Ciao Andrea.
2: Allora, bene, parliamo della gara. Della Malesia, che era poi il recupero del
3: Bahrain. Del Bahrain, infatti, è il Gran Premio del Bahrain corso in Malesia.
1: Bello.
3: Per ricordarci che non c'è niente di serio neanche nella Formula 1, nella massima espressione dell'automobilismo sportivo, non c'è niente di serio.
2: Diciamo internazionale, no? Si va il Bahrain che va in Malesia, sappiamo poi i motivi per cui il Bahrain è saltato, come quell'altro che non so se andranno a Imola o meno, ancora non
3: adesso deciso. Dicono che non, allora,
2: che forse Imola ci vanno, stanno, perché è sicuro
3: se la stanno giocando molto male, cioè? C'è stato un po' di rumore social. Bottas che ha detto che ha paura di andare in Italia perché ha paura della guardia di finanza.
2: No,
3: sì. Ha paura degli accertamenti fiscali.
2: Non c'è nessuno paura della guardia di finanza.
3: Solo Bottas, perché è finlandese, gli hanno detto così. E poi stanno iniziando a scalarla sempre più avanti verso l'inverno, vero?
2: Natale.
3: Per trovare una scusa per non farla, secondo me.
2: E ti dici che salta?
3: Ho paura che salta.
2: Ah. Però, diciamo, la Malesia non si vedeva dal 2017, mi sembra, e non tutti i piloti conoscevano il circuito. Anche i simulatori non erano in grado di darti diciamo un'affidabilità nel riconoscimento della pista, perché poi è cambiato dell'asfalto, c'erano delle situazioni dove era più scivoloso, delle altre meno, e in più poi si è aggiunta anche la pioggia last minute copiosa, perché del resto sono monsoni, e che ha ritardato la partenza e ha un po' scombinato le cose, come comunque quando capita la pioggia, perché ad esempio la Ferrari ha fatto un errore strategico, cioè di partire con le gomme rosse slick, no? E in effetti la partenza, sono visti tutti quelli che avevano le gomme da pioggia prendere sopra,
3: prendere il largo, prendere e quelli largo con slick mulinare le ruote posteriori nel vuoto finché non attaccavano.
2: Ha mulinato anche Verstappen, che aveva preso la pole il giorno prima, sabato, e secondo diciamo Kimi Antonelli, terzo un Hamilton che entrava, ma perché Ajar aveva una squalifica, se no sarebbe stato terzo Ajar. Del resto la premiazione della pole, se la possiamo chiamare così, anche se non è una cerimonia come quella della gara, vedeva appunto Verstappen, Kimi Antonelli e Ajar come 1, 2 e 3. E quindi Ajar penalizzato, e Hamilton parte dalla seconda fila, no? E niente, e quindi la scelta delle gomme ha scombinato un po' le strategie della Ferrari. Del resto non è stata l'unica a fare questo errore, diciamo.
3: Perché anche molti, Piastri.
2: Sì, perché molti scommettono sul fatto, vabbè, forse stiamo in pista, poi tanto si asciuga. Oltretutto la Malesia ha questa fama di avere un circuito che sì, si bagna quando piove, e come succede dappertutto, ma ha un potenziale di asciugatura maggiore.
1: Si asciuga presto.
2: Però questa cosa è costato parecchio alla Ferrari, e quindi meno male che ci sono state delle safety car, quindi in una qualche maniera ha un po' dato la possibilità di scombinare le cose. Però la Ferrari ha dovuto cambiare le gomme, Leclerc, durante la gara, prima della safety car, quindi non è che si è trovato ultimo nella gara in quel momento.
3: E se questa fosse la cronaca della gara, staremmo parlando di una gara quasi normale, ignorando il fatto che la partenza è stata ritardata di quasi 2 ore. Perché a un certo punto piove, la pista è molto bagnata, durante il giro di formazione della partenza originale prevista alle 9 italiane,
2: sì,
3: un po' di macchine iniziano a spegnersi,
2: sì,
3: ad ammutolirsi, a murare a 4.000 giri. Insomma, non vanno, ma cosa succede? Qualcuno inizia a parcheggiare durante il giro di formazione. qualcuno armato di sagacia e grande consapevolezza dei mezzi tecnici a sua disposizione prova l'antico rimedio di tutti gli informatici del mondo: spegne e riaccende.
2: Sì,
1: spegne il motore.
3: Non si capisce cosa succeda. Ok, procedura di partenza sospesa, ci riproviamo tra un po'. In quel momento c'è il panico, alcune power unit sembrano non in grado di correre con la pioggia. Arriva un commissario FIA fatto apposta e decide per l'aggiornamento software. Ora, molti di noi, specialmente chi usa software Android nella sua vita col cellulare in mano, sa benissimo che se tutto va bene non c'è bisogno di aggiornare. Mai.
2: Sì.
3: Se ci sono delle pesche, l'aggiornamento può essere la salvezza o la rovina completa di quello che stavi facendo. Quindi rischiano tutto con un aggiornamento fatto apposta che ci mettono un po' di tempo a scaricarlo, evidentemente ad andare con la chiavetta in mano dentro tutti gli abitacoli di tutte le monoposto, ed è questa l'unica condizione che rende possibile la seconda partenza, quella definitiva. Ora, sono tanti anni che diciamo, sentiamo dire, la Formula 1 non è più quella di una volta, ma se fosse servito un altro aneddoto per ricordarci che non c'è niente di serio neanche nella massima disciplina dell'automobilismo sportivo mondiale, questa diciamo è una bella occasione.
2: Beh, diciamo che più che un aggiornamento hanno dovuto cambiare le configurazioni, perché probabilmente non prevedevano la pioggia, e queste auto che sono sempre più elettriche, elettroniche, hanno bisogno del software giusto. Forse
1: erano convinti di essere in Bahrain.
2: Sì,
1: visto,
2: esatto,
1: che la gara era il Gran Premio del Bahrain. Il Bahrain non piove mai.
3: Avevano la mappa deserta.
1: Esatto, la mappa deserta.
2: Sì, poi quindi ci va dietro anche tutto il discorso che facevo prima, cioè circuito dove non si corre da 9 anni. Con dei cambiamenti dal punto di vista dell'asfalto, cioè, quindi, come dicevo, il simulatore non era in grado di darti tutte le caratteristiche della Malesia.
1: Alla cieca, diciamo.
2: Però ci sono i pro e i contro in queste cose. È vero che queste nuove tecnologie hanno questi, diciamo, contraltari, però alla fine mette anche un po' di pepe alla competizione, no? Perché aggiunge delle cose che solitamente non si facevano. Quindi questo, secondo me, nel contesto dello spettacolo ci sta, anche perché da molti è stato, diciamo, apprezzata questa gara, perché forse per certi aspetti è stato meno noiosa di altre. Poi, sai, uno si alza per guardare la gara alle 9, parte alle 11, cioè, ci sono, no, queste per uno spettatore che segue la gara, cose che ad esempio nelle differite di TV8 tutte queste problematiche non ci sono, se non la descrizione di quelle che sono state, le problematiche. Però c'è da dire che abbiamo visto un Verstappen che già a Baku aveva mandato dei segnali ben precisi, e quindi un Verstappen che è riuscito a fare la pole e alla fine ha superato Kimi Antonelli, che aveva preso la testa della gara, approfittando del fatto che anche Verstappen ha avuto uno slittamento in partenza nonostante avesse le gomme da bagnato. Lì forse anche lì c'era il software che non capiva bene la situazione sulla Red Bull di Verstappen. La Ferrari che ha scazzato una strategia, perché voglio dire, partire in quella maniera lì e avere una serie di problematiche strategiche e nonostante poi alla fine il risultato
1: terzo e quarto, quindi
2: c'è terzo e quarto, e anche qui tutte le volte ci stiamo chiedendo, ma se avessero avuto una strategia migliore come poteva finire? Io penso che rispetto a Verstappen non ce n'era, perché Verstappen ieri era determinato, ma anche Hazard, che oltretutto è stato Hazard penalizzato, si sta dimostrando dopo il rientro, no? Dopo l'infortunio della frattura del polso, di averci il polso della situazione e di essere un secondo pilota Red Bull che, a differenza della storicità dei secondi piloti, è quello che mi sembra stia dando maggiori soddisfazioni.
1: Forse anche perché la macchina è migliorata, mi viene da dire, nel senso, se entrambi vanno,
2: sicuramente
1: vanno meglio,
2: qualcosa è stato fatto.
1: Anche la macchina è migliorata, sì, all'inizio ne parlavamo come
2: sì,
1: una macchina difficile da guidare, che
2: la Red Bull ha un propulsore che è di origine è dell'Honda, ma adesso c'è la Ford, cioè è un misto.
3: Sì, Ford ha messo il marchio su un progetto tecnico Honda che poi è stato più o meno abbandonato per rivolgere il budget altrove.
2: Sì.
1: Però quindi... ho sentito Verstappen proprio al termine della gara dire è una stagione di transizione perché il motore ce lo stiamo facendo noi. Ha detto così.
2: Beh, in qualche maniera è vero.
1: Lo stanno mettendo allora, a posto loro per forse appunto ragionare
2: sicuramente
1: già sulla prossima stagione.
2: Se lo stanno facendo loro, dal momento che l'Honda ha mollato e gli ha lasciato pezzi di ricambio, istruzioni per l'uso, libretto.
3: Supporto tecnico, sì.
2: Supporto
3: sì,
2: tecnico, però è la Red Bull che ha lavorato molto sul motore. Poi adesso, probabilmente perché è uno sforzo immane, è arrivata anche la Ford, no? A dare una mano. Non è un crossword questo, vecchia data.
3: Non è il mitico vuoto Cosworth,
2: che,
3: non è lui.
2: Che il vuoto crossword al di là, cioè, ha portato dei grandi risultati ed era una sorta di motore commerciale, non so come descriverlo, no?
3: Cioè... economico e di facile installazione.
2: Esatto.
3: Aveva delle misure note che sono state le stesse per 20 anni,
2: sì.
3: E i progettisti dei team privati bancavano già come se dentro ci fosse quel motore che pesa così, che lavora in quel modo, che ha bisogno di quelle temperature di esercizio.
2: Un po' come il Fire della 1.
3: Ma è un bel parallelo, ci può stare.
2: No? Sì, sì, sì. Quindi questa è un po' la vicenda.
3: Allora, complimenti anche a Nando Alonso che ha portato appunti la Simca, dicevamo prima, l'Aston Martin che quest'anno fa tanta fatica. Vede comunque solo nelle prestazioni di un grande Nando la possibilità di raccogliere qualcosa.
2: Vediamo sulla la pagina delle pagelle di questo Gazzetta dello Sport. Alonso straccia la carta d'identità. Io ho anche saputo che è girato adesso con l'IA, l'intelligenza artificiale, un video dove Alonso annunciava il suo ritiro, invece era falso. Non so se ti è arrivata questa notizia.
1: Sì, io scopro adesso che era falso.
2: Cioè, così pare, capito? Che quindi è negativa anche la prestazione della McLaren, che da un po' è opaca, possiamo dire in questa maniera. È un trend negativo per una McLaren che sembrava ne avesse di più, almeno fino a qualche gran premio fa.
3: Abbiamo visto comunque che con gli aggiornamenti Red Bull è abbastanza superiore a McLaren in questa fase di stagione.
2: Sì.
1: Infatti la sta raggiungendo nella classifica costruttori, Red Bull ha 298 punti, mentre la McLaren ne ha 316, quindi sono
2: certo.
1: È ancora in palio il terzo posto.
2: Cioè, la Ferrari ha un Hamilton che sembra avercene di più di Leclerc. Vabbè che Leclerc anche lui ha avuto un contatto, gli hanno rotto l'ala anteriore e quindi c'è stato un contatto, un incidente di gara nella fase delle partenze, e quindi anche lì ha dovuto, oltretutto si è fermato, aveva la rossa per cambiare l'ala anteriore, Leclerc, e gli hanno messo su le gomme da bagnato, quando ormai forse quelle da
3: ormai era andata. Sì, team, cioè, Ferrari disastro in generale.
2: Voglio dire, tutti questi elementi li mettiamo insieme e poi comunque il risultato è terzo e quarto. Se non ci fossero stati queste problematiche, non so come poteva finire. Ecco.
1: Hamilton stesso ha detto: me la sentivo, potevo giocarmela per la vittoria senza gli errori fatti.
2: Certo.
1: Quindi anche lì un miglioramento c'è stato, però non è la prima volta. Una volta la Ferrari brillava nel lavoro al box.
3: Il muretto Ferrari
1: Ferrari sia dal punto di vista della strategia che anche del cambio gomme o di queste cose specifiche. Mi sembra che da un po' di tempo si sia un po' invertita la
2: situazione. Sembra da quando c'è Vasseur, ma però Vasseur, come sapete, era stato minacciato, no?
3: Dai fan di Cristiano Ronaldo.
1: No. Io ho letto un messaggio: va servo al Pep.
2: Però la Ferrari ha dato piena fiducia, pare, attenzione a queste dichiarazioni, perché ne abbiamo già viste in passato che davano piena fiducia anche gli allenatori di calcio della società, e la settimana dopo l'avevano cambiato.
3: Tutto questo nella settimana in cui Chris Horner si propone,
2: esatto,
3: come...
2: C'è da dire che forse Chris Horner adesso, al di là di che tipo è questo, perché poi sappiamo che è anche ci sono dei punti oscuri su cui risorne nelle sue vicende personali, ma parliamo di Formula 1. Nelle strategie forse avrebbe qualche elemento in più, anche perché Chris Horner è uno che spinge, no? che decide, mentre Vasseur è uno che spinge, cioè mi sono invertito le cose, nel senso che Vasseur incoraggia andate avanti, no? Invece Chris Horner è uno che dice
3: che facciamo così,
2: fa così, è buona, e questo forse potrebbe essere l'elemento di rimente, ma che potrebbe essere anche qualsiasi altro. Per dire, il team principal della Red Bull, quello francese, quello spenacchiotto, io lo chiamo così, non mi ricordo come si chiama, era ufficio stampa della Ferrari prima. Era quello che teneva i rapporti con i giornalisti, soprattutto quelli commentatori della Formula 1, ed è finito team principal alla Red Bull. Cioè, troppi personaggi che in Ferrari avevano posizioni, diciamo, secondarie se non terziarie o addirittura ancora più indietro, si sono poi ritrovati in scuderie vincenti come la Mercedes ad avere dei ruoli molto più determinanti. Io non so, siamo al solito in Ferrari, cioè il paternalismo, il nepotismo è quello che ancora comanda, perché un po' questo problema c'è in Ferrari, è figlia della Fiat, dove chi faceva carriera non era il migliore ma era quello che non diceva mai no,
3: che non creava problemi,
2: che non creava problemi
3: alla direzione,
2: che non faceva sciopero, vabbè, ma quello
1: quindi altri tempi.
3: L'elefante della stanza è George Russell, che parcheggia in fondo al rettilineo in regime di safety car perché rompe il motore, marca
2: uscendo
3: virgola
2: dai
1: box, mi sembra, no? All'uscita dei box aveva appena cambiato le gomme.
3: Sì, sì, sì, e parcheggia anche in un punto proprio particolarmente rognoso per andarla a prendere. George Russell marca virgola, Kimi Antonelli col suo secondo posto, stando lontano dai guai e stante la meritatissima vittoria di Verstappen, mette un più 84 in classifica mondiale, cioè, sul suo compagno di squadra. Potremmo dire che è già fatta, o potremmo fare come lui, minimizzare. Dice no, è ancora presto per andare prima. Adesso è presto.
2: Però
1: quante ne mancano di Gran Premi?
2: Tre.
3: No, ne mancano sei,
2: scusa.
3: Forse sette.
2: È vero, perché ancora non
1: l'hanno
2: abbiamo
1: allungato, no? La stagione.
2: Quindi,
1: è lunga.
2: Però secondo me
1: Dal punto di vista dei punti si può ancora perdere questo mondiale.
2: Deve
1: ci sono
2: essere
1: tante
2: una serie di sfighe.
1: Però,
2: ma
1: appunto,
2: cioè, da un punto di vista sì, diciamo
1: matematico.
2: Si può da un punto di vista dei valori in pista. Mi sembra strano e dubbio che questo possa accadere, però non ci meravigliamo di niente, quindi tutto può succedere. C'è da dire che il motore di George Russell doveva essere cambiato, perché era un motore vecchio, e l'ipotesi di cambiarlo in questo Gran Premio c'era, però non so perché hanno deciso di mantenerlo. Forse il meccanico, quello vantaggi a cui va la Mercedes, ha detto no, ma questo può ancora fare, come mi dice sempre il mio gommista, altri 3.000 chilometri, poi a 1.000 devo tornarci perché
3: sei alle tele,
2: perché le quattro stagioni, mi dispiace, sono gomme che sono,
1: non va bene.
3: C'era anche la MotoGP,
2: le tradizionali.
1: C'era anche la MotoGP, è vero,
3: MotoGP a Motegi, weekend davvero interessante, in cui Marc Marquez. E bello sto mondiale, perché alla fine basta un niente e le distanze si assottigliano ai minimi. In questo momento sono davvero molto molto molto sottili, perché Jorge Martin fa quanto di meglio, però deve cedere il passo in entrambe le occasioni, sia nella gara sprint che in quella lunga, a Marc Marquez, che accorcia tantissimo la distanza. In questo momento è solo a meno 2 in classifica mondiale rispetto al rivale,
1: quindi tutta da vivere la gara, la battaglia per la MotoGP. Bastianini, buona prestazione al quarto posto, invece per quando Pecchio Bagnaia, mi sembra che ormai la stagione sia,
3: arriva ottavo nella gara lunga a 20 secondi dalla vetta, girando comunque più veloce che l'anno scorso quando ha vinto. Questo racconta che ok, la situazione tecnica cambia, ma sono gli altri che hanno capitalizzato e tu sei rimasto fermo.

0: 32 minuti, benvenuti il GR di Popolare Network. Dunque, lo sentivate, in Spagna il premier socialista Pedro Sánchez ha sciolto le riserve dopo un fine settimana di consultazioni e questa mattina dal palazzo della Moncloa ha annunciato di aver deciso di sciogliere le camere con 9 mesi di anticipo e indire così elezioni anticipate.
1: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: Il servizio da Madrid.
2: Con un discorso agli spagnoli, Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate. Si voterà domenica 29 novembre. La decisione arriva dopo un fine settimana di riflessione e di intensi contatti tra Sánchez, i suoi ministri e lo Stato Maggiore del Partito Socialista. La bocciatura del decreto sulla casa ha generato un profondo malessere nella società spagnola, evidenziato dalle imponenti manifestazioni convocate questo fine settimana dal sindacato degli inquilini. Un malessere che ora Sánchez vuole cavalcare per ribaltare le previsioni che danno una schiacciante vittoria della destra. C'è bisogno di una maggioranza progressista molto più ampia, ha detto Sánchez, che ha attaccato l'opposizione accusandola di avere bocciato misure utili per la vita delle persone. Il leader socialista però ha anche riconosciuto il clima di insoddisfazione in larga parte dell'elettorato progressista e ha poi lanciato un appello diretto ai cittadini. Ora dipende da voi. Il 29 novembre gli spagnoli dovranno scegliere, ha avvertito, tra due strade: un governo che lavora per la maggioranza sociale o una coalizione di destra radicale che vuole solo abolire i diritti conquistati negli ultimi 8 anni. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Ora in Brasile, che resta in campagna elettorale, ieri il primo turno delle elezioni è stato vinto a sorpresa dal candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, che ha ottenuto il 47% dei voti. Il presidente uscente Lula da Silva, a dispetto dei pronostici, si è fermato al 45%. Il Partito Liberale, formazione politica di Bolsonaro, si è già preso anche il controllo del Senato. 20 dei suoi senatori sono stati eletti al primo turno. Tra le file del partito eletti anche la moglie di Jair Bolsonaro, 2 dei figli e il fratello. Nonostante le sue politiche ambientaliste e sociali, Lula ha perso oltre 3 milioni di voti rispetto alle precedenti elezioni. Per quali motivi? Sentiamo Alfredo Somoza.
3: Viene sottolineato una vicenda che secondo molti analisti non è stata capita da Lula, un qualcosa di carsico nelle società latinoamericane, che è l'indebitamento delle famiglie, non per cambiare televisore o per comprare una macchina, lo chiamano credito per mangiare, cioè sostanzialmente per pagare delle spese, cosiddette spese incomprimibili, cioè cibo, servizi, bollette della bolletta della luce piuttosto che l'affitto. E questo in Brasile ha raggiunto delle dimensioni molto grandi. La morosità sul pagamento delle carte di credito si aggira attorno al 26%, di persone che hanno un'aspettativa di consumo alta, cioè magari sono quegli stessi poverissimi che erano usciti dalla povertà con Lula nei primi governi e che adesso hanno delle aspettative più alte di vita, ma con l'erosione del valore d'acquisto degli stipendi che prendono, si indebitano per mantenere il livello di vita per quello che riguarda il costo dei servizi sanitari, l'alimentazione, il trasporto, eccetera. Ecco, questo fenomeno, dicono gli analisti, non è stato capito di Lula, che ha vietato qualche giorno prima dell'elezione il gioco online, pensando che fosse quello il motivo. Invece dicono, in realtà non è stato capito il fenomeno perché riguardava qualcos'altro.
0: Si avvicina sempre di più la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Oggi la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta lo spegnimento entro fine ottobre degli altiforni, respinta anche la seconda istanza di sospensiva. Adesso manca solo la Cassazione a decidere il destino dell'acciaieria di Taranto. Il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: Il pericolo conseguente all'eventuale spegnimento degli altoforni è cedevole rispetto al preminente diritto alla salute. Così i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno rigettato oggi per la seconda volta la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, entrambe in amministrazione straordinaria. I legali societari chiedevano di bloccare tutto fino all'udienza dinanzi alle sezioni unite, fissata per il 20 ottobre prossimo, pena rischi irreparabili per gli impianti. I giudici hanno risposto che da qui a fine ottobre tale pericolo non esiste, mentre il rischio sanitario per la popolazione rimane attuale. Resta dunque confermato il cronoprogramma per lo spegnimento progressivo progressivo dell'area a caldo dello stabilimento tarantino che dovrà concludersi entro il 28 ottobre. Maurizio Rizzostreano, il legale dell'Associazione Genitori Tarantini che ha dato il via

0: l'intera vicenda giudiziaria e fiducioso anche rispetto all'esito dell'udienza in Cassazione, ma sono gli stessi giudici della Corte d'Appello ad affermare che la fissazione di quell'udienza è un atto meramente conseguenziale alla presentazione dei ricorsi avanzati dai commissari straordinari che nulla cambia rispetto al passato. Adesso non ci resta che scendere in piazza e pretendere il nostro futuro, dicono gli attivisti che preparano una manifestazione del 17 ottobre prossimo, tanto più che uno studio appena pubblicato, realizzato da ricercatori dell'Università di Bari in collaborazione con ASL Taranto, ha svelato un aumento di inquinanti, diossine e policlorobifenili nel latte degli ovini monitorati dal 2016 al 2025 in 327 aziende dell'area di 20 km dall'ex Ilva di Taranto.
1: Adesso l'avvertenza Electrolux con una novità proprio di questi istanti, perché il gruppo degli elettrodomestici ha annunciato il ritiro dei licenziamenti dopo l'incontro che c'è stato oggi con governo e sindacati. In studio Massimo Alberti. Massimo.
2: Sì, lo si è preso appunto poco fa al tavolo che citavi, era un tavolo molto atteso, una buona notizia parzialmente, nel senso che la multinazionale ha ritirato unilateralmente i licenziamenti, ma resta di fatto per intero il piano di esuberi, che erano scesi a poco più di 1.400, ma perché già non erano stati rinnovati una parte dei contratti a termine e già c'erano state delle uscite. In sostanza gli esuberi cambia la maniera di gestione di quelli che Electrolux considera esuberi. 1.250 persone, di cui 600 impiegati e 600 operai, dovrebbero, secondo le intenzioni dell'azienda, uscire in 3 anni con un piano di esodi incentivati, prepensionamenti e la cassa integrazione straordinaria. Bisognerà capire a questo punto cosa succederà in realtà allo stabilimento di Cerretodesi, di cui era prevista la chiusura, perché allo stato attuale, mantenendo naturalmente l'uscita dei lavoratori, lo stabilimento anche in questo caso non potrebbe più continuare a lavorare. Diciamo che è caduto per ora l'approccio iniziale molto duro da parte di Electrolux, anche se resta il piano di ridimensionamento. Per quanto riguarda l'Italia, vedremo tra poco le reazioni dei sindacati.
1: Sì, vedremo le reazioni dei sindacati, il ministro Urso che poi ha riaggiornato ad altri tavoli per fine ottobre sull'avvertenza Electrolux. Grazie a Massimo Alberti. Torniamo agli esteri, al Medio Oriente. In Yemen le forze governative hanno annunciato questa mattina di aver ripreso lo stretto di Bab el-Mandeb nell'ambito della controffensiva lanciata nel fine settimana per la riconquista dei territori sotto il controllo degli Houthi. Gli ultimi aggiornamenti allora su questo con Sara Milanese. Sara.
3: Sì, buongiorno Mattia. La controffensiva che citavi è stata annunciata appena 24 ore fa, meno di 24 ore fa. Da quello che possiamo capire si tratta di un'operazione molto aggressiva. È stata battezzata Alba dello Yemen e nella sola prima giornata si sarebbero registrati oltre 1.200 attacchi contro postazioni Houthi. Già nelle prime ore di oggi le milizie fedeli al governo yemenita affermavano di essere vicine alla ripresa dello stretto. Poco fa un portavoce dell'esercito ha infine annunciato che lo stretto è sotto il pieno controllo delle forze armate e che i combattenti Houthi si starebbero ritirando dalla costa via mare. A sostenere l'esercito yemenita e le milizie filo governative ci sono anche in questa occasione le forze saudite, che forniscono supporto aereo a quelle yemenite. Riyadh ha più volte chiesto a Washington di intervenire militarmente in questo conflitto, la Casa Bianca si è sempre rifiutata. L'Arabia Saudita però sta cercando continuamente anche altri sostegni e oggi a Riyadh è in corso un vertice con funzionari sauditi, turchi e pakistani, perché questi tre paesi hanno sottoscritto un documento di reciproca difesa. Parleranno proprio della situazione in Yemen.
1: Grazie Sara. In Francia oggi quasi 500 scuole superiori sono rimaste chiuse dopo le proteste degli studenti dei giorni scorsi e domani è prevista una nuova grande giornata di mobilitazione. Il servizio da Parigi.
4: Lunedì sul posto di transizione prima della nuova giornata di mobilitazione nazionale della protesta dei liceali domani. Eppure questa mattina si contano già decine di licei bloccati, cortei improvvisati o assemblamenti spontanei un po' in tutto il paese, da Lille a Lione, da Bordeaux a Tolosa e ovviamente nella regione di Parigi, epicentro originario della protesta. E un po' ovunque nuovi incendi di mobilio urbano, barricate di fortuna e scontri con la polizia, mentre la protesta si allarga alle università, tanto che uno dei ministri competenti, appunto quello di ricerca e università, parla del team timore di un incendio nazionale. Solo a Parigi da stamattina si registrano già più di 250 fermati, secondo le cifre ufficiali della prefettura, mentre su scala nazionale sono ancora più di 400 licei bloccati o in agitazione senza contrarli, oltre 400 licei chiusi preventivamente sine die con decisione ministeriale per disinnescare la protesta. Associazioni dei genitori, sindacati insegnanti, associazioni di difesa dei diritti o sindacati confederali, fino al sindacato della magistratura, sono sempre più numerose le voci che denunciano una repressione poliziesca violenta e disproporzionata di fronte a dei minori. Con oltre 5.000 giovani fermati dall'inizio della protesta, a più dell'85% appunto minorenni. Dall'altra parte, dopo l'incontro venerdì tra ministri competenti e rappresentanti dei liceali, il primo ministro Le Cornu ha pubblicato questa mattina una direttiva ai membri del governo in 5 punti per rispondere alle rivendicazioni studentesche: accelerare sulle supplenze, rispondere alle situazioni di insalubrità

0: facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
0: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è: il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
1: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su un

0: dirette anche le vecchie. Sono curioso di sentirla anch'io, come eravamo nel 2018, da giovani, esatto, a 30 anni prima del Covid, prima,
1: esatto,
0: che,
1: esatto,
0: che tante cose della vita succedessero. Bene, ma oggi andiamo avanti con la missione, che l'hai già detta, Jack.
1: Esatto. Sì, l'ho detta. No, non l'ho detta, ma sono storie a lieto fine, buone notizie, robe che insomma fanno bene alla salute, anche perché ti ho mandato una notizia che è stata riportata da Positive News. C'è questo giornalista che si chiama Oliver Bulk, che è un giornalista, una firma insomma internazionale abbastanza nota, che ha fatto questo esperimento di smettere di leggere le notizie, insomma le cattive notizie, per 48 ore per vedere che cosa succedeva nel suo corpo e nella sua mente. Fondamentalmente, okay, ha scoperto che insomma inizialmente sentiva molta ansia, perché il corpo umano, soprattutto per le nostre generazioni che stanno attaccate al telefono, insomma hanno bisogno di monitorare un po' la minaccia, il pericolo, la cattiva notizia, eccetera, quando invece in realtà bisognerebbe educare il nostro cervello che sì, la realtà è piena di cattive notizie, cose drammatiche che ci accadono attorno, ma si può fare anche qualcosa per risolvere quei problemi, quindi il cosiddetto giornalismo costruttivo. E lui insomma, leggendo buone notizie, si sta diciamo nutrendo la mente di cose buone, cose positive che lo possono diciamo arricchire mentalmente e fare qualcosa di positivo per la sua vita. Ho fatto un paciugone molto lungo, però è questo.
0: È molto chiaro, sempre il terrore di interromperti perché ho paura di essere in ritardo, però è quello che dicevamo un po' la prima puntata di questa nuova, esatto, avventura di buona, cioè quanto adesso le cattive notizie che arrivano da più fronti possono anche procurarci più ansia del dovuto, è giusto, esatto, preoccuparsi, ma bisogna poi anche vivere la nostra vita di bene o male persone fortunate, e quindi bene impegnarsi, bene informarsi, ma certo, insomma, cerchiamo un po' di leggerezza con questa trasmissioncina
1: meravigliosa.
0: Si chiama appunto buona. Jack, non ho detto niente neanch'io, ma
1: sei stato meraviglioso. Ma a proposito di persone fortunate, nell'emisfero giusto fortunato della Terra, sì, leggo nel Bordereau che un barbiere texano ha trovato, sì, 128.000 dollari in contanti, e che cosa ha fatto? Li ha restituiti.
0: Sì, questa stagione nuova si apre all'insegna di ritrovamenti di portafogli, ritrovamenti, sì, insomma assurde. Già la prima puntata ne avevamo detti un paio, qua siamo veramente oltre, perché questo barbiere di 37, sì, anni ha trovato accanto a un bancomat della Bank of America in, sì, Texas. Non mi,
1: quindi
0: in
1: poteva fare città, anche un esproprio proletario, non sarebbe,
0: bravo,
1: accaduto nulla. Invece,
0: è quel che dico io, cioè dico, dai, una cifra del genere, esatto, in contanti, probabilmente di fianco alla banca, sì, dai, non apparterà a un privato, appartiene a una banca, facciamo sto esproprio. Invece niente, lui era lì con la sua compagna, hanno trovato queste due buste di soldi e di fianco una sorta di scontrino, di estratto conto,
1: esatto,
0: con scritto 128.277 dollari,
1: esatto,
0: che effettivamente erano quelli che lui ha poi consegnato alla polizia dicendo: io ho trovato questo, voglio queste due buste di soldi, e non ho detto, e non voglio ricompensa. La cosa che mi sorprende, dicevo, ma chiedigli 1.000 euro a sta Bank of America,
1: esatto,
0: che vuoi che li
1: cambi. Non cambiava niente. No, ma me tutto questo veramente buonismo generale mi sta un po' infastidendo. Non voglio più fare,
0: basta,
1: buona. Ho deciso che non voglio più fare buona.
0: Torniamo,
1: basta,
0: indietro. No. Fantastico. Basta. Bravo. Insomma, questo
1: veramente bravo. Veramente una grande notizia che proviene dal Texas. Ma invece ci spostiamo, torniamo dalle nostre parti, perché ho letto che ci siamo laureati campioni del mondo di baseball ciechi, che è uno sport che abbiamo anche seguito all'epoca delle prove al Papinski a Sasso Marconi. Clamoroso.
0: Sì.
1: Bellissimo.
0: Uno sport a noi molto caro, perché, esatto, Sasso Marconi ha una squadra, ma credo che anche un nostro amico, anzi la compagna di nostro amico, sia tra gli artefici di questo sport, se non ricordo male. Non,
1: esattamente,
0: la storia,
1: e mi sa che è imparentato, è lo zio, credo, della Steffi, compagna, sì, di Lowy, che salutiamo, che è il presidente, se non sbaglio,
0: del baseball ciechi, forse è intitolato a lui il diamante di Sasso Marconi.
1: Adesso chiederemo per chiarimento.
0: È uno sport che ci aveva appassionato, a parte tutto, perché era insomma molto curioso, questi atleti non vedenti o ipovedenti,
1: esatto,
0: che giocano un gioco molto simile al baseball, ma dove ovviamente la palla non viene lanciata ma autocolpita,
1: esatto,
0: dal battitore e i difensori, una palla che è
1: un sonaglio, esatto, una palla,
0: sì, esatto, sostanzialmente un sonaglio, riescono a individuare e lanciarla prima che il corridore riesca a arrivare in base. Insomma, è uno sport molto affascinante. Bene, l'Italia è campione del mondo di baseball per ciechi, si è laureata campione del mondo nella finale contro la Gran Bretagna,
1: esatto,
0: nei mondiali che si sono tenuti dove Jack riesce ad aprire.
1: Mi sembra. No, questa era Londra. Londra 2 anni fa. In. No, niente.
0: In Repubblica Ceca. Te lo dico io.
1: Benissimo. Siamo stati. Bene, sono molto contento di questa cosa. E prima di lanciare un po' di musica, ti volevo chiedere, perché poi insomma è un po' il tema di tante stagioni di Buona. Abbiamo visto che anche la Team System, un colosso come la Team System, ha deciso di optare per la sua azienda per la famosa settimana corta, di cui noi parliamo da tanti anni, ma utilizzando che cosa? L'intelligenza artificiale, perché poi insomma non tutto il male viene per nuocere, ma no, se lo usi intelligentemente, soprattutto per insomma lavoretti che un po' più banalotti di altri, insomma puoi accorciare la settimana lasciando invariato il tuo stipendio,
0: salario,
1: esatto, e vivere la vita serenamente. Dico
0: stupendo, sì, bellissima notizia. Che adesso dai, mettiamo un pezzo, Jacko, siamo in tempo? No, perché parlando di questo, ieri è passato davanti a casa il Giro dell'Emilia, davanti a San Marino di Ventivoglio, ed è stata un'occasione per praticamente vicini di casa che non si vedono mai di incontrarsi, perché un po' la popolazione di questo paesino è uscita in strada a salutare questo giro, che insomma, non succede mai niente, e mi diceva il vicino di casa che l'azienda in cui lavora lui, che è un'azienda in realtà che fa poi componenti per climatizzatori, okay, anche qui nel bolognese, anch'essi stanno passando alla settimana corta 4 giorni.
1: Pazzesco, bravissimi, quindi, bravissimi.
0: Ti moltiplicano gli esempi di settimana corta.
1: Bello. È una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è la canzone che hai proposto per questo per questa seconda puntata. Sono i Lorelei con The Kid with the Crown.

0: che bella canzone che hai trovato. Ma l'hai trovata su Spotify, l'hai ascoltata in giro, come è stata la
1: Gina? Questi Lorelei è un po' che li seguo. Ho visto che doveva uscire il loro nuovo disco, che in effetti è uscito, e si chiama The Singer in My Band. Non so, credo bello. Che lui sia un artista.
0: One Man Band.
1: Si fa chiamare Lorelei. Questo pezzo mi ha molto colpito. Era il primo singolo da questo album.
0: Sì.
1: Curiosamente mi ricorda un po' al contrario il titolo del disco degli
0: Youpi. Ah, certo, Youpi presentato settimana scorsa. Bravissimo.
1: Era The Kings Without the Crown. E questo è The Kid with the Crown. Però
0: esattamente.
1: Molto bello. E tutto il disco in realtà è molto figo. Va un po' tra questo indie rock, un po' più folk, un po' più country americani. Bene. Figo.
0: Allora, mi è piaciuto molto, infatti adesso voglio approfondire. Così come voglio approfondire la notizia che il famosissimo sceneggiato televisivo Un Posto al Sole sta per compiere ben 30 anni. La prima volta è andato in onda il 21 ottobre 1996, quindi è prossimo al trentesimo anniversario. Ma Andrea, ma perché funziona così tanto bene Un Posto al Sole, che è oggettivamente girato male, recitato male, è una roba bruttona, ma e tiene incollati milioni di persone? Perché funziona così?
1: Non me lo posso spiegare, non lo so, mi dico che forse è così semplice da seguire,
0: sì,
1: che adesso che tu fai, diciamo, un po' tutte le cose con un occhio e con l'altro, ce l'hai al telefono.
0: Bravo.
1: Al telefono, e punto e basta. Te lo tieni lì sotto mentre cucini,
0: sì,
1: ti sei perso qualcosina, quindi, oppure un occhio al sugo, magari torniamo umani. Non è che
0: Un Posto al Sole e un occhio al sugo.
1: Un occhio al sugo, e alla fine te lo tieni lì sotto, ti fa compagnia, non è che ti richieda chissà quale attenzione, e quindi,
0: esatto,
1: dalla massaia del vomero al casalingo, perché dobbiamo essere inclusivi, di Aosta,
0: sì,
1: è tutto seguito.
0: Ma non solo nell'articolo, ma nell'articolo che ti ho mandato c'è anche scritto una cosa che è verissima, cioè è molto aderente alla realtà, cioè le cose che succedono nel mondo reale vengono riportate sistematicamente lì dentro. Quindi, insomma, è una grande trasmissione, perché ok che è girata in un certo modo, ok che è recitata in un certo modo, ma è perfettamente aderente alla realtà.
1: Sì, sì,
0: quindi tutto
1: è quasi sfiora il reality, perché mi ricordo quando c'era il Covid anche nella serie. Era assurdo come cosa. È molto aderente alla realtà, potrebbe avere quasi un esperimento sociale.
0: Bellissimo. Sì. Così bello. Come una bellissima iniziativa, si chiama Fili di Calore, e che è un'iniziativa che è stata avviata in quel di, aspetta che l'avevo visto perché era un posto dove eravamo stati, Bagni di Lucca. Esatto, dove nella sala Hauser Ponte 32 praticamente si ritrova questa associazione a fare dei quadratini di lana, che poi diventeranno delle grandi coperte, fondamentalmente da distribuire ai senza tetto e alle persone bisognose tramite un'altra associazione che si chiama Ship Italia, che è stata fondata nel 2019 e che appunto si occupa di persone bisognose. Quindi, insomma, loro cuciono, realizzano materiali più caldi per i più bisognosi. L'ho trovato una cosa
1: figo.
0: Molto molto
1: adesso
0: bella.
1: Ti prepari, Jack, ad affrontare un inverno veramente tosto, che è quello canadese.
0: Certo.
1: E lì adesso non ti è ancora capitato, ma anche magari i clochard vivono in questa città sotterranea,
0: sì,
1: che si crea durante l'inverno, vengono accolti lì, perché sennò non riuscirebbero a passare un inverno così freddo, immagino.
0: È una cosa che non so, e che in effetti voglio approfondire, perché sì, c'è la città sotterranea che poi collega prevalentemente la parte di downtown, quindi nella parte dove siamo noi, che è un po' più a nord, non arriva la città sotterranea, quindi vorrei capire effettivamente che cosa succede, se ci sono delle associazioni. Io vedo molte chiese molto attive nel nostro quartiere, soprattutto che fanno lavorare tantissimi bisognosi, e quindi credo che siano anche situazioni dove loro possono ricovero, dove mangiare, dormire e robe di questo tipo.
1: Giusto.
0: Ma approfonderò questa tematica.
1: Ci sarà occasione,
0: ti farò sapere. Così come ti farò sapere che è arrivata la bruschetta più lunga del mondo, 233,1 metri. Una commissione con un notaio l'ha fatto entrare nel Guinness dei primati. Tutto il paese ha contribuito alla realizzazione.
1: Dove? Dove? Dove?
0: A Borghi. A Borghi, siamo in provincia di Forlì Cesena.
1: Ah,
0: cos'altro sappiamo? Sono stati
1: condita come? Pomodorini?
0: Pomodorini, olio, 75, e sale e olio. 75 kg di pomodorini, 34 kg di formaggio, 8 kg di rucola. È tantissimo, 8 kg.
1: 8 kg di rucola è tanto, sì.
0: È come il polistirolo, diventa gigante.
1: Sì, sono 100 bus, no, 1000 buste di quelle che puoi comprare.
0: Esatto, 18 litri di olio extravergine e 90 kg di pane, quindi insomma un bel
1: bruschettone per gli amici di Borghi e a Forlì Cesena, figata.
0: È una cosa bellissima. Così come bellissima, che è un problema che io ho spesso, soprattutto adesso che sto invecchiando, è che utilizzo spesso e volentieri la parola bella vez o ciao vez quando mi interfaccio con una persona di cui ignoro completamente il nome, Andrea.
1: Certo. Allora, c'è un articolo di buonenotizie.it, uno di questi siti che andiamo a consultare quando abbiamo bisogno di un po' di pane per questa trasmissione, esatto, soprattutto cose facili, che dà qualche consiglio, in realtà banalotto, devo dire.
0: Sì, no, niente di trascendentale.
1: Su come ricordarsi il nome.
0: Esatto.
1: Su come ricordarsi il nome quando ti presenta un gruppo di persone e dopo, quando li vuoi interpellare, non sai come chiamarle. Quello che mi ha colpito di più, a parte banalmente associare un'immagine a quella persona che ti ricorda,
0: sì, è una cosa un po' strana, però
1: è difficile. Quello lì lo abbino a una scopa, quello a una piastra, cioè non lo so, non fa per. È di ripetere il suo nome, cioè, quindi certo. Io sono Giancarlo. Ok, Giancarlo, io sono Andrea. Dirlo già subito. Giancarlo.
0: Esatto, stringendo la mano, guardandogli negli occhi e ripetendo il suo nome che ti ha appena detto. Sì, sì.
1: Esatto. Dirlo ad alta voce.
0: Esatto, è una cosa che ho provato a fare tante volte, ma che però non spesso, non sempre funziona. Ecco, quindi dovrò rispulciare l'articolo di buonenotizie.it per capire altri trucchetti per.
1: Per ricordarsi questa cosa. Mi sembravano illuminanti, ti dico la verità. Illuminante può essere invece la soluzione di una startup torinese che si chiama CityZ.
0: Esatto.
1: Per trovare parcheggio tramite una serie di sensori che verranno posti sull'asfalto del capoluogo piemontese. Senti come, non ripeto, Torino, no? O della città, della prima capitale d'Italia.
0: Diciamolo, ne vanno orgogliosi, esatto. Si legge anche in autostrada, loro ci tengono molto.
1: Insomma, grazie a questi sensori permetterà, e qui la cosa è utile, grazie a un'app, di scovare quali sono i posteggi liberi in determinate aree del centro che sono ovviamente difficilmente parcheggiabili. Un'iniziativa che era già stata fatta qualche anno fa
0: e che ne avevamo anche parlato, secondo me.
1: Sì. Però era una romana, ma esatto. Non andò a buon fine per problemi che trovava solo i posti a pagamento.
0: Esatto, no, più che altro tra di loro, tra gli utenti, veniva innescata una sorta di gara a pagamento. Sì, poi di guerra, ma di gara a pagamento, che era assurdo. Cioè, quindi io praticamente dovevo barattare a delle cifre esagerate un posto auto, follia totale. Quindi, insomma, la novità che arriva dalla prima capitale d'Italia mi sembra molto interessante.
1: Bene.
0: Andrea, non ti darò un'altra notizia perché siamo abbastanza lunghi, ma ti voglio far ascoltare un pezzo che ho sentito l'altro giorno girando per un negozio di Montreal, che è No Parties dei Fergus.

0: stavo raccontando di una gita pazzesca che abbiamo fatto sabato, io, Rebecca e Dino. Siamo stati in questo parco che è molto strano, sembrava un paesaggio lunare, sembrava quasi un desktop di Windows XP, quello con la famosa collina verde, eccetera. Veramente una roba incredibile. Si chiama Park Frederick Bach ed è uno dei progetti più ambiziosi, si legge dal loro fantastico sito, di tutto il Nord America. Fondamentalmente perché in un centinaio di ettari vuole utilizzare il biogas che proviene da sotto, è un ex discarica, quindi sotto, un po' come la Montagnola a Bologna, c'è il rusco fondamentalmente. E il biogas che sale in superficie viene intercettato da queste centinaia di palline che sembrano un po' dei satelliti, è una roba molto strana, e che ricoprono tutto il parco, quindi visivamente è una roba suggestiva, veramente un paesaggio lunare.
1: A palline che sono mobili o sono piantate?
0: No, sono piantate, cementate lì, perché sono fondamentalmente dei rubinetti di metano collegati da una rete di una quindicina di chilometri sotterranea che porta appunto energia alla città. È una roba veramente pazzesca, e farò vedere le foto perché veramente merita tantissimo.
1: Sì. E tante foto quando tornerete. Jack, abbiamo il contributo che è stato al Festival del Tortellino, dove è stato, non so di cosa ci parli oggi, non l'ho ancora ascoltato.
0: Sì, ma ci parla proprio di quello. Ci parla proprio
1: di quello.
0: E ci tiene a farci sapere che, insomma, a Bologna fondamentalmente non sta succedendo niente di che. Mi voleva rassicurare che io, insomma, sento un po' la mancanza di casa, ma mi voleva rassicurare che non sta succedendo.
1: Non ti stai perdendo niente, assolutamente. Te lo confermo. Vai.
0: Te lo confermo. Benissimo, sentiamo Danilo.
2: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a Titti. Quest'anno diciamo che la rubrica la imposteremo in questo modo, cioè spiegheremo a Jack, che sta nel Canada, che cosa sta succedendo a Bologna, così capisce che cosa si sta perdendo. Sottotitolo: niente. Ad esempio adesso sono appena tornato da una festa del Tortellino, che è lì in una sala mega fighissima sopra Piazza Maggiore, dove la gente fa 3 ore di fila per mangiare dei tortellini, pagando ovviamente. Ovviamente, essendo un VIP, ho scroccato, ho mangiato dei tortellini, poi sono tornato a casa. Molto, molto bello. Quindi, Jack, ti stai perdendo i tortellini. Poi un'altra cosa che ti stai perdendo è che è caldo. Ma è un caldo che non è mai stato così caldo da secoli, proprio così. E nel mio profilo Facebook tengo gli aggiornamenti del caldo dal meteorologo che si chiama Fabio Caldei, che è specializzato in catastrofi di caldo, e invece c'è Claudio Freddei che comincia a mandare già dei messaggi terroristici sul freddo che farà a ottobre. Quindi attenzione, lì in Canada come va? Facci sapere anche tu, perché una cosa che interessa molto ai bolognesi è: ma che tempo fa lì in Canada?
0: Grazie come sempre dei tuoi suggerimenti, dei tuoi aggiornamenti quotidiani dalla Felsina. E invece ci spostiamo a Zena, perché l'altro giorno mi ha mandato un messaggio Michelino Rimasto, Michele Ferrero, dicendomi che il nostro chitarrista, ex chitarrista Alberto Laffi, è passato dai Giardini Luzzati di
1: grande Albi.
0: E quindi niente, abbiamo fatto delle chiacchiere, ma ci teneva a dare il suo contributo anche per questa puntata di Buona. Andiamolo ad ascoltare.
1: Vai, Michele.
3: Guardando il telegiornale, un dubbio mi assale. Ma cos'è sta bellin di intelligenza artificiale? Giovane, attenzione, non è reale ciò che vedi con un'applicazione. Non lo era nemmeno la visione che ebbi al Peter Pan di Riccione quella volta con un cartone. Si indigna la pubblica opinione. Questa generazione, privata dell'immaginazione, è un attacco all'informazione. Meritiamo l'estinzione. Morale. E allora, qual è il messaggio per sto mondo che lentamente sta toccando al fondo? Ma che ci importa di prompt, di bot, di chat GPT?

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it. Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

0: lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
3: Action!
4: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
5: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
6: Info e biglietti su popupcinema.it.
4: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.
7: I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee.
8: That's right. One time. Here we go.

che ventata di freschezza, di suoni, ci ricorda tante cose fantastiche del periodo 80-90, del Sea Jazz, il Brit Soul. Rimaniamo in ambiente soul con un 45 giri, Mike James Kirkland, vecchio volpone, pensate che cominciò nel 65-66 a cantare, però abbinato ai Monophonics, gruppo già ascoltato più volte, di grande qualità. Il titolo è Glowy.

Siete sempre all'ascolto di Nasco Disco, io sono Cesare Cera. E che dire, Mulholland Drive mi è stato inviato come promo, leggo i nomi: Latnia Williams, October London.

senso che gli appassionati del genere, diciamo, legato all'elettronica, al chill out da un tempo, trip hop anni 90, sanno benissimo chi sono, chi erano Thievery Corporation. Ormai da tempo non hanno pubblicato più niente, fanno solamente, diciamo, esibizioni dal vivo, però mi è arrivato da pochissimo un singolo di Eric Hilton, la metà di Thievery Corporation. Il titolo è Chase the Sun.

da ascoltare, da andare a scoprire. E rimaniamo più o meno allo stesso territorio con Who You Think You Foolin'. Sono il duo dei 320, sono marito e moglie, e propongono questo R&B

siete sempre all'ascolto di Nasco Dischi, io sono Cesare Cera, questi erano 320 e adesso andiamo a una bellissima canzone, If You Don't Want My Love,

molto catchy, molto accattivante questa If You Don't Want My Love da Jelaine Gonda. Andiamo all'ultimo brano di questa prima parte di Nasco Disco di oggi. Andiamo a scoprire Hanna Supakua dall'Olanda con la sua All OK, brano che ha un discreto successo in parecchie playlist. Arriva la reclame, state lì che torno subito con la seconda parte.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
4: Seconda parte di Nasco Disco, io sono Cesare Cera e oggi 5 ottobre e questi sono Johnson, Johnson & Johnson, trio di grande talento, diciamo britannico-americano, nessuno si chiama Johnson di cognome, ma la canzone è Magical e l'album è molto bello, ve lo consiglio.

la permanenza in New York a Naoya Shioka gli ha portato molte influenze sonore di quello che è l'R&B, un certo R&B in America oggi. Adesso andiamo dall'altra parte, andiamo sulla costa ovest, a Los Angeles, con Bella Brown and the Jealous Lovers. We are all gonna get there. Nasco disco, Cesare.

diciamo che visto il mio lavoro legato alla discografia da tempi immemore, sono sempre alla ricerca di cose che non conosco, di suggestioni. È capitato poco tempo fa di trovare questa versione di This Guy's in Love with You, la grande Bach Bacharach, fatta dai Fastball, gruppo di Austin nel Texas. Perciò sentite come rileggono un classico.

C'è questo finale quasi orchestral rock di Fastball per This Guy's in Love with You. Adesso andiamo in Nuova Zelanda, dove ho già portato i più affezionati altre volte. Louis Baker, Night Dance.

stile inconfondibile Ed Motta. Il sottoscritto adesso vi propone, mi è arrivato dall'Avanti Soul poco tempo fa, lo riconoscerete subito, più o meno. Loro nel 45 giri lo chiamano Tema The Shaft, vabbè, la grande Esa Case, Eli Combo, che diciamo sono esperti dal Messico, esperti nel riprendere classici dal passato con una visione completamente particolare. Lo definiscono Mexican Reggae. Spero che vi piaccia questa versione.

sempre all'ascolto di un nascondisco. Io sono Cesare Sera che vi ha appena proposto Tema de Shaft da Eli Combo. Adesso arriviamo all'ultimo brano di questa seconda parte, poi torno per la terza, perciò state lì. Vabbè, torno in Brasile. Il grande Marcos Valle, demo acustico.

0: Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
2: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
3: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

State sempre ascoltando un Asco Dischi, io sono Cesare Sera, che dopo questo salto nella Isla Blanca arrivo in Inghilterra con la new disco di Make It Disco. Ha fatto presto a trovare il suo nome d'arte.

Vabbè, dopo l'anno disco Jackin andiamo a qualcosa più verso la soulful, che è sempre un grande piacere ascoltarla per le sue chiarissime ispirazioni al Philly Sound degli anni 70. Groove Disciple con la bellissima voce di Kelly Sir, I Surrender.

Beh, il mio caro amico, tra virgolette, diciamo che ho un'ottima conoscenza tramite email e scambio di musica, Oscar P, mi ha mandato questa sua nuova fatica, che è in effetti poi una cover della bellissima Crazy, secondo me fatto con grande stile e classe, assolutamente. Oscar P con Morris Ravy.

sull'orario. Lui è Aaron Sevilla, che nonostante il nome un po' spagnolo, tante informazioni me lo danno collocato in Romania, però ovviamente va in giro per l'Europa. E questa è Taran. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo lunedì con Nasco Disco, e vi ricordo che sabato sera, puntuale dalle 11 a 1 di notte, c'è The Boogeyman. Ciao, state bene.

Lunedì 5 ottobre, buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenuti e benvenuti a What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, poi alle 17.30 arriverà un notiziario curato da Popolare Network con gli aggiornamenti delle notizie dall'Italia e dal mondo e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Per comunicare con noi c'è un numero di telefono che può essere utilizzato per messaggi, siano essi SMS, WhatsApp o Telegram, e il numero è il 333-180-9494. Scopriamo quali sono i temi che affronteremo negli approfondimenti di oggi, quindi nella prima parte. Parleremo di queste proteste che stanno venendo avanti in diversi paesi europei, soprattutto animate da giovani. Abbiamo visto le proteste per la scuola degli studenti francesi, abbiamo visto le proteste in Germania degli studenti tedeschi contro la leva militare, abbiamo visto anche le grandissime mobilitazioni a prevalente componente giovanile in Spagna per il diritto alla casa, e queste mobilitazioni hanno, come dire, favorito una crisi interna alla maggioranza del governo Sanchez, che questa mattina ha annunciato elezioni anticipate il 29 di novembre. Dunque parleremo di questi temi e lo faremo in particolare collegandoci con la Spagna e con la Francia. Tutto questo però, come facciamo sempre, dopo un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo della puntata di oggi di What a Mess e parliamo della Spagna. Questa mattina il premier Pedro Sanchez ha dato le dimissioni e ha annunciato le elezioni anticipate che si terranno il 29 di novembre. Lo ha fatto dopo giorni di mobilitazione di centinaia di migliaia di persone per il diritto alla casa. Mobilitazioni innescate dallo sfratto di una donna di 87 anni disabile e dopo che la maggioranza in Parlamento non è riuscita ad approvare due decreti che avrebbero garantito più diritto alla casa. E in particolare c'è una componente, quella di centrodestra regionale, che sosteneva il governo Sanchez, che ha votato contro insieme ai popolari, insieme alla destra. Dunque si può dire che il tema della casa è quello che ha fatto traballare anche il governo spagnolo. E noi, per capire meglio la questione, abbiamo intervistato Marco Santopadre, che è un giornalista e che ci racconta allora sia della crisi di governo in Spagna con le elezioni anticipate, sia soprattutto del tema della casa nel paese iberico.
1: Le mobilitazioni per il diritto alla casa delle scorse settimane, che sono state molto grandi, legate anche a uno sfratto eclatante di una signora di 87 anni a Madrid, buttata fuori di casa nonostante un'invalidità al 50%, questo sfratto violento ha anche moltiplicato le mobilitazioni, che hanno un po' colto di sorpresa il governo, in particolare Pedro Sanchez, che però, diciamo, è stato molto intelligente, ha preso la palla al balzo, ha presentato in Parlamento due decreti che contenevano alcune misure per rimandare gli sfratti e per trasformare i contratti di affitto in contratti a tempo indeterminato, salvo appunto necessità concrete da parte dei proprietari. Questi decreti sono stati bocciati con il voto congiunto e delle opposizioni di destra radicale e anche di alcuni partiti regionali di centrodestra, baschi e catalani, che normalmente negli ultimi anni hanno invece appoggiato il governo Sanchez. E quindi il premier è stato molto intelligente, ha cercato di rigirare la situazione a proprio vantaggio e ha, dopo tre giorni di riflessione, ha annunciato questa mattina il voto anticipato, che in Spagna è un evento abbastanza eccezionale. La legislatura sarebbe dovuta terminare nel 2027, però questa mossa permette a Sanchez di presentarsi davanti all'elettorato polarizzandolo in qualche modo, intanto presentandosi come paladino di una resistenza democratica a una destra estremista, populista, anche violenta, che negli ultimi mesi ha puntato tutto sulla propaganda xenofoba dopo gli eventi di Ceuta, l'ingresso nella enclave spagnola in Marocco di decine di migliaia di immigrati nei mesi scorsi alla fine di luglio, e poi appunto proprio sulla questione della casa e dei diritti sociali e civili. O Sanchez, annunciando le elezioni anticipate, ha chiarito che si tratterà di una sorta di referendum, diritti contro invece propaganda, quella della destra. Quindi i sondaggi per ora sono molto negativi per il Partito Socialista, che arriverebbe secondo dopo il Partito Popolare. Soprattutto il problema è che gli alleati di sinistra di Sanchez nei sondaggi sono dati veramente in crollo, prenderebbero tra Sumar e Podemos soltanto 9 seggi e quindi non permetterebbero a Sanchez di rieditare la maggioranza di governo attuale, che ha campicchiato in questi tre anni con un governo di minoranza di fatto, che dipendeva proprio dal voto dei partiti di centrodestra catalani e baschi, ma non sarebbe più possibile questa ingegneria parlamentare. E quindi, diciamo, Sanchez cerca di recuperare consensi puntando tutto sulla vicenda della casa. Con i movimenti per la casa mobilitati nel paese, sabato ci sono state manifestazioni enormi, si parla addirittura di 500.000 manifestanti solo a Madrid e di centinaia di migliaia sparsi in oltre 50 città. Si andrebbe addirittura verso uno sciopero generale, non solo dei movimenti sociali, dei movimenti per la casa, ma ci si aspetta che anche i sindacati, diciamo, generali convochino una mobilitazione che sarebbe sicuramente contro le destre, contro una politica che potrebbe portare la Spagna indietro di decenni, ma anche contro le timidezze, i ritardi, anche le contraddizioni del governo di centrosinistra, del Partito Socialista in particolare.
0: Tu hai parlato di sfratti e insomma di affitti. Noi dall'Italia, forse seguendo in modo un po' distratto, pensavamo che la Spagna fosse anche abbastanza avanti, ad esempio sulla regolamentazione degli affitti brevi turistici. Qual è il nodo della questione abitativa in Spagna?
1: I nodi sono molti in realtà. La Spagna è uno dei paesi europei dove il problema della casa è più grave, più pressante. E infatti, paradossalmente, mentre per mesi l'opinione pubblica spagnola è stata condotta a polarizzarsi e a dividersi sulla vicenda di Ceuta, stata la cosiddetta invasione degli immigrati clandestini, tutti i sondaggi continuano a dire che per gli spagnoli, anche per la maggior parte degli elettori dei partiti di destra ed estrema destra, la vicenda più importante, il problema che assila di più è proprio quello dell'accesso alla casa, perché per tanti motivi, intanto la popolazione spagnola è aumentata molto negli ultimi anni, quindi questo ovviamente ha aumentato la ricerca di abitazioni, i prezzi sono aumentati moltissimo perché l'economia spagnola è basata proprio sulla speculazione immobiliare, ci sono circa 700.000 appartamenti che sono in pochi anni entrati in possesso dei fondi di investimento, molti dei quali non spagnoli ma basati in altri paesi, in altri continenti, c'è una pressione turistica molto forte che ovviamente toglie gli appartamenti, le case dal mercato degli affitti a lungo termine per dedicarli agli affitti temporanei, appunto quelli ai turisti o ai nomadi digitali, comunque categorie di persone che possono permettersi di pagare affitti molto molto più alti, e poi manca da sempre in Spagna un parco immobiliare pubblico, le case sociali cosiddette rappresentano l'1,3% del totale e non c'è l'equivalente, diciamo, della casa popolare, quindi tutto dipende dal mercato, un mercato come dicevo drogato dalla pressione turistica e dalla speculazione immobiliare dei fondi cosiddetti avvoltoio, quindi diciamo è una questione molto grave. Il governo socialista ha varato negli anni scorsi alcune misure palliative o temporanee per dare un po' di sollievo agli sfrattati, agli inquilini, teniamo conto che ci sono circa 45 sfratti al giorno in Spagna di media, quindi è un problema pressante, però non sono stati mai varati provvedimenti a lungo termine o risolutivi. In questi decreti che sono stati bocciati c'era una misura sugli affitti turistici che era l'introduzione dell'IVA al 10%, che quindi avrebbe reso gli affitti turistici meno convenienti, no, per i proprietari che magari sarebbero stati così invogliati a invece destinare i propri appartamenti agli affitti ai residenti, agli affitti a lungo termine, però diciamo questi decreti sono stati comunque bocciati.

0: torniamo insieme a What a Mess e dopo aver parlato di Spagna parliamo di Francia e in particolare di queste mobilitazioni che vanno avanti ormai da 2 settimane anche in modo piuttosto determinato e violento, con una dura repressione da parte della polizia nei confronti degli studenti, studenti che si sono mobilitati di fronte all'ennesimo disinvestimento governativo verso la scuola e sono scesi in piazza rivendicando diverse questioni che già oggi sono problematiche per chi frequenta appunto le scuole. Su questo tema abbiamo intervistato Francesco Di Taranto, un giornalista che sta a Parigi e ci racconta un po' la genesi di queste proteste e soprattutto le rivendicazioni. Sentiamo le sue parole.
1: Da circa 2 settimane, molto presto al mattino, si intendono colpi, qui dicono di mortaio, sarebbero dei fuochi d'artificio, il bengala, ecco. Quindi da 2 settimane gli studenti hanno deciso di prendere la parola e prendere il terreno, bloccando i licei. Tutto è nato nel Dipartimento 93, che è esattamente alla frontiera con la città di Parigi. Cosa chiedono i giovani in sostanza? Innanzitutto protestano per la mancanza di insegnanti. Ci si trova in moltissime situazioni nelle quali nell'anno del BAC, la nostra maturità, materie che poi saranno oggetto appunto dell'esame non sono insegnate perché non ci sono professori e quindi i ragazzi si ritrovano alla maturità con una materia fondamentale della quale però non conoscono tecnicamente nulla. Protestano contro quelle che noi chiamavamo classi pollaio, contro degli istituti fatiscenti dove d'inverno si fa lezione a 10 gradi e d'estate si fanno gli esami a 45. In generale protestano contro un abbandono della scuola, quindi dell'educazione nazionale, che è stata messa in atto non solo da quest'ultimo governo ma che la sta finalizzando. Già un primo risultato delle proteste è stato il ritiro della proposta per la quale il percorso professionalizzante post liceo, che si chiama BTS, sarebbe stato a pagamento, invece il governo ha ritirato. Però va detto anche che nell'incontro che il ministro dell'educazione nazionale Geffè ha tenuto con i rappresentanti degli studenti la settimana scorsa, nulla si è fatto se non grandi promesse. Sul terreno quello che stiamo vedendo, quello a cui assistiamo, è una scarica gigantesca di violenza da parte dell'ordine costituito.
0: Che abbiamo letto di più di 2000 arresti, c'è la volontà di mostrare un pugno di ferro in modo che i giovani non si illudano di poter fare la rivoluzione?
1: Sì, dobbiamo tener conto che siamo in Francia alla vigilia di 6-8 mesi che decideranno del futuro, cioè siamo veramente davanti a delle elezioni presidenziali che stanno di storia e siamo più in generale in Europa, nel mondo, alla vigilia di tutta una sequenza di elezioni in vari paesi. Stamattina abbiamo appreso della Spagna, ci saranno le elezioni in Italia, le presidenziali in Francia, ma anche le elezioni di midterm negli Stati Uniti e quelle a fine mese in Israele, che segneranno in una maniera o nell'altra un cambiamento importante nelle nostre vite. In Francia queste elezioni, come dicevo, sono molto sentite e la volontà è quella di mostrarsi da parte di tutta la parte dell'estrema destra sino alla destra neoliberista, spesso vanno a braccetto, di mostrarsi duri contro ogni tipo di disordine o di attacco all'ordine costituito. Quello che abbiamo visto è particolarmente impressionante perché si tratta di ragazzini, non dimentichiamocelo mai, che spesso diventano obiettivo di tiri di flashball. Flashball è una palla di plastica estremamente dura, grande più o meno quanto un pugno, che ha per esempio reso cieco un ragazzo l'altro giorno, ma che può spaccare una mascella, dipende dalla distanza alla quale questo proiettile viene tirato dalle forze dell'ordine. Stiamo assistendo anche a una sorta di tentativo da parte della CGT soprattutto e degli insegnanti di fare cordone intorno alle manifestazioni e ai blocchi degli studenti per paura che appunto questi si facciano fracassare la testa, come è avvenuto. E va detto che se già storicamente la polizia francese, le forze dell'ordine erano su posizioni abbastanza destrorse, adesso quel tipo di violenza sui manifestanti è stata di fatto sdoganata, nel senso che non si ha più paura di mostrarsi violenti, non si ha più paura di mostrarsi provocatori. Le immagini dei sindacalisti che cercano di parlamentare, ma anche di eletti, soprattutto della France Insoumise o del Partito Comunista, che cercano di parlare con poliziotti che in assetto antisommossa non rispondono o non cercano alcun un tipo di dialogo, racconta di una storica, anche questa, incapacità totale, anche minima, di gestione dell'ordine pubblico in Francia, e quindi le violenze che poi si scatenano con quelle immagini molto forti raccontano di tutto come una conseguenza di questa impreparazione, impreparazione che però sta diventando una scelta cosciente da parte del governo attuale di Sébastien Lecornu. E va detta un'altra cosa: in questi giorni sono circolate le immagini di un poliziotto sulla sessantina che è stato preso da parte e praticamente fracassato di botte da manifestanti. È stato arrestato un ragazzino di 17 anni che avrebbe partecipato a questo agguato, diciamo così, ragazzino bulgaro, quindi con una difficoltà estrema di comprensione anche rispetto alle domande fatte dal procuratore della Repubblica, solo che si scopre poi che questo ragazzino era stato tenuto per due volte con la testa sotto l'acqua in un fiume dallo stesso poliziotto. Quindi si capisce come, a seconda di come leghiamo le notizie, di come diamo priorità alle notizie, e in questo purtroppo i media del grande burattinaio dell'estrema destra francese Bolloré stanno facendo un lavoro straordinario, facendo pensare appunto che la Francia sia completamente in fiamme e che questi siano solamente e esclusivamente dei casseur, appunto ci porta ad avere poi una estrema destra che insorge, e diciamo che anche l'animo più borghese, più morboso, che ama questo tipo di immagini, viene così soddisfatto nella speranza poi di vedere Marine Le Pen all'Eliseo a fine maggio. Cussa una legge in Senato che applicherà il principio del chi rompe paga, con una particolarità tutta francese: una volta che si è individuati come partecipanti a una manifestazione, anche se non si è partecipato alla distruzione, non so, di una fermata di un bus, di una macchina, o all'incendio di un immobile scolastico, starà all'accusato dimostrare di non essere lì. Quindi siamo chiaramente nella follia più totale del diritto romano e di tutto quello che ne consegue, compreso i codici francesi.

Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con le cronache locali da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia nella rubrica Topico. Quindi rimanete lì, ci sentiamo dopo.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Lombardia. Svolta nell'avvertenza Electrolux. Al tavolo al Mimit l'azienda ha ritirato i licenziamenti unilaterali e proposto un nuovo piano che prevede nei prossimi 3 anni fino a 1250 uscite incentivate volontarie, 600 impiegati e 650 operai. Per lo stabilimento di Cerreto d'Esi è previsto invece un percorso di reindustrializzazione senza interrompere la produzione. La Fiom CGL considera il ritiro dei licenziamenti un cambio di passo, ma chiede garanzie sul mantenimento dell'occupazione, delle attività di ricerca e sviluppo e della produzione. Il sindacato sollecita inoltre nuovi investimenti, formazione, riduzione dell'orario di lavoro e assunzioni per sostituire chi uscirà volontariamente. Il prossimo incontro al Mimit è fissato per il 29 ottobre. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala rivendica una sinistra che vuole vincere e che deve concentrarsi su questioni concrete. Commentando le parole di Mario Calabresi sulla sinistra dei maestrini, Sala parla della necessità di costruire una nuova sinistra sociale, indicando come priorità la questione della casa e il costo della vita. Il sindaco respinge le critiche secondo cui il problema abitativo sarebbe stato sottovalutato e sottolinea la necessità di una battaglia politica per aumentare i salari a fronte dei costi cresciuti più rapidamente.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia Romagna. Nuovi accertamenti sul secondo cellulare di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il 19 luglio al Pilastro di Bologna dopo essere stato immobilizzato a terra da 2 poliziotti. La procura ha affidato l'analisi del dispositivo all'ingegner Giuseppe Ferraro, consulente tecnico dei PM. Prima di esaminare i contenuti sarà verificata l'eventuale presenza di manipolazioni, considerato che il telefono è arrivato in procura oltre 2 mesi dopo la morte. L'analisi dovrà anche stabilire se il dispositivo possa fornire elementi utili a ricostruire le ore precedenti all'intervento della polizia. L'avvocato dei 2 agenti, Gabriele Bordoni, sottolinea l'importanza della verifica sulla catena di custodia. La difesa dei volontari della Croce Rossa, invece, non ha nominato un consulente e si affida agli esperti della procura. Sulla strage di Ustica, la disponibilità della Francia a collaborare con la giustizia italiana non deve essere il punto di arrivo. Lo sostiene Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime, dopo il ritiro della richiesta di archiviazione da parte della Procura di Roma. Bonfietti chiede ora la collaborazione degli altri paesi alleati, a partire dagli Stati Uniti, e ulteriori verifiche negli archivi italiani, in particolare quelli della Marina e dei servizi segreti. La strage del 27 giugno 1980 costò la vita a 81 persone a bordo del DC9 Itavia. Per Bonfietti la disponibilità francese apre una nuova fase, ma la ricerca della piena verità deve continuare. È stato arrestato per droga un 31enne tunisino indagato per l'aggressione omofoba avvenuta il 25 settembre in piazza Porta Mascarella a Bologna. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione in Bolognina, sequestrando alcuni vestiti ritenuti compatibili con quelli indossati durante l'aggressione, oltre a 16 grammi di cocaina, poco più di 1 grammo di hashish e 6.840 euro in contanti. L'uomo è indagato per lesioni e minacce commesse in concorso e aggravate dalla finalità di discriminazione. Per il possesso della droga è stato arrestato e accompagnato in tribunale per la convalida. Proseguono intanto le indagini sull'aggressione, mentre a Bologna sono stati segnalati altri 2 episodi simili.
0: Topico.
1: Infine la Toscana. A Pisa il gruppo consigliare diritti in comune contesta un programma del Ministero della Difesa da almeno 900 milioni di euro per il supporto logistico alla flotta C-130J, con interventi previsti tra l'aeroporto militare pisano e la base di Sigonella. Secondo il gruppo, i documenti ministeriali prevedono manutenzioni, strutture di magazzino, la presenza stabile di personale industriale e la possibile realizzazione di una nuova tensostruttura per un C-130J-30. L'affidamento dovrebbe avvenire senza gara a un raggruppamento composto da Lockheed Martin, Leonardo e Geavio. Diritti in comune parla di un rafforzamento del ruolo militare di Pisa e chiede di azzerare

0: accelerare l'investimento, destinando le risorse a priorità sociali, culturali e ambientali. A Firenze 50 conducenti di autolinee toscane si sono dimessi dall'inizio del 2026. Il dato è denunciato dai sindacati Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e UGL, che chiedono interventi a comune e regione sul trasporto pubblico locale. Le organizzazioni parlano di un lavoro sempre più usurante tra traffico, ritardi, carenza di corsie preferenziali, orari non adeguati e difficoltà nei capolinea. I sindacati ricordano di aver già chiesto alla regione di rivedere i tempi di percorrenza e al comune interventi sugli ausiliari della sosta senza ricevere risposte. Le sigle evocano anche lo sciopero, ma chiedono soprattutto un confronto e propongono di sperimentare linee organizzate a frequenza. Una bombola di gas è stata trovata questa mattina a Firenze in piazzale Michelangelo, accanto alla riproduzione della statua del Davide di Donatello. Immediato l'intervento su segnalazione da parte degli artificieri, che una volta sul posto hanno potuto accertare l'inoffensività della bombola stessa. In sostanza sarebbe vuota. Il piazzale è stato nel frattempo chiuso ed è stata inibita la circolazione lungo i viali vicini, ovvero tra piazza Ferrucci e piazzale Galileo. Una volta ripristinate le condizioni di sicurezza dei luoghi, tuttavia, la zona è stata riaperta la circolazione di veicoli e pedoni. Sono in corso le indagini dei carabinieri per la ricostruzione dei fatti.
1: Topico.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17. Io vi ricordo che per riascoltare le interviste andate in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafugico.it, sempre sullo stesso sito trovate anche in versione integrale la rubrica Topico, o altrimenti la trovate sulle principali piattaforme di podcast. Io vi ringrazio per essere rimaste all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21.

Benvenuti, ben ritrovati anche oggi per una nuova puntata di Brown Sugar. Ai microfoni con voi per la prossima oretta ci sarò io, Flavia, e con me come sempre tanta black music. E abbiamo iniziato quest'oggi con Black Poet e DJ Premier e Nothing Change, niente cambia, e purtroppo molto spesso nulla cambia di quello che dovrebbe cambiare, cambia invece quello che non dovrebbe. E quest'oggi abbiamo iniziato con loro per darci un po' di energia, un poeta nero e DJ Premier, insomma, per i più e le più DJ Premier è stranoto ed è uno dei pilastri della storia del rap. E andiamo avanti, se abbiamo iniziato in grande stile con Black Poet e DJ Premier, questa playlist di quest'oggi, continuiamo con degli altri grandissimi nomi, ossia The Game e Snoop Dogg, che ci accompagnano per la prossima traccia, che è una rivisitazione di una traccia storica di The Game che aveva fatto all'epoca con 50 Cent. La traccia si chiamava Love It or Hate It e in questo caso la sentiamo rivoluzionata insieme a Snoop Dogg.

Love It or Hate It, The Game, Snoop Dogg, in questa versione rivista ed adattata di Love It or Hate It. E devo dire che questa traccia era contenuta in un album del quale ancora non vi avevo parlato dall'inizio della nuova stagione, però vi avevo messo in playlist alcune tracce quando avevo fatto una playlist estiva, ed è infatti questo nuovo album, The Documentary Tree, che era uscito il 21 di agosto ed aveva fatto uscire, insomma, che The Game aveva fatto uscire a sorpresa quest'estate, sorprendendo un po' tutti, perché in realtà non l'aveva annunciato in alcun modo se non il giorno prima, e conteneva al suo interno grandissimi nomi come Kanye West, Larry June, Leon Thomas, Lil Wayne, Marshall Ambrosius, Snoop Dogg per l'appunto, Party Next Door, insomma tantissima altra gente, tantissimi altri produttori, come in questo caso questa traccia è stata curata, la produzione è stata curata da Cool & Dre, e quindi e poi c'erano Conductor Williams, come vi dicevo Kanye West, insomma c'erano veramente tantissimi artisti, e non si spiega come mai abbia deciso di farlo uscire così, cioè di sorpresa, senza avvisare, senza fare la dovuta preparazione, insomma tutta la procedura di marketing che avrebbe permesso, insomma, di sponsorizzarlo meglio. Forse è entrato nell'ottica di essere uno di quegli artisti che si può permettere di fare uscire un album dall'oggi al domani senza avere delle ripercussioni. Io personalmente non credo che sia ancora a quel livello d'artista, come ad esempio può essere un Kendrick Lamar, che l'ha fatto tranquillamente con l'ultimissimo lavoro, però insomma gli auguro di un giorno di arrivare a quel livello in cui può permettersi di uscire da un giorno all'altro e avere il riscontro che cerca. E andiamo avanti nella playlist. A proposito di nuove uscite e nuove uscite che hanno grandi nomi al loro interno, c'è una traccia nuova di Cardinal Official, questo artista canadese, insomma, abbastanza noto, che per il suo nuovo singolo 40 Acres and a Ferrari ha convocato Black Thought e Stop Good Cooks.

14 Acres and Ferrari, una, diciamo, una sorta di rivisitazione moderna di 40 Acres and a Mule, che era una delle promesse che erano state fatte agli schiavi afroamericani che erano stati liberati a seguito della guerra civile. E la promessa era quella di ricevere 40 acri di terra e un mulo per poter riniziare una nuova vita ed essere indipendenti, ovviamente promessa che è stata tradita. E quindi questa canzone scimmiotta un pochino quella promessa e la rifà in chiave moderna, perché dice 40 acri è una Ferrari, perché è una sorta di rivalsa, insomma, degli afroamericani, quella di raggiungere quello status che ti permette di poterti comprare una Ferrari. E andiamo avanti con la playlist, grande traccia questa di Cardinal Official e Black Thought, era una traccia tra l'altro contenuta in un nuovo album di Cardinal Official, un album chiamato Firestarter, un album interessante che contiene appunto dei lavori, delle cose veramente da tenere d'occhio, perché insomma lui, Cardinal Official, è molto bravo e ha deciso anche per questo nuovo progetto di accompagnarsi da persone altrettanto brave. E ne approfitto per salutare nel frattempo, perché sono arrivati dei messaggi da Stefano, lo saluto tanto, che mi chiede se parlerò di dell'evento che c'è stato di Gio Cassano, dell'inaugurazione del giardino che adesso finalmente ha il nome, il primo giardino in Italia ad avere il nome di un rapper in Italia. Assolutamente, Stefano, che saluto tantissimo, ne parlerò in questo momento. Devo dire che sono stata felicissima di partecipare all'inaugurazione di questo giardino sabato scorso. È stato un evento veramente molto commovente, perché comunque ha riunito un po' la vecchia scena con la nuova scena bolognese, li ha riuniti tutti quanti ed è stato sicuramente emozionante per il fratello, ma anche per tutte le persone che hanno conosciuto Joe. Ed è stato un bellissimo momento che fa capire che ancora la scena bolognese, ma anche quella italiana, è viva e vuole veramente trovare i suoi spazi. Quindi assolutamente un giardino che poi sarà utile anche alla comunità, ed è questa un'altra cosa bellissima dell'inaugurazione di questo giardino. Contiene un bellissimo campo da basket e in una zona assolutamente che stanno cercando in tutti i modi di abbellire nel corso degli ultimi anni. Quindi grande evento, grande serata, e veramente c'è da dire grazie a chi è riuscito con la costanza a fare un evento così bello nella nostra città. E niente, allora andiamo avanti nella playlist, come dicevo, perché poi mi perdo in chiacchiere mille e più mille volte. E andiamo a sentirci la nuova traccia dei Tank and the Bangas, che hanno scelto come titolo Simon Says, un titolo che ci ricorda tantissime altre cose, ma ovviamente in chiave completamente diversa.

Simon Says, Tank and the Bangas, questa band di New Orleans. Secondo me in questa traccia c'è tantissimo New Orleans, c'è tantissima di quella sonorità, e devo dire, loro sono una band che mi piace moltissimo, che seguo da tanti anni, e sono sempre contenta quando pubblicano un nuovo singolo, perché il più delle volte è qualcosa di interessante. Tra l'altro erano usciti anche di recente con un album del The Last Balloon, che completava il ciclo dei Balloon, perché avevano fatto diversi album appunto con la parola Balloon in mezzo, e devo dire che comunque sia ogni album che fanno è qualcosa di interessante, di diverso, nuove sperimentazioni. Lei poi veramente ha una voce, secondo me, eccezionale, quindi mi auguro che questo sia l'inizio di qualcos'altro, di un altro nuovo progetto, e che non sia solo il lanciare un singolo così, perché poi in realtà stanno iniziando la seconda parte del loro tour negli Stati Uniti, e quindi potrebbe essere che questo singolo in realtà sia semplicemente qualcosa per avere ulteriore materiale da suonare nella seconda parte del tour. E andiamo ancora oltre, andiamo a muoverci, ci muoviamo verso l'Inghilterra e andiamo a trovare due figure, anzi o meglio diverse figure, che stanno facendo una rivoluzione in Inghilterra per quanto riguarda l'hip hop e l'R&B. Loro sono Coffee Stone e i Children of Zeus, anche se in realtà Coffee Stone, quando li presenta in questa traccia, li pronuncia in modo completamente diverso da come lo sto pronunciando io adesso. Ce li andiamo ad ascoltare in una traccia che era una bonus track dell'ultimo album di Coffee Stone, che si chiamava Mary's Gold.

Mary's Gold, Coffee Stone, insieme ai Children of Zeus, anche se lui li pronuncia, come vi dicevo, Zeus, in modo completamente diverso. Io però continuerò a chiamarli Children of Zeus perché non so come altro pronunciarli. E dicevo, questa traccia contenuta nell'ultimissimo album di Coffee Stone che vi avevo già proposto, l'album si chiamava The Last Flower to Bloom, l'ultimo fiore a sbocciare. E tra l'altro anche i Children of Zeus o Ziz sono usciti quest'anno con un nuovo progetto, anche loro molto interessante e molto carino, che non ho ancora avuto modo di proporvi, che si chiama As the World Burns, che mi ricorda in qualche modo un titolo di un album degli Erasionist, che se non mi ricordo male era quasi simile o quasi analogo. E niente, questi due artisti, o meglio questi due gruppi, questo gruppo, i Children of Zeus e Coffee Stone, veramente stanno facendo la storia dell'hip hop e dell'R&B londinese e non solo, e devo dire che comunque sia britannico più che londinese, e sono veramente bravissimi entrambi. Se non li conoscete, andatevi a cercare, perché meritano assolutamente entrambi, sia il gruppo Children of Zeus sia Coffee Stone, un ascolto. E merita un ascolto anche la prossima artista che ho scelto. Lei è Nezi Momodou, un'artista abbastanza underground e sconosciuta, che però ha veramente delle belle capacità vocali e metriche, e l'andiamo ad ascoltare in Nets. Motherfucker, flow fat like blubber. They snooze, I bruise, make them burn like rubber. Money long like Nia, look what we got here. Big black bitch with the black

Kezia Momedou, un'artista americana con origini nigeriane, ancora sconosciuta, abbastanza sconosciuta, perché insomma è una di quelle artiste, tanto adesso si va ad ascolti su Spotify, da 12.000 ascolti su Spotify al mese, quindi ancora poco nota, però secondo me ha del potenziale ed è da tenere d'occhio, perché comunque ha una metrica molto pulita e in realtà anche delle belle barre. E un'altra artista che non ha tantissimi ascoltatori, o meglio forse ne ha di più, è Kite, un'artista neozelandese che della quale vi ho parlato tantissime volte. Lei centellina le sue uscite, nel senso che esce con una traccia ogni volta, ogni due anni forse, ha fatto pochissime tracce, ci ha omaggiato in quest'anno con una nuova traccia che si chiama Lemon Squeezy. Sentite già il sottofondo, ve la lascio ascoltare.

0: Lemon Squeezy Kite, questa artista, vi avevo detto neozelandese, in realtà ho detto una sciocchezza perché australiana, mi sono confusa, però sì, è un'artista che vi ho fatto ascoltare più di una volta e devo dire questa Lemon Squeezy non mi fa strappare i capelli perché mi ricorda tantissimo tante altre tracce che ha fatto. Mi sembra un pochino che il fatto che stia tendendo un po' a ripetersi come passa il tempo nelle varie uscite. Questo un po' mi dispiace perché penso che lei abbia una voce bellissima ed aveva fatto delle altre tracce, veramente anche delle tracce d'esordio molto molto belle, e mi sorprende che la sua creatività si possa essere esaurita così, quindi spero in delle nuove uscite con un po' più di verve. E allora sono le 18:31, sono già in ritardo di un minuto per farvi ascoltare la pubblicità, ma voi come sempre non cambiate frequenza perché Flavia Brown Sugar tra pochissimo ritorna.
1: Controllo da fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolotendinee, articolari, ginecologiche, urologiche e molte altre. Anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, secondo prescrizione e disponibilità. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario dottoressa Silvana Rizzo.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.

E ritorniamo dopo questa pausa con Philly Quay e la sua Even After All, una traccia veramente famosissima che mi è tornata in testa per le persone della mia generazione. Sicuramente è una canzone veramente conosciutissima, però in realtà devo dire per me anche poco apprezzata rispetto a quanto è bella questa traccia, perché veramente col fatto che l'abbiamo sentita forse così tanto la sottovalutiamo e non capiamo la bellezza. C'è quel riff di chitarra che secondo me è straordinario. Lui tra l'altro era un artista scozzese che ha fatto pochissimo altro dopo questa traccia, però veramente per me questo, non lo so, mi ricorda un po' la mia infanzia, e quindi infanzia misto adolescenza questa traccia, e ci sono particolarmente legata. E so che forse questa playlist sta iniziando ad essere un po' schizofrenica come mio solito, perché passo da un genere all'altro, però secondo me oggi ci stava riniziare dopo la pubblicità così. E ne approfitto qualche secondo per salutare Moe, che mi ha scritto, che sta ascoltando la traccia. Lo saluto tantissimo, Moe, che ringrazio ancora per aver fatto il logo di Brown Sugar. E se anche voi volete scriverci, potete farlo al 333 1809 494, o potete scrivermi, come ha fatto del resto anche Moe, su Instagram cercandomi FF Brown Sugar. Di solito cerco di guardare come posso Brown Sugar FF, non mi ricordo mai l'ordine nel quale ho messo il mio nome, però è Brown Sugar FF. Mi potete trovare così, potete cercarmi e scrivermi un messaggino, e se riesco vi rispondo. E allora andiamo avanti nella playlist, andiamo ad ascoltare due veterani, anzi tre veterani se vogliamo, perché ci includo anche DJ Mathematics tra i veterani. Loro sono Method Man e Eazy, e ce li andiamo ad ascoltare in una traccia chiamata God Body.

God Body, Mathematics, Method Man, AZ per questa traccia che sarà contenuta nel prossimo album di Mathematics. Gli piace vincere facile, chiama insomma la sua squadra vincente, chiama Method Man, che ormai praticamente è presente in tre quarti delle tracce nuove che escono in queste settimane, perché davvero sta facendo featuring anche, non lo so, con il mio vicino di casa. Peccato non faccia featuring anche con me, perché accetterei molto volentieri di fare un featuring con Method Man, benché io non sappia assolutamente rappare. Però devo dire che in questo caso Mathematics Easy suonano perfettamente. Non è una di quelle tracce fatte tanto per fare, perché poi devo dire sulla grande quantità tantissime tracce, benché Method spacchi sempre, comunque lo metti, lui spacca, però devo dire che a furia di fare delle tracce suona un po' ripetitivo. Ma qua invece mi è piaciuto parecchio, come sempre, e mi è piaciuto parecchio anche Easy, che anche lui ha uno stile incredibile e lo conserva insomma negli anni. Bravo Mathematics che li hai messi insieme, vedremo cosa ci aspetta per questo Blank Samson, The Saga Continues, insomma, che uscirà il prossimo mese. E andiamo ancora avanti, proseguiamo, perché se eravamo a God Body, ritroviamo la parola God anche nella prossima traccia. Ci andiamo ad ascoltare This Way e Stop Good Cooks con This Way with Stop Good Cooks and We

With the band Stuff Good Cooks, This Way with Stuff Good Cooks, questa traccia che prima probabilmente mi sono un po' incasinata a dire perché c'era troppe volte Stuff Good Cooks di mezzo e ogni tanto mi succede. Poi oggi abbiate pietà, lo dicevo prima anche parlando con le varie persone che mi hanno scritto, sto malissimo, infatti non so se si sente dalla voce nasalissima, sono sotto tachipirina e veramente spero di non avere la febbre, però spero di riuscire ad essere lucida quando vi presento le tracce, ma è veramente tanto tanto difficile. E nel frattempo è arrivata anche una messaggio da Alessia, che ringrazio. In realtà mi ha taggato in una sua storia di Instagram dicendo che non si perde, cerca di non perdersi la diretta, la ringrazio tantissimo. Alessia Sciotto, lei fa dei contenuti interessantissimi sul rap, scriveva prima per diverse webzine, soprattutto di LSO se non mi ricordo male, è veramente lei bravissima. Tra l'altro la ospiterò questa stagione se riuscirò a fare un incastro, perché ho delle diverse cose che bollono in pentola, sto cercando di fare delle interviste con diverse figure femminili della scena rap e probabilmente la prima intervista riuscirò a farla la prossima settimana, ma non parlo perché ultimamente quando parlo di interviste mi va sempre male. Avevo già progettato diverse interviste nelle ultime settimane che poi non sono riuscita a fare, quindi non voglio portarmi sfortuna da sola. Quindi tanti saluti ad Alessia e un grandissimo abbraccio. Proseguiamo la playlist con la prossima traccia, loro sono Mad, Big Twins e Pock Dog, che ci ascoltiamo in una traccia chiamata Strip Show.

Strip Show, Mad, Big Twins, Pog Dog, Mad, conosciuto dalle più e dai più per insomma le sue collaborazioni, il suo periodo alla Stone Throne Records, insomma ha collaborato veramente con i grandi del rap, ha collaborato con J Dilla, ha collaborato con Madlib e ha collaborato veramente in un sacco di progetti interessanti, ed è per questo che insomma continuo a seguire la sua carriera, che comunque è sempre molto interessante da seguire, e devo dire che anche questa traccia con questa base che ha quel sapore insomma che piace a me, old school, e poi questa insomma questo flow così grezzo che mi piace tantissimo. E continuiamo, andiamo avanti con la playlist e vado a ripescare un brano che vi avevo messo nella playlist di questa estate, ed è un brano che campiona un pezzo veramente a me caro dei Parliament Funkadelic. La traccia si chiama Me and the Boys e loro sono Corrupt e Snoop Dogg.

Corrupt, Snoop Dogg, Me and the Boys, questa traccia che, come vi dicevo, riprende Mothership Connection dei Parliament. E ogni volta dico Parliament Funkadelic perché francamente con i Parliament Funkadelic non sai mai in che periodo storico erano Parliament, in che periodo storico erano i Funkadelic, perché fondamentalmente bene o male la costante George Clinton c'era, e poi anche i musicisti bene o male erano un po' vari, cambiavano, ma c'erano poi delle costanti, quindi è un po' come se fossero lo stesso gruppo per me, quindi faccio fatica sempre a ricordarmi qual era del periodo dei funk, dei Funkadelic, e quale dei Parliament. E allora abbiamo ancora forse qualche minuto per ascoltare un'ultimissima traccia. Io volevo celebrare, insomma, Stevie Wonder, sia perché sta iniziando una tournée bellissima che purtroppo con molta probabilità mi perderò, e la sta facendo per celebrare i 50 anni di Song in the Key of Life. Sì. Cioè,

0: Siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La Locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages. Un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi. Tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: Intrecci on air, dietro le quinte del CNR. Racconti, aneddoti, interviste di chi lavora al nostro futuro. A cura di Flavia Montecchi, Martina Santoro e Claudio Succi.
7: Ciao a tutti, ciao a tutte, io sono Flavia e questo è Intrecci On Air, il format di Radio Città Fugico dedicato a chi lavora al CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il CNR è il più grande ente pubblico di ricerca in Italia e si occupa di ambiti di ricerca multidisciplinari, dalle scienze umane fino alla tecnologia, passando per clima, spazio e terra. E in questi incontri conosciamo i suoi protagonisti un po' più da vicino e oggi abbiamo qui con noi Filippo D'Ammando, che lavora per l'IRA. Ciao Filippo! Benvenuto, grazie mille per essere qui.
8: Grazie a voi dell'invito.
7: Allora, di che cosa si occupa l'IRA, l'Istituto di Radioastronomia esattamente?
8: Allora, l'Istituto di Radioastronomia si occupa principalmente dello studio dell'universo tramite le onde radio e per far questo ci sono diversi aspetti che tratta. L'aspetto della ricerca pura, la gestione delle infrastrutture, in particolare l'IRA gestisce 3 telescopi, 3 grandi poli di radioastronomia che sono a Cagliari, a Catania e a Bologna.
7: Ok, ascolta, tu sei però un astrofisico, no? Che cosa fa un astrofisico di preciso?
8: Un astrofisico studia i processi degli oggetti dell'universo, quindi mette insieme la parte di astronomia con un pizzico di matematica e le leggi della fisica.
7: Bellissimo, un pizzico di matematica sembra una ricetta di cucina, no?
8: Sì, un pizzico perché alla fine non è che abbia una conoscenza di matematica così evoluta rispetto ad altre branche, quindi una cosa che mi chiedono spesso è ma per fare questo mestiere, quanto devi sapere la matematica? Non tantissimo.
7: Bene, ok. Allora, ascolta, prima, insomma, in questi giorni ci siamo un po' conosciuti e tu mi dicevi che l'astronomia multifrequenza permette di colorare il cosmo. Io sto usando le tue parole. Che cosa vuol dire colorare il cosmo?
8: Vuol dire che noi esseri umani vediamo solo una piccola parte dello spettro della luce, la parte dello spettro visibile. Ci sono tutta un'altra serie di frequenze, radio, infrarosso, X, gamma, che noi non vediamo, e mettere insieme le informazioni in tutte queste diverse frequenze è un po' come prendere dei pennelli con dei colori e colorare con questi diversi colori un'immagine di un oggetto galattico, di un oggetto extragalattico.
7: Ah, però, quindi, ma tu lo fai anche praticamente? Cioè ci sono degli strumenti che ti permettono di farlo e quindi vedi questi colori? Cioè, o sono cose che racconti perché li osservi?
8: Osserviamo con dei telescopi da terra o da spazio, e possiamo anche trasformare a volte questi dati in immagini, e possiamo dare diverse colori a seconda dell'energia dell'emissione, e quindi vedi queste quando uno vede queste immagini super colorate, i diversi colori sono diverse parti dello spettro elettromagnetico, quindi le parti più rosse sono quelle più alta energia, le parti blu sono quelle del visibile. Si può avere un'idea di cosa sta succedendo in diverse parti di quello che vedi dell'oggetto.
7: Ok.
8: E da questo, in quanto astrofisico, poi cercare di capire quali sono i meccanismi di emissione dietro e come funziona il motore al centro di questo oggetto, che sia un buco nero, una stella di neutroni o qualcos'altro.
7: Ok, allora, prima di parlare dei buchi neri però ci ascoltiamo un po' di musica, quindi è arrivato il nostro momento musicale, ma voi, mi raccomando,

0: Eccoci di nuovo in diretta qui con Filippo. Bene, allora è arrivato il momento di parlare dei buchi neri. Allora, negli anni 90 se ne sentiva parlare molto più spesso di oggi. Io non lo so se è una mia impressione, perché forse mi attiravano anche per il mistero che si portano dietro, o invece no, in realtà se ne parlava molto più spesso prima e adesso un po' si è persa traccia.
1: No, non se ne parlava prima, se ne parlava in modo diverso, perché probabilmente negli anni 90 erano veramente più oggetti misteriosi, quindi anche notizie che si avevano sul singoli buchi neri potevano finire su i telegiornali, sulle riviste più comuni. Adesso siamo passati a uno stadio in cui abbiamo più informazioni, abbiamo addirittura una prima foto, se così si può dire, di un buco nero.
0: Attenzione, finalmente!
1: E quindi ne sappiamo un po' di più, ma dopo l'uscita del film Interstellar di Nolan, credo che l'hype per i buchi neri fosse ancora più grande che negli anni 90. Quando andavo al liceo mi leggevo i libri sui buchi neri di Stephen Hawking e ne sapevo veramente poco.
0: Ma senti, per chi ci ascolta e non ne sa veramente niente, tipo me, vuoi descriverceli un po', renderceli un po' più umani? Perché sono così misteriosi? Che cos'è che li misteriosizza, questo termine inventato ora?
1: Sono così misteriosi perché alla fine sono effettivamente degli oggetti che non emettono luce. Okay. Una concentrazione di materia talmente grande che la gravità assorbe tutto, cattura tutto, compresa la luce. Sono praticamente dei mega aspirapolveri intergalattici e noi riusciamo a vederli solo indirettamente. Quindi gli effetti di della materia intorno al buco nero produce delle emissioni che poi puoi vedere con i satelliti.
0: Ok, quindi hai detto che non producono luce. A me istintivamente mi è venuto subito a pensare che non abbiano energia in qualche modo, ma invece no, ce l'hanno.
1: Invece è il contrario, invece
0: ce l'hanno troppa.
1: Accumulano energia mangiando la materia intorno. Tutta la materia, una volta arrivati troppo vicini a un buco nero, cadrà dentro al buco nero.
0: E nella predizione.
1: E poi non si sa che cosa succede. Ecco. Infatti uno dei grandi dilemmi è il paradosso dell'informazione. Se il buco nero, come teorizzato, a un certo punto scompare, l'informazione che si è mangiata dove va a finire?
0: Dove va a finire? Ma ci sono degli studi che state insomma portando avanti per ottenere una risposta rispetto a questo dilemma, oppure sarà una cosa impossibile da conoscere secondo te?
1: Ma questi sono studi molto molto teorici, anche perché cercano di mettere insieme due cose difficili come la relatività generale di Einstein e la fisica quantistica.
0: Bene.
1: Di cui ne so il giusto quasi niente.
0: Va bene, ma non ci addentriamo, non ti preoccupare. Ascolta, no, invece volevo chiederti, raccontaci velocemente una tua giornata tipo.
1: La mia giornata tipo è davanti a un computer di solito.
0: Ok.
1: Quello che facciamo noi astrofisici è appunto cercare di capire quali dati ci servono, con quali strumenti raccoglierli, e una volta che uno c'ha i dati e li analizza, confrontarli con dei modelli teorici comportamentali.
0: Okay.
1: Quindi per far questo ci servono poi ordine 2, fondi e tempo nei vari telescopi.
0: Certo, il tempo della ricerca, il famoso
1: tempo della ricerca.
0: Va bene, grazie mille Filippo per essere stato qui con noi. Noi siamo arrivati alla fine di Intrecci On Air, ma non abbandonate le frequenze di Radio Città Fucico e restate in nostra compagnia. Un saluto da Flavia Montecchi.
2: Sono Valerio Mastandrea e sto ascoltando Radio Fucico. Non è vero, però, credeteci.

0: Pedro Sanchez ha sciolto le Camere. Il paese andrà al voto a novembre con 9 mesi di anticipo, in seguito alla bocciatura al Congresso del piano casa lanciato dopo le proteste di piazza. I sondaggi danno l'opposizione vincente e dopo l'annuncio di Sanchez, il partito di estrema destra Vox ha teso una mano ai popolari con le sue condizioni per una coalizione che includono deregolamentazione e remigrazione. Il premier spagnolo punta però a ribaltare le previsioni proprio sfruttando il caro affitti.
1: La scelta di Sanchez risponde a un calcolo preciso: cavalcare l'ondata di indignazione per la crisi della casa. Rimandare le elezioni potrebbe eliminare le poche possibilità di ribaltare i sondaggi che danno una netta maggioranza alla coalizione guidata dal leader del Partito Popolare, Alberto Feijóo, insieme all'estrema destra di Vox. Il 2027 sarà difficile per Sanchez con l'inflazione che risale e diversi fronti giudiziari aperti, tra cui il processo alla moglie. Sanchez ha ammesso gli errori del governo progressista, ma ha lanciato una sfida agli spagnoli.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona.
1: Ora dipende da voi scegliere tra un governo che lavora per la maggioranza sociale o una coalizione di destra radicale che vuole solo abolire i diritti conquistati. Domani Sanchez approverà un nuovo decreto sulla casa, puntando alla convalida da parte della Commissione Permanente del Parlamento, l'organismo che resta in funzione dopo lo scioglimento delle Camere e dove la coalizione del Premier ha la maggioranza. Un segnale diretto alla campada della Plaza del Sol, dove il sindacato degli inquilini è pronto a fare del diritto alla casa l'asse centrale della campagna elettorale. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolari Network.
0: Dunque inizia la campagna elettorale, su cosa punteranno le destre. Alegria Alonso lavora all'Università di Salamanca e fa parte del Partito Socialista.
3: Prima di tutto il suo obiettivo è Sanchez e quelle storie che hanno inventato attorno a lui. Cioè la sua sposa e il suo fratello sono stati accusati, ci sono stati dei giudizi, ancora rimane per fare quello della sua moglie, quello è sia in campagna senz'altro. Perché poi in realtà come economia le cose andano molto bene, non ci sono tanti disoccupati, non è un cattivo momento, però quello che dicono le destre è un'altra cosa. E poi abbiamo la ultradestra Vox, che parla soprattutto di Spagna, dei sentimenti nazionalisti, di inviare fuori gli immigranti, lo stesso discorso che conoscete anche in Italia.
4: C'è stato anche tutto il caso di Ceuta.
3: Che anche quello è un problema che la destra sta facendo diventare ancora più grosso di quanto è in realtà, perché noi abbiamo delle regioni che hanno una certa autonomia. L'elogio di immigranti è proprio un compito di ogni regione, diciamo, e non vogliono accogliere questi ragazzi che sono arrivati. Hanno dei posti, ci sono dei posti liberi, molti posti liberi, negli alberghi di determinate regioni e non vogliono collaborare per accogliere questi ragazzi, questi minori.
0: Alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia, aperte diverse inchieste sulla repressione dei manifestanti, violenze di polizia che colpiscono soprattutto minorenni trattati come se fossero adulti. Nel nord della Francia oggi un 15enne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata cosiddetta Sting Ball, un dispositivo antisommossa che diffonde piccoli proiettili di gomma. Un 16enne invece ha perso l'uso di un occhio durante scontri con gli agenti. Il ministro dell'istruzione francese ha definito le manifestazioni una libertà da rispettare e proteggere, ma ha anche sminuito le violenze parlando di poco meno di 200 feriti per cause accidentali e lesioni provocate da facinorosi, più di 5.000 invece fermi, in gran parte di minori. Possibile il voto a maggio, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia esce allo scoperto e il governo mette la fiducia sui primi 3 articoli della legge elettorale. Scelta indegna, ribattono le opposizioni. Da Roma, Anna Bredice.
5: Una legge spacchettata in 3 voti di fiducia, un voto chiesto per blindare la maggioranza più che per timore delle opposizioni, ma il voto definitivo dell'intero provvedimento sarà a scrutinio segreto, avverrà giovedì entro le 13, ma nella maggioranza e nel governo non sembra esserci una grande preoccupazione, addirittura qualcuno prevede che i voti saranno anche di più della stessa maggioranza stretta, pensando forse ai vannacciani che però nel voto sulla legge elettorale definitivo hanno già detto che diranno di no. Non c'è grande preoccupazione, ma nello stesso tempo i messaggi nelle chat insistono sulla necessità che tutti siano presenti, ministri compresi, con un sistema di vigilanza dei voti che si è già visto, deputati in piedi in alto a guardare, assistenti dei gruppi sulle tribune. I dubbi chiaramente sono sui 2 partiti che con la nuova legge hanno più da perdere, Forza Italia e Lega, così come c'era il dubbio che Meloni avesse voltato le spalle ad una legge non più conveniente, ma a quanto pare a questo punto non sembra più così. Lo mostrano le parole di Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, che oggi si è lanciato addirittura a prevedere un voto anticipato a maggio, insieme alle amministrative, un election day di cui evidentemente si sentono molto sicuri, visto che finora le elezioni

0: 4%, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7% con una perdita secca di 0,9% di potere d'acquisto e un calo della predisposizione al risparmio. In sostanza si erodono i risparmi per spese non differibili che sono però più costose. La CGIL ha sottolineato come l'aumento della pressione fiscale sia dovuto al drenaggio fiscale che grava sui lavoratori dipendenti. Più tasse, famiglie più povere, invece è il concetto con cui l'opposizione hanno commentato i dati. Electrolux ha ritirato unilateralmente i licenziamenti pur confermando il disimpegno dall'Italia, oltre 1200 uscite attraverso incentivi e prepensionamenti, ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni, confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, dove però non c'è una data di chiusura e dunque si lavorerà a un piano di reindustrializzazione con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato che Urso ha promesso in manovra. I sindacati e le regioni con vere sfumature parlano di passi avanti e di una trattativa che può seriamente iniziare. Agustin Breda è delegato FIOM di Susegana.
1: Noi siamo in un paradosso che l'azienda non ha mai aperto nessuna procedura di licenziamenti, ha minacciato eventualmente futuri licenziamenti. Quello che è uscito oggi è che rispetto a prima, che diceva a prescindere si licenzia, oggi dicono sono 1250 in 3 anni, ma la nostra intenzione è farli uscire con degli incentivi su base volontaria. Il cambio di strategia che il sindacato chiedeva non c'è stato, è stato diluito il tempo in cui la strategia attuale che Electrolux vuole attuare verrà effettuata. Questa è la scommessa anche della discussione delle prossime settimane, quanto si riuscirà a modificare ulteriormente questa posizione, vedere se ci sono le condizioni per fare un accordo. La vera questione è cosa rimane industrialmente sul territorio di Electrolux. Il taglio degli impiegati molto profondo su sviluppo e ricerca, se non viene recuperato, segna definitivamente il destino.
0: E l'altra crisi industriale che si trascina da anni, i sindacati chiedono un incontro urgente in regione dal governo dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Silva a causa del forte inquinamento, respingendo l'ulteriore richiesta di sospensiva dell'azienda. Ad oggi c'è solo un altoforno acceso, ma che non sta producendo. La chiusura decretata dal Tribunale di Milano deve avvenire entro fine ottobre. L'ultima parola la darà il 20 ottobre la Cassazione. A Catania è stata aperta un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni negli uffici della questura. Vi era stato portato dopo un fermo a conclusione di un inseguimento. L'uomo aveva precedenti per piccoli reati e non si era fermato a un posto di blocco. La questura ha parlato di un malore durante le procedure di identificazione. La procura ha disposto l'autopsia e avviato accertamenti per capire cosa sia accaduto. Con ogni probabilità gli agenti presenti saranno iscritti nel registro degli indagati. Medio Oriente, il copilota accusato di aver tentato di dirottare l'aereo della Fly Dubai la scorsa settimana avrebbe progettato un attentato all'aeroporto di Tel Aviv, un altro luogo della città, lo dicono i media israeliani. Il pilota è un cittadino dell'Oman con un profilo radicale, il suo stesso paese gli aveva vietato di guidare aerei. Alla vigilia delle elezioni, a pochi giorni dall'anniversario del 7 ottobre, Netanyahu dovrà rispondere di un altro buco dei servizi di sicurezza israeliani. In un'altra zona del Medio Oriente, in Yemen, si intensifica intanto sempre di più il conflitto tra gli Houthi e le truppe governative. Emanuele Valenti.
2: Le forze del governo supportato dall'Arabia Saudita hanno lanciato oggi una nuova offensiva. Sulla carta l'obiettivo è arrivare fino alla capitale Sana'a, che gli Houthi controllano da oltre 10 anni. Le truppe governative sostengono di avere già strappato ai ribelli filo-iraniani il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega Mar Rosso e Golfo di Aden, ma nella zona si starebbe ancora combattendo. Sempre in queste ore, le truppe governative hanno anche rivendicato di essere arrivate a Moka, poco più a nord, una città molto importante sempre per il controllo del traffico marittimo nella regione. Oggi su obiettivi Houthi ci sono state centinaia di bombardamenti sauditi. Nonostante tutta questa pressione militare, gli Houthi sono riusciti invece ad avanzare su altri fronti, soprattutto intorno alla terza città yemenita, Taiz. Il conflitto Yemen, cominciato nel 2014, era stato congelato nel 2022 con un cessate il fuoco, è però ripreso negli ultimi mesi, anche a causa della crisi generale in Medio Oriente e quindi della guerra Iran-Stati Uniti. In passato, nonostante un grosso investimento in armi e soldi, i sauditi non sono mai riusciti a sconfiggere gli Houthi, che oltretutto negli ultimi anni hanno cominciato a fare uso di armi molto più efficaci. Nelle ultime settimane, dato ONU, il conflitto ha già fatto 185.000 nuovi profughi interni in uno dei paesi più poveri al mondo.
0: Oggi l'Estonia ha spostato

0: portato le sue truppe più vicine al confine con la Russia, lo ha rivelato il Financial Times, sarebbe una misura preventiva da parte di un paese in prima linea nell'Alleanza Atlantica, risposta alla guerra ibrida di Mosca che da mesi preme sui Baltici. Il servizio di Michele Migone.
1: L'Estonia sposta le sue truppe più vicino alla frontiera con la Russia. La prima brigata di reazione rapida sarà trasferita in una base a meno di 50 km dal confine. A detta della stessa intelligence estone, non ci sono segnali di un ammassamento di truppe russe sul confine, ma il dispiegamento della brigata sarebbe una misura precauzionale e una risposta ai diversi segnali aggressivi di questi mesi da parte di Mosca. Il più grave è stato il sabotaggio di una fabbrica di droni avvenuto in agosto, per cui l'intelligence estone ha accusato direttamente i servizi segreti russi, accuse che il Cremlino ha respinto. Accanto a questo ci sono stati poi gli interventi di Vladimir Putin. Prima la minacciosa uscita sulle esercitazioni militari NATO vicino a Kaliningrad, la lettera in cui all'uso delle armi nucleari. Poi il richiamo alla difesa delle minoranze russe nelle tre repubbliche, argomento quest'ultimo già usato in occasione dell'invasione dell'Ucraina e che in questo frangente ha preoccupato in particolare proprio gli estoni, il 25% popolazione di origine russa. La pressione sui Baltici fa parte della strategia del Cremlino per intimorire i paesi europei e convincerli ad abbandonare l'Ucraina, strategia che punta anche a assaggiare le reazioni dei paesi della NATO. Questa è la lettura offerta anche dal capo degli 007 tedeschi, che oggi ha parlato di fronte a una commissione del Bundestag. Il suo allarme è più grave, però non riguarda i Baltici, ma il rischio che la guerra ibrida di Mosca possa diventare un conflitto violento e aperto tra Germania e Russia. Berlino sta diventando il maggior ostacolo della proiezione egemonica della Russia e di conseguenza un obiettivo delle azioni di Mosca, ha detto Martin Jäger.
0: Poco fa si è appreso che l'azienda di telecomunicazioni Ericsson avrebbe ritirato i 131 licenziamenti previsti a Genova. La notizia è stata ritualmente diffusa da fonti di Palazzo Chigi, attribuendo la decisione a una telefonata della Presidente del Consiglio Meloni all'amministratore delegato. Il dietrofront opera della mobilitazione dei lavoratori ha ribattuto la CGIL. La partita per il contratto del Monte dei Paschi di Siena sembra ormai più indirizzata. Dopo la mossa annunciata ieri da Delfin, la società della famiglia Del Vecchio, prima azionista della banca senese, aderirà all'offerta lanciata da Intesa San Paolo. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
2: I segnali si moltiplicavano da giorni, ma ora è arrivata la comunicazione ufficiale che sembra mettere una parola fine al tentativo di Lovaglio di resistere all'offerta di Intesa. Delfin, la finanziaria della famiglia Del Vecchio, che è primo azionista di MPS, ha deciso di aderire all'offerta portando così in dote il 17,6% del capitale. La comunicazione è arrivata dopo che Intesa ha ritoccato a rialzo la propria offerta sia nella parte in contanti sia in quella per azioni. Ora l'istituto guidato da Carlo Messina mette sul tavolo 1,25 euro, oltre a 1,6 azioni per ogni titolo MPS. Il rilancio implica che in caso di adesione totalitaria all'offerta da parte degli azionisti di MPS il valore complessivo offerto ammonterà a 31,4 miliardi, di cui 27,6 in azioni e 3,8 in contanti. Intesa ha anche respinto qualsiasi ipotesi spezzatino, sostenendo che le filiali conferite a Unipol BPER resteranno a marchio MPS, che salirebbe così dalle attuali 1200 a 2600 filiali in tutta Italia. L'assemblea del 29 ottobre di MPS sembra quindi decisiva e se altre adesioni pesanti dovessero seguire a quella di Delfin, l'operazione avrebbe molte probabilità di successo.
0: Alessandra Tommasi, Emanuele Valenti in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del GR di Popolare Network. Le 19.45, la prossima alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
3: Popolare Network.

0: up.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici. Perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
3: Action!
4: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti. Ed è subito grande cinema.
5: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
4: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.

0: Universo Spaziale. L'arte come non l'avete mai.
1: Un programma con Cinzia Corda, Mia da Schio su Piei, Lisa Mignini, Chiara Pergola, Giulia Quadrelli
2: e Stefano W. Pasquini.

0: Ed eccoci.
1: Ed eccoci qua, tu ti ricordi a che puntata siamo?
0: 587.
1: Brava. Con chi siamo qua stasera?
0: Siamo con tre fanciulle molto belle e carine e con una voce magnifica che adesso sentiamo. Da chi partiamo?
1: Da chi partiamo?
0: Va bene, faccio io. Okay. Allora, Anna. Mm-hmm. Anna Schirru.
1: Anna Schirru.
0: Poi abbiamo anche Ilaria Venturini. Mm-hmm. E poi Ilaria Giossi. E in quale ordine le due Ilarie partono a dire chi sono, che fanno e che cosa portano qua?
2: Io farei iniziare la curatrice.
0: La curatrice, intanto abbiamo Ilaria, tu sei Ilaria?
2: Giossi.
0: Giossi, curatrice di?
2: Sì. Curatrice del progetto L'Opera del Mese, che è un progetto del Museo del Caro, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bologna, nella persona della professoressa Marinella Paterni.
1: Che salutiamo naturalmente.
0: Che salutiamo.
1: Certo.
2: E il progetto infatti riguarda la collaborazione tra il museo e in particolar modo il corso di curatela del corso di laurea magistrale in didattica dell'arte e mediazione culturale del patrimonio artistico, che io ho frequentato, e ho frequentato il corso con la professoressa Paterni. E il progetto consisteva nel mio compito di trovare un artista e presentare un'opera che sarebbe stata esposta per un mese. Quindi l'inaugurazione è stata il 1° di ottobre scorso, giovedì scorso, e sarà visibile, visitabile fino al 1° di novembre.
0: E quindi eccoci qua con anche Ilaria Venturini.
1: Come l'hai trovata Ilaria? L'hai cercata o l'hai trovata per caso? La conoscevi già?
2: Allora, io la conoscevo tramite social.
1: Ah, vedi?
2: Quindi...
1: Ah, no, perché in effetti è famosa nei social.
3: No, sono attiva, non è che sono famosa.
2: È attiva.
0: Beh, due sfumature della stessa situazione, concetto. Mm-hmm. Dicevi?
3: Niente, io sono sempre stata studente di serigrafia d'arte, ho fatto sia triennale sia biennale a Bologna. Ma prima di entrare in accademia neanche conoscevo l'incisione, però me ne sono innamorata subito e infatti spero di, insisto, nel continuarla. E in contemporaneo mi piace fare tantissimi progetti, collaborare con tanti artisti o anche curatori, cioè, mi piace farmi coinvolgere, infatti ho accettato subito la proposta dell'altra Ilaria.
1: Anche perché insomma una mostra personale in un museo non è che, cioè, capisco che è un'opera, però comunque è una mostra personale,
3: è stato
1: personale.
3: Tutto un mese, è un buon lancio.
1: Esatto, è un buon lancio.
3: Sapete cos'altro dire, non so.
0: Ok, passiamo un attimo alla nostra Anna Schirru invece, che è qua perché lei cosa fa?
4: Io invece ho scritto un libro pubblicato con Woods Edizioni a febbraio, è uscito.
1: Ha un bel titolo.
4: E si chiama Una brutta voglia.
0: Titolo.
1: Posso fare questa cosa qua? Ci sta.
0: Questa era perché Una brutta voglia nessuno lo capisce, ma solo io e Anna, che siamo sarde, vedi. Le uniche sarde della situa qui, sappiamo che cosa significa.
1: Che cosa significa una brutta voglia?
0: Vai, Anna.
4: Vuol dire voglia di vomitare.
1: Ah,
4: è
1: wow.
4: La nausea, perché in sardo nausea non esiste, cioè la parola nausea è ganamalla o ganamau a seconda dei posti, dei paesini.
0: Che è tradotto in italiano
4: letteralmente vuol dire brutta voglia.
1: Ah, vedi.
4: Quindi in Sardegna quando noi siamo male, se lo dobbiamo dire in italiano secondo noi, invece non è italiano, diciamo mamma mia che brutta voglia che ho.
1: Ah, vedi.
0: Convinti che ci capiscano tutti, tra l'altro. Tipo figlio di vetraio, sorella, dimmi che l'hai detto e che ti hanno riso in faccia.
4: Certo,
1: 333 180 94 94 se ci sono stati all'ascolto che ci mandino delle
0: similitudini al figlio di vetraio. Anzi, cosa vuol dire figlio di vetraio?
1: Figlia di vetraio.
0: Non riveliamo.
1: Okay.
0: Come mai poi è arrivato questo libro?
4: È arrivato perché l'ho scritto all'interno di un corso che si chiama Trovare la sedia ed è un corso di Paolo Nori.
1: Trovare la sedia si chiama?
4: Sì, perché
1: piacerebbe a quelle di fuori sedia.
0: Sì.
4: Perché la citazione dovrebbe essere di Bukowski, se non ricordo male, la cosa
1: più
0: vero Stefano? Vero Stefano? Vero Ilarie?
4: È difficile trovare la sedia per uno scrittore, cioè, che poi è tutta una metafora, però anche fisicamente effettivamente è difficile trovare la sedia giusta per mettersi a scrivere, perché ci vuole molto tempo, bisogna stare molto
1: comodi.
4: Molto comodi.
1: Sì.
4: È un corso che è durato un anno, alla fine di quest'anno avevo scritto questo romanzo e poi ho partecipato a un po' di premi l'anno dopo e ho vinto il premio indetto da Woods e quindi ho vinto la pubblicazione.
1: Indetto da, scusa?
4: Woods, che è l'editore, Woods. Che è regina. Sì, loro sono di Arezzo.
1: Ok.
4: pubblicavano soprattutto saggistica, poi hanno deciso di aprirsi alla narrativa. Bello. E quindi hanno fatto questo concorso per inediti.
1: Super.
4: Sì, sono stati molto bravi. Tra l'altro bello perché...
1: Perché il dramma dell'essere scrittori è che ci si pubblica da soli, no? Poi si fa tutta la come si chiama, no? Tutta la pubblicità,
0: l'autopromozione
1: c'è da spararsi praticamente.
4: Esatto, c'è abbastanza da spararsi.
1: Che in confronto a essere musicisti, come tu ben sai, è più facile.
4: Forse sì. Ma ormai mi sa che è difficile per tutti gli artisti, qualsiasi.
1: Ma no,
3: vai avanti solo di passione.
1: Per gli artisti, esatto, visivi è una passeggiata.
0: Lo dicevamo prima della puntata, a proposito di non trovare la sedia, non trovare sistemazione, modo di emergere. Trovavate dei punti in comune.
3: Sì, tipo, esatto, non trovai qualcuno che ti finanzia la spensione delle opere o l'alloggio magari in un'altra città.
1: No, infatti, è vero. Cioè, quando succede che qualcuno ti finanzia, le facce che la gente fa sono
0: ma dai,
1: abbastanza,
0: ma sei sorpreso?
1: Indicative.
0: No,
1: esatto. Sì, sì.
0: Cosa volevo fare una domanda che mi è sfuggita, perché pensavo che Stefano ne avesse un'altra al posto mio.
1: Ah,
0: vero?
1: Sì, no. Quando è uscito il libro? Okay. Da poco,
4: sì,
1: giusto?
4: Febbraio, l'11 febbraio.
1: Perché stai facendo il giro del mondo con le presentazioni.
4: No, del mondo ancora no, però Italia e Sardegna.
0: Beh sì, l'uno eri a Cagliari.
1: Bello, Italia,
4: esatto, Italia
1: e Sardegna.
4: Sardegna.
0: Ma perché? Questa è un'altra cosa.
1: Esatto. No, questa la sappiamo, che la Sardegna
0: continente.
1: Non è Italia. Esatto.
0: È il continente.
4: La settimana scorsa ero sull'isola.
1: Ah, vedi?
4: Sono stata...
1: Come è andata?
4: Giovedì. Ma è partita malissimo perché mi hanno cancellato il volo mercoledì.
1: Ah, fantastico.
4: La maledetta Ryan.
1: Si parte benissimo.
4: Esatto. Okay. Invece poi per fortuna sono riuscita ad arrivare.
1: Pur non essendoci vulcani in Sardegna, perché a Catania ti cancellano il volo costantemente, esatto, per colpa del vulcano.
4: No, lì era per uno sciopero.
1: Ah, okay.
4: Quindi sosteniamo sempre
0: gli
4: sciopero.
0: Però ci sei arrivata lo stesso. Che cosa significa?
4: Il giovedì.
0: Ah,
4: no, okay. No, no, il giorno dopo ho trovato un posticino.
1: Ok.
4: E sono stata giovedì sera a Cagliari. E invece venerdì a Sassari.
0: Ok.
1: Super.
4: Bello, perché giovedì ero in un locale all'interno di una rassegna letteraria tramite una mia compagna dell'università che non vedevo da 20 anni. E c'è stato questo incontro. E invece venerdì tramite una libreria, ma dentro un atelier. Quindi ero in mezzo ai tessuti a parlare del libro. Anche lì è stato molto bello.
1: Fantastico.
0: E perché sì. Poi l'incontro tra luoghi e artisti crea un'atmosfera particolare, una cosa interessante. Quindi l'unione tra curatrice, che non è un luogo, ma una persona che trova il luogo.
4: Anche.
0: Cosa a proposito di quello che stavi dicendo del tuo percorso di studi?
4: Sì.
0: La curatrice in questo caso cosa ha fatto con curatrice Ilaria, con artista
4: con Ilaria?
0: Come è andata?
2: Allora, in realtà dunque il mio lavoro, a parte presentare il progetto, quindi trovare un artista, trovare un'opera valida, eccetera, consiste nel dare una chiave di lettura al pubblico riguardo più in generale un percorso espositivo, in questo caso la fruizione di un'opera in particolare, quindi di questa sola opera. E in questo caso sono andata a ripescare un tema che a me è molto caro fin dai tempi del Covid, che sembrano millenni fa, cioè il tema del tempo e della percezione del tempo nella letteratura. È qualcosa che anni fa ho studiato appunto perché mi sono interessata, e l'opera di Ilaria coincideva perfettamente con questo tema, perché appunto trattandosi di un soggetto che poi Ilaria penso spiegherà sicuramente, sì, meglio di me, riprende un concetto di tempo poco produttivo, cioè un tempo che nella nostra società è molto considerato come inutile, come per esempio il tempo passato su un treno.
0: Ah.
2: E è qualcosa che altrimenti si può sfruttare in altro modo, si può sfruttare per trovare una chiave critica e un'osservazione critica nei confronti del mondo che ci circonda. Ed è stato anche il mio invito durante l'inaugurazione ai visitatori che venivano a vedere la mostra e di conseguenza il Museo del Caro intorno a loro, sul rallentare e sul guardare ogni opera come proprio se fosse un'immagine che noi vediamo dal finestrino di un treno. Quindi questo un po' è stato il mio lavoro. Il lavoro del curatore, diciamo, che mira appunto a dare una chiave di lettura senza ovviamente stravolgere quello che è il messaggio dell'opera, il messaggio dell'artista.
0: Certo. Come mai questo tema, Ilaria?
3: Parto con in realtà la mia passione per l'avifauna, quindi tutto il mondo dei volatili, che è nato da un trauma, perché ho visto un animale domestico venire investito. Da allora ho sempre camminato a testa bassa. Camminando a testa bassa, io fortunatamente vivo vicino alle valli d'Argenta, il Comacchio, e lì c'è una fauna vastissima, che passa anche sopra il mio paese, che è Argenta. Quindi camminando sempre a testa bassa ho cominciato a notare delle piume, tutte diversificate, con motivi diversi, colori diversi. Ho iniziato poi a cercare di capire a chi appartenessero, quindi a studiare tutte le caratteristiche, i metodi di caccia, le loro abitudini. Ho anche una mangiatoia nel mio cortile adesso, con tanto di fototrappola. Quindi da lì, dal camminare a testa bassa, ho cominciato un po' a guardare anche in alto. Evito sempre la statale, non cammino più vicino alla statale, però diciamo che da questo trauma ho cercato un metodo, un modo di risanarmi un po', certo, di curarmi da sola.
0: Anche la scrittura su quello sketchbook ha qualcosa di...
3: sono caotica io, non
0: è... Ma no, è fantastico, è un sacco... Allora, è vissuto... ciccione, lo posso dire?
3: Sì, è anche pesantissimo.
0: È fantastico.
1: Poi ha le pagine nere. Come fai a usare uno sketchbook con le pagine nere?
3: Ti spinge a inventarti cose diverse.
0: Stefano, tutti i dispositivi oggi suggeriscono di usare la schermata nera per rilassare la vista.
1: Ah, vedi? Io che non sono abbastanza,
0: non so come dire,
1: contemporaneo.
0: Scritto tutto in arancione, in colori così fluo.
3: Da sanguigna. Il mio colore preferito è la sanguigna, anche sì, terra di Siena. Quindi, sì.
1: Okay. Per cui c'hai anche il fissaggio nella borsa?
3: No.
1: Ok.
3: No.

0: almeno 5 volte.
1: È finita la canzone così al volo, se, un po' improvvisamente. Questa era sempre Paola Consagra.
0: Che poi è sempre
1: quella
0: la
1: che è stata,
0: no,
1: è quella che è stata eliminata.
0: Niente, lui sovversivo, la vincitrice una volta.
1: No, la vincitrice l'abbiamo ascoltata la volta scorsa.
0: A me ha colpito una frase, una cosa che hanno detto poco fa le ragazze. E Ilaria, nello specifico, ha parlato di guardare prima Venturini. Ti è piaciuto quello che stavo dicendo?
1: Esatto.
0: Coperta. No, Ilaria Venturini, l'artista, diceva di guardare del suo punto di vista, di guardare in basso, guardare in alto e via dicendo, per precisa scelta. Quando hai parlato di guardare in alto, mi è venuto in mente qualcosa del libro di Anna. Perché?
1: Perché
0: quando ho iniziato a leggerlo ho proprio sentito quella sensazione che descrivi là sopra, che è nel titolo, ma non davvero, però ho percepito quel cambiare punto di vista. Cioè, io sono una persona adulta, ma sono arrivata a guardare il mondo di nuovo come se avessi 8-10 anni, non so. E mi sono chiesta, ma quanti anni ha la protagonista? Quanti anni avrebbe?
2: Quarta elementare, più o meno. Ecco. Non c'è un appiglio specifico all'età, però sì, è una bambina 8-9.
0: Perché il modo in cui guarda un po' destabilizza all'inizio, poi dopo capisci che... Poi ci sono tutta una serie di capitoli da dove vengo io, che io, insomma... Lì mi sono sentita abbastanza a casa, piuttosto a casa, sì. E niente, il punto di vista sì, dal basso verso l'alto, è un punto di vista particolare. Perché l'hai scelto? E perché, tu l'hai detto prima, perché l'hai scelto, ma tu invece perché l'hai scelto?
2: Il punto di vista della bambina, perché i bambini vivono nel qui e ora, nel presente, e vedono tutto come se fosse per la prima volta. E poi nella scrittura è molto divertente, perché i bambini possono essere cinici, ironici, cioè descrivono proprio quello che vedono. E non giudicano, non hanno tutte le sovrastrutture che abbiamo noi, per cui mi ha permesso di dire spudoratamente un sacco di cose. Sì, e poi mi interessava molto questa cosa che i bambini non hanno un linguaggio per esprimere quello che vedono in toto, però secondo me capiscono molto di più e capiscono anche prima di noi. C'è sempre questa visione dei bambini che non capiscono, e quindi noi possiamo andare avanti a fare le nostre cose, noi adulti. In realtà i bambini capiscono, elaborano e...
0: Perché hanno un linguaggio visivo, infatti mi colpiva questo parallelismo, parlando di due mondi differenti, il linguaggio visivo che hai tu. Io sto facendo cose strane
1: perché non hai il microfono in mano, cioè non stai usando.
0: Io ce l'ho il microfono in mano,
1: ecco.
0: Comunque
1: no, perché ti si sentiva molto piano.
0: Ok, va bene, allora urlo. Non è vero.
1: No,
0: il linguaggio visivo che accomuna sia un'opera che deve essere vista, vissuta, e poi un racconto che dal punto di vista di un bambino, di una bambina, racconta ciò che vede, comprende qualcosa che c'è dietro, o l'esistenza di qualcosa dietro. E poi però lo fotografa e basta, praticamente.
2: Sì, lo fotografa e poi sta a noi adulti tirar fuori quello che ci arriva. Perché poi, insomma, nel libro questi adulti qui non fanno una bellissimissima figura, trattengono tantissimo le emozioni, la rabbia, che poi a un certo punto da qualche parte... devi uscire.
1: Ma anche nel mondo reale gli adulti
2: secondo
1: non è che fanno questa gran bella figura di solito.
2: No. Sì.
1: Anche rispetto ai post adolescenti, no?
2: Sì, poi vabbè, tutto quello che sta succedendo,
1: sì.
2: Sicuramente sono gli adulti, non sono i bambini.
1: Certo, sì, no,
2: a provocarlo. Anzi, quindi
1: soprattutto sì. I vecchi ultimamente.
0: Esatto. E poi altro discorso sul punto di vista che io continuo a girare, a pensare nella mia testa: punto di vista dalla bambina, però che cammina tra gli adulti, e punto di vista invece, torno a Ilaria Venturini, sempre sì. L'artista, della persona che invece sta seduta su un treno e osserva.
3: Anche quello è un atto di difesa, come io guardo per terra in alto, quello è un atto di difesa, stare sul treno, guardare fuori, mi evita di guardare le persone in faccia, di avere un contatto visivo, perché io come persona sono molto timida, non mi piace tanto socializzare, e sul treno mi metto le cuffie e poi basta, stare sempre attaccata al telefono, leggere mi stanca, quindi guardo fuori, un po' come guardare una TV a tempo reale, diciamo.
0: Ma io condivido, amo i viaggi lunghi anche per questo.
3: Sì.
0: Continua, continua.
3: Quindi niente, mi sono pensata a queste, adesso sono 5 stampe, quindi 5 pezzi unici, non ho fatto una tiratura, sono 5 visioni di paesaggio attraverso il treno. Mi sono spostata in tutti i vagoni, io in realtà prediligo la carrozza 1, che sono felice di sia presentata al Museo del Carro, perché io mi siedo sempre lì, perché quanto donna, stare vicino ai capotreni è molto rassicurante, poi lì ci sono sempre i posti da due, quindi metto il mio zaino lì di fianco e nessuno mi dà fastidio.
0: Da buona persona che ama socializzare, zaino a fianco.
3: Sì.
0: C'è qualcosa di non detto. E poi leggevo, la ripetizione del tragitto non coincide però con l'identico, al contrario genera una percezione più sottile nella quale minime variazioni emergono entro una struttura costante.
1: No, infatti bisogna fare i complimenti alla curatrice Ilaria Giossi per il testo, super.
2: Grazie.
1: Hai scritto un testo fantastico.
2: Grazie
1: per,
2: mille.
1: Per Ilaria Venturini, non so se se lo merita.
2: Oh! No,
0: eravamo troppo serie.
1: Io sono
0: Stefano, arriva di
1: faccio, sì, no, io faccio l'avvocato del diavolo contro Ilaria, perché bisogna svegliarla un po', no?
0: Però
1: si sa difendere.
0: Yes. Allora, Stefano, qualche altra curiosità, dai, invitaci. Certo. Nella tua mente, nel tuo cervello. Apri una pagina.
1: No, io conosco Ilaria Venturini da un po', perché appunto abbiamo studiato insieme in accademia, cioè, ovvero lei studiava.
0: Ah, ok, dicevo.
1: Io la guardavo.
0: Fammi comprendere meglio.
1: No, la guardavo inchiostrare, no, devo dire che in realtà molto interessante il suo metodo di inchiostrazione di queste collografie, giusto?
3: Sì,
0: collografie.
1: Sì, appunto.
0: Aggiungete.
1: Cioè, vabbè, se vuoi parlare della tecnica che hai usato, lo devi fare tu, perché io, come tu ben sai, non la conosco.
3: Sì, diciamo, tutta la mia ricerca artistica prediligo la punta secca e la collografia. Punta secca semplicemente è prendere una punta d'acciaio e incidere a nudo la lastrea. Io preferisco l'alluminio perché è molto più morbida. Collografia invece è qualsiasi materiale io riesco a mettere sopra una matrice che resiste alla pressione e all'inchiostratura. Adesso in quella esposta al museo ho usato stucco, smalto per unghie, bomboletta spray, tutte cose che in realtà non reggono una tiratura, quindi mi piacciono perché sto cercando di non far svalutare la grafica, perché a livello economico è molto sottovalutato, perché con la tiratura perde di valore, okay. Diciamo.
0: Sì.
3: Quindi pezzo unico, opera unica, sto un po' trovando la mia via.
1: Però stampata.
3: Sì.
1: Tra l'altro con questa inchiostrazione alla poupée, no? che ti permette appunto di usare più colori.
0: Sì. Che, la poupée, significa questo.
1: Sì, non so perché si chiama così, la poupée sarebbe quell'affare con cui... Cioè,
3: no, non lo so, forse è un termine francese.
1: Sì, no, decisamente.
3: Non mi sono mai informata.
1: Che noi abbiamo imparato dalla professoressa Serena Pagnini, giusto?
3: Sì,
1: è
3: sì.
1: Lei che insegna quello. No, io non l'ho imparato, io non lo so fare, però.
0: Nemmeno io, perché mi hanno scartata. No, vabbè, non mi avrebbero mai neanche
1: No, praticamente hai la possibilità, poi... essendo un'opera unica, in realtà con la collografia puoi usare tutti i colori che vuoi.
3: Sì.
1: Nel senso che, essendo uno, cioè non dovendo riprodurre, okay, quello che sta facendo in più copie, puoi inchiostrarlo come ti pare, perché tanto lo stampi una volta ed è tutto lì. Mentre invece l'inchiostratura, la poupée, è quella per esempio dei francobolli di una volta, dove tu per esempio vedevi che ne so, il monarca con lo sfondo di un altro colore, ecco, quell'altro colore era una seconda base di inchiostro fatta a mano per stampare i francobolli, perché una volta i francobolli erano stampati a mano e preparati con il bulino, cioè erano fatti ad incisione. Cioè,
0: wow,
1: con la tecnica dell'incisione, stampati con dei torchi meccanici, però comunque con una tecnica antichissima. 1400 nasce l'incisione, giusto? circa. Con sì. Giura.
0: Ci stava solo pensando meglio.
1: Vabbè, io ho tentato più volte di avere il suo prof di incisione a Gimsaco qui in qui in radio, ma ho sempre fallito
0: mai
1: miseramente.
0: Successo.
1: È un po' come la sì. Un po' come Maurizio Osti, che non verrà mai, e anche la Sonia Lenzi, che salutiamo, ma che,
0: quindi il trio che non ci sarà mai.
1: Ha detto di no anche a Noi Radio, perché la volevano intervistare e lei ha detto no.
0: Assolutamente.
1: Per cui, no, infatti devo fare i complimenti a Ilaria Venturini per aver preso il coraggio a due mani ed essere qui con noi, perché non è così scontato.
3: E non mi trema neanche la voce.
1: Infatti, stai andando benissimo.
0: Tutto perfetto.
1: È ora della pubblicità delle 20:28. Arrivo, datemi.
0: Sì, certo. Intanto qua ci fa compagnia un aereo.
1: Esatto.
0: Anche se abbiamo le finestre chiuse.
4: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
5: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
7: Sento coxo spaziali girare sulle atmosfere, sento coxo spaziale scendere sul pianoforte musicale, brilla coxo spaziale nel mio cuore e nei cuori dei radioascoltatori, c'è Marco Roma.
1: Ecco, quello che voi non sapete è che Marco Roma ogni giorno spediva un vocale cantato a Radio Città Fujiko e ahimè ha smesso,
0: perché da qualche mese.
1: Sì, no, infatti. E non so perché ha smesso Marco Roma, perché in effetti ci manca un po', no?
0: Beh sì, questo comunque è il ritorno dagli spot, non questa canzone, il vocale di Marco
1: esatto,
0: Roma di
1: poco fa. Esatto, è il ritorno dagli spot che noi un giorno abbiamo scritto a Marco Roma chiedendogli di farci il jingle di coxo spaziale e lui ce l'ha fatto.
0: E
1: siccome l'abbiamo sentito dal vivo ci sono anche le risate di chi partecipava a quella puntata, che se non sbaglio era Antonio Grulli, che salutiamo.
0: Salutiamolo assolutamente. Ciao Antonio Grulli. Allora.
1: E dunque hai già presentato questo libro in un sacco di posti. Ma non a Budrio.
2: A Budrio sarò mercoledì. E poi no, sto facendo un po' di presentazioni in giro. La settimana scorsa sono stata anche in un liceo.
1: Ah, che bello.
2: A fare un laboratorio di scrittura a partire dal libro. E poi invece a novembre sarò in carcere.
1: Ah, che bello. Finalmente.
2: Mi arrestano.
1: Ma sì, perché l'anonima sequestra.
0: Sì. Vabbè. Carcere dove?
2: A Foggia.
1: Ah, a Foggia. Wow.
2: Sì, perché mi ha invitato
1: coraggioso anche quello, vorrei dire. Cioè, un carcere a Foggia.
0: Vai, passerei la domenica.
2: Okay. No, tramite la bibliotecaria di Foggia.
1: Ah, grande. Che salutiamo. Che ci sta ascoltando sicuramente
2: Roberta
1: da Foggia.
2: Pilar Giarussi, salutiamo la Roberta, che mi ha invitato sia a presentare il libro in biblioteca e poi mi ha detto stiamo facendo questo progetto col carcere, fare una presentazione lì.
1: Fantastico.
2: Io ho pensato, ma poracci, cioè già sono lì, stiamo servire pure la presentazione. Beh. E quindi ho pensato facciamo un laboratorio che sia un po' di presenza scenica, non proprio di teatro, con però insomma partire poi dal libro e far scrivere anche loro. Quindi sarà un due giorni.
1: Ah, wow, fantastico.
2: Sì, sono molto curiosa, anche un po' spaventata a dire il vero, non sono mai stata in
0: progetti,
2: carcere.
1: No, certo. Però,
0: i progetti educativi dentro le carceri sono una cosa, cioè, della quale ho sentito parlare in una bellissima. No, vabbè, vai. Stefano, per favore.
1: In qualità
0: Stefano.
1: Di delinquente.
0: No, no, in qualità di lettrice di una bellissima tesi che era stata fatta proprio sull'argomento, quindi sulla rieducazione in carcere. E tutta una serie di varie cose che ruotavano attorno appunto al non punire e basta, ma costruire una riabilitazione alla società. Trovo assolutamente corretto e bellissimo il pensiero di inserire la scrittura, la recitazione, la performance, quindi distrarre dal fatto che quando rintornerai in società magari non avrai chissà quale accoglienza, e invece se studi, fai, ti dedichi a qualche attività, sicuramente può cambiare qualcosa dopo, sicuramente hai una speranza. Ah, wow, che bello. Ma l'età delle persone varie?
2: No, non so, sono adulti. Okay. Non è un carcere minorile, so solo che sono adulti, ma non ho ancora informazioni precisissime su.
1: Beh, potrai tornare a raccontarcelo poi.
2: Ah,
1: dopo,
2: volentieri.
1: Se,
2: ah,
1: non,
2: sì?
1: Se non rimani là.
2: Se torno.
0: se non ti trattieni in quel della Puglia.
2: Si mangia bene quasi
1: rimane. Beh, sì, dai, in effetti.
2: Mamma mia.
0: Ma come si organizzano? Cioè, come, allora, parlavamo del fatto che trovare posti dove presentare, dove avere, insomma, come si trova un tour così tanto? Chi lo organizza? La casa editrice?
2: Prendo le balle a tutti. No.
0: Ah, così, proprio.
1: Esatto.
0: Onestly.
1: Perché sì, comunque sì, lo organizzi tu, giusto? Non è la casa editrice che c'è, la casa editrice ti facilita, però fondamentalmente.
2: Ho dei rimborsi, quindi facilitano, magari, ovviamente, in questo senso. Mm-hmm. E qualche cosa è stata trovata da loro. Mm-hmm. La maggior parte un po' mi sono un po' messa a scrivere io, qualche libreria mi ha scritto.
1: Ah, che bello.
2: Un po', poi un po'. Mm-hmm. Poi lavorando in libreria.
1: Okay.
2: E avendo questa base teatrale in cui ho sempre lavorato in compagnie poverissime, in cui noi facevamo sempre tutto, dall'organizzazione a qualsiasi cosa, per cui sono abituata un po' a rompere.
1: A scrivere
0: alla gente. Organizzare, diciamo. Si dice, ma che rompere?
1: No, infatti.
0: Stefano, cosa stavi per dire qualcosa?
1: Stavo per dire qualcosa.
0: Ti ho visto.
1: Sì, okay. Però me l'hai fatto dimenticare. No, in realtà è interessante il anche sentire parlare uno scrittore sul rapporto di come si presenta un libro oggigiorno, perché è cambiato tantissimo negli ultimi anche solo 20 anni, no?
2: Sì. Decisamente. È cambiato in generale, ogni volta che vado in qualche posto comunque mi dicono sempre prima era meglio, come tutto,
1: certo,
2: anche come
1: tutto,
2: numero di persone
1: presenti. Tutto il mondo
2: presente.
1: Era meglio,
2: sì.
1: Cioè, soprattutto negli anni 90, sappiatelo.
2: C'era un grande sostegno da parte degli editori, adesso Woods è un editore più piccino, però insomma me ne raccontano anche gli editori molto grandi che... Cioè non c'è tantissimo aiuto da parte poi delle case editrici nel seguirti,
1: certo.
2: Salvo ovviamente alcuni nomi. Però
1: del resto
2: noi che
1: più grande l'editore e più scrittori hai, più cose da presentare hai, e dunque più o meno la mole di lavoro presumo che sia equivalente, no? Per il loro ufficio stampa.
2: Esatto, infatti. Quindi invece sono contenta di aver pubblicato il primo con un editore piccolino, perché ti hanno una possibilità di seguirti di più, perché non hanno tante pubblicazioni all'anno. Mondadori ha un numero sconfinato di pubblicazioni, per cui non riserverà, diciamo, a tutti la stessa attenzione.
1: Però il tuo sogno è essere in pile nei supermercati, o sbaglio?
2: Oddio, no.
1: No?
0: Nei supermercati.
2: No, perché chi finisce in pile ai supermercati non è vero.
0: Gli Armoni.
2: Non sono
0: no.
1: Sì? Non c'è mai un bel libro in pile sui supermercati?
2: A volte non è vero. Ci sono dei libri che hanno stravenduto e se lo meritano e sono bellissimi.
1: No, infatti.
2: Quindi non è vero.
1: Il successo di pubblico non equivale nel fatto

0: sono passati i tempi in cui era tutto pilotato, credo. Forse no? No, perché una volta ai primordi di Coxo Spaziale ho intervistato Alberto Camerini, che mi diceva che Rock and Roll Robot, il suo successo più grande, cioè la casa editrice aveva già stampato 2 milioni di copie di dischi prima ancora che uscisse. Cioè 2 milioni di copie di dischi vuol dire che doveva stare al numero uno della classifica per almeno 6 mesi per vendere quel numero di copie. E il motivo, cioè, e a quel tempo non è che stampavano le copie e poi le buttavano, cioè quelle sarebbero state copie vendute.
1: Assolutamente.
0: Per cui mi raccontava che in realtà tutto il successo di quel periodo era completamente pilotato, perché c'erano le radio, cioè c'erano le major che si mettevano d'accordo con le radio, le radio suonavano dalla mattina alla sera, punto. Cioè, nel momento in cui tu suoni un pezzo tormentone tipo quello, dalla mattina alla sera. Poi, detto questo, io sono convinto che se noi presentassimo bene il lavoro di Ilaria Venturini alle 8 di sera, 5 minuti prima del TG del TG1,
1: adesso ci impegniamo ancora di più.
0: Saremmo, cioè, voglio dire, l'arte contemporanea probabilmente avrebbe molti più spettatori e molti più fruitori che non quelli che hai in questo momento.
1: No, questo è uno sguardo tipo hai ragione, Stefano.
0: Sì. No, mi sta guardando male, malissimo. No, comunque non ti preoccupare, non ho il potere per portarti su Rai 1, per cui
2: ma non voglio neanche andare.
0: È già molto se riusciamo ad avere questo piccolo spazio di arte contemporanea in questa piccola grande radio. Che
1: immensa,
0: è la città Fujiko,
1: ed è immensa.
0: È ora di ascoltare Eliza. Devo dire che la settimana scorsa, dopo che ho fatto da giuria questo fantastico premio di cantautorato femminile, sono andato a cena con alcuni, cioè con Roberta Giallo ed alcuni membri della giuria e alcune membre della ed ero seduto di fianco a Eliza, che è una persona deliziosa, oltre a essere anche una quasi collega, perché ha avuto un passato di grafica anche lei, per cui io facevo il grafico per Campare, lei faceva la grafica per Campare, adesso io
1: faccio l'insegnante,
0: faccio
1: per
0: lo speaker di Città Fujiko e lei fa la cantautrice e adesso ci ascoltiamo nella spiaggia deserta, è molto brava.
1: Dai, Eliza.

0: mancavano i posti trasparenti.
1: Certo, io sono una bimba di Temu, cosa pensi?
0: Ah, di Temu, addirittura.
1: Sono una bimba di Temu fino a che non hanno messo le tasse in Lenzia.
0: Ah, ok. Ah, hanno, ci sono delle tasse in più
1: hanno
0: adesso a Temu?
1: Delle, hanno messo delle tasse potentissime
0: non ho mai,
1: su Temu.
0: Non ho mai temuato.
1: No, ho comprato due mobiletti e i posti trasparenti che mi ammirano tutti. Guardateli,
0: no, sono super fantastici, infatti.
1: Che quick sparisca, c'è scritto.
0: No, a me piacerebbe leggere quello che ha scritto Paolo Nori nel retro del libro, posso?
2: Certo, sì, sì.
0: Cerco anche di farla a sua voce, perché lui abita a Casalecchio,
1: okay,
0: che è dove sono nato e cresciuto io.
1: Conosco.
0: Mi sento vicino. Dica. A Paolo Nori. Dice, in questo romanzo, no, però non so farlo l'accento modenese, in questo romanzo si parla di un posto dove se si odia un conoscente si guarda in alto e si chiama il demonio, e se si odia un parente non ci si parla più, mai più. È un posto per il quale io da decenni ho un affetto che non riesco a spiegarmi. E mi sembra che Anna Schirru quel posto lì lo racconti benissimo. Eh?
1: Assolutamente. Bene. Sì.
0: No, mi è piaciuto il suo... È sempre molto affettuoso,
2: sì,
0: lui. Eh?
2: Paolo, sì.
0: Raccontaci, perché in effetti voglio dire, io non lo conosco, ogni tanto lo vedo passare in bicicletta, ma
2: sì,
0: non l'ho mai fermato.
2: Si sposta sempre infatti. In bici, è sempre in giro, adesso sta facendo degli spettacoli su Maestro e Margherita.
0: Ah, ecco.
2: Sì, è sempre bello. Poi quando parla di letteratura russa, il suo
0: no, certo.
2: È meraviglioso. Gli faccio pubblicità, adesso è uscito il suo nuovo libro.
0: Ah, vedi.
2: Compratelo tutti.
0: No, lo invitiamo a Coxo Spaziale, se, chissà, magari viene, chi lo sa. Sarebbe simpatico.
2: Eh sì, è molto è affettuoso e insomma cerca anche di dare una mano poi a noi piccoli giovani, per modo di dire, esordienti, accompagnandoci. Con lui ho fatto la presentazione d'ambasciatori e anche
0: grande.
2: La prima che ho fatto ad Iglesias, che è il posto dove sono nata e dove è ambientato il libro, c'era anche lui.
0: Ah, wow.
2: Perché c'era un festival in cui lui era invitato e quindi è stato molto bravo, è rimasto un giorno in più al festival, doveva andare a fare i giretti con la compagna, invece è rimasto a presentare il mio libro, quindi è stato
0: molto generoso,
2: molto bello. Sì, e poi si è commosso.
0: Ah,
2: durante,
0: addirittura.
2: Sì, ha letto un pezzo, si è fermato perché si è commosso, quindi
0: cazzarola,
2: eravamo tutti molto emozionati.
0: Sono dei gran punti.
2: Sì,
0: cioè, hai fatto piangere Paolo Nori.
2: Sì, esatto, ho finito, ho detto perfetto, ho fatto piangere
0: una che ha fatto piangere Paolo Nori. Adesso dopo voglio l'autografo di una persona
2: di
0: che
2: Paolo
0: ha fatto
2: Nori.
0: No, voglio l'autografo di una persona che ha fatto piangere Paolo Nori. Detto questo, dobbiamo fare
1: le menzioni.
0: Esatto.
3: L'angolo della menzione.
0: Chi comincia?
1: Mercoledì 7 ottobre alle 18 inaugura la mostra Doppia uso singola di Lorenzo Arciullo con la pesce, a cura di Patricia Armucida o Patricia Armucida, ok.
0: Non lo so.
1: Dopo l'esordio nella galleria milanese, Patricia Armucida adiacense ha il piacere di ospitare la quarta tappa della mostra itinerante Doppia uso singola di Lorenzo Urciullo in arte con la pesce, a cura di Patricia. Ok, in occasione ancora, quante volte l'abbiamo scritto, Stefano? Grazie del copy perfetto.
0: Vabbè,
1: tutto questo ad adiacenze, in vicolo Spirito Santo 1B a Bologna.
0: Ah, ok, no, è perché dice che anche farà il firma copia del catalogo, non so di che catalogo, del catalogo della mostra, con un suo testo autografo. Dice
1: così.
0: Mostra di fotografie, non mostra fotografica, nelle parole di Colapesce. Ce ne hai uno diverso?
1: Non saprei.
0: Ah, vedi, comunque
1: Stefano.
0: Va bene così. Adiacente in vicolo Spirito Santo 1B a Bologna. E mentre invece giovedì c'è un sacco di roba, dalle al 17.
1: Mercoledì però alle 18:30 abbiamo anche un'altra cosa.
0: Ah, cavoli, è vero.
1: You know.
0: Dobbiamo andare a Budrio. Cavoli, come facciamo a essere.
1: Mercoledì 7 alle 18:30 arriva a Budrio Anna Schirru, autrice sarda che sta portando il suo romanzo in diverse città d'Italia per presentare Una brutta voglia, edito da Woods Edizioni. Un libro profondamente legato alla Sardegna, alle sue atmosfere e alle sue persone che diventano parte viva del racconto. A dialogare con l'autrice sarà chi? Cinzia Corda, la chiacchierona. Due sarde lontane dall'isola per una sera si ritrovano tra le pagine di un libro. Tutto questo alla libreria La Terza Stanza in via Garibaldi 57 a Budrio.
0: Ma l'hai chiamata in qualità di presentatrice radio, giusto? Oppure cioè, come mai sei diventata una presentatrice, Cinzia Corda?
1: Perché la Giorgia Loi di La Terza Stanza mi ha conosciuta, perché andavo alla Terza Stanza a guardare le presentazioni e mi ha detto: ma tu saresti proprio giusta, perfetta per presentare il libro di Anna Schirru. E fu così che, signor giudice, siamo qui.
0: Grande, molto bene. Sempre giovedì, invece quello era mercoledì, vero?
1: Sì, giovedì alle 18,
0: alle 17.30 a Palazzo Pepoli, inaugura Farina, Uova e Mattarello, mostra fotografica di Luca Bolognese, con i racconti di Sfoglia di Marinella Manicardi. L'ingresso è gratuito, malgrado siamo a Palazzo Pepoli, che è il Museo della Storia di Bologna, in via Castiglione 10 a Bologna.
1: Vado alle 18, l'8 ottobre alle 18, inaugura la Millennium Gallery Genesi Inversa, personale di Beatrice Marotta a cura di Enzo Campanile. Presenze silenziose emergono dalla materia, tra memoria, istinto e apparizione. Un viaggio alle origini del vivente attraverso una pittura intensa e visionaria. Tutto questo alla Millennium Gallery in via Riva di Reno 77 a Bologna.
0: Sempre giovedì, sempre alle 18, inaugura When a Crowd Dreams Together, mostra collettiva finale del progetto Custodia, residenze d'artista nel Parco della Montagnola, con Sara Cortesi, Eliel David Martinez Julian, Giorgia Polverini e Susanna Luglianovic, a cura di Olivia Teglia, che salutiamo, che è venuta qua a Coxo Spaziale un po' di volte. Gli eventi in realtà durano fino all'11 ottobre, per cui andate a vedere il link che trovate su coxospaziale.blogspot.com, ma tutto questo lo trovate nell'ex magazzino del Pincio nel Parco della Montagnola a Bologna.
1: Da venerdì 9 ottobre apre la mostra Da Gaudì a Picasso, capolavori della collezione Carmen Thyssen, con la curatela di Jordi Falgas. L'esposizione è un'occasione unica per ammirare un'ampia selezione delle opere che prossimamente confluiranno nella collezione permanente del futuro Museum Carmen Thyssen di Barcellona. I grandi maestri del Novecento, da Gaudì fino a Dalì, passando per Picasso, Miró, Rusignol, dimmi, correggimi se sbaglio, Mir, Nonel, Torre Garcia, Julio Gonzalez e molti altri artisti, alcuni dei quali mai visti prima in Italia, ci raccontano un periodo magico. Barcellona, inizio Novecento, una città vibrante dove nasce l'arte moderna. Tutto questo a Palazzo Albergati in via Saragozza 28 a Bologna.
0: Sempre da venerdì, dalle 12 alle 19, per tre weekend di ottobre, il Palazzo Bentivoglio apre alcuni dei suoi spazi meno visitati per rendere accessibile al pubblico Ipogea del 2021, un'installazione permanente di Chiara Camoni, ospitata nei sotterranei cinquecenteschi dell'edificio. Nel percorso sarà visibile anche Memoria del sottosuolo, sempre del 21, di Francesco Carone, che sostituisce un mattone di un pilastro delle cantine con una copia di un romanzo di Dostoevsky. Tutto questo a Palazzo Bentivoglio in via del Borgo di San Pietro 1 a Bologna.
1: Venerdì 9 alle ore 19.30 We World Festival 2026, in collaborazione con la Cineteca di Bologna presso il Cinema Lumière, proiezione del film Familiar Places, Mala Reinhardt del 2024. La famiglia in cui cresciamo può non rappresentare un ambiente facile. A Berlino, a Colonia e ad Accra, capitale del Ghana, la giovane afro-tedesca Akoswa va alla ricerca della propria identità e della propria appartenenza in un contesto multiculturale. In collaborazione con il Goethe Zentrum Bologna e con il sostegno del Goethe Institut Roma, ingresso libero al Cinema Lumière, piazzetta Pierpaolo Pasolini 2B a Bologna.
0: Venerdì dalle 19 alle 23 riparte la gelateria Sogni di Ghiaccio, che presenta Umide e nebbiose colline verde scuro di Xiao Xiyu con Xiao Yun Sheng e Dai Aimei. Tutto questo alla gelateria Sogni di Ghiaccio in via Tanari Vecchia 5A a Bologna.
1: Sabato 10 alle ore 11 alla Fondazione Sabe per l'Arte inaugura Antonio Violetta Pagine a cura di Claudio Spadoni. Scultura di rilievo internazionale, attivo a Bologna, dagli anni 70, Violetta ha partecipato a importanti rassegne quali Documenta 7 di Cassel e la 42esima Biennale di Venezia. La mostra raduna una selezione di opere esemplificative del suo ciclo più celebre. Le pagine, superfici aniconiche su cui si depositano le tracce di una gestualità al contempo libera e controllata, che determinano una diversa relazione con l'ambiente. Tutto questo alla Fondazione Sabe per l'Arte in via Giovanni Pascoli 31 a Ravenna.
0: Scusa, mi sono distratto perché sono arrivati i Panta 80. Sabato 10 ottobre alle 17.30 all'Avi City c'è l'inaugurazione della mostra Disegni di architettura di Gino Malacarne. Ma abbiamo mancato adiacenze, mi sa, sai?
1: Capri? Sì,
0: a cura di Francesco Lucchi. Contenuti in fogli sparsi o in taccuini e quaderni realizzati nel corso del tempo, sono disegni di lavoro che danno forma all'idea progettuale e che e la accompagnano fino al completo sviluppo. Tutto questo all'Associazione Culturale Spazio La V in Vicolo Malgrado 3D a Bologna. Adiacenze, mi sa che era la prima, no? La seconda, giovedì. Ah no, adiacenze l'abbiamo detto, era la mostra di Colapesce.
1: Assolutamente sì.
0: Colapesce che fa l'artista, vedi? Interessante.
1: Beh, artista è comunque anche come l'abbiamo conosciuto in un'altra veste, solo un'altra comunicazione, un altro linguaggio.
0: Dobbiamo chiedere ai nostri ospiti se hanno qualcosa da aggiungere, perché sta finendo la puntata.
1: Eh sì, abbiamo qualche minuto ancora.
0: Siamo stati un po'
1: ragazze,
0: lunghi.
1: Ragazze, artiste,
0: oggi.
1: Curatrici.
0: Beh, Ilaria Giossi, devi dire qualcos'altro, visto che sei stata molto brava a scrivere il testo di Ilaria, ma vogliamo sentirti anche... L'hai dovuto presentare, no? Tutto
4: sì.
0: Appunto. Io purtroppo sono arrivato tardi, per cui non ti ho sentita parlare alla Fondazione Lercarum.
4: Esatto, sì, il primo ottobre c'è stata l'inaugurazione appunto dell'Opera del Mese alla Fondazione Lercaro e in realtà ha parlato sia il direttore
0: Giovanni, che è venuto
4: Giovanni
0: qua più volte e che salutiamo anche lui naturalmente.
4: Esatto, e che ringrazio dell'opportunità, perché comunque sia penso per un artista giovane, ma anche per me in quanto curatrice, io
0: certo.
4: È la prima esperienza come curatrice ufficiale che faccio.
0: Così esordisci con una personale in un museo,
4: esatto.
0: Direi che è una buona partenza.
4: È stata la primissima, perché in realtà l'anno scorso c'era stata un'altra occasione, ma per motivi lavorativi, io lavoro in teatro, non ero riuscita a partecipare, e perché appunto alla professoressa Paderni

0: Giossi e Ilaria Venturini. Questo era Coxo Spaziale. Come al solito ci saluta il nostro direttore, che ci saluta così.
1: Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.

Signore e signori, in questo ottobre un po' sbarazzino, e io vi dico subito, anzi vi ricordo che da un anno a questa parte Radio Città Fujiko, e quindi tutta la programmazione di Radio Città Fujiko, può essere anche bellamente goduta in tutto il resto dell'Emilia Romagna, non soltanto a Bologna ma anche in Toscana e anche in Lombardia, grazie alla tecnologia DAB Plus. Quindi se avete delle radio o delle autoradio, perché per la maggior parte sono proprio una tecnologia delle autoradio, se siete in una di queste regioni ci potete ascoltare mentre viaggiate. Fatecelo sapere al 333 1809 494. Ma io direi di iniziare ufficialmente questa supplenza time del buon Panta. Nel frattempo Alessandro vi saluta calorosamente da quel di Madrid, lì è una situazione particolare, e niente. Oggi parleremo un po' di quello che andava negli anni 80, o meglio, mi è capitato sotto gli occhi in questi giorni una classifica di Billboard riguardante appunto quelle che sono le canzoni migliori degli anni 80, ma ci arriveremo pian pianino. Nel frattempo noi iniziamo con la nostra musica, e io direi che iniziamo con Derry Hall e John Oates con I Can't Go For That.

e siamo partiti un pochettino soft rispetto al solito e anche in maniera insolita, diciamo, perché insomma quest'anno, anche l'anno scorso io e il buon Panta ci eravamo messi di buona lena a iniziare con un po' di ricerca, anche oltre alle sempre belle, bellissime e immancabili, immarcescibili hit, diciamo, anche della trasmissione stessa. Però insomma è anche bello, anche per me personalmente, andare un po' alla ricerca, scavare un pochettino di più in quelle che sono canzoni che magari sì hanno brillato di luce propria negli anni '80, ma che poi sono diventate delle gemme un pochettino da riscoprire. Tra l'altro, se avete magari non questa canzone non l'avevate mai sentita oppure molto di rado, ma vi sembra più familiare del solito, sappiate che no, non siete matti, non siete assolutamente matti. Ma c'è una spiegazione, perché il sample, soprattutto della parte iniziale, di quel un po' il basso, ma soprattutto quelle parti tastiera, un po' il cicalio, chiamiamolo così, è stato utilizzato per un sacco di altre canzoni nel corso degli anni. La più famosa, almeno per quanto mi riguarda, quella che mi è venuta in mente subito alla memoria, è stata Sunrise dei Simply Red, che usa per l'appunto un campionamento di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Ma io all'inizio della puntata vi avevo detto che mi era balzato sotto gli occhi una classifica di Billboard che ha stilato praticamente le 50 canzoni più belle degli anni 80. Io l'ho letta, me la sono spulciata per benino. Se in alcuni casi, pochi, vi faccio già lo spoiler, dicevo ok, sì, ci può stare in questa posizione tizio con questa canzone, sì, ci sta, in qualcun'altra dicevo magari me l'aspettavo un po' più alta, ecco, diciamo la top 10 è un Duval detta come va detta, perdonatemi il francesismo, però ma vi leggo qualche posizione. Partiamo proprio dalla base, partiamo dalla posizione numero 50 per Billboard, c'è Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody. Diciamo, dai, ci può stare in una ipotetica top 100, questa di Whitney Houston a metà classifica, secondo me ci può stare, ci può stare. Poi ci sono i Poison, Every Rose Has Its Thorn, alla posizione numero 49, ne hanno fatte di migliori, però va bene. Poi alla numero, non so quale dirvi, per esempio alla 44 c'è Paul McCartney e i Wings con Coming Up, i Van Halen con Jump. Voi direte, è ovvio che ci sia nella top 50, certo, però è soltanto alla posizione 42. Alla posizione 40 c'è We Are The World, che ora non so se magari è perché io l'ho sentita trita, ritrita, ritrita 200 miliardi di volte, però secondo me la posizione 42 è anche un po' troppo in alto, ma questo è un mio pensiero. Poi andando avanti c'è Another Day in Paradise di Phil Collins alla 23, Lionel Richie con All Night Long alla 20, e insomma c'è un po' Michael Jackson alla 17 con Billie Jean, ma io vi ho citato ora Michael Jackson, poco fa Paul McCartney, e sapete che loro proprio negli anni 80 avevano collaborato, avevano fatto un pezzo insieme che si chiama 666 ed è, attenzione, nella top 10 di questa classifica di Billboard ed è precisamente alla posizione numero 8, altissimo, direi altissimo, perché è una bella canzone, per carità di Dio, ma secondo me tra le 50 canzoni più belle in assoluto degli anni 80 questa all'ottava posizione, dai, diciamo che un po' forzatella, sempre bella, e proprio per questo il buon Andrea, in coadiuvato dal buon Alessandro, hanno detto, ci siamo detti, ma sai che c'è?
ci è piaciuta. Già l'abbiamo messa comunque nel corso degli anni, perché è una cosa che difficilmente si può sentire in altre radio. E quindi, signore e signori, godiamoci Paul McCartney e Michael Jackson con 666.

666 Paul McCartney insieme a Michael Jackson, ricordiamo, posizione numero 8 per quella che è la classifica delle 50 migliori canzoni degli anni 80 secondo Billboard. Ecco, io ora me la stavo rileggendo un attimo questa classifica qui e vi devo dire le canzoni che mi piacciono di più sono tutte quante in bassa classifica. Sono tutte in bassa classifica, perché ora non mi ricordavo, per esempio alla posizione 39 delle 50 migliori ci sono i Men at Work con Down Under. Cioè, già soltanto per il fatto dell'arrangiamento, della melodia che proprio ti si innesta nelle cervella, per dirla alla Richard Benson, dovrebbe stare un pochettino di più, non dico tanto di più, però insomma... George Michael alla 32, Careless Whisper per esempio, non c'è per esempio ancora, George Michael alla 29 con Fate, quella ci può stare invece, i Pink Floyd con Another Brick in the Wall parte 2 alla numero 28, va bene se voi siete... contenti, cari amici di Billboard, vabbè, ma una di quelle che non ho trovato, per esempio, mi fa un po' strano, Nulla di Freddie Mercury in versione solistica, invece ci sono i Queen alla 30ª posizione con Crazy Little Thing Called Love, tante altre cose, Madonna Like a Virgin, posizione 25, metà classifica, pure lì. Bah, ma comunque io prima di lanciare appunto il duo McCartney e Jackson vi avevo detto un po' che questi loro due erano alla posizione numero 8. Alla numero 7 ritroviamo i Queen con Another One Bites the Dust, che ricordiamo doveva essere anche tra l'altro con... un duetto, ma poi non è stato fatto. Poi alla numero 6, quindi prima dei Queen, c'è Irene Cara con What a Feeling, direttamente da Flashdance. Fa specie, ma posso dire nel diciamo marasma pop di grande successo degli anni 80 ci può stare che Irene Cara superi i Queen. Poi ci sono, alla posizione numero 5 di questa classifica di Billboard, troviamo i Police con Every Breath You Take, alla 4 Eye of the Tiger dei Survivor, gasa bestia, però pure qui, alla 4 Eye of the Tiger, ok, che è diventata praticamente il simbolo di Rocky e di Sylvester Stallone negli anni 80. Alla numero 3, Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love. Non penso sia la migliore in assoluto, né dell'uno né dell'altro. Tra l'altro è uno smatramento di maroni, per dirla alla francese, che vabbè, ve l'avevo detto che insomma le prime posizioni erano un po' troppo ballatone, un po' troppo melense, va bene. Alla posizione numero 2, Kim Carnes con Bette Davis Eyes, e alla numero 1 di questa classifica delle 50 canzoni più belle degli anni 80 secondo Billboard c'è Olivia Newton-John con Physical, proprio quella. E allora, Physical in alta classifica l'avrei vista bene, non avrei avuto nulla da ridire a riguardo, ma addirittura prima in assoluto tra le canzoni più belle degli anni 80. Signori, perdonatemi se magari sto per dire una cavolata, ma assolutamente no. Fatemi sapere comunque se siete d'accordo con questa classifica di Billboard. Ma potete mandare un SMS, WhatsApp o Telegram al 333-1809-494. Noi intanto continuiamo, perché sono le 21:22 minuti e 35 secondi in questo momento su Radio Città da Fucico. Panta 80 e la Panta 80 Time Machine sta procedendo bella spedita e noi torniamo sempre, rimaniamo sempre in questa classifica, perché vi avevo detto in basso ci sono le canzoni che mi piacciono di più, tra cui quella di Mr. Broken Wings, che è una di quelle tantissime canzoni che io in realtà conosco, ma se mi dite il titolo o l'artista non mi dicono nulla. Poi la fate partire
E là, bam, proprio un Big Bang nel cervello mi arriva. Signori, signori, godiamoci un po'.

0: Broken Wings, Mister Mister, una di quelle robe che, come vi dicevo prima, cioè le conosci, le ricordi, ma non sai mai associare il nome dell'artista e il titolo della canzone alla canzone stessa. Ma va bene, va benissimo così. D'altronde siamo anche qui un po' per riscoprire, per un po', come dire, rimettere un po' in moto la memoria muscolare del cervello, insomma, la memoria musicale del cervello. Ma sono le 21:29, signore e signori, qua su Panta 80, su Radio Città Fujiko. Significa una sola e unica cosa, ovvero sia che siamo in procinto di concludere questa prima parte di Panta 80, questa prima parte del programma. Ci sono gli spot pubblicitari e poi ritorniamo immediatamente dopo per la seconda e ultima parte di Panta 80 con un po' di chicche che il vostro Andrea è riuscito a ricicciar fuori quella dallo spazio-tempo tra una fermata nella autostrada galattica e l'altra. Signore e signori, noi ci ribecchiamo tra pochissimo, sempre qui Radio Città Fujiko 103.1 in FM oppure su www.radiocittafujiko.it. Ciao, a tra pochissimo.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Inizia ora la seconda parte di Panta 80.
0: E siamo tornati qua sulla Panta 80 Time Machine per la seconda e ultima mezz'ora di Panta 80. Allora, io vi avevo detto che avevo ritrovato un po' di, come si suol dire, pezzi particolari, un po' di gemme qua e là buttate nello spazio-tempo dell'autostrada che noi di Panta 80 percorriamo ogni settimana, tra cui un pezzo dei Pet Shop Boys, ve lo dico già subito. Perché? Perché Pet Shop Boys, vabbè, è inutile dire chi siano, chi non siano, cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, però negli anni 80, durante i loro tour, capitavano spesse volte, comunque ben più di una volta in Italia. E negli anni 80 che c'era? Chi c'erano? C'erano i Paninari, se voi vi ricordate bene. Ecco, io quell'epoca ero troppo piccolo, non l'ho vissuta, ma la ricordo grazie appunto ai racconti delle sorelle, dei cugini un pochettino più grandi. Ecco, i Pet Shop Boys negli anni 80, a metà degli anni 80, stavano appunto, erano in tour, sono capitati in Italia e sono rimasti incuriositi e anche, anzi no, proprio affascinati dalla cultura del paninaro, insomma, del vestiario con questi bomberini dai colori sgargianti, un po'... tutta questa cosa qui molto molto italiana, che mi viene da pensare Boris quando dico molto molto italiana. Comunque, tornando un pochettino a noi, scusatemi, sono stati talmente folgorati da questa cosa molto italiana, dalla cultura dei paninari, da questo filone culturale, se vogliamo chiamarlo, da questa moda anche, che hanno deciso poi di chiudersi in studio e di creare una canzone dedicata proprio ai paninari. Non potevano metterla in un album perché già era uscito un loro album, ancora stavano scrivendo o comunque dovevano iniziare a scrivere materiale per l'album successivo dell'87, sarebbe uscito poi l'album successivo se non ricordo male. Avevano proprio urgenza di uscire, e quindi che hanno fatto? Hanno pubblicato un singolo che si chiama per l'appunto Paninaro, e noi, signori e signori, ce lo andiamo un po' ad ascoltare. Ah, che bello quando un artista di fama mondiale vede una cosa qua in Italia e dice: mamma mia, ma che roba è, devo farci assolutamente qualcosa al riguardo.

I Pet Shop Boys che celebrano la subcultura del paninaro con una canzone che si chiama appunto Paninaro. Queste cose veramente mi fanno girare la testa in una maniera incredibile. Che bello, che bello. Altra piccola trivia riguardo: il singolo è stato, per l'appunto, come vi dicevo, proprio registrato con l'urgenza di farlo uscire, ed è stata una esclusiva italiana per un bel po' di tempo, perché c'è stata una tiratura limitata di 5.000 copie all'epoca, nel 1986, poi è uscita sotto forma come B-side di Suburbia, e lì ha avuto, diciamo, una copertura più worldwide, quindi mondiale da quel punto di vista. E poi anche nel 95 hanno rifatto una new version, come la amano definire. E niente, questo sono quelle cose che veramente è bello, ecco, se volete un po' riciclare questa notizia, queste nozioni che il buon Andrea vi ha appena dato con gli amici, per farvi un po' i belli, un po' i fighi. Io ne so di musica, e sentite qua che storiella ho da raccontarvi, ecco, fate pure. E noi andiamo intanto avanti, a parte questi sproloqui del qui presente. Sono le 21:41 in questo preciso istante, e a proposito di ripescaggi, a proposito delle classifiche, non classifiche, vi avevo detto appunto Billboard si è dimenticato bellamente Freddie Mercury in versione solistica, ma io ho un ricordo, e secondo me anche voi ce l'avete, cari amici e cari amiche di Radio Città Fujiko. Freddie Mercury e i Queen negli anni 80 e 90, comunque, le loro canzoni sono state utilizzate anche per delle pubblicità. Ecco, io mi ricordo bene, per esempio, era Innuendo, se non vado errato, per la pubblicità del Ballantines, bellissima tra l'altro, ma mi ricordo anche una pubblicità di un orologio che aveva una canzone che secondo me era Living on My Own di Freddie Mercury, la versione del 93, però quella un po' più tunz tunz para para tunz, quella un pochettino più dance. Ma sempre questa canzone di Freddie Mercury io me la ricordo tale quale precisa per una pubblicità, sapete, si vendevano, si fanno tuttora un po' meno, ovviamente, perché il supporto CD è un po' calante, un po' tanto calante negli ultimi 10 anni, però ecco, di una compilation di musica anni 80, di hit degli anni 80, e in sottofondo, tra le varie Final Countdown, che poi c'era come coda finale, secondo me, io mi ricordo proprio Freddie Mercury con Living on My Own. Questa, io lo so quasi matematico al 100% che sto dicendo la pura verità, perché quando ero piccolo e avevo la febbre mi mettevo lì a scartabellare un po' il telecomando col telecomando.

visore a vedere i vari canali e c'erano le TV private. No, non pensate che io poi mi mettessi a guardare cose di dubbio gusto, di dubbia fattura, ma c'erano sempre queste pubblicità di queste compilation che ti volevano rifilare a sole 47.000 lire, per esempio, chiama il numero XYZ, e poi c'erano 50.000 lire, per esempio, di spese di spedizione. Fatemi sapere ditemi se sono l'unico a ricordarmi di questa cosa qui o se non sono il solo, ecco. E per l'appunto questa è anche un'occasione per andarci a riascoltare, per l'appunto, Freddie Mercury.

Nel frattempo, voi immaginatevi questa coda finale di Freddie Mercury con Living on My Own. Pensate, immaginate il buon Andrea che sta applaudendo calorosamente a un paio di zanzare ancora sopravvissute a ottobre qua in studio. Dannazione, ma va bene, scusatemi. Comunque, 21:47 agli orologi della Panta 80 Time Machine. Questo significa soltanto due cose, ovvero sia che la puntata sta volgendo al termine e che noi facciamo come Baglioni, cioè ci alziamo e siamo orgoglioni di lasciare poi spazio agli amici di Balle e di Fendi che verranno qui in studio a reinalzare nuovamente l'asticella della qualità di Radio Città Fucina e di tutto il palinsesto. Ma prima vi voglio lanciare una piccola news. Non c'entra tanto sugli anni 80, ma se siete tra quelli che ogni tanto, che ne so, vogliono fanno i rewatch di qualche serie oppure vogliono vedere qualche film e non sanno dove sbattere la testa perché prima ce l'ha una piattaforma, poi ce l'ha un'altra, poi la stagione 1 e 2 ce l'ha da una parte, la stagione 3 c'è, ma devi fare una sottoscrizione, un altro pacchetto, quindi andate dove dico io, cari signori. Ecco, offerta troppo alta e tariffe sempre più alte. I colossi dello streaming perdono abbonati, gli analisti. È la Streamflation. Negli USA già il 39% delle famiglie ha eliminato almeno una sottoscrizione a queste piattaforme online e direi ben venga. Che cazzo, scusatemi, mi sono lasciato un attimino andare, ma io mi ricordo mio padre, la buona anima, che per vedersi il Roland Garros aveva il pacchetto sport di una tale piattaforma, ma non poteva vederlo perché si doveva iscrivere a un altro tipo di canale che aveva in esclusiva. Ma andate a quel paese, insomma, fate delle cose un po' più concentrate, mettetevi d'accordo, non mi interessa, però fate delle cose un pochettino più organiche, signori e signori. E dopo tutta questa bella diatriba interna al buon Andrea, io vi dico soltanto questo: noi ci risentiamo col buon Panta settimana prossima, lunedì prossimo, sempre qui sui 103.1 in FM, sempre dalle 9 più o meno fino alle 10 più o meno di sera di ogni lunedì, per l'appunto, e io vi saluto tantissimo con, ecco, una mancanza della classifica dei migliori 50 pezzi di quei benedetti colleghi di Billboard, ovvero sia Mike Oldfield. Dove cacchio l'avete messo, signori e signori? Moonlight Shadow, ma secondo voi nelle migliori 50 non poteva avere un posticino? E allora noi di Panta 80 vi salutiamo e poniamo a nostro modo rimedio. Signori e signori, come sempre, è stato un piacere. Ciao!

0: di là nella loro, nella sua, nella loro smagliante bellezza.
1: Sì, perché c'è da dire che c'è questa reciprocità, chi va di là diventa smagliante,
0: anche diventa lui smagliante. Probabilmente,
2: ma secondo me è il vetro opaco, che...
0: il vetro opaco è probabilmente lo studio che
2: male.
0: Lo studio che ormai è radioattivo, quindi probabilmente anche quello che dà lucentezza e luminosità. Il presidente del Balico di Defend Comity,
2: eccoci qua. Buonasera a tutti. Come detto, non sono da solo, di qua dal vetro, di qua nell'acquario, siamo in due. E lo presentiamo dopo il nostro graditissimo ospite, che ormai è un abitué, diciamo.
0: Allora, il nostro graditissimo ospite che stasera è qua per presentare e parlare di una bellissima serata che si tiene domenica prossima, e partiamo subito col primo pezzo e poi andiamo a parlare con a presentare il nostro caro ospite e caro compagno nostro. Questa è Il peggio di te, il finale amaro. Dai, allora, Balli, difendi, reloaded.

0: È così, la mia regia voleva colpirvi secco con i colpi di batteria di Radio Clash. Questi erano i Finale Amaro, potentissimi Finale Amaro, una piccola pillola di quello che succede domenica 11 ottobre a Faenza, ma non sono io che ve lo spiego, ve lo spiega il nostro ospite. Ecco qui, finalmente lo diciamo, chi è con noi? Riccardo, detto anche Rick Briganti, Rick the Ripper.
1: Troppi nomi, troppi alias.
0: Buonasera Riccardo, buonasera a te, avvicinati a quel
1: buonasera
0: microfono.
1: Buonasera a tutti e tutte. Fiancheggiatori e fiancheggiatrici, intanto ringrazio voi per fare questa bella chiacchierata sul concerto di domenica e non solo, tra l'altro. Vediamo dove ci porterà la conversazione.
0: Esatto, allora sì, difatti starai con noi tutta questa serata, l'oretta nostra di...
2: Anche perché abbiamo le birrette, quindi.
0: Esatto, abbiamo le birrette, quindi
1: ci intratteniamo bene.
0: Nessuno ci schioda più dallo studio, sostanzialmente, neanche Boccia dopo alle 23, appunto la trasmissione che segue Balli Difendi, Noise Attack, eccetera, eccetera, ma ve lo diciamo dopo, nella seconda parte della trasmissione. Allora, Riccardo, abbiamo iniziato con il Finale a mano. Raccontaci un po' di cosa succede questa domenica in quel di Faenza al dopolavoro ferroviario. Vai.
1: Allora, domenica diciamo che inauguriamo una serie che insomma speriamo sia lunga di concerti in pomeridiana di domenica, un matinée come si suol dire nella migliore tradizione punk hardcore americana e non solo. E quindi partiremo verso le 5:30 più o meno. Il luogo è il dopolavoro ferroviario, che è proprio nel cuore del centro storico di Faenza, che ci dà questa opportunità di organizzare insomma questo mattinè, che vede quattro gruppi, quindi Finale Amaro, che avete già ascoltato, gruppo nuovo, insomma, di ragazzotti giovani, una sorpresa molto piacevole anche per me, diciamo fra l'hardcore, post-hardcore, screamo. Poi abbiamo un'altra band, poi tanto immagino che via via le sentiremo.
0: Li sentiremo, esattamente.
1: Abbiamo un'altra band della zona di Imola, si chiamano Segugio, anche loro abbastanza giovani, fanno un hardcore old school, anche loro molto tupa, molto, molto veloce. E poi abbiamo invece due band, possiamo dire insomma della vecchia guardia, i Bad UHF del mio socio appunto Giuseppe, meglio
2: ottimi,
1: noto
2: ottimi.
1: Come Dima,
0: e qui ti interrompo un attimo perché sono doverosi i saluti a Dima, a Matteo, a Filippo e a Nadir, quindi un saluto da parte nostra,
1: esatto,
0: ai Bad UHF,
2: e li ringraziamo ancora per l'omaggio.
0: Esatto, sono arrivati qua con i Re Magi ed è stata una bella bella serata che ricordiamo ancora con un grande piacere. Poi comunque insomma disco veramente potente, il loro Apocalisse Artificiale. Poi per finire, scusa l'interruzione,
1: e niente, dopo appunto i padroni di casa, per finire in bellezza abbiamo i Rebelde, che chi diciamo bazzica i giri punk, hardcore, skin e quant'altro nella zona della Romagna e non soltanto conosce molto bene, quindi insomma abbiamo un ottimo mix di vecchia e nuova scuola e di esperienza e gioventù, diciamo.
0: Perfetto, grande grande grande grande il nostro Riccardo. Allora aggiungo io due cose sui Rebelde, un gruppo molto amato qui a Balli Difendi, in giro dal 1998, così come i Bad UHF in giro dai primi metà anni 90, insomma, come diceva Riccardo, pezzi forti della scena romagnola e non solo. Finale Amaro, Segugio HC, e poi prima, durante e dopo DJ set
1: del sottoscritto
0: di Rick the Ripper,
2: di tale Rick Brigante,
1: che insomma che metterà,
0: dacci una spoilerata, rimarrà in tema o
1: ma diciamo
0: non
1: cioè
0: ve lo dico
1: un po' un po' resto sul tema hardcore, un po' andrò su territori un po' più leggeri, ma comunque sempre attitudinalmente molto coerenti con...
2: Ma il set è anche durante i cambi palco.
1: Esatto, sì, per ambientare la noia dei cambi palco.
0: Grande il nostro Riccardo. Ok, detto ciò, è pronto sul piatto, l'ha preparato la nostra regia mentre noi si chiacchierava, uno dei pezzi amati da qui da noi, dei Rebelde, in questo caso RPM, che hanno anche questa
1: rock punk metal, esatto,
0: rock punk metal, diciamo questa che vi stiamo per far girare è 9 novembre del 1944, che è il giorno della liberazione della città di Forlì, la loro città, dal nazifascismo. Dai allora, Balle Difendi Reloaded, non mettiamo mai su pezzi a caso.
3: Voglio sapere dove stiamo andando. Io te posso solo dire dove stai andando tu. Al cimitero, stronzo!

0: E dopo 9 novembre del 1944 e dopo lo splendido jingle che Tizio ci ha regalato a noi di Balla e di Fendi, una meraviglia, ci è scappato sul piatto sangue del suo sangue. Erano sempre i ribelli RPM e ci dovete perdonare, tutte le volte che sentiamo questo pezzo ci scende la lacrimuccia. E vabbè, chi ha seguito il testo penso che non abbia, come dire, abbia capito.
1: È tutto molto chiaro, direi. Capisca
0: il perché, insomma. Niente, ci siamo dimenticati.
1: No.
0: Ci siamo dimenticati.
1: Di lui.
0: Di lui ci siamo dimenticati.
2: E infatti non si fa sentire.
0: Perché si è offeso.
2: Assolutamente.
0: Ci siamo dimenticati.
1: Troppa Romagna, troppa Romagna.
0: Esatto, ci siamo, come dire, ci stiamo dedicando al lato est e non diamo spazio all'ovest, al far west,
1: al far west.
0: E quindi dalle brumose, dalle nebbiose, dalle afose e dalle disboscate terre di
2: soprattutto disboscate ultimamente,
0: terre di Reggio Emilia, e questa è una battuta del cazzo che faccio io, quindi tutta la nostra
1: è pura cronaca.
0: Esatto, tutta la nostra solidarietà a chi ha resistito davanti al bosco Ospizio, a chi ha tentato di fermare le ruspe, avete tutto il nostro amore e tutta la nostra solidarietà. Detto questo, dalle 1, 2, 3, 4 Fulvio Devil Pinto,
2: dai mo,
0: e anche ovviamente a Miss Elena.
2: Nel frattempo arriva un abbraccio compagno Santi da Osteria Grande Hardcore. Vamola
1: Vittorione.
2: E poi dopo, eccolo, sono appena tornato dal presidio, per cui era assente per un motivo giusto. Grande Fulvio.
0: Fulvio, noi ti amiamo, lo
2: Se
0: sai.
2: Se vuoi raccontarci qualcosa, noi dopo lo leggiamo tranquillamente. Poi volevo fare un saluto a Andrea di Panta 80, tutte le volte c'è questa barza che non riusciamo mai, perché partiamo sprombattuto con la trasmissione
0: che è la trasmissione precedente alla nostra. In questo caso stasera non era Panta 80, era solo Panta 40.
2: Panta 40.
0: E comunque salutoni a lui, tantissimi saluti a Greta che è in ascolto e che ci scrive, e anche al suo gatto che non sappiamo come faccia ad addormentarsi con la
2: con i ribelli
0: RPM, con il finale amaro. Comunque c'ha il gatto che si addormenta. Un saluto ovviamente anche a tutti i nostri fratelli e sorelle sparsi per le terre, appunto di là dal Sillaro fino al mare e su per il monte Titano, a Franco Bacchini che sicuramente è in ascolto e ci sta
1: Grande
0: seguendo
1: Franco.
0: Ma non ci palesa, le abbiamo dette un po' più o meno tutte,
1: ma diciamo che salutiamo particolarmente la nostra crew di Roma che ci ha dato una notizia oggi, che è quella della data del prossimo partirò per Bologna.
2: Vero.
1: E quindi salvate la data, 10 aprile 2027, decima edizione del partirò per Bologna.
2: E 10 bande.
1: E 10 bande che suoneranno alla decima edizione.
0: Molto bene, detto ciò torniamo qua con il nostro Riccardo. Cos'altro ci puoi dire di questa serata, di questo matinè che si tiene domenica 11 in quel di Faenza? Innanzitutto, domanda che ti faccio io, questo
1: Prego.
0: Dopolavoro ferroviario, raccontaci un po' come è fatto sto dopolavoro.
3: Allora, diciamo che è un posto molto molto old school, quindi ha
0: ci piace
3: ha un baretto molto molto da Umarell, diciamo.
1: Ottimo.
3: E poi una sala per concerti molto anni 60-70. Quindi a chi piace quel tipo di stile, diciamo che è proprio nel suo. E insomma, credo sia la prima volta che organizzino eventi di questo tipo. So che fanno robe, ma di tutt'altra natura.
1: Ma tipo Balera del Liscio o
3: credo Balera, sicuramente Tango Argentino.
1: Perfetto, direi.
0: Sicuramente c'è sta zecca con i rumori dalla periferia.
3: Esatto.
0: Che ovviamente non abbiamo, non so, non mi ricordo se abbiamo detto il nome di questo mattinero.
3: Infatti non ci siamo scordati, diciamo, del titolo di fatto, che non a caso si chiama Rumori da periferia, perché unisce l'attitudine specialmente e il sound punk hardcore che viene dalle zone di provincia, tanto romagnole che diciamo dei dintorni, e quindi questa cosa la sentiamo molto. Non è mai scontato portare non tanto il punk hardcore, ma la mentalità do it yourself, l'antifascismo, quello genuino, in una realtà di provincia come anche Faenza, insomma, non facile comunque. Anche Faenza di per sé possiamo dire che è una città un po' bigotta, un po' borghese, quindi portare un certo tipo di sound, di attitudine, non è mai per niente scontato, e farlo in un centro cittadino per noi è una sfida comunque.
0: Bene, perfetto. Aggiungo io che una delle cose che piacciono tanto qui a Balle Difendi, e per cui è uno dei tanti motivi per cui noi spingiamo e supportiamo queste situazioni, perché appunto qua i ragazzi, senza chiedere niente a nessuno, se non guardandosi in faccia dicendo beh è ora di fare qualcosa, si sono rimboccati le maniche, hanno cercato appunto un posto che confacente, in questo caso appunto il dopolavoro ferroviario di Faenza, e hanno creato questa bella situazione che speriamo non rimanga solo unica, in perfetto stile, come cantano i nostri Bad WHF, Do It Yourself, che è lo stile che amiamo. Dai allora, Balle Difendi Reloaded.

With Yourself, Bad Wack F, la trovate sul loro Apocalisse Artificiale, un manifesto, come abbiamo detto altre volte. Allora, Riccardo, ribadiamo, Rumori dalla Periferia questa domenica dalle ore 17, Faenza dopo lavoro ferroviario, Finale Amaro, Segugio HC, Rebel RPM, Bad Wack F, il nostro DJ Rick che vi spara musica prima, durante e dopo, e noi vi facciamo sentire, perché è un atto dovuto, un altro pezzo dei Bad Wack F che è Addomesticato, e anche questa ci sta proprio bene, stretta attualità come diciamo ultimamente, un sì. Po' di reclam e poi torniamo con altri appuntamenti. Dai, allora, balle, difendi, re, lode.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. www.vic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Eccoci qua, entriamo nella seconda mezz'ora di Bale Difendi Reloaded. Scusate il qualche secondo di silenzio.
1: Il bello della diretta.
0: Si era, la nostra regia si era mummificata improvvisamente. Ho dovuto usare uno spray.
2: Dai, trovo la scusa, colpa di Fulvio.
0: Colpa di Fulvio. Ok, scusateci.
2: E i suoi video.
0: Scusateci l'impiccio, abbiamo avuto un momento così di ci siamo distratti. Ok.
2: Di appannamento. Io sono tornato alle 3:30 di stanotte, trasferta di 7 ore.
0: Non si direbbe,
2: non si direbbe. Però sto accusando.
1: Fresco come una rosa.
0: Li porti ancora bene, queste freschezze le porti ancora bene. Allora siamo di nuovo in studio, io, la nostra regia, DJ Odo, il presidente del Bale Difendi Comiti, il nostro Riccardone, Riccardo Santi, Rick the Ripper, Riccardo Brigante. Quante ne hai ancora di...
1: Sono finite, per fortuna.
2: Mi hai mai fatto venire in mente l'Afghanistan, Taiwan, Cina,
1: gli elenchi di Salvini. Esatto.
0: Allora, da qui ad andare alle 23 avremo un po' di appuntamenti, così uno più interessante dell'altro, alcune cose molto importanti che avvengono nel fine settimana nella nostra città e non solo, in tutta Italia. Però adesso affrontiamo un'uscita che i nostri fiancheggiatori di Livorno ci hanno, come dire, pregato di spingere, cosa che noi facciamo ben volentieri, anche perché appunto si tratta di una casa editrice che noi amiamo particolarmente, quindi ne approfittiamo anche per salutare il buon Cristiano che la gestisce.
2: Esatto, allora.
0: Quindi prego, regia.
2: Ah, dunque, allora abbiamo un invito per la presentazione di un libro, appunto, che esce per Red Star Press. Stavo dicendo del Nation, in realtà è Red Star Press, che si chiama 3 giorni che valgono una vita, dalle banchine alle barricade, blocchiamo tutto, lo sciopero generale del 2025 e la lotta di Livorno contro il traffico di armi al porto e il genocidio di Palestina. Per cui è una c'è la prefazione di Guido Lutrario e sarà
0: non calcolate,
2: stavo cercando di capire dove si svolgeva. Ah, eccolo, perché sono 5 messaggi uno dietro l'altro. E quindi
0: i nostri fiancheggiatori livornesi non hanno il dono della sintesi, non hanno il dono della sintesi. Un salutone, un abbraccio fortissimo, fortissimo a loro.
2: No, in realtà stavo guardando, non c'è una presentazione. Non mi sembra.
0: Al momento non c'è ancora una presentazione, ma c'è l'uscita di questo importante libro.
2: Probabilmente sì, è solamente l'uscita. Pensavo ci fosse una presentazione.
0: Che racconta appunto le lotte che sono avvenute negli anni scorsi con, voglio dire, la punta, diciamo, il momento alto, ovviamente, che è avvenuto questo autunno in occasione appunto del blocchiamo tutto, che ha effettivamente bloccato tutto nel nostro paese in solidarietà con il popolo palestinese. E quindi questo è un libro che è altamente consigliato da noi di Bale Difendi.
1: Tra l'altro, è caldamente consigliato.
2: Parlando poi appunto di quel periodo, c'è anche da ricordare che c'è stata una manifestazione il 2 ottobre, se non mi ricordo male, giusto, poi anche a Bologna, per la questione che è successa a Bologna.
0: Esattamente, e quindi c'era una manifestazione appunto in sostegno a Lynch, per ricordare Fakir, per ricordare appunto tutti quelli che sono stati repressi e abusati dal potere. Le manifestazioni non sono finite, dopo ne parliamo, prima di chiudere, perché appunto c'è un fine settimana e anche tutta questa settimana che saranno molto, come dire, sentiti e caldi nella nostra città e non solo, ma come hai detto prima, allora Bale Difendi Reloaded, il romanticismo periferico che non può che, come dire, scioglierci il cuore. Vai coi Disturbo del Residuo da Firenze. Romanticismo periferico, senti questa, sentila.

0: Allora, disturbo residuo, romanticismo periferico, grandissimo pezzo, bellissimo, un altro modo di dire balla e difendi Reloaded. E cosa vogliamo fare? Andiamo subito con un altro pezzo, regia, sei pronto? Sei pronto?
1: Sì, più o meno.
2: Vedi che mi sto rallentando, vedi, pian piano.
0: Allora, questo pezzo lo dedichiamo alla Greta, perché questi ragazzi qui sono dei suoi concittadini. Dai allora gli Amor Collapse con 8 ore più il tempo per dimenticarle. Dai, balla e difendi cattiva.

0: chiaro, no? Allora, sciopero generale prolungato, prolungatissimo. Non andiamo più a lavorare nelle fabbriche, come diceva un tradizionale antico detto, mandiamoci padroni. Detto questo, visto che ci introduce bene questa canzone degli Amor Collapse e anche quella prima dei Disturbo Residuo, assolutamente, diamo gli appuntamenti, quelli di alta arte che così caratterizzeranno la nostra città e non solo nei prossimi giorni. Per esempio, domani, che è il giorno 6, sappiamo che in quel di Piazza Verdi gli studenti universitari e gli studenti delle scuole superiori scendono in strada in solidarietà agli studenti e alla gente francese, ovviamente contro la militarizzazione, contro la guerra, contro il riarmo, contro il caro vita. È una gioventù in rabbia, piena di rabbia, appunto.
1: A me mi ha colpito di quella roba dei francesi, ci sono più topi nelle scuole che professori.
0: Sì, a me l'altra cosa che invece mi ha colpito, ma poi magari appunto anche di là dal vetro mi diranno, insomma, è come questa notizia che passa così molto velocemente nei giornali, nei telegiornali di regime, no? Per cui sono stati fermati / arrestati più di 5.000 tra ragazzi e ragazze, la maggior parte minorenni, questo in Francia, per lo sciopero generale avvenuto qualche giorno fa, il tutto molto liberalmente, molto democraticamente. Sei nella grande Europa liberale, libera, democratica, eccetera. Pensa se una cazzo di storia così succede in Russia, in Iran, in qualche, a Cuba, pensa,
1: no, la popolazione insorge contro il regime,
0: ok, cioè questo, cioè, si sarebbe tuonato contro, no, questa,
2: sì, sarebbero diventati tutti matti,
0: si sarebbe tuonato contro questa assassinio della libertà, hai capito? Mentre qui invece avviene ciuccio liberalmente, ciuccio democraticamente, no?
2: No, okay. È talmente democraticamente che hanno dovuto fare dei cordoni i professori del liceo per difendere i ragazzi dalla furia della polizia. Il livello è questo?
0: Sì, abbiamo ricevuto notizie di ragazzi che hanno perso chi un occhio, chi le dita di una mano, questo sempre per, come dire, la leggerezza con cui ci vanno giù le flick.
2: Beh, sono proiettili democratici. Quindi.
0: Esatto, liberale. È un buffetto liberale al fatto che non vuoi star capito, capito? Cioè, non vuoi star capito. Bene, allora, primo appuntamento, vi invitiamo tutti, Bale Difendi Reloaded, il 6, domani, alle 18:30, cominciate a scendere in strada in solidarietà con i giovani e i meno giovani francesi che si stanno riprendendo le strade, un po' di vita e un po' di dignità. E non è finita qui, perché il 10 d'ottobre alle ore 17 in Piazza del Nettuno, al grido di la fine del genocidio e la fine del sionismo, stop agli accordi con Israele, embargo allo Stato genocida, stiamo dalla parte giusta, mobilitazione globale in tutte le piazze d'Italia. Per quello che riguarda Bologna, appunto, l'appuntamento è questo sabato alle ore 17 in Piazza del Nettuno, è la chiamata in strada in solidarietà al popolo palestinese, che ha fatto impazzire il povero De Paz, che dice che sostenere la resistenza palestinese è moralmente inaccettabile.
1: Fatta.
0: Per lui invece moralmente
2: possiamo dire che
1: moralmente accettabile.
2: Si sono sentite delle dichiarazioni in questa settimana sul DDL antisionismo tra Fiano, Segre, esatto, Renzi compagnia tristissima.
1: Vi racconto questa piccolissima cosa sportiva. È successo che a Rimini improvvisamente, giornali di oggi, è successo un gran casino, perché una moglie incinta israeliana di un giocatore israeliano è stata apostrofata in maniera molto brutta da probabilmente turbe, orde di filo, non so, Maranza o non so che cosa, al Palasport di Rimini. due persone gli hanno dato dell'assassina, perché è una che comunque sta nell'IDF.
0: No, ma difatti torniamo al discorso di prima, no? Tutta questa gentaglia qui trova invece moralmente normale e accettabile, appunto, sostenere il genocidio di un popolo. Ma boh, chiuso il discorso, allora torniamo alle piazze che sono chiamate dai giovani palestinesi in Italia, ma non solo da loro. Quindi le prime piazze sono il 7 di ottobre a Bergamo, a Lecco, e il 10 d'ottobre, che è sabato, praticamente in tutta Italia, nelle maggiori città italiane, non solo, la gente scenderà in strada con le parole d'ordine che vi ho detto prima. Nell'ambito di queste iniziative c'è anche una bella iniziativa in Bolognina, alla casa di quartiere al fondo Comini, appunto, sostenuta dalla Global Alliance for Palestine, da Radio Base, da Under Pressure e da tante, dai Panthers, dai nostri che salutiamo, grandi Panthers, e quindi contro la guerra e la filiera delle complicità, prendere posizione, agire concretamente, organizzare la resistenza perché Palestina libera tutti. Voci pratiche, lotte contro il genocidio, cibo, banchetti, radio dal vivo e musica. Appunto, la musica sarà regalata da Savio, DJ Z e Piortosi, nomi che insomma comunque direi.
2: Quindi dice molto... Radio Città Fujiko, bella presenza.
0: Ok, questa alle ore 20:30 del 10 d'ottobre. Direi che abbiamo riassunto tutto e adesso vai con la tempesta, la colomba triste. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: Donc il y a beaucoup de dommages, effectivement, tu dis mal.

0: La colomba triste dalla Francia, pezzo della Madonna, come si suol dire. Allora, Bale Difendi Reloaded è quasi al suo finale, sta quasi per lasciare lo spazio al nostro fratellino Stefano Bozza Barbieri con la sua potente noise attack, quindi come tutti i lunedì sera non azzardatevi a mettere le mani sulle manopole della radio, se non per
1: alzare il volume a palla di fuoco.
0: Dai allora, la parola di Jay Odd che vi deve, prima di andare in chiusura, vi deve raccontare.
2: No, mi devo sfogare. Allora, 300 metri da casa mia, da dove abito, 300 metri più o meno, anzi molto vicino alla scuola dove andavo alle materne, alla materna io, praticamente hanno messo fuori i genitori, complice anche il sindacato che ha dato una mano, con le manine dei bambini, uno striscione con scritto "Qui nessuno è straniero". In tante scuole l'hanno fatto, a Genova addirittura l'avevano tirato via perché mi sembra avesse lo stesso tema, quello che fu tirato via dalla Digos qualche giorno fa, giusto?
0: A Pinerolo è stato sequestrato dai carabinieri,
2: per cui insomma Casalecchio tranquillissimo, una città dove il centro-sinistra prende l'89%, è quasi bulgara, insomma. La cosa tristissima,
0: cioè,
2: è che
0: il PD e Cespugli Vali, quindi il partito

Ciao a tutti, siete all'ascolto di una nuova puntata di Noise Attack. Questa è la puntata numero 4 per questa nuova stagione, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Io sono il Boccia, come tutti i lunedì, per un'ora tra metal estremo e hardcore, fino, dicevo, alle 24. Subito un pezzo per iniziare questo episodio di ricordo di un altro grande che purtroppo ci ha lasciato settimana scorsa, Kronos. Kronos, il cui vero nome era Konrad Lant, fondatore e leader dei Venom, che è scomparso appunto settimana scorsa solamente a 63 anni. Ci siamo ascoltati una traccia di questo loro secondo album, la title track, che era Black Metal, secondo album uscito nel 1982. Diciamo che ha dato il nome a un filone, anche se propriamente non è esattamente proprio il black metal quello che abbiamo conosciuto più tardi, forse a partire subito dai Bathory, ad esempio, svedesi, che già erano molto molto più pesanti e tirati rispetto appunto a Venom, che era altro genere, un po' più tendente forse a Levi, Motorhead e via dicendo. Comunque, insomma, Venom è stato veramente per tanti l'inizio degli ascolti del metal estremo, a partire dal 1981. Tra l'altro, qui io non sapevo, ma Kronos, controllando i dati, aveva solamente 19 anni, quindi insomma, anzi 18 anni, quindi incredibile quello che hanno fatto questi ragazzi inglesi già all'inizio degli anni 80. E dicevo, tra l'altro, noi gli altri ragazzi e altri che siamo andati a Luppolo in rock, abbiamo visto, direi, l'ultimo concerto che i Venom di Kronos hanno fatto in assoluto, e diciamo, questo non è che sia un grande onore, anzi sarebbe stato molto meglio vederlo ancora più avanti. Comunque, tant'è, questi erano appunto Venom, 1982, da black metal ci siamo ascoltati la loro title track in ricordo e in onore di Kronos. Adesso ritorniamo invece alla musica, alla scaletta, diciamo, normale, consueta. Ci spostiamo in una band che viene dal sud della Florida, questi No Truth, pesante, pesante metallic hardcore. Escono per l'etichetta Streets of Hate, avevano fatto un 7 pollici nel 2024, adesso escono con questo loro lavoro dal titolo Beyond the Confines of Morality. Richiami molto all'hardcore metal, un po' stile Reprisal, tanto per fare qualche nome, degli anni 90, inizio anni 2000. Ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Carving. Questi si chiamano No Truth, dagli Stati Uniti, dalla Florida, direttamente qui sui 103.1 di Radio Città Fujiko. No Truth.

No Truth dal sud della Florida qui a Noise Attack 103.1 Radio Città Fujiko. Ricordo che anche questa puntata di Noise Attack potete ascoltarlo sul mio Mixcloud, cercate Stefano Boccia Barbieri, troverete appunto Noise Attack, gli ultimi 3, 4, 5 anni, tutte le puntate ascoltabili direttamente sul sito, e dicevo, se volete, se siete anche diciamo abbonati, potete anche scaricarvele le puntate, e comunque insomma, se non riuscite a stare svegli fino a mezzanotte potete rimediare in questa maniera, o se no insomma vi mando io poi il, diciamo, il podcast della trasmissione nel caso. Questi erano No Truth, adesso ritorniamo in ambito in questo caso decisamente black trash con questi Craven Idol. Un saluto intanto anche a Luca che è all'ascolto di questa puntata di Noise Attack, prima che mi dimentichi, e tutte le persone che sono sempre all'ascolto di Radio Città Fujiko, e ovviamente un saluto a tutta la crew di Balla e Difendi. Dicevo, black trash con Craven Idol da Londra, attivi dal 2005, quindi ormai già da più di 20 anni, hanno fatto un paio di demo, un EP, uno split e 3 LP su lunga distanza, quindi sono usciti per Dark Descent Record. Ci eravamo ascoltati una traccia dello split che hanno fatto con Mystifier dal Brasile, adesso ci ascoltiamo invece una traccia loro per questo demo, scusate, per questo split che dicevo esce per Dark Descent Record con i brasiliani Mystifier. Questi sono invece Craven Idol, The Flood God Reborn. Tra l'altro attenzione, perché questa è una puntata ricca di pezzi secondo me che meritano molto, e anche questo di Craven Idol veramente spacca, come sentirete. Ce la andiamo subito ad ascoltare, The Flood God Reborn. Questi sono Craven Idol.

E questa è sempre Fughe da New York 1981, insomma, come l'uscita di Welcome to Hell dei Venom, in questo caso John Carpenter 1981. Ci siamo ascoltati Kevin Idol, The Flood God Get Burned, questo split con Mystifier. Un saluto anche a Lucky, Fulvio e tutti gli altri ragazzi che sono sempre in ascolto della trasmissione. Adesso passiamo a un'altra anteprima di un album che uscirà purtroppo postumo, tanto una sorpresa devo dire, nessuno forse se lo aspettava l'uscita di questo nuovo lavoro dei Disfear dalla Svezia, dicevo lavoro postumo, visto che loro non facevano niente da ben più di 10 anni, anche perché nel 2011 era morto il loro bassista fondatore di un tumore. E ahimè, il dramma più grande era stato appunto quello che poi dopo, nell'ultimo anno è morto il leggendario Tompa, appunto nell'autunno del 2025, e proprio di pochissimi giorni fa la notizia che è morto anche il loro batterista Marcus Anderson a settembre del 2026. Quindi nessuno si aspettava un po' questo album, che invece appunto Relapse ha rilanciato, The Last Nail si chiama infatti questo lavoro, che uscirà alla fine dell'anno, quinto lavoro per questa band, in realtà nata a metà anni 90, ma che non ha fatto tantissimi lavori, però di sostanza tutti, e con una sorta di super band, dicevo, con membri di tante band della scena estrema svedese. Il 20 novembre è la data esatta di uscita per Relapse. Ci andiamo ad ascoltare l'unica traccia adesso in anteprima per questo The Last Nail, traccia che si intitola esattamente Early Graves, quindi dicevo traccia in anteprima dei Disfear di questo loro nuovissimo lavoro, un pezzo che dedico a Joy, che spero sia all'ascolto e spero comunque che piacerà questo pezzo e tutto l'album in generale. Questi sono Disfear e questa è la loro Early Graves.

che dire, leggendari di Sphere con questo loro Early Graves, che è un po' un nome purtroppo tragicamente vero, visto che tutte le persone appunto di Sphere, tre persone su veramente su cinque sono morte prematuramente, tra cui appunto il più famoso Tompa, ma anche recentissimamente il loro batterista e prima appunto il loro bassista originale. Questa dal loro ultimo lavoro postumo in uscita il 20 novembre per Relapse, dal titolo The Last Nail, che in un attimo ha fatto subito il giro di internet, insomma, questa notizia abbastanza inaspettata, devo dire. Adesso ne approfitto anche per una segnalazione di Paolina, che ringrazio, e quindi approfitto per dire qualche data che ci sarà nei prossimi giorni a Bologna e dintorni a livello di concerti. Allora, intanto, dopo ne parlerò con anche un pezzo, mercoledì 7 di ottobre al Freak Out, serata di musica estrema con Sabbath, storica band dal Giappone assieme a Spettro da Bologna. Ricordo anche la serata, il giorno dopo ci saranno due concerti in ambito, diciamo, di metal estremo all'Alchemica. Ci saranno Forgotten Tomb assieme a Necromass e Sum Herald, 9 di ottobre, venerdì. Ma lo stesso giorno, attenzione, 9 ottobre al Circolo X ci saranno Guerra, Irma Trigger e Deadly Tonic. Tra l'altro questa data sarà anche una raccolta di fondi per i compagni e ragazzi arrestati a Malmo un paio di settimane fa ormai. Saluto in particolare l'amico Mongi, che è tuttora agli arresti a Malmo, e tra l'altro c'è una raccolta anche di fondi non solo per questo concerto ma anche appunto su internet. Quindi mi raccomando, partecipare comunque anche venerdì 9 ottobre al Circolo X. Tra le altre date vi ricordo sempre a X, sabato 17 ottobre, una serata hardcore con Gauxing da Ferrara, Lumière dall'Emilia Romagna, Morsa da Viterbo e Nisplit da Forlì. Qualcosa anche di pesante il giorno prima, venerdì 16 di ottobre, tra l'altro ne approfitto perché sarà la data di presentazione della nuova uscita del fanzine Refuse Resist, venerdì 16 ottobre al Brigata Procione, quindi a Imola, via Riccione 4, con Vomito Nichilista, capitanati dal grande Mimmo della Bolognina, Eddie Murphy, Double Me e Cranial Putrefaction. Quindi questa è assolutamente data da non perdere. Ci sono un sacco di altri concerti, ma adesso non ho sotto mano foglio, ma ne approfitto invece di quello segnalato di venerdì 23 di ottobre al Circolo Arci Brigante, Pieve di Cesato, vicino a Faenza, posto che io personalmente adoro, anche se non sono riuscito ad andarci sempre, ma ve lo consiglio, per me è veramente old school, Arci anni 70-80, quindi per me è un balzo nel passato fantastico, come erano una volta, come dovrebbero essere tutti i luoghi, con Saccage, se ho pronunciato giusto, da Parigi, bene, che tra l'altro è già passata anche qui in Italia, Stiglitz, che hanno anche un album nuovo da Genova, quindi anche band da non perdere, i Guerra, che non hanno bisogno di presentazioni, e poi ci saranno appunto Randagi da Bologna e DJ Set, le Tre Madonge, anche questo a seguire dei concerti. Quindi mi raccomando, anche questa data, venerdì 23 ottobre, Circolo Arci Brigante, Pieve Cesato, provincia di Faenza, dicevo, posto secondo me bellissimo da frequentare e tenere sempre vivo, mi raccomando. Quindi questa altra data supplementare, poi ne parlerò di altri concerti più avanti anche lunedì prossimo. Adesso ripasso alla musica, ci andiamo ad ascoltare un album che vi consiglio anche questo caldamente, spaccano davvero le chiappine questi Chemical Storm, veramente ottimo old school thrash da Kent, Inghilterra, richiami decisamente gli Slayer, hanno fatto 3 EP, questo loro terzo EP di 4 tracce autoprodotto che si chiama Splintered, Crushed and Shattered, e noi ci andiamo ad ascoltare il title track. Dicevo, questi sono veramente ottimi, hanno l'unica colpa, ahimè, non hanno i capelli lunghi tutti e quattro, e questo per dei thrasher è un peccato, ma ci passiamo sopra visto che non li vediamo, facciamo finta di considerarli coi capelli lunghi mentre fanno headbanging. Questi sono Chemical Storm, e dicevo, vi annuncio la loro title track, dicevo, questo Splinter, Crushed and Shattered, lavoro davvero consigliatissimo.

E torniamo in studio. Questi dicevano, si chiamano Chemical Storm, da Kent, quindi dall'Inghilterra. Ce li siamo ascoltati con questo loro EP di 4 tracce autoprodotto. Una segnalazione da parte giustamente di Luca sulla serata della Brigata Pociona di venerdì 16 ottobre. A differenza di quanto detto, ma è stata appunto una cosa cambiata in corso d'opera, non ci sarà l'uscita ufficiale di Refuse Resist, la fanzine, che uscirà invece a novembre, quindi questa giusta precisazione. Quindi andate lo stesso venerdì 16 ottobre a Brigata Pocione, ma non ci sarà però il nuovo numero di Refuse Resist. Adesso torno di nuovo nella scaletta, in questo caso dedicata all'hardcore più potente, con questi Gooch, band che viene da Cleveland, Ohio. Insomma, una patria. Ne stavamo parlando giorni fa sulla questione di Cleveland, che insomma è stata caratterizzata dal suono fondamentalmente degli Integrity. Io aggiungo anche Ringworm tra le altre band, quelle che hanno mischiato un po' appunto gli Slayer con l'hardcore. In questo caso però non è un gruppo, diciamo, metallic hardcore. Questi Gooch sono proprio più tendenti al punk hardcore, ma veramente molto molto potenti. Vi li consiglio, anche questi consigliatissimi. Hanno fatto un demo nel 2023, hanno fatto uno split l'anno dopo, direi, con una band che si chiama Grudge, e poi adesso escono con questo A Constant War on Your Mind, che esce per un'etichetta che si chiama Charity Kill Records, tra l'altro scaricabile gratuitamente dal loro Bandcamp. Quindi mi raccomando, se vi interessa, io ve lo consiglio caldamente, questi Gooch. Ci andiamo ad ascoltare una traccia che si intitola The Chains, una traccia che dedico a Flavia, che è l'ascolto adesso della trasmissione e che anche lei conduce una trasmissione Brown Sugar al pomeriggio qua su Radio Città Fujiko 103.1. quindi ascoltate lei, e poi alla notte ascoltate sempre anche le trasmissioni di Radio Città Fujiko.

E torniamo in studio, mi sto un attimo perdendo con i messaggi, aiuto, non riesco a stare dietro a tutto. Sapete poi che gli uomini notoriamente dicono che sappiano fare solo una cosa alla volta, e quindi io sono qua appositamente per smentire, perché devo rispondere ai messaggi, fare regia e anche parlare contemporaneamente, quindi cerco di fare due cose più o meno in mezzo, fatte decentemente, forse non tre, ecco, però diciamo due, più o meno cerco di farle insieme. Comunque questi sono Grouch e questa è la loro The Chains, band che vi consiglio caldamente. Questi sono da vedere assolutamente dal vivo, quindi quando vedete delle, magari delle locandine in posti improbabili con gruppi che non conoscete, attenzione, perché spesso ci sono delle band che meritano e che giustamente non conosce nessuno, perché poi appunto le cose quando diventano mainstream molto spesso diventano anche belle loffie, e invece questi Grouch meritano. Adesso invece andiamo a tornare a presentare il concerto che ci sarà mercoledì 7 ottobre, Freak Out, data con leggendari giapponesi Sabbath. Anche qui siamo in un ambito diciamo black metal primordiale, quindi molto Venom. Ci andiamo ad ascoltare una traccia di questa band che è in giro dal 1984, quindi niente male davvero. 10 LP per loro, ma devono aver fatto non so 1000 tra EP, split e live. Se andate a vedervi sia Discogs sia Metallum, c'è una lista talmente grande che non so come neanche facciano a ricordarsi, boh, dico un centesimo dei pezzi che hanno fatto. Comunque insomma, Sabbath sono usciti con il loro ultimo lavoro per Iron Pegasus e Nuclear War Now nel 2024 con questo Sabbatic Cult, niente male davvero. Quindi ascoltatelo e andate soprattutto a vedere il concerto con anche i nostri Spettro, tra l'altro, e ci vediamo subito ad ascoltare. Neanche a farlo apposta ho messo la traccia che si intitola Black Metal, anzi devo dire Black Metal Tornado, Sabbath, da questo loro ultimo lavoro del 2024, Sabbatic Cult. Questi sono Sabbath in concerto mercoledì 7 ottobre al Freak Out. Sabbath.

E torniamo in studio, ricordo che siete sempre all'ascolto di Noise Attack. Questi erano gli ottimi Sabbath Black Metal Tornado per la band giapponese, una traccia che dedico, devo dire, a Marco Voltani, anche questa, perché questo biglietto l'ho preso sul suo stimolo mesi e mesi fa, quindi devo dire, a maggior ragione la dedico a lui, questa traccia appunto dei Sabbath. Adesso ci spostiamo però in ambito di nuovo hardcore punk, veramente potentissimi anche questi Primitive Blast, band che viene da Sydney, quindi dall'Australia, già messi in precedenza, hanno fatto direi 3-7 pollici anche sull'etichetta, quella diciamo australiana, che metto spesso, la Stride Record. E adesso invece escono tra gli altri con Triple B Record, con questo DID EP di 5 tracce, dicevo, uscito per l'etichetta americana, che vi consiglio anche in questo caso caldamente. Sono veramente molto molto potenti Primitive Blast. Ci andiamo ad ascoltare un paio di tracce visto che mancano 10 minuti scarsi. Control e poi la title track DID, tracce che dedico ancora a Joey, se non era l'ascolto prima, adesso ti dedico anche questi Primitive Blast, che meritano decisamente controllo, e poi a seguire DID.

Questi erano i notevolissimi Primitive Blast, Control e DID. Anche in questo caso vale il pippone fatto precedentemente, insomma, quando sentite non ci sono più band nuove da ascoltare, certamente magari non c'è niente di nuovo, ma questi come Grouch, come Chemical Storm spaccano davvero, e anche, dicevo, ovviamente di Sphere, Craven Idol e via dicendo, tutte band assolutamente da ascoltare, e anche da ascoltare la prossima band sicuramente sconosciuta ai più. Tra l'altro non so come è apparso un post che li riguardava oggi, che ho visto proprio su Facebook, neanche farlo apposta, band che vi consiglio caldamente anche questi, ma ci spostiamo su un territorio che non esploro tantissimo, anche se ogni tanto ci vuole, cioè Grindcore, in questo caso Moral Horror, band che viene da Pula, dalla Croazia, 16 tracce per loro, con questo ottimo lavoro di esordio.

Poeti, uscite dai vostri studi, aprite le vostre finestre e aprite le vostre porte. Siete stati ritirati troppo a lungo nei vostri mondi chiusi. Scendete, scendete dalla vostra bella vita comoda, agiata, dal vostro lusso, dall'oro, dalle vostre belle vacanze, dalle vostre belle macchine, all'affitto, alle bollette, al lavoro quotidiano, alla macchina, al parcheggio e al ticket per andare a farsi visitare in ospedale. Scendete giù dalle vostre basse colline e dalle montagne, fuori dalle vostre tende e dai vostri palazzi. Gli alberi stanno ancora cadendo e non andremo più nei boschi, perché non è il momento ora di sedersi tra loro quando l'uomo incendia la propria casa per arrostire il maiale. Non si canta più Hare Krishna mentre Roma brucia e Venezia affonda. No, non è il momento giusto questo per fare la storia. Dobbiamo rifare la storia e smettere di nasconderci dietro al sasso che abbiamo appena tirato. Sopra, oltre, dietro le scene, indifferente, tagliandosi le unghie, si purifica ancora dall'esistenza e non è il momento ora per i nostri piccoli giochi letterari. Non è il momento ora per le nostre paranoie e ipocondrie. Non è il momento ora per la paura e il disgusto. È il momento solo per la luce e l'amore. Abbiamo visto le migliori menti della nostra generazione distrutte dalla noia ai reading di poesia. La poesia non è una società segreta, né un tempio. Le parole, i canti, i segreti non servono più. È l'ora di mettere il tempo in avanti, perché adesso è il tempo di cantare questo lamento funebre di questa società che si sta sciogliendo sotto le nostre lacrime, attraverso il nostro sangue, perché non abbiamo più il momento giusto per cantare in questo lamento funebre. Questa è la nostra esistenza. L'industria ha prevaricato sul sentimento dell'essere umano, che è nociva per la terra e per l'uomo, ed è il momento ora di esporsi. Non aspettate la rivoluzione, o succederà senza di voi. Affacciatevi e dite: questa vita non è un inganno. Basta prenderci in giro.

Sono Valerio Mastandrea e sto ascoltando Radio Fujiko. Non è vero, però credeteci.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: State ascoltando Radio Città Fujiko.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.